0: A Radio Logos sono le ore 2 e 8 minuti.
1: Paolo, la carne e lo spirito, e questo è il tema di questa sera, ci è esposto da Omar Stroppiana da Torino. Quindi lasciamo la parola a Omar nel collegamento con Cristiano Online. Ripeto il tema: Paolo, la carne e lo spirito. Buon ascolto.
2: Va bene, allora ciao a tutti. Nella Bibbia, in particolare negli scritti dell'Apostolo Paolo, i termini carne e spirito vengono spesso utilizzati in modo contrapposto. E per questo motivo ci sono persone che accusano Paolo di proporre dottrine tipiche dello gnosticismo. Adesso vediamo un attimo. Paolo però era un ebreo e in particolare un fariseo. La sua concezione di materia e di spirito era radicalmente diversa da quella degli gnostici. Ricordiamo infatti che per il dualismo gnostico c'era una netta contrapposizione tra materia e spirito. Per gli gnostici il mondo materiale era cattivo, frutto di un errore creativo da parte di un dio inferiore, il cosiddetto demiurgo. Lo spirito, la parte immateriale, doveva essere liberata dal corpo fisico per entrare nella dimensione divina. Lo gnostico aspirava quindi a fuggire dal mondo materiale per abbracciare quello spirituale. Ecco, invece, nelle scritture giudeo-cristiane della Bibbia, il mondo in cui viviamo non è considerato cattivo in sé, anzi, fin dalle prime pagine della Genesi, il Dio creatore dei cieli e della terra, in cui Paolo credeva, dichiara che tutto il creato è buono. Per gli ebrei e poi anche per i cristiani che affondano le proprie radici in quelle scritture, non c'è nulla di inerentemente malvagio nelle cose materiali. L'uomo è stato creato da Dio nella sua globalità. L'uomo è fatto di materia come il resto del creato e in questo non c'è assolutamente nulla di cattivo. Nelle scritture ebraiche, in particolare nella Genesi, il vero problema dell'uomo non è l'essere fatto di materia, bensì il deterioramento della sua relazione con Dio. Ciò che viene descritto nelle prime pagine della Bibbia è proprio la corruzione del genere umano che disubbidisce a Dio e non ha più una relazione con Lui come quella descritta nell'Eden. L'uomo decide di essere indipendente da Dio e di gestirsi da sé. E quindi è questa visione della natura umana che costituisce il retroterra culturale di Paolo quando usa le parole carne e spirito. Nella concezione biblica, l'uomo nel suo peccato è separato da Dio, ma allo stesso tempo, attraverso l'azione dello Spirito di Dio in lui, può tornare ad avere una relazione con Dio. Ecco perché Gesù diceva che gli esseri umani hanno bisogno di nascere di nuovo, di avere una nuova vita che Dio impartisce loro, una vita che permette loro di essere di nuovo in contatto con Dio. Paolo, nelle sue lettere, si riferisce infatti all'uomo che non ha una relazione con Dio come uomo naturale, un uomo che sostanzialmente è autonomo, è guidato dai propri desideri, dai propri istinti, dalle proprie passioni. Nella teologia paolina, l'uomo naturale è quindi insensibile alla guida di Dio. Lo leggiamo in 1 Corinzi 2,14. Ecco, leggiamo 1 Corinzi, capitolo 2, versetto 14. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. Allora, quando Paolo parla invece di uomo spirituale, non si riferisce ad un uomo che si distacca dal proprio corpo, ma semplicemente ad un uomo che ha una relazione con Dio ed è guidato dallo Spirito di Dio. Tali persone che hanno una relazione con Dio perché sono nate di nuovo attraverso lo Spirito di Dio, sono chiamate proprio figli di Dio, in Romani capitolo 8 versetto 14. Leggiamo Romani capitolo 8 versetto 14. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Perché Paolo contrappone spesso nelle sue lettere la carne allo spirito? La contrapposizione tra carne e spirito non è una contrapposizione tra parte materiale e parte invisibile dell'uomo. Il corpo materiale non è negativo in sé, così come la parte immateriale dell'uomo, quella che costituisce la sua mente, i suoi pensieri, il suo spirito, non è positiva in sé. Che il materiale in sé non abbia nulla di negativo, lo dimostra anche il fatto che Gesù, quando risorse, si presentò ai suoi discepoli in carne ed ossa, con un corpo fisico. Questo viene sottolineato da Gesù stesso in Luca 24, versetto 39. Lo leggiamo un attimo insieme. Luca, capitolo 24, versetto 39. Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi, guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. Carnale, spirituale, vengono da Paolo utilizzati per indicare due atteggiamenti diversi dell'essere umano nella sua globalità. In sostanza, Paolo non usa le parole carne e spirito per riferirsi ad un dualismo antropologico, cioè differenziando parte materiale e immateriale di una persona, ma le utilizza per indicare da una parte l'uomo nella sua globalità, guidato dalle proprie passioni, dai propri desideri, dalle proprie inclinazioni, il cosiddetto uomo carnale, e dall'altra parte l'uomo nella sua globalità, guidato dallo Spirito di Dio, il cosiddetto uomo spirituale. Per Paolo è fondamentale che gli esseri umani siano guidati dallo Spirito di Dio, che egli chiama anche lo Spirito di Cristo, perché quello è l'unico modo affinché gli esseri umani onorino Dio nella propria vita globalmente, corpo e spirito. Il dualismo gnostico, che vede la materia come inerentemente cattiva e lo spirito come qualcosa di più elevato, è assolutamente contrario alle scritture giudeo-cristiane e sicuramente non faceva parte del retroterra culturale di Paolo. Così, nel riferirsi ad un culto spirituale, Paolo si riferisce alla globalità dell'essere umano, alla sua intera persona. Lo vediamo in Romani capitolo 12, versetto 1. Romani 12, versetto 1. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. In questo caso, i vostri corpi è un modo per indicare l'intera persona, non solo la materia. Ma affinché questo culto spirituale, gradito a Dio, sia possibile, occorre una mente rinnovata dallo Spirito di Dio, come leggiamo nel versetto che segue, cioè Romani capitolo 12, versetto 2. Lo leggo, Romani capitolo 12, versetto 2. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Quindi, è vero che Paolo parla di carnale e spirituale, ma non lo fa in un senso dualista, differenziando la materia dallo spirito, ma piuttosto differenziando, lo ripeto, due modi di vivere. L'uomo carnale è un uomo che segue i propri istinti naturali, e anche perché non ha alternative, mentre l'uomo spirituale è un uomo che ha anche un rapporto con Dio e quindi può lasciarsi guidare dallo Spirito di Dio. Allora Paolo scrive in Romani capitolo 8, versetti 8 e 9, che andiamo a leggere. Romani 8, versetto 8. Quelli che sono nella carne non possono più porto con Dio e quindi può lasciarsi guidare dallo Spirito di Dio. Allora Paolo scrive in Romani capitolo 8, versetti 8 e 9, che andiamo a leggere.

e materiale, ma piuttosto ad un modo di vivere senza Dio, alla vita naturale delle persone prima di avere un rapporto con Dio. Lo sappiamo perché, pensiamoci un attimo, gli interlocutori di Paolo sono degli esseri umani vivi. Quindi, quando Paolo dice loro che non sono nella carne, beh, evidentemente non intende dire che non hanno un corpo materiale, ma Paolo distingue tra chi è semplicemente nella carne, ovvero ha una vita naturale in questo mondo, senza avere un rapporto con Dio, e chi ha una vita nello spirito, ovvero vivificata dallo spirito di Dio. Questo dualismo lo troviamo in varie forme negli scritti di Paolo. Lui parlava di uomo naturale e uomo spirituale, di vecchio uomo e di uomo nuovo, di essere in Adamo e di essere in Cristo, di carne e di spirito, come dicevamo. Pur essendo espressioni diverse, con significati leggermente diversi in base al contesto in cui sono inserite, mettono comunque tutte in luce la stessa contrapposizione tra la vita naturale nel tempo presente, indipendente da Dio, e la vita dopo la conversione, trasformata dallo Spirito Santo, vissuta nel tempo presente, ma con un piede nel futuro. Ora, cerco di spiegare meglio che cosa intendo. Ho usato non a caso l'espressione tempo presente. L'espressione tempo presente o età presente è quella che nella Bibbia spesso distingue la vita attuale in questo mondo da quella futura, eterna. Leggendo il Nuovo Testamento si incontrano le espressioni età presente e mondo a venire o mondo futuro. Gesù stesso in Matteo 13:39 si riferisce ad esempio alla fine dell'età presente per indicare la fine di questo mondo come lo conosciamo, per entrare nella pienezza del regno di Dio nel mondo a venire o mondo futuro. Capire questa distinzione tra età presente e mondo futuro può aiutare a capire le espressioni riguardanti carne e spirito che Paolo utilizza nelle sue lettere. All'inizio di Galati, ad esempio, Paolo in Galati 1, versetto 4, si riferisce all'età presente indicandola proprio come malvagia. L'età presente non è malvagia perché è materiale. Non c'è alcuna indicazione in proposito. L'età presente è malvagia nel senso che la vita attuale che viviamo in questo mondo è, secondo la teologia biblica, una vita che si svolge in un sistema influenzato da forze spirituali ostili a Dio e soprattutto un sistema influenzato dal peccato dell'uomo. In questa età presente gli esseri umani vivono in un mondo sostanzialmente estraneo a Dio. E ne è la dimostrazione il fatto che una persona può vivere tranquillamente in questo mondo senza nemmeno avere contatto con Dio, senza nemmeno credere in Dio. Per Paolo vivere nella carne è normalmente una scorciatoia per parlare della vita comune nel tempo presente. Pensare quindi alle cose della carne in alcuni casi può avere a che fare con cose peccaminose, ma in generale ha piuttosto a che vedere con cose temporanee, transitorie, inutili nel mondo futuro, relative soltanto all'età presente. Questa considerazione su età presente e futura ci permette di comprendere alcuni brani specifici in cui Paolo mette in guardia i cristiani invitandoli a camminare per lo Spirito. Ora, uno dei brani più conosciuti in questo senso è Galati 5. Quindi leggo ora Galati capitolo 5, versetti 16 a 18. Galati 5, versetti 16 a 18. Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge.

0: Allora, questi brani sono scritti in modo specifico per i cristiani, non dimentichiamolo. Eppure Paolo esorta a camminare secondo lo Spirito, il che implica che non è una cosa automatica, ma richiede una certa intenzione da parte del cristiano. Anche coloro che sono nati di nuovo si trovano infatti continuamente di fronte a delle scelte. E non è scontato che facciano sempre scelte corrette nella loro vita. Paolo era conscio di una battaglia interiore tra quelle che sono le inclinazioni naturali e quelle che sono le indicazioni dello Spirito Santo. E quando il cristiano segue le proprie inclinazioni, rischia di fare ciò che farebbe qualunque persona che non abbia Dio nella propria vita. Ora, non tutto ciò che le persone fanno in questo mondo è cattivo o peccaminoso in sé, ma Paolo sapeva bene che nel lungo termine i risultati non possono che essere negativi, i risultati di una vita senza Dio. A questo proposito, ricorda ai cristiani quanto leggiamo in Galati capitolo 5, versetti 19 a 21. Leggiamolo, Galati 5, versetti 19 a 21. Ora, le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Allora, qui Paolo fa un elenco assolutamente non esaustivo, è un elenco esemplificativo di ciò che può produrre normalmente una vita naturale lontano da Dio. In sostanza, Paolo vuole mettere in guardia i cristiani da ciò che può accadere nella loro vita se si lasciano anch'essi guidare dai propri istinti naturali. Infatti, leggendo questo elenco, ognuno di noi, se è onesto, potrebbe vedere delle cose che hanno caratterizzato la sua vita in qualche momento specifico, talvolta anche già da credenti. Ma quello che Paolo vuole fare capire qui è che, benché ogni persona possa cadere in queste cose in qualche momento della sua vita, queste cose non dovrebbero costituire il suo abituale modo di vivere come cristiano. A differenza di quanto potrebbe fare una persona che non ha Dio nella sua vita, Paolo si aspettava che una persona con lo Spirito Santo, se fosse caduto in quelle cose, le avrebbe percepite come peccati e quindi le avrebbe confessate e abbandonate con l'aiuto di Dio. Infatti Paolo sa che i cristiani hanno lo Spirito Santo nella loro vita e lo Spirito Santo può produrre una vita diversa. Così, a titolo esemplificativo di nuovo, Paolo fa un breve elenco in Galati capitolo 5, versetti 22 e 23, e lo andiamo a leggere. Lo andiamo a leggere. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Come dicevo, anche in questo caso non è un elenco esaustivo. Ci sono molte cose che lo Spirito Santo produce in noi, cose buone, che non sono in questo elenco. Per fare un esempio, dico ad esempio la misericordia. Ma anche in questo caso il punto di Paolo non è fare un elenco esauriente, ma fare piuttosto capire che il cristiano ha la possibilità di vivere una vita diversa guidato dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo produce un frutto e quando ci affidiamo alla sua guida, le cose che produce in noi sono buone, non condannabili da alcuna legge, sia essa umana o divina. E allora, ripeto, Paolo era cosciente che non c'erano automatismi. Gesù, per intenderci, non ci obbliga a seguirlo e allo stesso modo lo Spirito Santo non ci fa violenza, non ci impedisce, purtroppo, potremmo potremmo dire di fare scelte diverse e di ignorare la sua voce. Infatti, pochi versetti prima, in Galati 5, versetto 13, che andiamo a leggere, Paolo aveva scritto così: «Fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri». Lo Spirito Santo ci spinge ad amare, produce il suo frutto, ma non ci obbliga a farlo. Noi scegliamo di amare e dimostrare tale amore tramite il nostro servizio, ma, come Paolo scrive, possiamo anche usare male la nostra libertà e vivere appunto secondo la carne, ovvero vivere influenzati dai medesimi valori che avevamo prima di conoscere il Signore. Qualunque cristiano onesto ammetterà di aver usato male questa libertà molte, molte volte. Ecco perché Paolo insiste con questa contrapposizione tra carne e spirito, come una lotta interiore nel cristiano tra due modi di vivere. Paolo sapeva che il cristiano ogni giorno, in ogni istante, si trova a fare delle scelte. Può lasciarsi influenzare dai valori di questo mondo nelle sue scelte, o può camminare per lo Spirito, facendo le cose obiettivamente buone che il Signore ci mostra nella Scrittura. Parliamoci chiaro, sappiamo che amare è giusto, ma se decidiamo di tradire qualcuno o di trattare male qualcuno, chi ce lo impedirà? Lo Spirito produce un frutto e ci indica la strada, ma ahimè non ci obbliga a seguirla. Paolo da una parte aveva fatto una scelta precisa e la dichiara in modo aperto in Galati capitolo 2 versetto 20. Vediamo la scelta precisa di Paolo. Galati capitolo 2 versetto 20. «Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me». Paolo non parla di una crocifissione reale, è ovvio, perché egli è ancora lì, vivo e vegeto. Parla invece di un cambiamento di vita che segue l'incontro con Gesù. La vita che vivo ora nella carne, ovvero la mia vita nel tempo presente, la mia vita transitoria in vista del mondo a venire, la vivo in modo diverso dopo aver conosciuto Cristo. In effetti è come se quando Lui è stato crocifisso, io sono stato crocifisso con Lui per rinascere a una nuova vita. E allora questa vita la vivo nella fede nel Figlio di Dio. Lascio che sia la sua vita a plasmare la mia attraverso lo Spirito Santo. Ecco cosa intende dire Paolo con questo linguaggio. E lui in qualche modo si aspettava che tutti i cristiani facessero questa scelta con coraggio e coerenza. Ecco perché gli esorta ancora a camminare per lo Spirito in Galati capitolo 5, versetti 24 e 25. Galati 5, 24. «Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo altresì guidati dallo Spirito». Vedete, ancora una volta è evidente che non c'è alcun riferimento alla carne in un senso materiale. Infatti la crocifissione della carne a cui Paolo si riferisce non può essere che metaforica. Si riferisce al fatto che il vecchio sistema dell'età presente non dovrebbe più destare l'interesse dell'uomo rinato dallo Spirito, perché, beh, pensateci bene, egli è proteso verso il mondo futuro, quindi le sue azioni qui ed ora dovrebbero essere più rivolte al mondo futuro che non alle cose transitorie di questo mondo. L'uomo naturale, beh, non ha obiettivi che riguardano la vita eterna, il mondo a venire, e quindi ciò che fa è più o meno fine a se stesso, per questa vita soltanto. Non sono i nostri corpi materiali ad essere peccaminosi o cattivi, lo ripeto, ma sono le nostre menti che conservano certi modelli carnali che abbiamo imparato prima di venire a Cristo. Inoltre, Non dobbiamo sottovalutare la lotta spirituale di cui parla la Bibbia, con le forze spirituali nemiche di Dio che tentano in qualche modo di influenzarci e di indurci a vivere in modo indipendente da Dio. L'uomo spirituale, l'uomo che ha un rapporto con Dio, può invece fare delle scelte diverse, perché ha per obiettivo la vita eterna e vive la sua vita sapendo che c'è un futuro. I due modi di vivere hanno risultati diversi. E lo leggiamo in Galati capitolo 6, versetto 8. Andiamo a leggerlo. Galati capitolo 6, versetto 8. Chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. È evidente che non ci sia una contrapposizione tra materiale e immateriale qui, ma piuttosto una contrapposizione tra età presente, transitoria, destinata a finire, e l'età futura, la vita eterna. In sostanza, una vita vissuta per la carne ha per esito che cosa? Corruzione, ovvero deperimento, morte, nulla che possa avere significato nel mondo futuro. Al contrario, chi semina per lo spirito è l'equivalente di colui che si fa un tesoro in cielo, per usare le parole di Gesù in Matteo capitolo 6 versetto 20. Cioè qualcuno che investe in vista del mondo a venire, vive la sua vita in funzione di ciò che Gesù ha promesso. E allora è questo il tipo di vita che Paolo si aspettava che un cristiano potesse vivere, camminando per lo spirito e non vivendo semplicemente per la carne, ovvero per le cose temporanee che non hanno alcuna influenza sul nostro destino eterno, anzi talvolta sono anche dannose. In conclusione, quando Paolo utilizza i termini carne e spirito, non li usa nel senso in cui lo intendevano gli gnostici. L'idea che Paolo fosse un gnostico non viene presa sul serio da nessuno tra gli studiosi del Nuovo Testamento. Normalmente gli studiosi, cristiani o non cristiani, che si interessano di gnosticismo, si concentrano sul modo in cui gli gnostici interpretarono le lettere di Paolo nei secoli seguenti, piuttosto che affermare che Paolo stesso fosse un gnostico. Coloro che oggi vogliono vedere un Paolo gnostico lo fanno solo estrapolando le sue parole dal contesto giudaico di Paolo e reinterpretandole alla luce dell'interpretazione gnostica. Però non è questo il modo corretto di interpretare le lettere di Paolo, come abbiamo visto. Una conferma di tutto questo, tra l'altro, è il concetto stesso di risurrezione alla fine dei tempi, che sia per gli ebrei che per i cristiani non è un evento che riguarda solo lo spirito, la parte immateriale, ma è un evento che coinvolge tutto l'essere umano. Nella risurrezione gli esseri umani non avranno ovviamente il corpo precedente, per ovvie ragioni, ma avranno comunque un corpo materiale, tangibile. Se la materia fosse inerentemente cattiva, pensateci bene, la risurrezione non avrebbe alcun senso. La Bibbia non insegna mai la necessità di fuggire dal corpo, anzi, quando si parla del futuro ci si riferisce ad una redenzione completa del corpo, ad una risurrezione del corpo, ad un nuovo corpo. La vita nuova che lo Spirito di Dio produce nell'essere umano è in qualche modo un anticipo della nuova creazione in attesa del mondo a venire, ed è normalmente a questa vita nuova che Paolo si riferisce quando parla di una vita guidata dallo Spirito. Quando una persona si converte, leggiamo nel Nuovo Testamento il concetto di nuova creatura e leggiamo il concetto di Spirito che vivifica. In qualche modo la presenza dello Spirito di Dio nella vita dell'uomo gli dà la possibilità di essere cosciente della presenza di Dio e di vivere in questo mondo in modo diverso dal modo in cui viveva in precedenza. Allora, a questo punto, chiedo a te, proprio a te che mi stai ascoltando, a che punto sei nella tua vita? Sei una nuova creatura? Lo Spirito di Dio ha trasformato la tua vita, dandoti la gioia di sapere che c'è una vita eterna per la quale vale la pena spendere questa vita in un modo che onori Dio, al servizio di Dio e del prossimo? Come sempre, come dico sempre, la palla è nel tuo campo adesso. Oggi stesso puoi credere in Gesù, puoi credere in ciò che Lui ha fatto per te. Lui ha dato la sua vita per te affinché tu possa avere questa nuova vita. Ci credi tu? Io ti dico che puoi fidarti delle sue promesse e puoi chiedergli di cambiare la tua vita. E io sono sicuro che egli possa farlo, perché lo ha fatto nella vita di migliaia, milioni di persone. Confido che possa farlo anche in te. Grazie per l'ascolto, un abbraccio a tutti.
1: In collegamento da Torino con Cristiano Online, questa sera abbiamo Omar Stroppiana, che abbiamo avuto Omar Stroppiana che ha trattato il tema Paolo, la carne e lo spirito. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 46 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme, questo ci rallegra molto, per proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Il brano alla nostra attenzione, nel capitolo 13, è contenuto dai versetti 22 a 27, che ora gentilmente Patrizia ci leggerà. Buon ascolto.

I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo chi parlasse. Ora, a tavola, inclinato sul petto di Gesù, stava uno dei discepoli, quello che Gesù amava. Simon Pietro gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale parlava. Egli, chinatosi sul petto di Gesù, gli domandò: «Signore, chi è?» Gesù rispose: «È quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto». E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Per cui Gesù gli disse: «Quel che fai, fallo presto».

Il fatto che dopo la denuncia del tradimento fatta da Gesù, i discepoli si siano interrogati sulla persona del traditore prova che il Signore non aveva mai trattato Giuda in modo diverso dagli altri. La dichiarazione di Gesù fu precisa, ma non indicò il traditore. Pertanto non possiamo immaginare quanta curiosità e quanta preoccupazione animasse il cuore dei discepoli. Gli evangelisti Matteo e Marco ci comunicano un dettaglio trascurato da Giovanni, e cioè che tutti i discepoli chiesero a Gesù: sono forse io? Alla richiesta dell'evangelista Giovanni, che preferisce definirsi quello che Gesù amava, Gesù non ebbe reticenze ed indicò chiaramente il traditore in Giuda Iscariota. La predizione di Gesù divenne così completa. Non rimase nel vago come certi pronostici tanto generalizzati da trovare sempre un adempimento qualsiasi. Gesù indicò Giuda e mise in luce il suo peccato. Dopo aver preso il boccone dalla mano di Gesù, Satana, l'avversario di Dio e degli uomini, prese possesso di Giuda, che da quel momento divenne totalmente suo strumento. Possiamo considerare con sgomento, con orrore, quale possa essere la condotta di una persona posseduta dal diavolo, di una persona privata di freni inibitori, privata di timori, di rimorsi, di coscienza, di senso del male. L'azione di Giuda è nota, ma possiamo cogliere l'occasione per riflettere sulla strategia di Satana, che vuole piegare gli uomini alla sua volontà. Prima di tutto, il diavolo cerca di convincere gli uomini di non esistere. È logico, perché non si teme chi non esiste. Così, in tale convinzione, le persone non sono portate a vigilare sui loro comportamenti, sulle loro naturali debolezze, sulle inclinazioni della loro natura. E il nemico trova facili accessi per penetrare nelle persone, per piegarle al suo volere e per raggiungere i suoi malvagi scopi. E in secondo luogo, Satana prepara una breccia attraverso cui entrare nella mente e nel cuore delle sue vittime. Certamente non fu il boccone di cibo, perché gli spiriti usano vie spirituali e non materiali, ma fu l'amore per il denaro, la via usata dal diavolo per conquistare il cuore e la mente di Giuda. Cari amici, Satana esiste, è sempre attivo, non va mai in vacanza, e se noi tolleriamo dei peccati, dei difetti nella nostra vita, se abbassiamo la guardia della vigilanza su noi stessi, se siamo superficiali e non diamo peso al pericolo spirituale, se siamo favorevoli all'occultismo e alle pratiche spiritiche, stiamo abbassando il ponte levatoio delle nostre difese, offrendo al nemico la via della vittoria, la via della conquista, per cui egli compirà i suoi piani e i suoi desideri contro Dio e contro di noi, usandoci noi stessi per il suo successo.
Riflettiamo su questo. Non siamo superficiali nel comprendere, nel vigilare sulle astuzie del nostro nemico.

0: Radio Logos. Sono le ore 3. Buon ascolto.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Ultimamente abbiamo parlato abbastanza spesso di coppie, in fin dei conti, scoppiate. Scoppiate per vari motivi, uno dei quali, l'ultimo che abbiamo preso in considerazione anche ieri, per esempio, è quello della mancanza di dialogo, di interazione, di rapporto interpersonale, di espressione reciproca. Sì, perché la prima condizione per capirsi sicuramente è quella di volersi capire, ma la seconda è quella proprio di esprimersi. Ogni essere umano ha bisogno di esprimersi. Certo, non è solo nel matrimonio che ci si può esprimere, ci si esprime con i genitori, tra fratelli, tra amici, in tutti i rapporti sociali, però quando si è sposati è con il proprio coniuge che il bisogno di esprimersi è più forte che mai. E per esprimersi occorre trovare accoglienza, un'attenta, benevola atmosfera di intimità, di ascolto. E questo non è facile. Un'apertura profonda tra coniugi non si improvvisa facilmente. Deve essere preparata a base di ore di approccio delicato. Occorre molto tempo per edificare un vero matrimonio. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 13 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia a questo punto Deborah Spini, docente universitaria e presidente del Centro Culturale Protestante Pietro Martire Vermigli di Firenze. Buongiorno Deborah, grazie per essere con noi, bentrovata.
2: Buongiorno, buongiorno, un piacere.
1: Ecco, magari nella seconda parte della nostra conversazione ci soffermeremo su questo ruolo che ormai ricopri da qualche anno e anche sul senso, no, di un centro culturale protestante. Però prima, come sempre, diamo un'occhiata ai giornali. C'è tanto spazio sui giornali di oggi sul tema purtroppo della violenza, il risultato delle proteste no TAV che hanno avuto un effetto devastante, insomma, e c'è la visita della Presidente del Consiglio e anche qualche considerazione sui giornali sul tema della sicurezza. Ecco, io vedo qui un'intervista su Repubblica a pagina 8 che mi sembra che sia Guerini che dica: non si può lasciare il tema della sicurezza alla destra, è un problema troppo serio.
2: Dunque, al di là del video Meloni, prendiamo proprio l'essenza della questione. È vero, la sicurezza non deve essere lasciata alle destre, anche perché l'idea di sicurezza non deve essere semplicemente punitiva, ma deve essere anche nutrita da prevenzione, da educazione, perché purtroppo quando si punisce ormai il male è già fatto, delle vittime ci sono state, ma la sicurezza non deve essere solo un discorso di destra, perché la sicurezza è specialmente un problema delle fasce più deboli. Vi faccio un esempio molto semplice. Io sono fortunata di stare in una bellissima casa con giardino, io rientro a casa tutte le ore, pigio un telecomando, si apre un cancello, poi si richiude e io in 2 minuti sono in camera mia. Io penso a tutte le persone che stanno nei quartieri dove invece magari il posteggio può essere lontano e così via, per loro sicuramente la sicurezza è un problema di ogni giorno. Penso alle persone anziane, penso per esempio a chi deve viaggiare su mezzi pubblici anche a ore tarde. Ecco, queste persone che sono le fasce più deboli della popolazione, per loro la sicurezza non è un lusso, è una necessità, per cui bisogna prendere molto sul serio questo tema, ricordarsi che sicurezza non necessariamente vuol dire punizione.
1: Senti, l'altro tema presente sui giornali, ora non vorrei metterti in difficoltà, ma insomma è il tema dello psicodramma della nazionale italiana, che giustamente qualcuno dice: attenzione, perché il calcio è anche un'impresa economica di proporzioni non indifferenti nel nostro paese, e siamo qui veramente allo sbando sul CT da scegliere. Ecco, a microfoni spenti tu ci dicevi che però lo sport dovrebbe essere anche qualcos'altro, e c'è veramente a giro un altro modo di concepire lo sport e il calcio. Ecco, su questo Deborah ci vuoi dire qualcosa?
2: Questa per me è una grande emozione, per la prima volta in vita mia commento il calcio. Sono arrivata,
1: dai, c'è sempre la prima volta, sì.
2: No, per me il pallone potrebbe essere veramente cubico, però come tutti ho seguito naturalmente un poco di questi ultimi campionati, e lì veramente si è visto lo spettacolo di questa nazionale norvegese che ci ha dato un esempio di fair play, di simpatia, anche soprattutto di sportività, che appunto arrivati a un passo dall'essere campioni del mondo, una volta buttati fuori invece delle solite recriminazioni, hanno detto: vabbè, è stato un sogno, hanno saputo giocare, hanno saputo mettere, hanno saputo sorridere. Poi appunto anche lo spettacolo di questo campione, secondo me divertentissimo, questo Erling Haaland, no? Quel gigante di 2 metri che comunque in campo abbracciava e baciava sia i compagni sia i suoi avversari. 2 cose: uno, un esempio di grande sportività, e secondo, devo dire, anche un esempio di mascolinità non tossica, perché appunto uno che comunque sia sa giocare, sa scherzare, sa essere veramente amico. Ecco, quello è stato veramente un bello spettacolo.
1: Ecco, invece devo dire che quando si parla di calcio in questo periodo in Italia, ma non solo in Italia, penso a come ha reagito la nazionale argentina, che di fronte alla premiazione degli avversari si è girata di spalle come una forma di disprezzo.
2: Bruttissimo esempio, bruttissimo esempio, perché appunto non è questo lo sport.
1: Infatti.
2: Mentre invece appunto gli altri che dicono: è già stato un sogno, evviva, poi tornati a casa accolti come eroi, perché in fondo, voglio dire, tutto sommato hanno fatto divertire, hanno fatto appassionare, Ecco, devo dire veramente proprio due esempi del tutto diversi.
1: Sì,
2: effettivamente
1: mondi.
2: Lo dice che cosa c'entra il calcio con Radio Voce della Speranza, però per esempio questi due comportamenti così opposti, diciamo anche con l'agenda della vostra radio, penso c'entrano e come.
1: Ogni tanto ci piace ricordare anche che diverse squadre di calcio sono state fondate anche con la collaborazione molto attiva di chiese evangeliche. C'è una cosa strana, cioè non so se ne sai qualcosa, Deborah, mi giunge...
2: No, questa non la sapevo.
1: Mi giunge voce che proprio perché il calcio, le regole, tutto il resto, lo spirito della squadra, serviva anche a dare dei valori ai giovani, e quindi alcune comunità evangeliche inglesi nell'Ottocento, stiamo parlando dell'Ottocento, inizio
3: Novecento. Ma anche importanti poi diventare.
1: Sì, sì, ora no, purtroppo non ho con me i dati proprio, ma insomma squadre poi che sono diventate importanti. Hanno questa origine proprio.
3: È interessante.
1: Serviva anche a dare dei valori ai giovani, e quindi alcune comunità evangeliche inglesi nell'Ottocento, stiamo parlando dell'Ottocento, inizio
3: Novecento.
1: Ma
3: anche importanti poi diventare.
1: Sì, sì, ora no, purtroppo non ho con me i dati proprio, ma insomma.

0: Magari mettiamoci su, come dire, un piccolo incontro anche del Vermiglio, una
1: del
0: piccola
1: centro
0: conferenza
1: culturale, perché no?
2: No, è interessante quello che hai detto proprio sul paragone tra Argentina e Norvegia, perché l'Argentina ha mostrato subito un calcio che picchiava, come dire, sì, voleva far vedere e mettere in difficoltà
1: un certo tipo di mascolinità.
2: Quindi, cioè, hai colto proprio l'esempio di qualcosa che non c'è garbato, come sì, si dice a Firenze, a molti di noi.
1: Bene, anche Deborah, commentatrice sportiva reclutata.
0: Davvero?
1: Questo ok. Vabbè, dai, un po' scherziamo, un po' no. Allora, ci ascoltiamo di Marina Rei, Carmen Consoli, Un momento di felicità, poi torniamo a parlare con Deborah Spini. Tornando invece, ecco, al ruolo che tu occupi ormai da qualche anno, io vorrei chiederti qual è il senso di un'iniziativa come questa, di un centro culturale protestante, perché è importante mantenere viva questa iniziativa che viene da lontano, per la verità, e non è semplicemente una caratteristica di Firenze, ecco, ma in varie parti d'Italia ci sono delle chiese evangeliche, ma anche dei centri culturali. Ecco, qual è il motivo? Forse può anche essere ovvia la risposta, ma insomma, cosa ne pensi?
0: No, non è per niente ovvia, anzi, diciamo, è anche molto importante di tanto in tanto fermarsi e porsi di nuovo questa domanda, cioè qual è il senso di un centro culturale protestante? Parliamo per esempio di una città in particolare come Firenze. Allora, le funzioni fondamentali sono due, una interna e una esterna. Quella interna è anche di, come dire, dare risorse alle comunità evangeliche, appunto risorse per guardare anche agli aspetti culturali dell'identità protestante. E questo però non deve essere visto come un sottrarre energie al compito principale della Chiesa, che è ovviamente la predicazione della parola, ma al contrario come una maniera importante di integrare la predicazione della parola, perché il lavoro di un centro culturale ci fa vedere quali sono poi per esempio le ricadute di tipo sociale della identità protestante. Quindi da un certo punto di vista un centro culturale non è una dispersione di energie per la comunità, al contrario è anche una maniera, se vogliamo, proprio per sostenere il suo lavoro principale, che è quello di crescere appunto nell'ascolto e nella predicazione della parola. E questo è il numero uno. Poi c'è il numero due. Ricordiamoci che noi siamo in Italia, un paese che è culturalmente sordo alla differenza religiosa, per cui è in capo alle comunità protestanti in Italia di cercare di far vedere che appunto anche noi diamo un contributo molto importante non solo alla cultura europea, ma anche in particolare alla cultura di questo paese, e che ci può essere un punto di vista specificamente protestante su una grande varietà di temi. Anche su questo per esempio vorrei spendere una parola, perché molto spesso si pensa i centri culturali servono solo a fare memoria e servono solo a fare storia. Ora, sacrosanto il preservare il patrimonio storico del protestantesimo, figuriamoci, certo non sono io figlia di Giorgio Spini a dire che questo non è importante. Ricordiamoci però che cultura non è solo storia, che cultura per esempio è anche uno sguardo sulla società, ma può essere anche uno sguardo sui mezzi di comunicazione, in generale anche sui temi scottanti che l'attualità ci pone di fronte. Quindi un centro culturale protestante ha un ruolo fondamentale di tradurre la cultura protestante a un paese che tradizionalmente non è molto attento, e al tempo stesso anche di aiutare a sviluppare un particolare punto di vista, il nostro, il punto di vista protestante, anche su temi di grande attualità. Allora, per questo per esempio noi ci occupiamo dalle traduzioni in italiano della Bibbia nella Svizzera del Cinquecento, per esempio ai temi del fine vita.
1: Allora senti, proprio in un minuto, perché non abbiamo più tempo, c'è una cosa che speri di poter fare o che hai in programma come centro culturale di Firenze protestante per i prossimi mesi? Insomma, c'è qualche cosa che...
0: Ah, ne abbiamo tantissime.
1: Uno
0: abbiamo
1: solo.
0: Già in ponte la quarta Winter School di studi sulla riforma, che sarà a novembre, dal 19 al 22 novembre. Aspettiamo giovani studiosi e studiose da tutte le nostre comunità e da fuori. Ne riparleremo presto e appena potete vi racconto del nostro autunno caldo.
1: Bene.
0: 2026.
1: Allora,
2: io mi ricordo un incontro che veramente ho ancora nel cuore, vissuto lì al centro Piero Martire Vermigli con Mina Welby, poco dopo che era morto Giorgio Welby. Quindi un incontro sul fine vita Vi parlo di 15 anni fa, forse.
1: Ma è un segno.
2: Però mi è rimasto impresso e ha fatto nascere anche

0: amicizia proprio con Mina Webb, quindi ringrazio chi ha preceduto.
1: Vorrei poi citare che quell'incontro fu organizzato dal nostro compiantissimo presidente Marco Ricca, che ci ha lasciato qualche anno fa, però come dire, il lascito di Marco Ricca ci sta permettendo anche di iniziare una serie di pubblicazioni.
2: Grazie Deborah
1: Spini.
2: Quindi,
1: come dire, il nome di Marco è sempre con noi. Certo. Grazie a voi.
2: Grazie, a presto, a risentirci.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

into the depths of our hearts. Father,

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi: re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: Open our eyes.
1: Open the eyes of my heart.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: A Radio Logos sono le ore 4 e un minuto.
1: Una parola per oggi.
2: Le considerazioni curate da Andrea Becciolini sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo ci portano oggi alla lettura del capitolo 3, versetto 12, dove è scritto: «Tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati». Vivere piamente in Cristo Gesù, vivere in un modo che metta in risalto Gesù e non il proprio ego, per esempio riguardo ad ambizioni e traguardi personali. Pensare in un modo che onori Dio mostrando fiducia in ciò che Egli dice più che in ciò che ascoltiamo intorno a noi, per esempio sugli stili di vita sessuale. Parlare in un modo che rifletta il carattere mansueto di Cristo e non seguendo il pensiero diffuso per il quale devi alzare la voce per farti valere. Se vuoi vivere per Gesù, la tua vita sarà per forza di cose controcorrente rispetto alla maggior parte delle persone che ti circondano e ciò porterà all'ostilità. Puoi aspettarti beffe, scherni, pressioni, insulti, perfino violenze psicologiche e fisiche. Non tirarti indietro allora quando hai il sentore di queste cose e non stupirti quando le subirai, ma persevera in Cristo, continuando a confidare in Dio e nella Bibbia, a vivere esaltando Gesù e a riflettere il suo carattere mansueto.

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo da Filippesi capitolo 4 versetto 6. In ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio. E ancora Isaia capitolo 55 versetti 8 e 9. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Il problema, non la soluzione. Alcuni turisti sono partiti per una gita sul lago con una barca a vela. Grazie ad una leggera brezza, la barca veleggia dolcemente al largo. Ma quando sono in mezzo a quella grande distesa d'acqua, il vento cessa. La barca si ferma e loro si trovano su una superficie d'acqua liscia come uno specchio, in pieno mese di agosto, col sole a picco sul capo. Il tempo passa, la preoccupazione aumenta. Allora chiedono a Dio che faccia alzare nuovamente il vento, ma il lago resta sempre immobile, senza un'increspatura. Ora l'ansia cede il posto all'angoscia. Dio non ascolta? Dopo molte ore scorgono un punto nero che si avvicina e riconoscono il battello del pescatore presso il quale avevano affittato la barca che veniva incontro a loro per tirarli fuori dai guai. Uno dei turisti racconta che questo episodio lo ha fatto riflettere. Hanno chiesto a Dio che il vento riprendesse forza, ma non era quella la sua soluzione. Avevano bisogno di rientrare a casa sani e salvi, ma il vento non era che una delle soluzioni. Dio ne aveva un'altra. Non ha esaudito la richiesta della loro preghiera, ma ha risposto al loro bisogno a modo suo. Quando esponiamo a Dio un problema, non dettiamogli anche la soluzione. Dio è più grande di noi e ha tutti i mezzi a sua disposizione e può risponderci in modi che noi neppure immaginiamo. La nostra soluzione non è sempre la migliore. Esponiamogli semplicemente con fiducia i nostri problemi. Se lo amiamo e gli siamo fedeli, ci risponderà. E la sua risposta sarà sempre la più saggia e la più adatta alla situazione. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 6 agosto e dal libro di Daniele nel capitolo 1 leggeremo il verso 8. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Quando Nebuchadnezzar ha conquistato Gerusalemme, ha deportato una parte dell'elite di Giuda a Babilonia. Era una strategia degli Assiri quella di cambiare nome ai giovani scelti, dargli nuovi abiti, nuova istruzione e insegnare la loro lingua per un periodo di 3 anni, alla fine dei quali sarebbero diventati funzionari del re. La rieducazione prevedeva di consumare i pasti alla tavola del re, il che era un onore enorme, e questo era un vero problema, perché il rischio di contaminazione era ovvio, perché venivano consumati i cibi sacrificati o offerti agli idoli, le carni non erano macellate secondo le leggi della Torah e veniva servito vino offerto agli idoli. Consumare questi cibi significava condividere quella religiosità e diventare impuri. Per questo Daniele chiede di consumare solo legumi. Seppure tacita, questa era una grave forma di ribellione verso la cultura babilonese, che non nasceva però come una protesta, ma da un profondo desiderio interiore di non farsi contaminare spiritualmente. Poteva passare che gli avessero cambiato il nome, che lo avessero vestito con abiti della loro tradizione, che lo istruissero secondo i loro dettami, che erano tutte cose esteriori, ma nell'interiore Daniele, che ricordo aveva circa 15-16 anni, non voleva in alcun modo farsi contaminare. Mi chiedo quanti fra noi riescono a resistere alla tentazione di omologarsi ai tempi, alle mode, adeguandosi anche a certe interpretazioni della Bibbia che mettono in subbuglio le certezze che hanno fatto della strada maestra un insieme confuso di percorsi alternativi e fuorvianti.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Tutti non significa sempre tutti. Nicholas tornò da scuola con l'invito di Roberto a guidare la sua moto da cross su alcuni sentieri dietro casa sua. «Devo andare adesso, mamma», insistette. «Puoi portarmi?» «I ragazzi si incontreranno lì tra poco». «Nicholas, ti ho già detto di no», ripeté la madre. «Per favore, mamma», implorò Nicholas, «tutti i ragazzi vanno. Non mi interessa quanti dei tuoi amici andranno. Non voglio che tu vada a casa di nessun amico quando non ci sono adulti presenti». Nicholas restò furioso fino a tarda notte, finché il lunedì non parlò con Roberto. Apprese che solo uno dei ragazzi era andato e che cadendo dalla bicicletta si era rotto il polso. E poiché non c'era nessun adulto, Roberto dovette chiamare un'ambulanza. Nicholas era caduto nella trappola del «lo fanno tutti». Che bugia! Non tutti fumano, non tutti bevono alcol e non tutti fanno uso di sostanze stupefacenti. I sondaggi mostrano che oltre il 70% degli studenti delle scuole superiori non fanno queste cose regolarmente. E non tutti stanno perdendo la fede in Dio. In uno studio recentemente condotto dal Barnard Research Group, il 65% dei giovani ha dichiarato di volere avere una relazione con Dio. I ragazzi spesso usano la storia che lo fanno tutti per manipolare i loro amici, i genitori. Non crederci. Tu puoi essere come Daniele e i suoi 3 amici che non si conformarono agli altri e ricevettero la benedizione di Dio. Caro amico e cara amica, non ti conformare. Fai la differenza.
3: Ci si conforma alla massa. Si pensa di essere una piccola goccia in un immenso oceano, una piccola goccia che non è capace di fare la differenza. Ma in realtà non è così. Ci sono tantissimi esempi nella Bibbia di giovani che hanno fatto la differenza. Daniele, come abbiamo ascoltato dal verso letto in apertura, i suoi 3 amici. Giuseppe, un giovane schiavo ebreo divenuto poi vice re d'Egitto. Gedeone, un piccolo fanciullo mandato a combattere contro un intero popolo. Davide, il giovane pastorello, chiamato a diventare re di Israele. Samuele, chiamato da giovanissimo a diventare profeta dell'Eterno, e così via, tanti altri. Tutti molto giovani, tutti ancora inesperti, ma con Dio hanno fatto la differenza. Ognuno di noi, con Dio, può fare la differenza, a qualunque età e in qualunque situazione. Dobbiamo solo scegliere da chi farci condurre e guidare. Se scegliamo la via larga, quella della maggioranza, andremo in perdizione, come diceva Gesù nel Vangelo di Matteo al capitolo 7. Ma se scegliamo la via stretta, quella che ci consiglia Dio, la via dei pochi, quella che sembra meno piacevole, ci condurrà alla vita. E allora sì, che in noi risplenderà la luce di Gesù e potremo fare la differenza in tutta la nostra condotta. Riflettiamo e scegliamo la vita. Buona giornata e un abbraccio a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta al conto corrente postale numero 165 88 717, intestato a Radio Logos, Foggia. Per una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta al conto corrente postale

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 23 minuti.
1: E abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Biagio Tinghina in collegamento telefonico. Buongiorno, dottore, grazie per essere in nostra compagnia. Ben trovato.
2: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, come sanno già gli ascoltatori che ci seguono da diverse settimane, il dottor Tinghino è medico, divulgatore, si occupa in primo luogo di tabagismo, ma anche promozione della salute a tutto tondo, le dipendenze, e c'è una pagina Facebook dal titolo Promuovere e comunicare salute, dove trovate tanti argomenti approfonditi. E tra l'altro segnaliamo che il dottor Tinghino è anche l'autore di un libro edito da Tecniche Nuove dal titolo Vivere senza carne. Ecco, proprio su questo tema oggi vogliamo concentrarci, perché tra l'altro i vegetariani non sono una sparuta minoranza come poteva essere alcuni anni fa, ma sono attorno al 5, qualcuno dice fino all'8,5% della popolazione, e tra loro anche una percentuale importante di vegani. Poi magari ci spiegherà la differenza tra vegetariani e vegani. Insomma, si parla di milioni di persone che hanno fatto una scelta non solo salutistica in senso stretto, ma anche con dei principi, diciamo, di carattere etico. Prima di sentire il dottor Tinghino, Claudio?
3: No, mi veniva a dire, quindi se votassero al centro sarebbero 8,5% e tanta roba.
1: Ma vedi, Claudio è proprio concentrato.

0: sulle elezioni, quindi per lui quando vede 5, 8,5 lui pensa subito alle elezioni. Vabbè, a parte gli scherzi, dottor Tinghino, insomma è una cosa seria il vegetarianesimo, questo non c'è dubbio.
1: Assolutamente è una cosa seria che viene da molto lontano e che prende le sue radici prima di ogni cosa su motivazioni etiche, nel senso che il primo motivo del vegetarianesimo è l'attenzione alla sofferenza degli animali. Al di là poi vedremo eventualmente degli aspetti salutistici, ma questa cosa peraltro è stata presente nella storia da tantissimo tempo. Abbiamo esempi di famosi filosofi, scienziati vegetariani, a partire da Pitagora, ma per venire a tempi più recenti anche Einstein, voglio dire, o altri famosi personaggi. Pare che lo stesso Leonardo da Vinci fosse vegetariano, quindi prima che arrivassero, diciamo, dei dati sui possibili benefici sulla salute, c'era questo aspetto, l'attenzione verso la sofferenza degli animali, che credo sia il motivo più importante, anche se non ce ne fossero altri.
0: Senta, però l'obiezione che in genere viene subito posta rispetto alla proposta vegetariana è: sì, però ci sono delle sostanze, insomma, che senza l'apporto della carne vengono a mancare, per cui uno è costretto a prendersi delle pasticche, delle cose. Ecco, cosa c'è di vero e cosa c'è invece di sbagliato? Ecco.
1: Ma allora, in realtà questa cosa è parzialmente vera, nel senso che non ci sono sostanze presenti unicamente nella carne che non possono essere ricavabili altrove. Le proteine della carne sono delle proteine di facile assorbimento, ma anche i vegetariani ricavano delle ottime proteine, ecco, i vegetariani anche dai derivati animali, quindi latte, uova, formaggi, i vegani dai legumi e da una alimentazione, diciamo così, bilanciata. Ecco, buone proteine si ottengono per i vegani ma anche dal mix, da un'alimentazione varia che contenga i legumi, i carboidrati, cioè i cereali, la frutta e la verdura. L'unico problema esiste per i vegani, i quali non hanno fonti di vitamina B12 nei vegetali e quindi devono ricorrere a qualche piccola integrazione, possono avere anche carenze di ferro e di zinco. Però oggi, diciamo, tutto questo è ottenibile senza problemi, sia attraverso le integrazioni. Oggi integrare, voglio dire, non è più un problema, perché le vitamine hanno un basso costo, sono prodotte industrialmente, non sono prodotti con, diciamo, come si faceva una volta, dagli estratti degli animali, e quindi è una scelta. E d'altra parte anche l'alimentazione onnivora spesso richiede delle integrazioni, quindi questo non è un elemento a sfavore se si è vegani informati e intelligenti. Ecco, questo è importante. Okay. Quindi la prima cosa è la consapevolezza quando si fanno le cose, che i problemi ci sono sia per l'alimentazione vegana e vegetariana, ma anche per l'alimentazione onnivora.
0: Certamente, certamente. Allora, Claudio?
2: Mi è arrivato un messaggio da un'ascoltatrice, e approfitto per passarlo al dottor Tinghino. Dice: per esempio, si può essere d'aiuto le mandorle e la frutta secca a sostituire quelle proteine che si trovano nella carne?
1: Allora, il punto, ci fermiamo solo un secondo sulle proteine. Le proteine vengono classificate in rapporto alla loro percentuale di assorbimento, si chiamano proteine più o meno nobili, o più c'è un cosiddetto indice di assorbimento. I vegetali contengono delle proteine, ma il loro livello di assorbimento è un po' più basso rispetto a quello, non so, dell'uovo, della carne o dei formaggi. Per cui sì, la frutta secca è ricca di proteine, è ricca anche di grassi. Queste proteine non si assorbono completamente. Quindi per fare l'esempio della frutta secca, vado a memoria, quindi posso sbagliare, ma abbiamo una percentuale di assorbimento che sarà intorno al 55-60%, mentre per esempio una carne bovina ha una percentuale che varia tra il 70-80%. Quindi i vegani devono mangiare più proteine per poter assumere la quantità, alla fine arrivare al punto giusto, e fare un'alimentazione varia. Significa che quando l'alimentazione è mista, per esempio si mangiano i legumi, ma nell'arco della giornata si mangiano anche i cereali, che è la cosa più comune, o la frutta secca e i cereali, si crea nel sangue una sorta di pool, un mix, per cui quello che manca alle proteine che so io dei fagioli è presente un po' di più nelle proteine dei cereali. Mangiando, facendo un'alimentazione varia, alla fine il vegano ha una quota proteica assolutamente sufficiente. Okay. Però bisogna avere un po' di informazioni.
0: Ecco, non si fa, non ci si inventa insomma le diete, quindi occorre avere delle informazioni. Ma le informazioni su internet insomma
1: bisogna, come solito, internet è uno strumento, bisogna vedere se siamo capaci di analizzare fonti. Adesso nel libro che avevo scritto, Vivere senza carne, mi ero posto proprio questo obiettivo: dare informazioni scientificamente fondate, anche di esperienza personale. Fra l'altro vorrei ricordare che io sono un vegetariano quasi di seconda generazione.
0: Vegetariano o vegano, dottore? Vegetariano,
1: sono
0: giusto?
1: Vegetariano, okay. Anche con un consumo di alimenti di derivazione animale piuttosto ridotto. E quindi un po' di testimonianza personale, ma anche, come dire, il punto di vista di un medico che ci è cresciuto e ha cresciuto anche i figli.
0: È ancora
1: in
0: reperibile il libro, Vivere senza carne, edizione Tecniche
1: sì.
0: Nuove. Ok, perfetto.
1: Sì,
0: allora
1: sì.
0: È anche un modo per eventualmente indirizzare i nostri ascoltatori.
1: C'è anche un capitolo per i bambini, cioè per l'alimentazione pediatrica vegetariana, che perfetto. È un aspetto che a volte preoccupa.
0: Ah, certo, certo. Torniamo a parlare con il dottor Biagio Tinghino, medico divulgatore, promotore della salute, anche attraverso la pagina Facebook Promuovere e Comunicare Salute. Quest'oggi ci stiamo soffermando sul vegetarianesimo, abbiamo visto i motivi etici, ma ci sono delle motivazioni che forse vanno al di là dell'aspetto, appunto, della sofferenza animale, che pure è importantissima, ma oggigiorno si parla anche di un impatto sul clima degli allevamenti intensivi, e questo dovrebbe fare la differenza anche nel dibattito sul tema dell'alimentazione. Dottor Tinghino, su questo argomento.
1: Questo è un argomento importante, perché in realtà il settore zootecnico rilascia una quantità enorme di metano, cioè i bovini, le mucche, con questo gas inquinano tantissimo. Faccio un esempio: in Italia tutta l'agricoltura produce circa il 7% delle emissioni di gas serra, 7%, ma di questo 7% quasi l'80% deriva dagli allevamenti, capite? Quindi noi parliamo di quello che costa l'agricoltura in termini di inquinamento di CO2, ma quasi il 70-80% di questo inquinamento è legato agli allevamenti. E poi c'è un problema anche di deforestazione, cioè perché per fare carne bisogna allevare le mucche o altri animali, questi hanno bisogno di mangimi. La quantità di terre nel mondo che sono destinate ai pascoli o alla coltivazione di mangimi è enorme. Cioè l'80% delle terre coltivate serve a produrre mangimi per gli animali, e poi gli uomini mangiano gli animali, quindi si sottraggono foreste importantissime che assorbirebbero invece il carbonio atmosferico.
0: Ecco, tra l'altro uno dei motivi per cui la deforestazione in Amazzonia è molto forte è proprio perché hanno bisogno continuamente di altre terre che sono normalmente utilizzate appunto per produrre il cibo per gli animali, sostanzialmente, no?
1: Sì, peraltro assolutamente sì. E quindi, se noi, come dire, ci avviassimo tutti verso una dieta di transizione, non sto dicendo se tutti diventassero vegetariani, ma si riducesse fortemente l'uso di animali, di carne bovina in particolare, noi potremmo ridurre in maniera importantissima la produzione di anidride carbonica sulla Terra. Cioè, in qualche modo, la salvezza del nostro pianeta dipende, in parte ovviamente, anche dalle nostre scelte alimentari.
0: Eh sì. Consumo di acqua, anche questo è un altro aspetto che non può essere sottovalutato. In che senso?
1: Ma nel senso che per produrre mangimi ci vuole acqua, e se facciamo i conti netti, per produrre un chilo di carne bovina ci vogliono mediamente 15.400 litri d'acqua, quindi circa 15 metri cubi. Per produrre un chilo di fagioli secchi, che più o meno hanno la stessa quantità di proteine della carne bovina, anche se avessero, non so, un rendimento 20% meno, ma non è questo il problema, ne richiede invece 4.000-5.000, quindi siamo a un terzo se dovessimo pensare alle zucchine, che sono un ortaggio, quindi non le possiamo paragonare con le fonti proteiche, un chilo di zucchine bastano 200-300 litri d'acqua, capite? Passiamo dai 15.000 ai 300, dai 15.000 della carne ai 5.000 dei fagioli.
0: Dottor Tinghino, abbiamo pochissimo tempo a disposizione, solamente un flash sui benefici per la salute del vegetarianesimo. Siamo partiti nella nostra conversazione con qualche obiezione in rapporto appunto ai benefici o alle controindicazioni, invece ecco, che cosa ci può dire a questo proposito?
1: Complessivamente i vegetariani hanno dei benefici rispetto agli onnivori. Nel mio libro ho dedicato anche qualche capitolo alle difficoltà che possono avere vegetariani e vegani e anche come superarli, ovviamente. Parliamo di tumori e parliamo di malattie cardiovascolari. Allora, i vegetariani hanno una qualche protezione nei confronti dei tumori, complessivamente hanno un rischio che è stato calcolato tra il 10 e il 15% inferiore rispetto agli altri. Io ci tengo ai numeri, perché qualche volta, e lo dico anche ai vegetariani, c'è questa idea che il non mangiare carne ci protegga da tutto. In realtà sì, c'è un rischio inferiore, ma non stiamo parlando di un rischio inferiore del 100%, eh. Stiamo parlando di un abbattimento del 10-15%, che varia a seconda dei tipi di tumore. Per esempio, c'è stato uno studio pubblicato proprio quest'anno che ha tenuto sotto osservazione, pensate, 1.800.000 persone, che ha visto che il cancro dello stomaco è molto più ridotto nei vegetariani, circa il 45%, così i linfomi, il pancreas, il colon retto circa 10-15%, un pochino anche la prostata, mentre per esempio non c'è nessuna differenza per i tumori del fegato, dell'utero, dell'ovaio, del polmone o le leucemie. I vegani rispetto ai vegetariani a volte hanno qualche modesto vantaggio di 2, 3, 4 punti percentuali, poi ci sono delle cose strane, ma i numeri hanno sempre ragione, per cui si è visto che i vegani hanno un aumento del rischio di tumore del colon circa il 40%. Ecco, quindi voglio dire anche lì, non vorrei che nessuno si fossilizzasse sulla propria teoria, no? Dice quelli lì perché non sono.
0: Allora, dottore, siamo costretti a concludere. Comunque, io ricordo il libro che lei ha scritto, Vivere senza carne, e ancora la pagina Facebook Promuovere e Comunicare Salute. E intanto la ringraziamo e a risentirci alla prossima. Grazie.
1: Grazie a voi.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Aleluya. Esaltati, Signore. Inalzati, Signore. Oggi il tuo popolo vuole adorarti. Sei pronto per dirlo con me? Vogliamo finire questo momento dicendo: esaltati, Signore. Esaltati, Signore.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e un minuto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Buon giovedì, ben ritrovati. Ancora insieme con Il libro più letto. Ricordate che all'inizio del libro di Ezechiele avevo parlato di Ezechiele quale sentinella di Dio. Sentiamo ancora cosa ci racconta Enzo in merito a questo discorso.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Siamo così arrivati, cari amici, al capitolo 33 del libro profetico di Ezechiele, il quale ci porta all'ultima principale divisione di questo libro di Ezechiele. Da questo capitolo fino al capitolo 48 vedremo la gloria del Signore, la venuta nel regno futuro, quello millenniale, ossia di mille anni. Il capitolo 32 si concludeva con le predizioni riguardanti le nazioni che attorniavano Israele o coloro che si erano imparentati con loro. Queste predizioni furono date prima della distruzione di Gerusalemme. Ora arriviamo alla seconda parte di questo libro profetico che riguarda il periodo che segue la caduta della città di Gerusalemme, e anche se in questi brani Ezechiele parlerà di nuovo di Gerusalemme, del paese di Israele, il suo messaggio sarà molto diverso. Fino al capitolo 25 Ezechiele puntava tutta la sua attenzione sulla distruzione di Gerusalemme, cosa che si verificò con la massima precisione, con la massima accuratezza. Ora invece guarderà in avanti, al futuro del regno millenniale che verrà quando la gloria del Signore Gesù sarà vista di nuovo sulla terra. Questo rende questa sezione molto interessante. L'incarico a Ezechiele è rinnovato da parte di Dio, anche per il fatto che fino a quel momento egli ha svolto un ottimo lavoro. Da ora in poi lui si rivolgerà e parlerà a quelli che si trovano in cattività, esortandoli a vivere aspettando fiduciosi il futuro. Essi, precedentemente, non avevano nessuna speranza a causa dei loro peccati, ma nel futuro, a motivo della redenzione operata da Cristo, Ezechiele vede nuovamente un glorioso avvenire per tutti i figli di Israele. Anche oggi i credenti hanno questa speranza in Cristo a motivo della fede che hanno riposta in Lui. Questa certezza non è ancorata a qualcosa che l'uomo possa fare su questa terra, né tantomeno nella psicanalisi o nella filosofia. La certezza dei credenti, amici in ascolto, è appoggiata sull'opera compiuta da Gesù, sulla ferma parola di Dio e su ciò che essa dice che avverrà certamente nel futuro. Questo è il solo riferimento, la sola guida del Figlio di Dio. Noi stiamo andando verso la nuova Gerusalemme preparata nei cieli. So che queste parole suoneranno alquanto strane per qualcuno che mi sta ascoltando e che le sente magari per la prima volta, ma sono vere ed è ciò che aspettano i credenti. Passiamo quindi a considerare come viene rinnovato ad Ezechiele l'ordine di profetizzare leggendo il primo versetto. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Questa frase sembrerà un ritornello nel libro di Ezechiele, ma essa è nient'altro che la conferma che il profeta sta parlando da parte di Dio e ci ricorda costantemente che non dice le sue teorie o le sue idee come leggiamo nei versetti seguenti, dal 2 al 7. Figlio d'uomo, parla ai figli del tuo popolo e di loro. Quando io farò venire la spada contro un paese e il popolo di quel paese prenderà in mezzo a sé un uomo e se lo stabilirà come sentinella, ed egli, vedendo venire la spada contro il paese, suonerà il corno e avvertirà il popolo. Se qualcuno, pur udendo il suono del corno, non se ne cura e la spada viene e lo porta via, il sangue di quel tale sarà sopra il suo capo. Egli ha udito il suono del corno e non se ne è curato. Il suo sangue sarà sopra di lui. Se se ne fosse curato, avrebbe scampato la sua vita. Ma se la sentinella vede venire la spada e non suona il corno, e il popolo non è stato avvertito, e la spada viene e porta via qualcuno di loro, questo sarà portato via per la propria iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla sentinella. Ora, figlio d'uomo, io ho stabilito te come sentinella per la casa di Israele. Quando dunque udrai qualche parola della mia bocca, avvertili da parte mia. Dio ritorna all'incarico dato a Ezechiele all'inizio del suo ministero e lo paragona alla sentinella di una città. Infatti, a quei tempi, la maggior parte delle città importanti erano protette da mura sulle quali venivano poste delle sentinelle per vegliare durante la notte su possibili invasori. E probabilmente durante la notte queste sentinelle ogni tanto si chiamavano dicendo «Tutto bene?» per assicurare, magari per tranquillizzare che non c'era nessun nemico. La cosa interessante è che i falsi profeti dicevano anch'essi che tutto andava bene, mentre il nemico stava arrivando per distruggere questo, perché loro erano troppo ciechi per vederlo. Ezechiele però era stata una sentinella fedele e aveva avvisato il popolo che il nemico, cioè i babilonesi, stavano arrivando. Ora, non avendo tenuto conto dei suoi avvertimenti, le persone sarebbero state giudicate non solo a motivo dei loro peccati, ma anche per l'incredulità alla parola di Dio. Se Ezechiele non li avesse avvertiti, sarebbe stato colpevole, ma ciò non avvenne. Ezechiele quindi aveva fatto un buon lavoro, adempiendo il suo incarico.

0: Leggiamo ora i versetti dall'8 al 15 da Ezechiele capitolo 33, che ci parlano di questo tragico giudizio. Quando avrò detto all'empio: «Empio, per certo tu morirai», e tu non avrai parlato per avvertire l'empio che si allontani dalla sua via, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Ma se tu avverti l'empio che si allontani dalla sua via, e quello non se ne allontana, egli morirà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato te stesso. Tu, figlio d'uomo, di alla casa di Israele: «Voi dite così: le nostre trasgressioni e i nostri peccati sono su di noi, e a motivo di essi noi languiamo. Come potremmo vivere?» Di loro: «Com'è vero che io vivo, dice Dio il Signore. Io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie. Perché morireste, o casa di Israele? Tu, figlio d'uomo, di ai figli del tuo popolo: la giustizia del giusto non lo salverà nel giorno della sua trasgressione. L'empio non cadrà per la sua impietà nel giorno in cui si sarà allontanato dalla sua impietà. Nello stesso modo, il giusto non potrà vivere per la sua giustizia nel giorno in cui peccherà. Quando io avrò detto al giusto che per certo egli vivrà, se egli confida nella propria giustizia e commette l'iniquità, tutti i suoi atti giusti non saranno più ricordati e morirà per l'iniquità che avrà commessa. Quando avrò detto all'empio: per certo tu morirai, se egli si allontana dal suo peccato e pratica ciò che è conforme al diritto e alla giustizia, se rende il pegno, se restituisce ciò che ha rubato, se cammina secondo i precetti che danno la vita, senza commettere l'iniquità, per certo egli vivrà, non morirà. Come abbiamo detto, amici, avvertire del pericolo imminente era l'unico modo con cui la sentinella poteva salvare se stesso e gli altri. Infatti questa è la responsabilità di una sentinella. E così fece Ezechiele, agendo fedelmente verso il suo popolo, popolo di Israele, ma essi non vollero ascoltarlo. Questo avviene ancora oggi. Infatti vi sono persone che annunciano con fedeltà la parola di Dio e non solo non vengono ascoltati, ma anche derisi per quanto dicono. Ma nonostante ciò, la cosa importante è che la parola di Dio sia predicata come avviene in questo momento. Quindi sei avvertito del pericolo al quale vai incontro se rifiuti di credere in Gesù come tuo personale salvatore. Se svolgessi questo compito con superficialità o ti dicessi una mezza verità, io sarei ritenuto responsabile della tua vita per aver trascurato il mio dovere, ma ora non più. Sei tu responsabile del futuro della tua anima se rifiuti questo messaggio. Quindi, amico, non rimandare, ma prendi in questo momento la decisione di porre la tua fede in Gesù.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Leggiamo ora nei versetti dal 16 al 20 il proseguimento di questo capitolo 33, nei quali vediamo un lamento dei figli di Israele. Tutti i peccati che ha commessi non saranno più ricordati contro di lui. Egli ha praticato ciò che è conforme al diritto e alla giustizia. Per certo vivrà. Però i figli del tuo popolo dicono: la via del Signore non è ben regolata. Ma è la via loro che non è ben regolata. Quando il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità, egli muore a motivo di questo. E quando l'empio si allontana dalla sua impietà e cammina secondo il diritto e la giustizia a motivo di questo, vive. Voi dite: la via del Signore non è ben regolata. Io vi giudicherò ciascuno secondo le vostre vie, o casa di Israele. I figli di Israele, come abbiamo letto, avevano una lamentela da fare. Essa consisteva nel non ritenere che Dio agisse con giustizia nel suo giudizio, perché anche gli uomini pii, cioè quelli che confidavano in lui, furono portati in cattività. È importante notare che qui non si parla di perdere la salvezza, ma di Dio che giudica il peccato. Sappi però che Dio è sempre giusto in quello che fa, anche nel perdonare, anche nel salvare completamente se una persona torna a lui. Spesso si è identificati con la propria nazione, così le persone buone, pie, in Israele, soffrirono perché erano identificati con la loro nazione. Ma c'è di più. Nota ciò che Dio dice: io vi giudicherò ciascuno secondo le vostre vie, o casa di Israele. In altre parole, giudicherò ciascuno di voi. In 1 Pietro 3, al versetto 12, leggiamo: perché gli occhi del Signore sono sui giusti, e i suoi orecchi sono attenti alla loro preghiera, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Se lo supplichi, egli ti ascolterà. Egli ti risponderà dandoti la salvezza di cui hai estremamente bisogno. Ma se continui a rifiutarla, un giorno sarà proprio questo che ti condannerà. Dai versetti che ora vanno dal 21 al 29 di Ezechiele, capitolo 33, leggeremo come la città fu presa. Il dodicesimo anno della nostra deportazione, il decimo mese, il quinto giorno del mese, un fuggiasco da Gerusalemme venne da me e mi disse: «La città è presa». La sera prima della venuta del fuggiasco, la mano del Signore era stata sopra di me ed egli mi aveva aperto la bocca, prima che quello venisse da me la mattina. La bocca mi fu aperta e io non fui più muto. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: «Figlio d'uomo, gli abitanti di quelle rovine nel paese di Israele dicono: Abramo era solo, eppure ebbe il possesso del paese, e noi siamo molti, il possesso del paese è dato a noi. Perciò di loro: così parla il Signore, Dio: voi mangiate la carne con il sangue, alzate gli occhi verso i vostri idoli, spargete il sangue e dovreste possedere il paese? Voi lo appoggiate sulla vostra spada, commettete abominazioni, ciascuno di voi contamina la moglie del prossimo e dovreste possedere il paese? Di loro: così parla Dio, il Signore: com'è vero che io vivo, quelli che stanno fra quelle rovine cadranno per la spada, quelli che sono per i campi li darò in pasto alle bestie, e quelli che sono nelle fortezze e nelle caserme moriranno di peste. Io ridurrò il paese in una desolazione, in un deserto. L'orgoglio della sua forza finirà e i monti di Israele saranno così desolati al punto che nessuno vi passerà più. Essi conosceranno che io sono il Signore, quando avrò ridotto il paese in una desolazione, in un deserto, per tutte le abominazioni che hanno commesse.

0: Ezechiele aveva già detto che la città sarebbe stata distrutta perché Dio glielo aveva già detto, ma non aveva avuto informazioni su questo. E quando la notizia della distruzione della città li raggiunse, quella gente fu allibita, furono sopraffatti dalla notizia perché non avevano mai creduto che ciò si verificasse. Vi ricordate, amici? Abbiamo già considerato che lo stesso giorno in cui la notizia arrivò, la moglie di Ezechiele morì e Dio gli disse di non piangere per lei, perché voleva far capire al popolo che egli aveva ripudiata quella città. Forse quelle persone pensarono che Dio tenesse troppo alla città per distruggerla e non credevano che egli, il Signore, in questo modo giudicasse il loro peccato. Perciò Ezechiele non doveva piangere la moglie, ma doveva in questo modo far sapere a quella gente che la città veniva distrutta a causa del peccato. La città venne presa e distrutta. Vedi, alla fine del capitolo 24, Dio annunciò a Ezechiele la distruzione di Gerusalemme, la città di sangue. Da quel momento, cioè dal capitolo 25, sino al 33, egli non rivelò più nessuna profezia per Gerusalemme, mentre invece diede dei messaggi per le nazioni circostanti. Ora che arriviamo al capitolo 33, troviamo che Dio non fa tacere Ezechiele su questo argomento, ma gli dice: «Ora ho dei messaggi per te su Gerusalemme». Il popolo di Israele a questo punto si ricorda di come Dio si prese cura di Abramo, ed essi si aspettavano che Dio si prendesse cura nello stesso modo di loro, ma ignorarono il fatto che c'era molta differenza tra Abramo e loro. Infatti, Abramo credette a Dio, che gli contò questo come giustizia, ma questa gente non credeva a Dio e perciò Dio li giudicò. Era come se Dio dicesse a quel popolo: «Non vi farò avere il paese. Infatti ho scacciato coloro che vi abitavano prima di voi per i loro peccati e voi ora fate le stesse cose. Pensate che io possa tollerare questo?» Leggiamo ora gli ultimi versetti di questo capitolo 33 di Ezechiele, che evidenziano come il messaggio colpì i loro cuori. «Quanto a te, figlio d'uomo, i figli del tuo popolo discorrono di te presso le mura e sulle porte delle case. Parlano l'uno con l'altro e ognuno con il suo fratello e dicono: venite, vi prego, ad ascoltare la parola che proviene dal Signore. Vengono da te come fa la folla. Il mio popolo si siede davanti a te e ascolta le tue parole, ma non le mette in pratica, perché con la bocca fa mostra di molto amore, ma il suo cuore va dietro alla sua cupidigia. Ecco, tu sei per loro come la canzone d'amore di uno che ha una bella voce e sa suonare bene. Essi ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Ma quando la cosa avverrà, ed ecco che sta per avvenire, essi sapranno che in mezzo a loro c'è stato un profeta». La gente è scossa e ora vogliono ascoltare Ezechiele, anche se non vogliono mettere in pratica ciò che dice. Superficialmente sembrano tornare al Signore e vogliono sentire ciò che il Signore dice, ma non hanno intenzione di ubbidirgli. Sono come quelle persone che vanno in chiesa per sentire una bella, interessante predicazione, ma ciò che sentono non cambia la loro vita. L'epistola di Giacomo al capitolo 1, nel versetto 22, è molto pratica quando dice: «Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi». Questa è la cosa che Dio dice a Ezechiele di questa gente deportata: ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Non essere così anche tu, amico. Se lo farai, sappi che sarà come se tu, guardandoti allo specchio e vedendo che sei sporco, anziché pulirti, te ne vai senza fare nulla. Non credo che tu lo faccia, quindi se sei così interessato a pulirti il viso, perché non ti preoccupi della tua anima? Sappi che solamente la fede in Gesù può pulirtela completamente e per sempre. Quindi ascolta un consiglio: non rimandare, non fare come il popolo di Israele che dovette vedere la distruzione di Gerusalemme per rendersi conto che Dio stava facendo sul serio. Infatti ora che Gerusalemme è caduta, come Ezechiele aveva profetizzato, il popolo sa che lui è il vero profeta di Dio. Ma anche se sanno che gli sta portando la vera parola di Dio, non lo ascoltano, non gli ubbidiscono. Vedi, amico mio, l'incredulità è un voler rifiutare, è una volontà di rifiuto. Non è perché l'umanità non ha una grande intelligenza che non può capire e accettare ciò che Dio dice. Il vero problema è che gli uomini non vogliono abbandonare il loro modo di vivere nel peccato. Era quello il problema delle persone a cui Ezechiele parlava. Essi volevano venire ad ascoltare ciò che Ezechiele diceva, ma non volevano credere, e quindi quel messaggio non aveva alcun effetto su di loro. E quindi era come se Dio dicesse: è vero, vengono, ascoltano, ma non mettono in pratica. Ad essi piace solo ascoltare senza ubbidire. e questo non basta per essere in pace con me. E con queste riflessioni attorno al libro di Ezechiele mi fermo qua. Io vi ringrazio ancora una volta per l'ascolto e intanto, come al solito, ci sentiamo domani alla solita ora. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di
0: fare senza ubbidire. E questo non basta per essere in pace con me. E con queste riflessioni torno al libro di Ezechiele. Mi fermo qua. Io vi ringrazio ancora una volta per l'ascolto e intanto, come al solito, ci sentiamo domani alla solita ora. Ciao.

0: ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
1: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la

0: Sono le ore 6:01.
1: Mario Calvagno e siamo giunti ad appuntamento con Dio di oggi. Penultima tappa verso Gerusalemme, questo è il titolo. Stiamo proseguendo anche noi insieme a Gesù su un itinerario che ci porta lungo il Vangelo di Marco. Quello di oggi è il brano dal 46 al 52, i versetti dal 46 al 52 del capitolo 10. Abbiamo visto precedentemente Gesù che insieme ai suoi apostoli si sposta lungo la strada da villaggio in villaggio per arrivare alla fine a Gerusalemme. E questo titolo, penultima tappa verso Gerusalemme, non è un titolo che ho messo a cuor leggero, perché sapete, a Gerusalemme Gesù è atteso purtroppo da coloro che poi vorranno eliminarlo, vorranno farlo fuori, vorranno inchiodarlo sulla croce, con tutto quello che accadrà prima e tutto quello che accadrà dopo. E nella precedente puntata abbiamo visto Gesù che deve dare una lezione, intendiamo questo termine in tutti i modi che volete, una lezione ai suoi apostoli, che avevano cominciato a litigare per chi dovesse essere il primo nel regno di Dio quando Gesù finalmente avrebbe chiuso con tutte queste faccende che lo riguardavano personalmente, come se loro ne dovessero o ne volessero rimanere completamente al di fuori. E addirittura, ciliegina sulla torta, i due fratelli, i figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, apostoli essi stessi, addirittura chiedono un posto specifico per entrambi. Vorranno sedere uno alla destra e uno alla sinistra di Gesù, ciascuno su un proprio trono, magari un po' meno splendido del trono di Gesù che starà al centro, però insomma noi dobbiamo esserci a destra e a sinistra. E Gesù glielo dice chiaramente, lo dice a loro due, lo dice a tutti gli altri: il più grande nel regno di Dio è colui che si fa servitore degli altri, colui che aiuta gli altri, colui che si mette non al di sopra degli altri, ma sta almeno un gradino giù, se non due, se non tre, se non dieci. E quest'oggi, dicevamo, penultima tappa verso Gerusalemme, e Gesù passa per Gerico, questa città molto conosciuta sin dall'antichità, nel momento in cui addirittura il popolo di Israele aveva conquistato la terra promessa da Dio. Una città al tempo di Gesù molto importante ancora, una città commerciale, una città piena di gente. E dicevamo, una città attraverso la quale Gesù passa proprio sulla strada per andare a Gerusalemme. E proprio qui, mentre si trova fra due ali di folla, questa folla che lo circonda da tutte le parti, addirittura Marco ci dice una gran folla si mise a seguire Gesù insieme ai suoi, e mentre stavano uscendo dalla città c'è un mendicante cieco, un mendicante che non vede. Il suo nome è Bartimeo, figlio di Timeo, cioè, e stava seduto come sempre, come tutti i giorni della sua vita, lungo la strada, e chiedeva l'elemosina. Era l'unico modo all'epoca che c'era per una persona ammalata, per una persona che non poteva vivere del proprio lavoro, per una persona che in qualche modo era ai margini della società. Quello del chiedere l'elemosina era, dicevamo, l'unico modo per poter vivere, per potersi sostentare almeno un minimo. E Bartimeo, come sempre, come tutti i giorni, sì, non vede, ma sente molto bene, sente i rumori, e in questo caso sente da lontano un brusio che si espande, un brusio che si estende, un brusio che cresce, e la folla dove le persone parlottano fra di loro, le persone commentano, parlano di quello che Gesù ha fatto anche nelle altre città, parlano di Gesù e di quello che potrebbe rappresentare. Alcuni dicono che è il figlio di Dio, altri dicono che è semplicemente un maestro, un uomo di spiritualità. E Bartimeo sente questo vociare che si avvicina sempre di più e si rafforza. E anche se non vede, nella sua mente si formano le immagini che corrispondono a quello che lui sente. E sente che c'è Gesù. Sente che c'è Gesù che è lì accanto a lui. Sta per passare. Si approssima, si avvicina. E quale occasione mai potrà ripetersi come questa? E allora Bartimeo comincia a gridare: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me! E grida, non una volta, non due, ma grida in continuazione. E ci sono molte persone che anch'esse si mettono a gridare, ma contro di lui, contro Bartimeo, cioè lo sgridano, lo rimproverano. Devi stare zitto, basta, finiscila, sta passando il maestro. Invece Bartimeo non vuole perdere l'unica occasione della propria vita che ha per cambiare vita, per cambiare la sua situazione di salute, la sua situazione sociale di emarginazione, e grida sempre più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me! E Gesù lo sente, lo aveva sentito nel proprio cuore prima che con le orecchie, lo aveva sentito nelle necessità che Bartimeo ha. E allora fra poco vedremo come si sviluppa ulteriormente questa situazione così particolare, così bella, così profonda. E continuiamo appuntamento con Dio di oggi, penultima tappa verso Gerusalemme. Marco capitolo 10 versetti da 46 a 52. Gesù che si sposta insieme ai suoi apostoli per andare verso Gerusalemme, dove poi ci sarà l'ultima tappa della sua vita terrena, della sua vita come uomo, perché lì incontrerà la croce e tutto il resto. Ma Gerico è anch'essa una tappa importante, anch'essa una tappa cruciale, diciamo così, nel vero senso della parola, proprio per assonanza con la croce, una tappa importantissima anche per noi. Ma in primo luogo è importantissima per un non vedente, un cieco, Bartimeo, figlio di Timeo, che era lì seduto sulla strada mentre Gesù, seguito da una folla immensa, usciva da Gerico, questa città che costituiva appunto la penultima tappa prima di arrivare a Gerusalemme. E Bartimeo era lì come ogni giorno a chiedere l'elemosina, sente che c'è Gesù nelle vicinanze e comincia a gridare per attirare la sua attenzione. Viene rimproverato da diversi della folla, ma lui insiste, vuole parlare con Gesù, vuole cambiare la propria vita, la propria condizione spirituale e sociale. E Gesù quindi alla fine si ferma, come dicevamo, l'aveva già sentito non solo con le orecchie ma nella propria interiorità, aveva sentito i bisogni di Bartimeo. E allora dice a quelli della folla che erano accanto a lui: andate da Bartimeo, ditegli di venire. Allora chiamano il cieco, gli dicono con spocchia, quasi disturbati, visto che l'ha avuta vinta lui nonostante loro lo rimproverassero: su, dai, coraggio, alzati, ti vuole parlare. Allora Bartimeo cosa fa? Balza in piedi, ci dice Marco, fa un salto da terra in piedi, getta da parte il suo mantello e va incontro a Gesù. E Gesù qui pone un'altra domanda che ci fa sorridere e chiede a Bartimeo: cosa vuoi che faccia per te? Lo sapeva, ovviamente, ma Gesù vuole che Bartimeo abbia abbia lo spazio, abbia l'opportunità per esprimere il proprio bisogno, per manifestare anche la portata della propria fede. Sì, perché Bartimeo, già gridando per strada, aveva cominciato a manifestare una fede forte come prima cosa, ma come seconda cosa Bartimeo chiama Gesù figlio di Davide, quindi riconosce l'autorità di Gesù così come viene data dalle profezie della Bibbia: Gesù discendente del re Davide, Gesù Messia, Gesù colui che porta la salvezza per l'uomo. Ma qui il Signore vuole che Bartimeo si esprima ancora di più, si esprima ancora meglio. E quando Bartimeo si trova al cospetto di Gesù, si trova davanti a Gesù, faccia a faccia con Gesù, Bartimeo dice: mio maestro, io voglio vedere. E qui nell'originale è rabbuni, rabbi, lo abbiamo sentito forse altre volte per indicare maestro. Rabbuni è ancora qualcosa di più intimo, mio maestro, rabbuni. Ed è un'espressione di fede non solo intima, ma di fede profonda e personale. Rabbuni, io voglio vedere. E Gesù dice allora a Bartimeo: non preoccuparti, è fatto, la tua fede ti ha guarito. E subito Bartimeo recupera la vista, ci dice Marco, e segue Gesù per la via. Questo è molto importante, perché dopo averlo guarito non è Gesù a chiedere a Bartimeo di seguirlo, come aveva fatto con altri magari, ma Gesù dà la piena libertà a Bartimeo di andare dove voleva, ed è lui, Bartimeo, che decide di seguirlo, e fa così. Qualche puntata fa del nostro appuntamento con Dio abbiamo visto il giovane ricco che era andato da Gesù quasi un po', dicevamo, per vantarsi delle cose buone, delle cose belle che lui aveva fatto nella sua vita, e quindi sotto sotto per chiedere una specie di approvazione da parte di Gesù per quanto riguarda il regno di Dio. Era come se volesse sentirsi dire che lui lo meritava, viste tutte le cose buone e belle che aveva fatto in vita sua. E quando Gesù gli dice di rinunciare a se stesso, in quel caso era la sua ricchezza, ma ognuno di noi ha una propria situazione a cui rinunciare. Forse per qualcuno, pochissimi credo, potrebbe essere la ricchezza, ma per altri si tratta di questioni completamente diverse. Ebbene, in questo caso Bartimeo, che è povero, che chiede l'elemosina, nel momento in cui era balzato in piedi con un salto, visto che l'avevano chiamato per andare davanti a Gesù, lui si toglie il mantello e lo getta via da parte, ci dice Matteo. Era l'unica cosa che possedeva, eppure ci rinuncia per andare verso Gesù senza che nessuno gliel'abbia chiesto, perché non era più importante il mantello nella sua vita, era importante altro, era importante vederci, era importante parlare con Gesù per entrare in contatto spirituale con lui, a differenza del ricco che aveva moltissimo da perdere dal punto di vista umano e vede le cose spirituali come un di più di cui eventualmente vantarsi. E qui Bartimeo capisce qual è invece la traccia vera, reale da seguire nella propria vita e il traguardo da conseguire, il traguardo a cui arrivare. Ed è toccante vedere questa scena, e credo che io dovrei pormi una domanda e voi dovreste porvi una domanda: la mia fede ha qualche similitudine con quella di Bartimeo? Sento questa forte impellenza dentro il mio cuore di conoscere da vicino Gesù, di parlare con Gesù, di avere esperienza con Gesù, di seguire Gesù in maniera definitiva, in maniera totale, in maniera anzi totalizzante, così come mi è chiesto. E allora riflettiamo su questa domanda. E ciascuno di noi può dare la propria risposta. E se la risposta attualmente diciamo così, è sbagliata, la possiamo sempre correggere, la possiamo sempre cambiare. Possiamo sempre dire: sì, Signore Gesù, voglio lasciare dietro di me tutto me stesso, tutta me stessa, così come sono stato o stata fino ad oggi, e voglio seguirti. Che il Signore ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 24 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Le considerazioni curate da Andrea Becciolini sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo ci portano oggi alla lettura del capitolo 3, versetto 12, dove è scritto: «Tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati». Vivere piamente in Cristo Gesù, vivere in un modo che metta in risalto Gesù e non il proprio ego, per esempio riguardo ad ambizioni e traguardi personali. Pensare in un modo che onori Dio mostrando fiducia in ciò che Egli dice più che in ciò che ascoltiamo intorno a noi, per esempio sugli stili di vita sessuale. Parlare in un modo che rifletta il carattere mansueto di Cristo e non seguendo il pensiero diffuso per il quale devi alzare la voce per farti valere. Se vuoi vivere per Gesù, la tua vita sarà per forza di cose controcorrente rispetto alla maggior parte delle persone che ti circondano e ciò porterà all'ostilità. Puoi aspettarti beffe, scherni, pressioni, insulti, perfino violenze psicologiche e fisiche. Non tirarti indietro allora quando hai il sentore di queste cose e non stupirti quando le subirai, ma persevera in Cristo, continuando a confidare in Dio e nella Bibbia, a vivere esaltando Gesù e a riflettere il suo carattere mansueto.

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo da Filippesi capitolo 4 versetto 6. In ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio. E ancora Isaia capitolo 55 versetti 8 e 9. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Il problema, non la soluzione. Alcuni turisti sono partiti per una gita sul lago con una barca a vela. Grazie ad una leggera brezza, la barca veleggia dolcemente al largo. Ma quando sono in mezzo a quella grande distesa d'acqua, il vento cessa. La barca si ferma e loro si trovano su una superficie d'acqua liscia come uno specchio, in pieno mese di agosto, col sole a picco sul capo. Il tempo passa, la preoccupazione aumenta. Allora chiedono a Dio che faccia alzare nuovamente il vento, ma il lago resta sempre immobile, senza un'increspatura. Ora l'ansia cede il posto all'angoscia. Dio non ascolta? Dopo molte ore scorgono un punto nero che si avvicina e riconoscono il battello del pescatore presso il quale avevano affittato la barca che veniva incontro a loro per tirarli fuori dai guai. Uno dei turisti racconta che questo episodio lo ha fatto riflettere. Hanno chiesto a Dio che il vento riprendesse forza, ma non era quella la sua soluzione. Avevano bisogno di rientrare a casa sani e salvi, ma il vento non era che una delle soluzioni. Dio ne aveva un'altra. Non ha esaudito la richiesta della loro preghiera, ma ha risposto al loro bisogno a modo suo. Quando esponiamo a Dio un problema, non dettiamogli anche la soluzione. Dio è più grande di noi e ha tutti i mezzi a sua disposizione e può risponderci in modi che noi neppure immaginiamo. La nostra soluzione non è sempre la migliore. Esponiamogli semplicemente con fiducia i nostri problemi. Se lo amiamo e gli siamo fedeli, ci risponderà. E la sua risposta sarà sempre la più saggia e la più adatta alla situazione. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 6 agosto e dal libro di Daniele nel capitolo 1 leggeremo il verso 8. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Quando Nebuchadnezzar ha conquistato Gerusalemme, ha deportato una parte dell'elite di Giuda a Babilonia. Era una strategia degli Assiri quella di cambiare nome ai giovani scelti, dargli nuovi abiti, nuova istruzione e insegnare la loro lingua per un periodo di 3 anni, alla fine dei quali sarebbero diventati funzionari del re. La rieducazione prevedeva di consumare i pasti alla tavola del re, il che era un onore enorme, e questo era un vero problema, perché il rischio di contaminazione era ovvio, perché venivano consumati i cibi sacrificati o offerti agli idoli, le carni non erano macellate secondo le leggi della Torah e veniva servito vino offerto agli idoli. Consumare questi cibi significava condividere quella religiosità e diventare impuri. Per questo Daniele chiede di consumare solo legumi. Seppure tacita, questa era una grave forma di ribellione verso la cultura babilonese, che non nasceva però come una protesta, ma da un profondo desiderio interiore di non farsi contaminare spiritualmente. Poteva passare che gli avessero cambiato il nome, che lo avessero vestito con abiti della loro tradizione, che lo istruissero secondo i loro dettami, che erano tutte cose esteriori, ma nell'interiore Daniele, che ricordo aveva circa 15-16 anni, non voleva in alcun modo farsi contaminare. Mi chiedo quanti fra noi riescono a resistere alla tentazione di omologarsi ai tempi, alle mode, adeguandosi anche a certe interpretazioni della Bibbia che mettono in subbuglio le certezze che hanno fatto della strada maestra un insieme confuso di percorsi alternativi e fuorvianti.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Tutti non significa sempre tutti. Nicholas tornò da scuola con l'invito di Roberto a guidare la sua moto da cross su alcuni sentieri dietro casa sua. «Devo andare adesso, mamma», insistette. «Puoi portarmi? I ragazzi si incontreranno lì tra poco». «Nicholas, ti ho già detto di no», ripeté la madre. «Per favore, mamma», implorò Nicholas, «tutti i ragazzi vanno. Non mi interessa quanti dei tuoi amici andranno. Non voglio che tu vada a casa di nessun amico quando non ci sono adulti presenti». Nicholas restò furioso fino a tarda notte, finché il lunedì non parlò con Roberto. Apprese che solo uno dei ragazzi era andato e che cadendo dalla bicicletta si era rotto il polso. E poiché non c'era nessun adulto, Roberto dovette chiamare un'ambulanza. Nicholas era caduto nella trappola del «lo fanno tutti». Che bugia! Non tutti fumano, non tutti bevono alcol e non tutti fanno uso di sostanze stupefacenti. I sondaggi mostrano che oltre il 70% degli studenti delle scuole superiori non fanno queste cose regolarmente. E non tutti stanno perdendo la fede in Dio. In uno studio recentemente condotto dal Barna Research Group, il 65% dei giovani ha dichiarato di volere avere una relazione con Dio. I ragazzi spesso usano la storia che lo fanno tutti per manipolare i loro amici, i genitori. Non crederci. Tu puoi essere come Daniele e i suoi 3 amici che non si conformarono agli altri e ricevettero la benedizione di Dio. Caro amico e cara amica, non ti conformare. Fai la differenza.
3: Ci si conforma alla massa. Si pensa di essere una piccola goccia in un immenso oceano, una piccola goccia che non è capace di fare la differenza. Ma in realtà non è così. Ci sono tantissimi esempi nella Bibbia di giovani che hanno fatto la differenza. Daniele, come abbiamo ascoltato dal verso letto in apertura, i suoi 3 amici. Giuseppe, un giovane schiavo ebreo divenuto poi viceré d'Egitto. Gedeone, un piccolo fanciullo mandato a combattere contro un intero popolo. Davide, il giovane pastorello, chiamato a diventare re di Israele. Samuele, chiamato da giovanissimo a diventare profeta dell'Eterno, e così via, tanti altri. Tutti molto giovani, tutti ancora inesperti, ma con Dio hanno fatto la differenza. Ognuno di noi, con Dio, può fare la differenza, a qualunque età e in qualunque situazione. Dobbiamo solo scegliere da chi farci condurre e guidare. Se scegliamo la via larga, quella della maggioranza, andremo in perdizione, come diceva Gesù nel Vangelo di Matteo al capitolo 7. Ma se scegliamo la via stretta, quella che ci consiglia Dio, la via dei pochi, quella che sembra meno piacevole, ci condurrà alla vita. E allora sì, che in noi risplenderà la luce di Gesù e potremo fare la differenza in tutta la nostra condotta. Riflettiamo e scegliamo la vita. Buona giornata e un abbraccio a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Salve amici. Eccoci ancora oggi insieme per trascorrere questi 10 minuti in compagnia mia, di Matteo, e con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. E vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi fa parte della serie che stiamo avendo da alcuni giorni, gli attributi di Dio, e stiamo vedendo gli attributi comunicabili, cioè quelli che appartengono a Dio per primo e che poi Dio vuole che anche noi come uomini e soprattutto come credenti dobbiamo non solo possedere, perché già li possediamo, ma dobbiamo esercitarli. E oggi vedremo la conoscenza di Dio e anche quella dell'uomo. Leggo dalla seconda lettera che l'Apostolo Pietro ha scritto, nel capitolo 1 al verso 5. E dice così l'Apostolo: voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza. Sapete amici, la conoscenza di Dio è la perfezione divina per la quale in maniera completa e unica Dio conosce se stesso e tutte le cose proprio per mezzo della sua onniscienza. Il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. Questo lo dice, sta scritto nel libro di Prima Samuele al capitolo 2 al verso 3. La conoscenza di Dio è eterna ed è immutabile come tutti gli altri attributi. Dio ha sempre conosciuto ogni cosa e così sarà per sempre. Egli conosceva tutte le cose già prima che esse esistessero, come realtà finite nel tempo e nello spazio, e le conoscerà anche dopo che esse saranno diventate polvere. Dio non acquista conoscenza da qualcosa al di fuori e le conoscerà anche dopo che esse saranno diventate polvere.

azioni. Dio non ha bisogno di testimoni o di informatori, né di saggi o di consiglieri, dice il profeta Isaia nel suo libro al capitolo 40, i versi 13 e 14. Dio dipende esclusivamente e assolutamente da se stesso e dalla sua infinita conoscenza che appartiene alla sua intelligenza e alla sua sovranità. La conoscenza di Dio è simultanea e immediata e consiste in un singolo indivisibile atto di conoscenza il quale comprende tutte le cose, come dicevo, le loro relazioni e successioni, come se fossero tutte internamente presenti. Tutta la sua conoscenza è immediatamente e direttamente e completamente presente nella sua mente. Dio conosce tutti gli eventi, sia del passato che del futuro, come se fossero presenti. Possiamo dire che la conoscenza di Dio è perfetta, è infallibile. Dice il famoso personaggio Giobbe nel suo libro al capitolo 37 al verso 16: conosci tu l'equilibrio delle nuvole, le meraviglie di colui la cui scienza è perfetta? Dio è perfettamente al corrente di ogni singolo dettaglio della vita di tutte le sue creature, nel cielo, sulla terra, sotto i mari e dovunque, anche se per quanto riguarda gli uomini le scelte che fanno non le condivide. Niente può sfuggire alla sua attenzione, nulla gli è nascosto. Letteralmente Dio conosce ogni cosa, come dicevo prima. Grande è il nostro Signore, è immenso è il suo potere. La sua intelligenza è infinita, dice il salmista nel Salmo 147 al verso 5. Il che significa necessariamente che lui possiede una conoscenza senza limiti e un intendimento perfetto della sua essenza eterna. La conoscenza di Dio è il fine di tutti gli esseri umani. La felicità dell'uomo consiste proprio in questo, nella contemplazione di Dio. Perciò la fede, cari amici, non è creduloneria, tantomeno imposta, oppure tramandato dalle tradizioni popolari tante conclamate. La fede è quel qualcosa che nasce dal cuore e nella mente di una persona che cerca Dio con tutto se stesso. Dice l'apostolo Paolo nella lettera che scrisse ai Romani al capitolo 10 al verso 17: la fede viene dall'udire e l'udire sia per mezzo della parola di Dio. Ed è per questo motivo, cristiani, non si nasce, amici, ma si diventa. Bene, anche oggi la meditazione termina qui.
Vi saluto, vi do

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Happy Thursday to everyone. Quest'oggi leggiamo il versetto 37 fino al 45, sempre del capitolo 9 del Vangelo secondo Luca. Il giorno seguente, quando essi scesero dal monte, una gran folla andò incontro a Gesù. Un uomo dalla folla gridò: «Maestro, ti prego, volgi lo sguardo a mio figlio. È l'unico che io abbia». Ecco, uno spirito si impadronisce di lui e subito egli grida. E lo spirito lo contorce facendolo schiumare e a fatica si allontana da lui dopo averlo straziato. «Ho pregato i tuoi discepoli di scacciarlo, ma non hanno potuto». Gesù rispose: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi e vi sopporterò? Porta qui tuo figlio». Mentre il ragazzo si avvicinava, il demonio lo gettò per terra e cominciò a contorcerlo con le convulsioni. Ma Gesù gridò lo spirito immondo, guarì il ragazzo e lo rese a suo padre. E tutti rimasero sbalorditi della grandezza di Dio. Mentre tutti si meravigliavano di tutte le cose che faceva, egli disse ai suoi discepoli: «Voi tenete bene in mente queste parole, il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini». Ma essi non capivano queste parole che erano per loro velate, così da risultare incomprensibili, e temevano di interrogarlo su quanto aveva detto. Abbiamo visto questa storia nei Vangeli precedenti. Un padre che è disperato e spiega la sua situazione a Gesù. Qui apprendiamo che il figlio dell'uomo era l'unico che avesse. In pratica questa era una tragedia. E quello che ho trovato interessante è il fatto che i discepoli non riuscirono a scacciare quel demone. Qualche giorno fa, all'inizio di questo capitolo, abbiamo visto che Gesù diede ai discepoli il potere di sconfiggere tutti i demoni. Quindi, cosa è successo qui? Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni scendevano dal monte della trasfigurazione, mentre gli altri 9 discepoli hanno fallito nel salvare questo giovane. E i sintomi descritti dal padre sembrano delle crisi epilettiche, ma abbiamo imparato dal Vangelo di Marco che un demone gettava il ragazzo nell'acqua o nel fuoco cercando di ucciderlo. Dobbiamo accusare allora i discepoli per il loro fallimento? Dopotutto Gesù gli ha dato autorità sui demoni ed ora li rimprovera con la sua dichiarazione: «Per quanto tempo dovrò essere con voi e sopportarvi?». Penso che questa osservazione sia per tutti loro, discepoli, scribi, il padre, che nel Vangelo di Marco dice: «Credo, ma aiutami nella mia incredulità». Un grido che molti di noi oggi stanno ancora rivolgendo verso il cielo. In Matteo leggiamo che Gesù disse ai discepoli che fallirono a causa della loro mancanza di fede. E questo è lo stesso commento che fece al padre del ragazzo posseduto. Però dice anche che questo demone era difficile da scacciare, richiedendo fede e preghiera, il che conferma quanto il padre ha detto sulla tenacia di questo spirito maligno. Quindi i discepoli avevano in loro la capacità di scacciare il demone, ma credettero? La verità è che Gesù si aspetta che noi si sia radicati in ciò che sappiamo di Lui. I discepoli avrebbero dovuto credere di avere il potere di scacciare i demoni. Fede implica fidarsi di ciò che Gesù dice, anche se il nostro prossimo passo è nell'ignoto. Quante volte Lui è intervenuto in situazioni diverse per noi? E quindi perché l'incredulità con qualcosa di nuovo? All'ombra del loro stupore, dopo il miracolo, Gesù dice loro di imprimersi qualcosa nelle orecchie. Dice: «Presto sarò consegnato nelle mani degli uomini». Questo è un tema che Marco ripete più volte. I discepoli sembrano avere difficoltà però nel rendersi conto che l'invincibile, il soprannaturale Messia stia per essere crocifisso. In questo momento gli uomini lodano Gesù, Presto lo uccideranno. Giuda lo tradirà. Pietro lo rinnegherà. Una folla sarà manipolata per ordinare la sua esecuzione. Il tribunale civile o la giustizia crocifiggerà un uomo innocente. I leader religiosi pianificheranno consapevolmente la distruzione del Messia. E cosa preveniva i discepoli dal recepirlo? Le loro precognizioni? E cosa sarebbe cambiato se avessero prestato attenzione all'avvertimento? Avrebbero trascorso diversamente i loro ultimi giorni con lui? Non lo so, ma siamo grati ora che egli sia solo ad una preghiera di distanza da noi. Riflessione. Lascia che le prove e difficoltà che trovi sulla tua strada aumentino la tua fede. Padre Celeste, quest'oggi voglio pregare per tutti coloro che stanno ascoltando e hanno delle problematiche pesanti, come questo padre che sentiva il dolore della sofferenza di suo figlio, anni senza risposte, neanche portandolo dai discepoli non ha ottenuto nessun risultato. Accresci la nostra fede e sorreggi quelli che ne hanno bisogno. Te lo chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ok cari, buona giornata a tutti, ci si sente domani, ciao.
1: Disco Highlight, in questi giorni è in evidenza
2: Amico mio di Pino Prota. Ancora una volta facciamo un salto indietro nel tempo e andiamo al 1987, l'anno che vedeva nascita del nostro disco Highlight. Usciva sia in versione musicassetta sia in vinile. Il boom del CD sarebbe arrivato di lì a poco. Adesso però, visto anche il ritorno del vinile, direi che siamo proprio sul pezzo, come si suol dire. Il suo autore e interprete è Pino Prota, napoletano d'origine, modenese d'adozione. Le piccole radio FM andavano forte in quegli anni, e anche quelle evangeliche, su quelle radio andava forte anche questo album, che imparerete a conoscere se già non lo conoscete, qui nella nostra rubrica giornaliera. La traccia di oggi è Se guardi nel cielo. Canta Pino Prota.

Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi, bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 26. In quel giorno chiederete nel mio nome. Quando pensiamo alla croce, siamo troppo propensi a vederla come un'esperienza per la quale dobbiamo solo passare per poi andare oltre. Sì, dobbiamo passare per la croce, ma dobbiamo passarvi per entrarvi. La croce ha per noi un solo significato: la nostra identificazione col Signore Gesù Cristo, identificazione completa, totale ed assoluta, la cui realizzazione avviene soprattutto mediante la preghiera. Il Padre vostro che è nei cieli sa quello di cui avete bisogno prima che glielo chiediate. E allora perché chiedere? Il concetto insito nella preghiera non è quello di ottenere delle risposte da Dio, ma di raggiungere un'unione perfetta e completa con Dio. Se preghiamo soltanto per ottenere delle risposte, rischiamo di rimanere delusi e di rammaricarcene con Dio. Le risposte vengono sempre, ma non nel modo in cui ce le aspettiamo, e la nostra irritazione spirituale dimostra che la preghiera non era per noi il mezzo per identificarci col Signore. Non siamo qua giù per dimostrare che il Signore risponde alle nostre preghiere, ma per essere monumenti viventi della Sua grazia. Io non vi dico che pregherò per voi il Padre, perché Egli stesso vi ama. La tua comunione con Dio ha raggiunto quella profondità che consente alla vita di preghiera del Signore Gesù Cristo di divenire la sola spiegazione della tua vita di preghiera? La vita vicaria del Signore Gesù è la forza vitale della tua vita? In quel giorno sarai così identificato con Gesù che non vi sarà più differenza. Quando la preghiera non viene esaudita, non cercare di darne la colpa a qualcun altro. Questo è il tranello che Satana tenterà sempre di tenderti. La ragione la troverai e costituirà una lezione profonda impartita a te e non ad altri.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

Non puoi capire come mi piace sentire l'odore del pane fresco di mattina presto, quando l'aria è pura ed ancora tutto sollievo. E spezzare il cantuccio per sentire lo scricchiolio e gustare poi tutto quel sapore che dal grano viene. Non puoi capire quando dal colle vedo l'orizzonte albeggiare, di mattina presto quando l'aria è pura ed è ancora tutto sollievo. E restare quasi in estasi di meraviglia e fare tuo tutto quell'abbraccio che dalla natura viene. E so che il cielo è qui adesso, anche nelle piccole cose, se apro il cuore lo vedo già e prendo da te il gusto della vita. Anche se vedo tra le righe un passato che è ancora qui con me, perché i solchi della vita non li cancellerai mai da te. Stare ore e ore a parlare e non capirsi mai, mentre a volte basta uno sguardo e un sentimento nasce, e avere quella sensazione di capirsi un po' di più per poi tornare sulla terra. No, non c'è un dialogo. Mentre con te, Signore, io lo so, non sono mai solo, perché non è una sensazione nuova, ma è un cambiamento, è un dialogo che resta e sempre resterà tra di noi. Così vedere davanti a me sempre l'alba. E allora so che il cielo è qui adesso, anche nelle piccole cose. Se apro il cuore, lo vedo già. E prendo da te il gusto della vita, perché anche quelle piccole cose che vedo intorno a me mi fanno avere questo dialogo.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Amico mio di Pino Prota. Se siete dei nostri fedelissimi ascoltatori saprete che ancora una volta in questi giorni stiamo facendo un salto indietro nel tempo. Siamo nel 1987, l'anno in cui usciva il nostro disco Highlight. Come ho già detto, Pino Prota, da napoletano verace quale è, non si è lasciato scappare l'occasione di inserire un paio di canzoni in dialetto napoletano. Una l'abbiamo già ascoltata, l'altra ve la propongo adesso e si intitola È nato giorno. E se servisse la traduzione, un altro giorno. Ce la canta Pino Prota.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Gentilissimi amici ascoltatori, un calorosissimo buongiorno provenga nelle vostre case da Roberto, il conduttore quotidiano della trasmissione omonima, quest'oggi nell'edizione del 6 agosto.

Un ben ritrovati ai nostri affettuosissimi ascoltatori che sono abitudinari, un benvenuti invece a coloro che solo per la prima volta si sintonizzano sulle nostre frequenze, ai quali invito di rimanere attaccati alla radiolina perché nei prossimi 10 minuti tratteremo un tema di riflessioni interessante. Parleremo infatti di meraviglie.

La natura ci presenta delle meraviglie incredibili, dei paesaggi straordinari, sia che ci troviamo nel deserto, così come se ci troviamo in mezzo ai poli dove c'è esclusivamente del ghiaccio, così come se ci troviamo in mezzo a un bosco. Non vogliamo neanche parlare di meraviglie che sono il frutto dell'ingegno dell'uomo, di grandi scoperte, di grandi situazioni che hanno portato a un progresso nella vita delle persone. Vogliamo invece quest'oggi vedere insieme la reazione di Gesù, il nostro caro Signore e Salvatore, quando incontrò un capitano dell'esercito romano, che come tutti voi ben sapete era in quegli anni al governo della Palestina in quanto conquistatori. Ma vedremo, stuzzicando così il vostro interesse, quello che fu l'incontro e perché Gesù ne rimase così tanto meravigliato dopo un primo stacco musicale.

Dal capitolo 7 dell'Evangelo di Luca leggiamo i versetti da 7 a 9. Perciò, sono queste parole del centurione romano, non mi sono ritenuto degno di venire da te, ma di solo una parola, ed il mio servo guarirà. Perché anch'io sono un uomo sottoposto all'autorità altrui, e sotto di me ho dei soldati, e se a uno dico vai, lui va, e se dico ad un altro vieni, lui vieni, e se mi rivolgo al mio servo dicendogli fai questo, lui lo fa. Udite queste parole, Gesù rimase meravigliato di lui e, rivolgendosi alla folla che lo seguiva, disse: io vi dico che neanche in Israele ho trovato una così grande fede.

Chi era questo centurione dell'esercito romano per meravigliare Gesù? Innanzitutto, si trattava di una persona che temeva Dio, e questo lo si poteva notare nelle relazioni che aveva con gli altri. Era infatti molto affezionato al suo servo, una cosa estremamente rara in quell'epoca. Era anche molto devoto ed aveva mostrato generosità verso il popolo giudaico, costruendo la sinagoga, cioè il luogo di culto dei giudei. Tuttavia non furono queste sue operazioni umanitarie a meravigliare Gesù. Infatti, nonostante le sue qualità, quest'uomo non si riteneva degno di andare personalmente da Gesù, né tantomeno di riceverlo in casa sua. Lui non era pieno di sé, ma in compenso stimava molto la persona di Gesù. Lui possedeva quell'umiltà che onora Dio, perché ci si affida alla sua bontà. Ma non fu neanche questo a meravigliare Gesù. Ciò che brillava in quell'uomo era la sua fede, una fede stupefacente. Comprende che basta una parola di Gesù per guarire il suo servo a distanza. Come graduato dell'esercito romano, lui rivestiva una posizione di autorità. Era responsabile del fatto che un suo ordine bastava ai soldati, perché alle spalle aveva tutto il potere imposto da Roma. Tuttavia, riconosceva che Gesù era investito di un'autorità divina. Non era dunque necessario che Gesù si spostasse con una sola parola. Lui poteva esprimere la potenza di Dio. Quale grande fiducia nell'amore e nell'autorità di Gesù! Quale fede! Fu questo che meravigliò Gesù, tant'è vero che rivolgendosi alla folla diceva che in Israele non aveva trovato nessuno, dal punto di vista della qualità e della quantità di fede, che potesse sorpassare la fede di quel pagano. Oggi, a distanza di tanti anni, si pone dunque un interrogativo. La nostra fede com'è nei confronti di Cristo Gesù? La nostra fede vada oltre al mondo visibile per attaccarsi alle parole di Dio.

siamo arrivati al consueto momento di preghiera insieme. Nostro Dio e Padre Celeste, anche noi vogliamo meravigliarti per lo zelo, la fede che suscita la tua parola nelle nostre vite, affinché sia anche la colonna che ci guida giorno dopo giorno nelle nostre scelte, nelle nostre parole, nei nostri comportamenti. Aiutaci a fare questo nella giornata di oggi, quella del 6 agosto, ma più in generale nel resto della nostra vita, per una prospettiva di vita gradita e gratificante a te. Nel nome del tuo figliolo noi te lo domandiamo. Amen.

velocissimamente la sigla mi taglia i ponti e quindi è arrivato il mio consueto momento dei saluti e vi rinnovo l'incontro per domani alla stessa ora. Per quest'oggi una buona giornata, ciao!

0: Ciao!
1: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
0: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 6 agosto 2026, un buon ascolto. Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghai, citato da Al Arabiya. Una dichiarazione congiunta di Iran e Oman è nelle sue fasi finali, ha aggiunto il portavoce del Ministero. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessato il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Mentre da Las Vegas Donald Trump precisa: stiamo parlando con l'Iran, preferirei fare un accordo perché non mi piace uccidere le persone. E Washington rimuove le sanzioni alle società legate ai Pasdaran. Due soldati riservisti israeliani sono stati uccisi e quattro sono rimasti gravemente feriti dopo essere stati colpiti ieri da un ordigno esplosivo nella città di Maydal Zun nel Libano meridionale, secondo quanto annunciato dall'IDF. Lo riporta il Times of Israel. I militari deceduti sono il maggiore Harel Birenstock, 34 anni, comandante di compagnia di Noctim, e il sergente maggiore di riserva Tamir Vaknin, 33 anni, di Eilat. Secondo una prima indagine dell'IDF, i soldati della brigata di riserva sono entrati in un edificio a Maydal Zun nel corso di operazioni volte a distruggere le infrastrutture di Hezbollah. Nel momento in cui sono entrati nell'edificio si è verificata un'esplosione che ha causato la morte e il ferimento dei militari. I soldati feriti sono stati trasportati in ospedale e le loro famiglie sono state informate, aggiunge l'esercito. Negli Stati Uniti tre persone sono morte e una è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta in un'abitazione in North Carolina. Secondo quanto riportano la NBC e le autorità locali, gli agenti della contea di Caswell sono intervenuti poco prima delle 8 di mattina in una casa di Brooks Road a Prospect Hill, dopo aver ricevuto una richiesta di soccorso. Una volta arrivati all'interno dell'abitazione hanno trovato tre persone, tra cui il sospetto autore della sparatoria, colpite da arma da fuoco. Nuova truffa dai cosiddetti residence fantasma, questa volta a Milano Marittima. Una turista milanese ha raccontato al Resto del Carlino la propria esperienza dopo aver versato una caparra per una struttura totalmente inesistente, il residence Ferrino. I pagamenti sarebbero stati richiesti da una banda di truffatori su Postpay. La donna avrebbe versato un acconto di 170 euro. Lei è la 20ª turista che truffiamo, denunci pure, i suoi soldi sono già in Lituania. Sarebbero state queste le parole pronunciate dalla banda al telefono con la vittima. Come racconta la donna, da parte dei truffatori non ci sarebbe stato neanche il tentativo di negare quanto appena scoperto. Nel pomeriggio di ieri, verso le 17.30, sei centri commerciali nel milanese sono stati evacuati a causa di un allarme bomba. Secondo quanto si apprende, le direzioni delle strutture hanno ricevuto un'email identica con oggetto "leggere urgentemente". Nel testo, in mezzo a frasi sconnesse, l'autore ha affermato di avere piazzato più ordigni esplosivi nella speranza di provocare il maggior numero di vittime. L'artefice delle email ha inoltre chiesto di incontrare il Presidente della Repubblica Mattarella. Nei sei centri commerciali si sono recati i carabinieri, titolari delle indagini, con pattuglie di cinofili del nucleo radiomobile, squadre di vigili del fuoco e della polizia locale, che hanno passato a setaccio i siti. L'autore delle email del terrore non è ancora stato rintracciato. Nella notte tra martedì e mercoledì un uomo è stato colpito con una bottiglia dopo essere intervenuto in soccorso di una donna che aveva chiesto aiuto. L'episodio è avvenuto in via Giordano Bruno, dove è intervenuta la polizia di Stato a seguito della segnalazione di una presunta aggressione. Secondo quanto riferito dalla donna, agli agenti della squadra ai volanti, poco prima era stata avvicinata con fare molesto da un connazionale a lei noto che si era fermato a bordo della propria autovettura. Dopo le richieste da
l'aiuto della donna, un suo amico era intervenuto in suo soccorso, mentre l'altro uomo era risalito a bordo del veicolo per poi allontanarsi. Nel frattempo un'altra persona estranea ai fatti, che aveva udito le urla e le richieste di aiuto della donna senza avere compreso la reale dinamica dell'accaduto, è intervenuta colpendo con una bottiglia l'uomo che in realtà la stava aiutando. Il ferito è stato trasportato presso l'ospedale locale per ricevere le cure del caso. L'ondata di caldo continua a farsi sentire su gran parte del paese, i primi effetti si vedono anche negli ospedali. Secondo i medici, gli accessi al pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, un dato che riflette le difficoltà provocate dalle temperature elevate, soprattutto tra le persone più fragili. Intanto il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta in gran parte delle città monitorate, con condizioni che continueranno almeno nei prossimi giorni. E infatti veniamo alle previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo, la giornata di conseguenza ampiamente stabile su gran parte del territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sui confini alpini, localmente di forte intensità. Qualche isolato rovescio sarà possibile anche sui rilievi calabresi e siciliani. Il caldo continuerà a essere opprimente. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Buon giovedì, ben ritrovati. Ancora insieme con Il libro più letto. Ricordate che all'inizio del libro di Ezechiele avevo parlato di Ezechiele quale sentinella di Dio. Sentiamo ancora cosa ci racconta Enzo in merito a questo discorso.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Siamo così arrivati, cari amici, al capitolo 33 del libro profetico di Ezechiele, il quale ci porta all'ultima principale divisione di questo libro di Ezechiele. Da questo capitolo fino al capitolo 48 vedremo la gloria del Signore, la venuta nel regno futuro, quello millenniale, ossia di 1000 anni. Il capitolo 32 si concludeva con le predizioni riguardanti le nazioni che attorniavano Israele o coloro che si erano imparentati con loro. Queste predizioni furono date prima della distruzione di Gerusalemme. Ora arriviamo alla seconda parte di questo libro profetico che riguarda il periodo che segue la caduta della città di Gerusalemme, e anche se in questi brani Ezechiele parlerà di nuovo di Gerusalemme, del paese di Israele, il suo messaggio sarà molto diverso. Fino al capitolo 25 Ezechiele puntava tutta la sua attenzione sulla distruzione di Gerusalemme, cosa che si verificò con la massima precisione, con la massima accuratezza. Ora invece guarderà in avanti, al futuro del regno millenniale che verrà quando la gloria del Signore Gesù sarà vista di nuovo sulla terra. Questo rende questa sezione molto interessante. L'incarico a Ezechiele è rinnovato da parte di Dio, anche per il fatto che fino a quel momento egli ha svolto un ottimo lavoro. Da ora in poi lui si rivolgerà e parlerà a quelli che si trovano in cattività, esortandoli a vivere aspettando fiduciosi il futuro. Essi, precedentemente, non avevano nessuna speranza a causa dei loro peccati, ma nel futuro, a motivo della redenzione operata da Cristo, Ezechiele vede nuovamente un glorioso avvenire per tutti i figli di Israele. Anche oggi i credenti hanno questa speranza in Cristo a motivo della fede che hanno riposta in Lui. Questa certezza non è ancorata a qualcosa che l'uomo possa fare su questa terra, né tantomeno nella psicanalisi o nella filosofia. La certezza dei credenti, amici in ascolto, è appoggiata sull'opera compiuta da Gesù, sulla ferma parola di Dio e su ciò che essa dice che avverrà certamente nel futuro. Questo è il solo riferimento, la sola guida del Figlio di Dio. Noi stiamo andando verso la nuova Gerusalemme preparata nei cieli. So che queste parole suoneranno alquanto strane per qualcuno che mi sta ascoltando e che le sente magari per la prima volta, ma sono vere ed è ciò che aspettano i credenti. Passiamo quindi a considerare come viene rinnovato ad Ezechiele l'ordine di profetizzare leggendo il primo versetto. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Questa frase sembrerà un ritornello nel libro di Ezechiele, ma essa è nient'altro che la conferma che il profeta sta parlando da parte di Dio e ci ricorda costantemente che non dice le sue teorie o le sue idee come leggiamo nei versetti seguenti, dal 2 al 7. Figlio d'uomo, parla ai figli del tuo popolo e di loro. Quando io farò venire la spada contro un paese e il popolo di quel paese prenderà in mezzo a sé un uomo e se lo stabilirà come sentinella, ed egli vedendo venire la spada contro il paese suonerà il corno e avvertirà il popolo. Se qualcuno, pur udendo il suono del corno, non se ne cura e la spada viene e lo porta via, il sangue di quel tale sarà sopra il suo capo. Egli ha udito il suono del corno e non se ne è curato. Il suo sangue sarà sopra di lui. Se se ne fosse curato, avrebbe scampato la sua vita. Ma se la sentinella vede venire la spada e non suona il corno, e il popolo non è stato avvertito, e la spada viene e porta via qualcuno di loro, questo sarà portato via per la propria iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla sentinella. Ora, figlio d'uomo, io ho stabilito te come sentinella per la casa di Israele. Quando dunque udrai qualche parola della mia bocca, avvertili da parte mia. Dio ritorna all'incarico dato a Ezechiele all'inizio del suo ministero e lo paragona alla sentinella di una città. Infatti, a quei tempi, la maggior parte delle città importanti erano protette da mura sulle quali venivano poste delle sentinelle per vegliare durante la notte su possibili invasori. E probabilmente durante la notte queste sentinelle ogni tanto si chiamavano dicendo «Tutto bene?» per assicurare, magari per tranquillizzare che non c'era nessun nemico. La cosa interessante è che i falsi profeti dicevano anch'essi che tutto andava bene. mentre il nemico stava arrivando per distruggere questo perché loro erano troppo ciechi per vederlo. Ezechiele però era stata una sentinella fedele e aveva avvisato il popolo che il nemico, cioè i babilonesi, stavano arrivando. Ora, non avendo tenuto conto dei suoi avvertimenti, le persone sarebbero state giudicate non solo a motivo dei loro peccati, ma anche per l'incredulità alla parola di Dio. Se Ezechiele non li avesse avvertiti, sarebbe stato colpevole, ma ciò non avvenne. Ezechiele quindi aveva fatto un buon lavoro, adempiendo il suo incarico.

0: Leggiamo ora i versetti dall'8 al 15 da Ezechiele, capitolo 33, che ci parlano di questo tragico giudizio. Quando avrò detto all'empio: «Empio, per certo tu morirai», e tu non avrai parlato per avvertire l'empio che si allontani dalla sua via, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Ma se tu avverti l'empio che si allontani dalla sua via, e quello non se ne allontana, egli morirà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato te stesso. Tu, figlio d'uomo, di' alla casa di Israele: «Voi dite così: le nostre trasgressioni e i nostri peccati sono su di noi, e a motivo di essi noi languiamo. Come potremmo vivere?» Di loro: «Com'è vero che io vivo, dice Dio il Signore. Io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie. Perché morireste, o casa di Israele? Tu, figlio d'uomo, di ai figli del tuo popolo: la giustizia del giusto non lo salverà nel giorno della sua trasgressione. L'empio non cadrà per la sua impietà nel giorno in cui si sarà allontanato dalla sua impietà. Nello stesso modo, il giusto non potrà vivere per la sua giustizia nel giorno in cui peccherà. Quando io avrò detto al giusto che per certo egli vivrà, se egli confida nella propria giustizia e commette l'iniquità, tutti i suoi atti giusti non saranno più ricordati e morirà per l'iniquità che avrà commessa. Quando avrò detto all'empio: per certo tu morirai, se egli si allontana dal suo peccato e pratica ciò che è conforme al diritto e alla giustizia, se rende il pegno, se restituisce ciò che ha rubato, se cammina secondo i precetti che danno la vita, senza commettere l'iniquità, per certo egli vivrà, non morirà. Come abbiamo detto, amici, avvertire del pericolo imminente era l'unico modo con cui la sentinella poteva salvare se stesso e gli altri. Infatti questa è la responsabilità di una sentinella. E così fece Ezechiele, agendo fedelmente verso il suo popolo, popolo di Israele, ma essi non vollero ascoltarlo. Questo avviene ancora oggi. Infatti vi sono persone che annunciano con fedeltà la parola di Dio e non solo non vengono ascoltati, ma anche derisi per quanto dicono. Ma nonostante ciò, la cosa importante è che la parola di Dio sia predicata come avviene in questo momento. Quindi sei avvertito del pericolo al quale vai incontro se rifiuti di credere in Gesù come tuo personale salvatore. Se svolgessi questo compito con superficialità o ti dicessi una mezza verità, io sarei ritenuto responsabile della tua vita per aver trascurato il mio dovere, ma ora non più. Sei tu responsabile del futuro della tua anima se rifiuti questo messaggio. Quindi, amico, non rimandare, ma prendi in questo momento la decisione di porre la tua fede in Gesù.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Leggiamo ora nei versetti dal 16 al 20 il proseguimento di questo capitolo 33, nei quali vediamo un lamento dei figli di Israele. Tutti i peccati che ha commessi non saranno più ricordati contro di lui. Egli ha praticato ciò che è conforme al diritto e alla giustizia. Per certo vivrà. Però i figli del tuo popolo dicono: la via del Signore non è ben regolata. Ma è la via loro che non è ben regolata. Quando il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità, egli muore a motivo di questo. E quando l'empio si allontana dalla sua impietà e cammina secondo il diritto e la giustizia a motivo di questo, vive. Voi dite: la via del Signore non è ben regolata. Io vi giudicherò ciascuno secondo le vostre vie, o casa di Israele. I figli di Israele, come abbiamo letto, avevano una lamentela da fare. Essa consisteva nel non ritenere che Dio agisse con giustizia nel suo giudizio, perché anche gli uomini pii, cioè quelli che confidavano in lui, furono portati in cattività. È importante notare che qui non si parla di perdere la salvezza, ma di Dio che giudica il peccato. Sappi però che Dio è sempre giusto in quello che fa, anche nel perdonare, anche nel salvare completamente se una persona torna a lui. Spesso si è identificati con la propria nazione, così le persone buone, pie, in Israele, soffrirono perché erano identificati con la loro nazione. Ma c'è di più. Nota ciò che Dio dice: «Io vi giudicherò ciascuno secondo le vostre vie, o casa di Israele». In altre parole, giudicherò ciascuno di voi. In 1 Pietro 3, al versetto 12, leggiamo: «Perché gli occhi del Signore sono sui giusti, e i suoi orecchi sono attenti alla loro preghiera, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male». Se lo supplichi, egli ti ascolterà. Egli ti risponderà dandoti la salvezza di cui hai estremamente bisogno. Ma se continui a rifiutarla, un giorno sarà proprio questo che ti condannerà. Dai versetti che ora vanno dal 21 al 29 di Ezechiele, capitolo 33, leggeremo come la città fu presa. Il dodicesimo anno della nostra deportazione, il decimo mese, il quinto giorno del mese, un fuggiasco da Gerusalemme venne da me e mi disse: «La città è presa». La sera prima della venuta del fuggiasco, la mano del Signore era stata sopra di me ed egli mi aveva aperto la bocca, prima che quello venisse da me la mattina. La bocca mi fu aperta e io non fui più muto. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: «Figlio d'uomo, gli abitanti di quelle rovine, nel paese di Israele, dicono: Abramo era solo, eppure ebbe il possesso del paese. E noi siamo molti, il possesso del paese è dato a noi. Perciò di loro: così parla il Signore, Dio. Voi mangiate la carne con il sangue, alzate gli occhi verso i vostri idoli, spargete il sangue e dovreste possedere il paese? Voi lo appoggiate sulla vostra spada, commettete abominazioni, ciascuno di voi contamina la moglie del prossimo e dovreste possedere il paese? Di loro: così parla Dio, il Signore. Com'è vero che io vivo, quelli che stanno fra quelle rovine cadranno per la spada, quelli che sono per i campi li darò in pasto alle bestie, e quelli che sono nelle fortezze e nelle caserme moriranno di peste. Io ridurrò il paese in una desolazione, in un deserto. L'orgoglio della sua forza finirà e i monti di Israele saranno così desolati al punto che nessuno vi passerà più. Essi conosceranno che io sono il Signore, quando avrò ridotto il paese in una desolazione, in un deserto, per tutte le abominazioni che hanno commesse.

Ezechiele aveva già detto che la città sarebbe stata distrutta perché Dio glielo aveva già detto, ma non aveva avuto informazioni su questo. E quando la notizia della distruzione della città li raggiunse, quella gente fu allibita, furono sopraffatti dalla notizia perché non avevano mai creduto che ciò si verificasse. Vi ricordate, amici? Abbiamo già considerato che lo stesso giorno in cui la notizia arrivò, la moglie di Ezechiele morì e Dio gli disse di non piangere per lei, perché voleva far capire al popolo che egli aveva ripudiata quella città. Forse quelle persone pensarono che Dio tenesse troppo alla città per distruggerla e non credevano che egli, il Signore, in questo modo giudicasse il loro peccato. Perciò Ezechiele non doveva piangere la moglie, ma doveva in questo modo far sapere a quella gente che la città veniva distrutta a causa del peccato. La città venne presa e distrutta. Vedi, alla fine del capitolo 24, Dio annunciò a Ezechiele la distruzione di Gerusalemme, la città di sangue. Da quel momento, cioè dal capitolo 25 sino al 33, egli non rivelò più nessuna profezia per Gerusalemme, mentre invece diede dei messaggi per le nazioni circostanti. Ora che arriviamo al capitolo 33, troviamo che Dio non fa tacere Ezechiele su questo argomento, ma gli dice: «Ora ho dei messaggi per te su Gerusalemme». Il popolo di Israele a questo punto si ricorda di come Dio si prese cura di Abramo, ed essi si aspettavano che Dio si prendesse cura nello stesso modo di loro, ma ignorarono il fatto che c'era molta differenza tra Abramo e loro. Infatti, Abramo credette a Dio, che gli contò questo come giustizia, ma questa gente non credeva a Dio, e perciò Dio li giudicò. Era come se Dio dicesse a quel popolo: «Non vi farò avere il paese. Infatti ho scacciato coloro che vi abitavano prima di voi per i loro peccati, e voi ora fate le stesse cose. Pensate che io possa tollerare questo?» Leggiamo ora gli ultimi versetti di questo capitolo 33 di Ezechiele, che evidenziano come il messaggio colpì i loro cuori. «Quanto a te, figlio d'uomo, i figli del tuo popolo discorrono di te presso le mura e sulle porte delle case. Parlano l'uno con l'altro e ognuno con il suo fratello e dicono: venite, vi prego, ad ascoltare la parola che proviene dal Signore. Vengono da te come fa la folla. Il mio popolo si siede davanti a te e ascolta le tue parole, ma non le mette in pratica, perché con la bocca fa mostra di molto amore, ma il suo cuore va dietro alla sua cupidigia. Ecco, tu sei per loro come la canzone d'amore di uno che ha una bella voce e sa suonare bene. Essi ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Ma quando la cosa avverrà, ed ecco che sta per avvenire, essi sapranno che in mezzo a loro non le mette in pratica, perché con la bocca fa mostra di molto amore, ma il suo cuore va dietro alla sua cupidigia. Ecco, tu sei per loro come la canzone d'amore di uno che ha una bella voce e sa suonare bene. Essi ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica.

0: una bella, interessante predicazione, ma ciò che sentono non cambia la loro vita. L'epistola di Giacomo al capitolo 1, nel versetto 22, è molto pratica quando dice: «Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi». Questa è la cosa che Dio dice a Ezechiele di questa gente deportata: ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Non essere così anche tu, amico. Se lo farai, sappi che sarà come se tu, guardandoti allo specchio e vedendo che sei sporco, anziché pulirti, te ne vai senza fare nulla. Non credo che tu lo faccia, quindi se sei così interessato a pulirti il viso, perché non ti preoccupi della tua anima? Sappi che solamente la fede in Gesù può pulirtela completamente e per sempre. Quindi ascolta un consiglio: non rimandare, non fare come il popolo di Israele che dovette vedere la distruzione di Gerusalemme per rendersi conto che Dio stava facendo sul serio. Infatti ora che Gerusalemme è caduta, come Ezechiele aveva profetizzato, il popolo sa che lui è il vero profeta di Dio. Ma anche se sanno che gli sta portando la vera parola di Dio, non lo ascoltano, non gli ubbidiscono. Vedi, amico mio, l'incredulità è un voler rifiutare, è una volontà di rifiuto. Non è perché l'umanità non ha una grande intelligenza che non può capire e accettare ciò che Dio dice. Il vero problema è che gli uomini non vogliono abbandonare il loro modo di vivere nel peccato. Era quello il problema delle persone a cui Ezechiele parlava. Essi volevano venire ad ascoltare ciò che Ezechiele diceva, ma non volevano credere, e quindi quel messaggio non aveva alcun effetto su di loro. E quindi era come se Dio dicesse: è vero, vengono, ascoltano, ma non mettono in pratica. Ad essi piace solo ascoltare senza ubbidire, e questo non basta per essere in pace con me. E con queste riflessioni attorno al libro di Ezechiele mi fermo qua. Io vi ringrazio ancora una volta per l'ascolto e intanto, come al solito, ci sentiamo domani alla solita ora. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 33 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Gerusalemme, che sei costruita come una città, dove salgono le tribù per celebrare, oppure per riunirsi. Salmo 122, da 3 a 4. Il riunirsi ha sempre avuto un ruolo importante nella Chiesa del Dio vivente. Già nei primi comandamenti dati da Dio si dice: il primo giorno sarà santo, perché vi riuniate. E della prima Chiesa si dice che erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna. Nel corso della storia della Chiesa c'è stata un'ora in cui il cristianesimo ha dovuto dimostrare quanto valga per esso il riunirsi. L'imperatore romano Diocleziano non voleva continuare la persecuzione dei cristiani nel vecchio stile. Per questo motivo proclamò che ognuno era libero di vivere la propria fede. L'unica cosa era che i cristiani non dovevano più tenere riunioni. La povera e finora tartassata cristianità non avrebbe dovuto accettare questo? Ma gli anziani dichiararono all'unanimità: riunirsi fa parte della vita spirituale di noi discepoli di Gesù. Noi dobbiamo riunirci per rafforzarci nella nostra fede nel Signore crocifisso e risorto, per esortarci a vicenda, per cantare e pregare insieme. In questo modo sfidarono il decreto dell'imperatore romano e si verificò una delle più terribili persecuzioni. Il riunirsi dei credenti non deve essere solo un comandamento, ma una gioia. Quando il popolo di Israele si recava a Gerusalemme per una delle feste di Dio, cantava con giubilo il salmo: "I nostri passi si sono fermati alle tue porte, o Gerusalemme." Oggi le persone vogliono spesso coltivare un cristianesimo privato. Questo non è possibile. In questo modo la fede e l'amore muoiono. Signore, dacci la gioia dei tuoi culti. Amen.

cari amici radioascoltatori, buongiorno da Carmelo. Anche oggi, 6 agosto, continuiamo a meditare sulla parola di Dio, leggendo dal calendario Il Buon Seme i versetti suggeritici oggi. Il primo è tratto dal libro di Galati, capitolo 1, i versetti da 1 a 4. Paolo, apostolo, non da parte di uomini, né per mezzo di uomo, ma per tramite Gesù Cristo e Dio Padre, che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me, alle chiese della Galazia, grazie a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci dalla presente malvagia età, secondo la volontà di Dio nostro Padre. E ancora, sempre dal libro di Galati, andiamo a leggere il versetto 20 del capitolo 2. Or vi salì per rivelazione ed esposi loro l'Evangelo che io predico tra i gentili, ma lo esposi privatamente a coloro che godevano maggior credito, perché non corressi o non avessi corso in vano.

Si racconta che Ciro, re dei Persiani, ritornando da una spedizione, condusse prigioniero un principe, sua moglie e i suoi figli. Il sovrano volle interrogare personalmente il principe prigioniero. «Che cosa mi darai se ti rendo la libertà?» «La metà del mio regno», disse il principe. «E per la libertà dei tuoi figli?» «L'altra metà». «E per quella di tua moglie che cosa mi darai allora?» «Me stesso». Questa risposta piacque talmente a Ciro che rilasciò tutta la famiglia senza esigere alcun riscatto. Di ritorno nel suo paese, il principe domandò a sua moglie che cosa aveva pensato della nobiltà e della bontà del re. «Non ho visto nessun altro che colui che era pronto a darsi per me», rispose la moglie del principe. «E noi, come apprezziamo colui che ha detto a suo padre «Eccomi», e che ha dato la sua vita per salvarci dalla schiavitù del diavolo e della morte eterna? Se dunque cercate me, lasciate andare questi», ordinò Gesù a coloro che venivano a prenderlo, parlando dei suoi discepoli, e ha proseguito per il luogo del supplizio, offrendo, come aveva loro annunciato, la sua vita come prezzo di riscatto, per loro, per me, per voi. Siamo profondamente grati al Signore per il suo sacrificio e per averci protetti fin dall'inizio. Sono certo che anche voi apprezzerete questo dono ineffabile e sulle note della nostra sigla di chiusura, Carmelo, come sempre, vi saluta e vi dà appuntamento, a di piacendo, a domani.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 6 agosto 2026, un buon ascolto. Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, citato da Al Arabiya. Una dichiarazione congiunta di Iran e Oman è nelle sue fasi finali, ha aggiunto il portavoce del Ministero. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessato il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Mentre da Las Vegas Donald Trump precisa: stiamo parlando con l'Iran, preferirei fare un accordo perché non mi piace uccidere le persone. E Washington rimuove le sanzioni alle società legate ai Pasdaran. Due soldati riservisti israeliani sono stati uccisi e quattro sono rimasti gravemente feriti dopo essere stati colpiti ieri da un ordigno esplosivo nella città di Ma'id al-Zun nel Libano meridionale, secondo quanto annunciato dall'IDF. Lo riporta il Times of Israel. I militari deceduti sono il maggiore Harel Birenstock, 34 anni, comandante di compagnia di Noctim, e il sergente maggiore di riserva Tamir Vaknin, 33 anni, di Eilat. Secondo una prima indagine dell'IDF, i soldati della brigata di riserva sono entrati in un edificio a Ma'id al-Zun nel corso di operazioni volte a distruggere le infrastrutture di Hezbollah. Nel momento in cui sono entrati nell'edificio si è verificata un'esplosione che ha causato la morte e il ferimento dei militari. I soldati feriti sono stati trasportati in ospedale e le loro famiglie sono state informate, aggiunge l'esercito. Negli Stati Uniti tre persone sono morte e una è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta in un'abitazione in North Carolina. Secondo quanto riportano la NBC e le autorità locali, gli agenti della contea di Caswell sono intervenuti poco prima delle 8 di mattina in una casa di Brooks Road a Prospect Hill, dopo aver ricevuto una richiesta di soccorso. Una volta arrivati all'interno dell'abitazione hanno trovato tre persone, tra cui il sospetto autore della sparatoria, colpite da arma da fuoco. Nuova truffa dai cosiddetti residence fantasma, questa volta a Milano Marittima. Una turista milanese ha raccontato al Resto del Carlino la propria esperienza dopo aver versato una caparra per una struttura totalmente inesistente, il residence Ferrino. I pagamenti sarebbero stati richiesti da una banda di truffatori su Postpay. La donna avrebbe versato un acconto di 170 euro. Lei è la 20ª turista che truffiamo, denunci pure, i suoi soldi sono già in Lituania. Sarebbero state queste le parole pronunciate dalla banda al telefono con la vittima. Come racconta la donna, da parte dei truffatori non ci sarebbe stato neanche il tentativo di negare quanto appena scoperto. Nel pomeriggio di ieri, verso le 17.30, sei centri commerciali nel milanese sono stati evacuati a causa di un allarme bomba. Secondo quanto si apprende, le direzioni delle strutture hanno ricevuto un'email identica con oggetto "leggere urgentemente". Nel testo, in mezzo a frasi sconnesse, l'autore ha affermato di avere piazzato più ordigni esplosivi nella speranza di provocare il maggior numero di vittime. L'artefice delle email ha inoltre chiesto di incontrare il Presidente della Repubblica Mattarella. Nei sei centri commerciali si sono recati carabinieri, titolari delle indagini, con pattuglie di cinofili del nucleo radiomobile, squadre di vigili del fuoco e della polizia locale, che hanno passato a setaccio i siti. L'autore delle email del terrore non è ancora stato rintracciato. Nella notte tra martedì e mercoledì un uomo è stato colpito con una bottiglia dopo essere intervenuto in soccorso di una donna che aveva chiesto aiuto. L'episodio è avvenuto in via Giordano Bruno, dove è intervenuta la polizia di Stato a seguito della segnalazione di una presunta aggressione. Secondo quanto riferito dalla donna, agli agenti della squadra dei volanti, poco prima era stata avvicinata con fare molesto da un connazionale a lei noto che si era fermato a bordo della propria autovettura. Dopo le richieste d'aiuto della donna, un suo amico era intervenuto in suo soccorso, mentre l'altro uomo era risalito a bordo del veicolo per poi allontanarsi. Nel frattempo un'altra persona estranea ai fatti, che aveva udito le urla,
e le richieste di aiuto della donna senza avere compreso la reale dinamica dell'accaduto, è intervenuta colpendo con una bottiglia l'uomo che in realtà la stava aiutando. Il ferito è stato trasportato presso l'ospedale locale per ricevere le cure del caso. L'ondata di caldo continua a farsi sentire su gran parte del paese, i primi effetti si vedono anche negli ospedali. Secondo i medici, gli accessi al pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, un dato che riflette le difficoltà provocate dalle temperature elevate, soprattutto tra le persone più fragili. Intanto il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta in gran parte delle città monitorate, con condizioni che continueranno almeno nei prossimi giorni. E infatti veniamo alle previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo, la giornata di conseguenza ampiamente stabile su gran parte del territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sui confini alpini, localmente di forte intensità. Qualche isolato rovescio sarà possibile anche sui rilievi calabresi e siciliani. Il caldo continuerà a essere opprimente. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Eccomi da voi e oggi voglio parlarvi di rughe. Sapete, quelle sulla pelle. A me non importa molto che i capelli diventino grigi e non mi preoccupo che gli anni passino, perché in ogni modo si va verso la casa celeste e non ci può essere niente di meglio che arrivarci. Però faccio tanta attenzione a una cosa: le rughe. Mi spiego. Non credo che le rughe si possano evitare e non credo neppure alle tanto decantate maschere che dovrebbero far miracoli, o creme antirughe rinvigorenti, eccetera, eccetera. Il fatto è che conosco certe donne che una settimana girano con la pelle liscia e fresca che sembrano boccioli di rosa e poi la settimana dopo, quando l'effetto dei cetrioli, dell'acqua alle rose, della crema, chissà che cosa ancora è passato, sono di nuovo cadenti e con le borse sotto gli occhi. L'unica differenza è che si ritrovano con parecchi euro di meno in tasca. Io invece tengo alle rughe perché sono una spietata immagine della nostra personalità. Eh sì, la pelle prende la forma dei nostri pensieri. Per esempio, una fronte con rughe incavate e profonde indica una persona che pensa molto e che ha pensieri grandi dietro a quelle rughe, o più spesso anche che si preoccupa molto. Le rughe che invece increspano gli angoli degli occhi di solito appartengono a persone abituate a sorridere. Mentre due rughe agli angoli della bocca, disegnate verso il basso, raccontano una storia di amarezze e forse anche di maldicenza. Avete capito l'idea? Allora, potete andare avanti da soli davanti allo specchio. Ogni tanto, a scanso di brutte sorprese, io mi passo l'ispezione perché proprio non voglio diventare o non voglio essere una vecchia grinzosa con le rughe che si piegano per il verso sbagliato. Ma per riuscire bene nell'aspetto esterno bisogna prendere cura dell'interno, esattamente come diceva Salomone: il cuore allegro rende ilare il volto, zampe di gallina agli angoli degli occhi. Il cuor contento è un convito perenne. Uno sguardo lucente rallegra il cuore. Potete trovare questi versetti nel libro dei Proverbi, al capitolo 15, versetto 13, 15 e 30. E se andate avanti a leggere ne trovate molti altri.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
1: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

0: Sono le ore 10 e 33 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Come già detto la volta scorsa, questi commenti sul libro dell'Apocalisse sono stati tutti elaborati in esclusiva dal dottor Vernon McGee, il quale nel corso della sua vita è stato un pastore evangelico e anche un insegnante biblico. Ebbene, i suoi studi, le sue predicazioni, i suoi programmi radio seguono tutti la linea di interpretazione che viene comunemente riconosciuta e definita come teologia dispensazionalista, la quale si differenzia ovviamente dalla teologia riformata e anche da quella liberale. Parliamo oggi della Nuova Gerusalemme. Essa è la città eterna della Chiesa. Noi ci dirigiamo verso questa nuova dimora piantando, per così dire, la nostra tenda ogni giorno sempre più vicino in questo nostro viaggio. Ora che i dolori della terra si sono placati e l'eternità è iniziata ufficialmente, diciamo, il sipario si può alzare sulla scena di questa città celeste e incoraggiare ogni stanco pellegrino nel suo viaggio verso questo luogo. L'aspetto della Nuova Gerusalemme è l'epitome della bellezza, della grazia raffinata, della gioia incontrollata. Durante il millennio la giustizia regnava in Gerusalemme, ma nella Nuova Gerusalemme essa dimorerà, resterà lì. Allora, uno dei sette angeli che aveva le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli invitò Giovanni ad avvicinarsi e gli dice: «Vieni, ti mostrerò la sposa che è la moglie dell'agnello». E l'angelo portò Giovanni via nello spirito verso una grande, alta montagna da dove guardavano la città santa di Gerusalemme scendere dal cielo, da presso a Dio, piena della sua luce radiosa. Che scena! Le città terrene sono costruite dalle fondamenta in su, ma questa città scende giù dal cielo senza toccare terra. Ora tutte le attività ruotano attorno a questa città, Dio sarà lì ed essa sarà il suo quartier generale. Non c'è da stupirsi che essa avrà una posizione così prominente per l'eternità. Questa città è la fonte di luce nei nuovi cieli e nella nuova terra. L'intera città è come una gemma preziosa, trasparente, splendente, come un diamante su una montatura d'oro. La Nuova Gerusalemme ha 12 porte di accesso alla città. Su ogni porta c'è il nome di una tribù di Israele. Le persone dalle 12 tribù di Israele saliranno alla città celeste per adorare. Dopo l'adorazione esse torneranno sulla terra, ma la sposa dimorerà nella Nuova Gerusalemme. Le mura della Nuova Gerusalemme hanno 12 fondamenta e su di esse sono incisi i nomi dei 12 apostoli. A questi 12 apostoli sono stati affidati tutti gli scritti della Chiesa. Hanno predicato i primi sermoni, hanno organizzato le prime chiese, sono stati tra i primi martiri. In un senso reale, essi erano le fondamenta della Chiesa, insieme a Cristo come pietra angolare. Le 12 pietre di fondamento sono costruite con 12 gemme diverse, le più preziose conosciute dall'uomo. La luce di Dio all'interno, che risplende attraverso questi colori, inonderà l'universo come un prisma con tutti i colori dell'arcobaleno. Ci viene detto che la città è un cubo di circa 2400 km per lato. Le difficoltà architettoniche si risolvono quando consideriamo la città come un cubo all'interno di una sfera cristallina. Quelle che ci vengono date sono le misure interne, quindi la Nuova Gerusalemme sarà leggermente più grande della Luna e sarà una sfera come gli altri corpi celesti. Probabilmente vivremo all'interno di questa sfera, non all'esterno come facciamo qui sulla Terra. La Nuova Gerusalemme sarà anche circondata da un muro fatto di diaspro, costruito per bellezza, non per protezione. Ognuna delle 12 porte è fatta di perle e non sarà mai chiusa. La strada, al singolare, sarà fatta di oro puro, come un vetro trasparente. Dio mostrerà la sua grazia verso la Chiesa come il gioiello più bello di tutti. Gesù Cristo dimora nella Nuova Gerusalemme con la sua sposa, ma Israele e le nazioni faranno avanti e indietro dalla terra per adorare. Ebrei capitolo 12 ci parla di un'infinita compagnia di angeli che servono il Signore nella città. Tutte le nazionalità si incontrano qui e le intelligenze create di Dio passeggiano nella strada della Nuova Gerusalemme. Dio ha raggiunto il suo obiettivo, la comunione con il genere umano. Egli ha ora una creatura che è un agente morale libero, che sceglie di adorarlo e di servirlo per l'eternità. Tutti coloro che vivono lì e tutti coloro che vi fanno visita non solo sono redenti dal peccato, ma hanno anche perso il gusto del peccato. La gioia più grande del cuore redento sarà quella di rimanere alla presenza del Signore Gesù per l'eternità. Questo è il paradiso, stare con Lui. L'Apocalisse è tutta incentrata su Gesù Cristo, perché è Lui il centro dell'universo di Dio. Niente è paragonabile al privilegio di stare con il Signore Gesù per l'eternità. La prossima volta, sempre attraverso le note del dottor Vernon McGee, cercheremo di rispondere a questa domanda. Cosa faremo in cielo? Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Le considerazioni curate da Andrea Becciolini sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo ci portano oggi alla lettura del capitolo 3, versetto 12, dove è scritto: «Tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati». Vivere piamente in Cristo Gesù, vivere in un modo che metta in risalto Gesù e non il proprio ego, per esempio riguardo ad ambizioni e traguardi personali. Pensare in un modo che onori Dio mostrando fiducia in ciò che Egli dice più che in ciò che ascoltiamo intorno a noi, per esempio sugli stili di vita sessuale. Parlare in un modo che rifletta il carattere mansueto di Cristo e non seguendo il pensiero diffuso per il quale devi alzare la voce per farti valere. Se vuoi vivere per Gesù, la tua vita sarà per forza di cose controcorrente rispetto alla maggior parte delle persone che ti circondano e ciò porterà all'ostilità. Puoi aspettarti beffe, scherni, pressioni, insulti, perfino violenze psicologiche e fisiche. Non tirarti indietro allora quando hai il sentore di queste cose e non stupirti quando le subirai, ma persevera in Cristo, continuando a confidare in Dio e nella Bibbia, a vivere esaltando Gesù e a riflettere il suo carattere mansueto.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo da Filippesi capitolo 4 versetto 6. In ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio. E ancora Isaia capitolo 55 versetti 8 e 9. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Il problema, non la soluzione. Alcuni turisti sono partiti per una gita sul lago con una barca a vela. Grazie ad una leggera brezza, la barca veleggia dolcemente al largo. Ma quando sono in mezzo a quella grande distesa d'acqua, il vento cessa. La barca si ferma e loro si trovano su una superficie d'acqua liscia come uno specchio, in pieno mese di agosto, col sole a picco sul capo. Il tempo passa, la preoccupazione aumenta. Allora chiedono a Dio che faccia alzare nuovamente il vento, ma il lago resta sempre immobile, senza un'increspatura. Ora l'ansia cede il posto all'angoscia. Dio non ascolta? Dopo molte ore scorgono un punto nero che si avvicina e riconoscono il battello del pescatore presso il quale avevano affittato la barca che veniva incontro a loro per tirarli fuori dai guai. Uno dei turisti racconta che questo episodio lo ha fatto riflettere. Hanno chiesto a Dio che il vento riprendesse forza, ma non era quella la sua soluzione. Avevano bisogno di rientrare a casa sani e salvi, ma il vento non era che una delle soluzioni. Dio ne aveva un'altra. Non ha esaudito la richiesta della loro preghiera, ma ha risposto al loro bisogno a modo suo. Quando esponiamo a Dio un problema, non dettiamogli anche la soluzione. Dio è più grande di noi e ha tutti i mezzi a sua disposizione e può risponderci in modi che noi neppure immaginiamo. La nostra soluzione non è sempre la migliore. Esponiamogli semplicemente con fiducia i nostri problemi. Se lo amiamo e gli siamo fedeli, ci risponderà, e la sua risposta sarà sempre la più saggia e la più adatta alla situazione. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È 6 agosto e dal libro di Daniele nel capitolo 1 leggeremo il verso 8. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Quando Nebuchadnezzar ha conquistato Gerusalemme, ha deportato una parte dell'elite di Giuda a Babilonia. Era una strategia degli Assiri quella di cambiare nome ai giovani scelti, dargli nuovi abiti, nuova istruzione e insegnare la loro lingua per un periodo di 3 anni, alla fine dei quali sarebbero diventati funzionari del re. La rieducazione prevedeva di consumare i pasti alla tavola del re, il che era un onore enorme, e questo era un vero problema, perché il rischio di contaminazione era ovvio, perché venivano consumati i cibi sacrificati o offerti agli idoli, le carni non erano macellate secondo le leggi della Torah e veniva servito vino offerto agli idoli. Consumare questi cibi significava condividere quella religiosità e diventare impuri. Per questo Daniele chiede di consumare solo legumi. Seppure tacita, questa era una grave forma di ribellione verso la cultura babilonese, che non nasceva però come una protesta, ma da un profondo desiderio interiore di non farsi contaminare spiritualmente. Poteva passare che gli avessero cambiato il nome, che lo avessero vestito con abiti della loro tradizione, che lo istruissero secondo i loro dettami, che erano tutte cose esteriori, ma nell'interiore Daniele, che ricordo aveva circa 15-16 anni, non voleva in alcun modo farsi contaminare. Mi chiedo quanti fra noi riescono a resistere alla tentazione di omologarsi ai tempi, alle mode, adeguandosi anche a certe interpretazioni della Bibbia che mettono in subbuglio le certezze che hanno fatto della strada maestra un insieme confuso di percorsi alternativi e fuorvianti.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Tutti non significa sempre tutti. Nicholas tornò da scuola con l'invito di Roberto a guidare la sua moto da cross su alcuni sentieri dietro casa sua. «Devo andare adesso, mamma», insistette. «Puoi portarmi?» «I ragazzi si incontreranno lì tra poco». «Nicholas, ti ho già detto di no», ripeté la madre. «Per favore, mamma», implorò Nicholas. «Tutti i ragazzi vanno». «Non mi interessa quanti dei tuoi amici andranno. Non voglio che tu vada a casa di nessun amico quando non ci sono adulti presenti». Nicholas restò furioso fino a tarda notte, finché il lunedì non parlò con Roberto. Apprese che solo uno dei ragazzi era andato e che cadendo dalla bicicletta si era rotto il polso. E poiché non c'era nessun adulto, Roberto dovette chiamare un'ambulanza. Nicholas era caduto nella trappola del «lo fanno tutti». Che bugia! Non tutti fumano, non tutti bevono alcol e non tutti fanno uso di sostanze stupefacenti. I sondaggi mostrano che oltre il 70% degli studenti delle scuole superiori non fanno queste cose regolarmente. E non tutti stanno perdendo la fede in Dio. In uno studio recentemente condotto dal Barnard Research Group, il 65% dei giovani ha dichiarato di volere avere una relazione con Dio. I ragazzi spesso usano la storia che lo fanno tutti per manipolare i loro amici, i genitori. Non crederci. Tu puoi essere come Daniele e i suoi 3 amici che non si conformarono agli altri e ricevettero la benedizione di Dio. Caro amico e cara amica, non ti conformare. Fai la differenza.
3: Ci si conforma alla massa. Si pensa di essere una piccola goccia in un immenso oceano, una piccola goccia che non è capace di fare la differenza. Ma in realtà non è così. Ci sono tantissimi esempi nella Bibbia di giovani che hanno fatto la differenza. Daniele, come abbiamo ascoltato dal verso letto in apertura, i suoi 3 amici. Giuseppe, un giovane schiavo ebreo divenuto poi vice re d'Egitto. Gedeone, un piccolo fanciullo mandato a combattere contro un intero popolo. Davide, il giovane pastorello, chiamato a diventare re di Israele. Samuele, chiamato da giovanissimo a diventare profeta dell'Eterno, e così via, tanti altri. Tutti molto giovani, tutti ancora inesperti, ma con Dio hanno fatto la differenza. Ognuno di noi, con Dio, può fare la differenza, a qualunque età e in qualunque situazione. Dobbiamo solo scegliere da chi farci condurre e guidare. Se scegliamo la via larga, quella della maggioranza, andremo in perdizione, come diceva Gesù nel Vangelo di Matteo al capitolo 7. Ma se scegliamo la via stretta, quella che ci consiglia Dio, la via dei pochi, quella che sembra meno piacevole, ci condurrà alla vita. E allora sì, che in noi risplenderà la luce di Gesù e potremo fare la differenza in tutta la nostra condotta. Riflettiamo e scegliamo la vita. Buona giornata e un abbraccio a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Amico mio di Pino Prota. Pino Prota, napoletano doc, anche se trapiantato al nord da molti anni, ha sempre avuto a cuore il suo background partenopeo. E lo si può accogliere anche in questo suo secondo lavoro discografico del 1987. Nell'album ci sono infatti un paio di tracce in napoletano. È nato Iorno e Perché ma perché, che è quella che vi faccio ascoltare adesso. Prima però torno a sottolineare il fatto che Pino Prota ha sempre avuto a cuore il compito di portare la buona novella a tutti, anche ai suoi conterranei nel loro dialetto. E allora adesso lo ascoltiamo in Perché ma perché. Buon ascolto e alla prossima da Elena Rubino.
4: Disco Highlight.
6: Non so passato giorno.

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165 88 717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165 88 717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 6 agosto 2026, un buon ascolto. Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, citato da Al Arabiya. Una dichiarazione congiunta di Iran e Oman è nelle sue fasi finali, ha aggiunto il portavoce del Ministero. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessato il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Mentre da Las Vegas Donald Trump precisa: stiamo parlando con l'Iran, preferirei fare un accordo perché non mi piace uccidere le persone. E Washington rimuove le sanzioni alle società legate ai Pasdaran. Due soldati riservisti israeliani sono stati uccisi e quattro sono rimasti gravemente feriti dopo essere stati colpiti ieri da un ordigno esplosivo nella città di Maid al-Zun nel Libano meridionale, secondo quanto annunciato dall'IDF. Lo riporta il Times of Israel. I militari deceduti sono il maggiore Harel Birenstock, 34 anni, comandante di compagnia di Noctim, e il sergente maggiore di riserva Tamir Vaknin, 33 anni, di Eilat. Secondo una prima indagine dell'IDF, i soldati della brigata di riserva sono entrati in un edificio a Maid al-Zun nel corso di operazioni volte a distruggere le infrastrutture di Hezbollah. Nel momento in cui sono entrati nell'edificio si è verificata un'esplosione che ha causato la morte e il ferimento dei militari. I soldati feriti sono stati trasportati in ospedale e le loro famiglie sono state informate, aggiunge l'esercito. Negli Stati Uniti tre persone sono morte e una è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta in un'abitazione in North Carolina. Secondo quanto riportano la NBC e le autorità locali, gli agenti della contea di Cashwell sono intervenuti poco prima delle 8 di mattina in una casa di Brooks Road a Prospect Hill, dopo aver ricevuto una richiesta di soccorso. Una volta arrivati all'interno dell'abitazione hanno trovato tre persone, tra cui il sospetto autore della sparatoria, colpite da arma da fuoco. Nuova truffa dai cosiddetti residence fantasma, questa volta a Milano Marittima. Una turista milanese ha raccontato al Resto del Carlino la propria esperienza dopo aver versato una caparra per una struttura totalmente inesistente, il residence Ferrino. I pagamenti sarebbero stati richiesti da una banda di truffatori su Postpay. La donna avrebbe versato un acconto di 170 euro. Lei è la 20ª turista che truffiamo, denunci pure, i suoi soldi sono già in Lituania. Sarebbero state queste le parole pronunciate dalla banda al telefono con la vittima. Come racconta la donna, da parte dei truffatori non ci sarebbe stato neanche il tentativo di negare quanto appena scoperto. Nel pomeriggio di ieri, verso le 17.30, sei centri commerciali nel milanese sono stati evacuati a causa di un allarme bomba. Secondo quanto si apprende, le direzioni delle strutture hanno ricevuto un'email identica con oggetto "leggere urgentemente". Nel testo, in mezzo a frasi sconnesse, l'autore ha affermato di avere piazzato più ordigni esplosivi nella speranza di provocare il maggior numero di vittime. L'artefice delle email ha inoltre chiesto di incontrare il Presidente della Repubblica Mattarella. Nei sei centri commerciali si sono recati i carabinieri, titolari delle indagini, con pattuglie di cinofili del nucleo radiomobile, squadre di vigili del fuoco e della polizia locale, che hanno passato a setaccio i siti. L'autore dell'email del terrore non è ancora stato rintracciato. Nella notte tra martedì e mercoledì un uomo è stato colpito con una bottiglia dopo essere intervenuto in soccorso di una donna che aveva chiesto aiuto. L'episodio è avvenuto in via Giordano Bruno, dove è intervenuta la polizia di Stato a seguito della segnalazione di una presunta aggressione. Secondo quanto riferito dalla donna, agli agenti della squadra ai volanti, poco prima era stata avvicinata con fare molesto da un connazionale a lei noto che si era fermato a bordo della propria autovettura. Dopo le richieste d'aiuto della donna, un suo amico era intervenuto in suo soccorso, mentre l'altro uomo era risalito a bordo del veicolo per poi allontanarsi. Nel frattempo un'altra persona estranea ai fatti, che aveva udito le urla,
e le richieste di aiuto della donna senza avere compreso la reale dinamica dell'accaduto, è intervenuta colpendo con una bottiglia l'uomo che in realtà la stava aiutando. Il ferito è stato trasportato presso l'ospedale locale per ricevere le cure del caso. L'ondata di caldo continua a farsi sentire su gran parte del paese, i primi effetti si vedono anche negli ospedali. Secondo i medici, gli accessi al pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, un dato che riflette le difficoltà provocate dalle temperature elevate, soprattutto tra le persone più fragili. Intanto il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta in gran parte delle città monitorate, con condizioni che continueranno almeno nei prossimi giorni. E infatti veniamo alle previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo, la giornata di conseguenza ampiamente stabile su gran parte del territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sui confini alpini, localmente di forte intensità. Qualche isolato rovescio sarà possibile anche sui rilievi calabresi e siciliani. Il caldo continuerà a essere opprimente. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

traguardo, verso il traguardo. Attualità alla luce della parola di Dio.

Eccomi qua, sono pronta a dare il via a questo nuovo appuntamento. Una nuova puntata. Verso il traguardo a inizio adesso, per i prossimi 30 minuti rimanete in mia compagnia. Giusy in studio. A condurre questa puntata ancora una volta, dove all'interno ci saranno due rubriche: libertà di pensiero, notizie e curiosità. Di cosa parliamo oggi? Un piccolo accenno? Allora, parleremo di genitori. E poi parleremo dell'avocado in notizie e curiosità. E tutto questo, come sempre, accompagnato da tanta buona musica che già in sottofondo possiamo ascoltare. Infatti il primo brano in scaletta sono i Newsboys ad aprire la scaletta di oggi, con questa canzone che stiamo già ascoltando. Sulle note di questo brano auguro a tutti quanti voi il buon ascolto con Verso il Traguardo.

girls. Una voce femminile, quella che ci tiene compagnia adesso, passando alla musica italiana per la voce di Lidia Genta. Ascoltiamo questa bella canzone dal titolo Principio dei Mondi.

0: libertà di pensiero, libertà di pensiero.
1: Nella rubrica libertà di pensiero oggi parliamo dei genitori. Pensate che non sia un argomento attuale questo? Io direi di sì. Sapete, nel libro dei Proverbi, al capitolo 23, il verso 22 dice: «Da retta a tuo padre che ti ha generato e non disprezzare tua madre quando sarà vecchia». Amare e rispettare i propri genitori non potrà comunque mai ripagarli abbastanza del dono più grande, la vita. E poi pensate ai sacrifici, alle ansie, alle spese, all'amorevole attenzione che comporta seguire un figlio dall'infanzia sino all'età adulta. I genitori meritano rispetto, e rispettare significa stimare, onorare, riverire, trattare con stima, con riguardo. Questo rispetto dovuto ai genitori si manifesta in tante forme: rispetto verso le persone, quindi nutrire una profonda stima interiore verso di loro espressa esternamente in ogni nostro comportamento nei loro confronti, quindi rispettarli, riverirli. Il contrario di ciò è farsi beffe di loro e oltraggiarli invece. Ubbidire anche ai loro ordini illeciti. Così è espresso in Efesini nel capitolo 6: figliuoli, ubbidite ai vostri genitori. Quindi rispondete quando vi chiamano, andate dove vi mandano, fate quello che vi chiedono, astenetevi da quello che vi proibiscono. Questo farete perché siate loro figli, e ciò deve essere fatto con gioia secondo il principio, quello dell'amore. Anche se avete detto non vogliamo e poi vi siete pentiti ed avete ubbidito, fatelo comunque, sul fondamento del vostro amore per loro. Sottomissione ai rimproveri, istruzioni, correzioni, non solo a quelli buoni e gentili, ma anche a quelli difficili ed austeri, per amore verso Dio. Disposizione a ricevere i loro consigli, indicazioni, consenso in certe circostanze magari particolari. Sforzo ad essere in ogni cosa un conforto per i propri genitori. Per esempio, rendere la loro vecchiaia facile, sostenendoli se si trovano nel bisogno. Domanda: rispetto io i miei genitori? I genitori non vanno rispettati perché sono perfetti, perché non sono perfetti, ma perché ti amano. Dio ci esorta ad onorare nostro padre e nostra madre. Lui considera così importante questo fatto che lo ha incluso nei 10 comandamenti e lo ha ripetuto nel Nuovo Testamento: figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Lui chiede rispetto verso le loro persone, una stima interiore nei loro confronti, espressa esternamente in ogni nostro comportamento nei loro riguardi, rispettandoli, riverendoli. Comportarsi in modo contrario a questi ordinamenti, ovvero farsi beffe di loro, oltraggiarli, implica qualcosa, sapete cosa? Il giudizio. Così è scritto in Proverbi, il capitolo 30, verso 17. È scritto anche: onora tuo padre e tua madre, e questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. Onorare i propri genitori è l'unico comandamento nella Bibbia che promette lunga vita come premio per l'obbedienza. Coloro che onorano i propri genitori sono beati. In contrasto, le persone che hanno la mente depravata e che mostrano l'impietà degli ultimi giorni sono caratterizzati dalla disobbedienza ai genitori. Chi onora sarà onorato, e Dio non onorerà coloro che non obbediscono al suo comandamento di onorare i propri genitori. Se quindi vogliamo piacere a Dio ed essere benedetti, dobbiamo onorare i genitori. Anche se onorarli a volte non è sempre facile, né è sempre divertente, certamente non è possibile con le nostre sole forze, ma l'onore è un sentiero sicuro per una vita spesa nel glorificare Dio. Figli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è gradito al Signore. Colossesi 3:20. E ancora è scritto: ma se una vedova, figlio o nipoti, imparino essi per primi a fare il loro dovere verso la propria famiglia e a rendere il contraccambio ai loro genitori, perché questo è gradito davanti a Dio. Adesso c'è una piccola storia che voglio raccontarvi. Si intitola La ciotola di legno. Un vecchietto fragile ed anziano andò a vivere con suo figlio, la nuora e il nipotino di 4 anni. Le mani del vecchietto tremavano, la vista non era buona e le gambe non lo tenevano più con stabilità. La famiglia mangiava insieme al tavolo, ma le mani dell'anziano nonnino tremavano così forte e ci vedeva così male che gli restava difficile riuscire a mangiare. Quindi gli cadeva il cibo sul pavimento, quando afferrava un bicchiere il latte si rovesciava sulla tovaglia. Il figlio e la nuora si irritavano per tutta la confusione che creava. «Dobbiamo fare qualcosa riguardo a papà», disse il figlio. «Non ce la faccio più a sopportare il suo modo di mangiare rumoroso, il latte rovesciato, il cibo sparso sul pavimento». Così il marito e la moglie apparecchiarono un piccolo tavolino in un angolo. Là il nonno mangiò da solo, mentre il resto della famiglia si godeva la cena. Poiché il nonno aveva già rotto 1 o 2 piatti, il cibo gli venne servito in una ciotola di legno. Quando la famiglia lanciò uno sguardo nella direzione del nonno, a volte vedevano che aveva una lacrima all'angolo degli occhi mentre mangiava da solo. Nonostante ciò, le sole parole che la coppia aveva per lui erano taglienti. Taglienti ammonizioni quando faceva cadere una forchetta o rovesciava del cibo. Il nipotino di 4 anni osservava tutto in silenzio. Una sera prima di cena il padre notò che suo figlio stava giocando con la pialla sul pavimento e allora chiese al figlio dolcemente: «Cosa stai facendo?» Altrettanto dolcemente il bambino rispose: «Sto costruendo una piccola ciotola per te e mamma, in modo che possiate mangiare il vostro cibo quando sarò cresciuto». Il bimbo di 4 anni sorrise e ritornò al suo lavoro. Le parole del figlio colpirono i genitori così tanto da lasciarli senza parole. Allora le lacrime iniziarono a scorrere sulle loro guance. Sebbene non fosse stata pronunciata nemmeno una parola, entrambi sapevano cosa doveva essere fatto. Quella sera il marito prese la mano del nonno e gentilmente lo accompagnò nuovamente al tavolo della famiglia. Per il resto dei suoi giorni mangiò ogni pasto con il resto della famiglia e per ragioni inspiegabili né il marito né la moglie sembravano prestare più alcuna attenzione quando una forchetta cadette. Quella sera il marito prese la mano del nonno e gentilmente lo accompagnò nuovamente al tavolo della famiglia. Per il resto dei suoi giorni mangiò ogni pasto con il resto della famiglia e per ragioni inspiegabili

0: la vita va avanti, domani sarà meglio. Ho imparato che qualunque sia la relazione che hai con i tuoi genitori, ti mancheranno quando non ci saranno più nella tua vita. Ho imparato che la vita a volte ti dà una seconda possibilità. Ho imparato che non è necessario passare tutta la vita da ricevitore, devi imparare a restituire qualcosa. Ho imparato che ogni volta che prendo una decisione a cuore aperto, di solito prendo la decisione giusta. Ho imparato che ogni giorno dovresti andare verso qualcuno e toccarlo. La gente ama il contatto umano, il tenersi per mano, un abbraccio caldo o solo un'amichevole pacca sulle spalle. Ed ho imparato che ho ancora un mucchio di cose da imparare. E concludo questo argomento con una domanda a te, amico amica. E tu, da tutto quello che hai sentito adesso, in questo momento, fino ad ora, che cosa hai imparato?
1: Libertà di pensiero. Libertà di pensiero.

0: Allora, giunti nella rubrica notizie e curiosità, oggi parliamo di un alimento. Le notizie riguardano l'avocado. Un seme così grosso è abbastanza raro da vedere in questo frutto, vero? In un frutto in generale. Tant'è che ai golosi di avocado dispiace un po' perché si mangia meno polpa di quanto si vorrebbe. Per essere precisi, calcolando bucce e seme, la parte edibile è circa del 76%. Inoltre, non tutti gli avocado hanno la stessa dimensione. I più piccoli pesano circa un etto, invece i più grossi 4. Alcune notizie appunto riguardanti questo frutto sono queste. Oggi, poiché questo frutto cresce bene nei climi tropicali e subtropicali, viene coltivato anche in Africa e perfino in Cina. Dagli anni 60 ad oggi, la superficie mondiale dedicata ad avocado è infatti cresciuta da meno di 100.000 ettari a più di 500.000, e un terzo di questa crescita è avvenuta nell'ultimo decennio. E se il maggior produttore al mondo di avocado è il Messico, chi non conosce infatti la salsa guacamole, e il maggior compratore gli Stati Uniti, anche nel nostro paese la produzione di questo frutto è in netta crescita in seguito al boom di gradimento sulle tavole infatti degli italiani, che lo apprezzano per fare ricche insalate ed anche antipasti. Il consumo di avocado è di circa 13.000 tonnellate l'anno, pensate un po'. E così l'avocado, ma anche il mango e altra frutta esotica, si è ben adattato al suolo della Sicilia e della Calabria. Queste le notizie in questa rubrica che anche oggi ci ha tenuto compagnia.
1: Notizie e curiosità.
0: E noi ci andiamo ad ascoltare quello che è per oggi è l'ultimo brano in scaletta. La voce di Brit Nicole, arriva lei con Gold.

E allora, sulle note di Gold, saluto tutti quanti voi. Il tempo a mia disposizione giunge al termine anche per oggi. Vi aspetto per una nuova puntata del programma Verso il Traguardo, per passare altri 30 minuti insieme ascoltando della buona musica e argomentando nelle varie rubriche a nostra disposizione. Un affettuoso saluto da parte mia, Giusy, per tutti quanti voi, vi giunga anche in quest'oggi. Buon proseguimento con i programmi che seguiranno e appuntamento rinnovato alla prossima volta. Dunque, ciao, vi aspetto tutti per una nuova puntata di questo programma Verso il Traguardo. A presto!

0: Giusy, Giusy. Verso il traguardo, verso il traguardo.
1: Sono le ore 11:38 minuti.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento. Perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31. Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 6 agosto 2026, un buon ascolto. Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, citato da Al Arabiya. Una dichiarazione congiunta di Iran e Oman è nelle sue fasi finali, ha aggiunto il portavoce del Ministero. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessato il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Mentre da Las Vegas Donald Trump precisa: stiamo parlando con l'Iran, preferirei fare un accordo perché non mi piace uccidere le persone. E Washington rimuove le sanzioni alle società legate ai Pasdaran. Due soldati riservisti israeliani sono stati uccisi e quattro sono rimasti gravemente feriti dopo essere stati colpiti ieri da un ordigno esplosivo nella città di Ma'id al-Zun nel Libano meridionale, secondo quanto annunciato dall'IDF. Lo riporta il Times of Israel. I militari deceduti sono il maggiore Harel Birenstock, 34 anni, comandante di compagnia di Noctim, e il sergente maggiore di riserva Tamir Vaknin, 33 anni, di Eilat. Secondo una prima indagine dell'IDF, i soldati della brigata di riserva sono entrati in un edificio a Ma'id al-Zun nel corso di operazioni volte a distruggere le infrastrutture di Hezbollah. Nel momento in cui sono entrati nell'edificio si è verificata un'esplosione che ha causato la morte e il ferimento dei militari. I soldati feriti sono stati trasportati in ospedale e le loro famiglie sono state informate, aggiunge l'esercito. Negli Stati Uniti tre persone sono morte e una è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta in un'abitazione in North Carolina. Secondo quanto riportano la NBC e le autorità locali, gli agenti della contea di Caswell sono intervenuti poco prima delle 8 di mattina in una casa di Brooks Road a Prospect Hill dopo aver ricevuto una richiesta di soccorso. Una volta arrivati all'interno dell'abitazione hanno trovato tre persone, tra cui il sospetto autore della sparatoria, colpite da arma da fuoco. Nuova truffa dai cosiddetti residence fantasma, questa volta a Milano Marittima. Una turista milanese ha raccontato al Resto del Carlino la propria esperienza dopo aver versato una caparra per una struttura totalmente inesistente, il residence Ferrino. I pagamenti sarebbero stati richiesti da una banda di truffatori su Postpay. La donna avrebbe versato un acconto di 170 euro. Lei è la 20ª turista che truffiamo, denunci pure, i suoi soldi sono già in Lituania. Sarebbero state queste le parole pronunciate dalla banda al telefono con la vittima. Come racconta la donna, da parte dei truffatori non ci sarebbe stato neanche il tentativo di negare quanto appena scoperto. Nel pomeriggio di ieri, verso le 17.30, sei centri commerciali nel milanese sono stati evacuati a causa di un allarme bomba. Secondo quanto si apprende, le direzioni delle strutture hanno ricevuto un'email identica con oggetto "leggere urgentemente". Nel testo, in mezzo a frasi sconnesse, l'autore ha affermato di avere piazzato più ordigni esplosivi nella speranza di provocare il maggior numero di vittime. L'artefice delle email ha inoltre chiesto di incontrare il Presidente della Repubblica Mattarella. Nei sei centri commerciali si sono recati carabinieri, titolari delle indagini, con pattuglie di cinofili del nucleo radiomobile, squadre di vigili del fuoco e della polizia locale, che hanno passato a setaccio i siti. L'autore dell'email del terrore non è ancora stato rintracciato. Nella notte tra martedì e mercoledì un uomo è stato colpito con una bottiglia dopo essere intervenuto in soccorso di una donna che aveva chiesto aiuto. L'episodio è avvenuto in via Giordano Bruno, dove è intervenuta la polizia di Stato a seguito della segnalazione di una presunta aggressione. Secondo quanto riferito dalla donna, agli agenti della squadra dei volanti, poco prima era stata avvicinata con fare molesto da un connazionale a lei noto che si era fermato a bordo della propria autovettura. Dopo le richieste
d'aiuto della donna, un suo amico era intervenuto in suo soccorso mentre l'altro uomo era risalito a bordo del veicolo per poi allontanarsi. Nel frattempo un'altra persona estranea ai fatti, che aveva udito le urla e le richieste di aiuto della donna senza avere compreso la reale dinamica dell'accaduto, è intervenuta colpendo con una bottiglia l'uomo che in realtà la stava aiutando. Il ferito è stato trasportato presso l'ospedale locale per ricevere le cure del caso. L'ondata di caldo continua a farsi sentire su gran parte del paese, i primi effetti si vedono anche negli ospedali. Secondo i medici, gli accessi al pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, un dato che riflette le difficoltà provocate dalle temperature elevate, soprattutto tra le persone più fragili. Intanto il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta in gran parte delle città monitorate, con condizioni che continueranno almeno nei prossimi giorni. E infatti veniamo alle previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo, la giornata di conseguenza ampiamente stabile su gran parte del territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sui confini alpini, localmente di forte intensità. Qualche isolato rovescio sarà possibile anche sui rilievi calabresi e siciliani. Il caldo continuerà a essere opprimente. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: E all'interno dell'ornitorinco è ancora Mario Calvagno,
2: Carmen Zammataro, al telefono il professor Giacomo Mangiaracina, docente del Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma, presidente della SITAB, Società Italiana di Tabaccologia, e coordinatore dell'area tabagismo e formazione della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Professore, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
1: Buongiorno, benvenuto.
2: Grazie di essere con noi.
3: Eccomi.
2: Un rapporto sulla relazione tra il cancro e la dieta, l'attività fisica e il peso prova che uno stile di vita sano previene le malattie.
1: E secondo uno studio effettuato su 7.000 casi, gli scienziati hanno formulato 10 raccomandazioni per prevenire il cancro, che comprendono il mantenimento di un peso corretto ed un consumo limitato di carni rosse e alcol. Il rapporto è stato pubblicato a Londra dal World Cancer Research Fund, il fondo mondiale per la ricerca sul cancro, il 31 ottobre scorso, ed è, secondo i ricercatori, la più importante fonte di dati mai presentata sull'argomento. E fra le raccomandazioni c'è l'esercizio fisico, una dieta ricca di verdure, frutta e cereali, un consumo limitato di sale, di conserve e di bevande zuccherate. Lo studio rivela anche che l'alcol è oggi più del passato causa di cancro. Martin Wiseman, direttore del progetto, ha detto ai giornalisti che questo rapporto è una vera pietra miliare nella lotta al cancro, perché le sue raccomandazioni sono il frutto dei più recenti studi sulla prevenzione del cancro stesso.
2: Professor Mangiaracina, perché e come gli alimenti possono favorire o proteggere dal cancro?
3: Io credo che dovremmo prendere in considerazione la struttura fisiologica dell'essere umano, ovvero il suo equilibrio sia fisico che mentale, e in relazione a tutto ciò che è naturale, ovvero in piena sintonia con la fisiologia della persona. Intendo questo: gli animali mangiano e bevono non per abitudine, ma lo fanno in base a rigorose leggi fisiologiche. Se l'animale non ha fame e non ha sete, non mangia e non beve. L'uomo no, l'uomo mangia comunque, l'uomo si accoppia in ogni momento, in ogni stagione, e è proprio per questa capacità di gestire diversamente l'istinto, e questa è una parola su cui amerei ritornare,
1: certo.
3: Per questa qualità che noi riteniamo superiore, la ragione, no? Che ci permette di dominare su tutto, abbiamo assunto dei comportamenti devianti, quindi non in sintonia con quello che è l'equilibrio fisico e anche mentale, perché le cose sono interconnesse, della persona umana. Io vorrei rispolverare un vecchio concetto che venne elaborato in Italia alcuni decenni fa da Pecchiai, che è quello, il concetto di eubiotica umana, cioè a dire dovremmo andare a riscoprire proprio questo equilibrio, dando valore agli aspetti istintuali. Cioè io credo dell'istinto si sono dette le cose peggiori, nel senso che, no, a volte si dice l'uomo con i suoi istinti bestiali.
1: Gli istinti più bassi.
3: No? Gli istinti più bassi. Usiamo il termine deteriore, certo, per identificare l'istinto, quando invece le qualità istintuali rientrano nella biologia dell'equilibrio degli esseri viventi e permette all'animale di scappare quando ha paura, di cacciare quando ha fame, no? E di nutrirsi in maniera adeguata, scartando quegli alimenti che gli fanno male. E quindi l'istinto guida l'equilibrio biologico. L'uomo, proprio perché li ha repressi, li controlla, esercita un dominio totale sugli istinti, Per cui credo che dobbiamo recuperarlo l'istinto.
1: Insomma, si è arrivati al punto di credere che l'istinto sia una cosa sbagliata, quindi va soffocato, eliminato, ma non
3: dobbiamo
1: è così.
3: Dobbiamo recuperarlo. Mm-hmm. Allora, ecco perché se recuperiamo questa capacità di dire, per esempio, non ho fame, quindi non mangio, ecco, oppure preferisco, voglio andare alla ricerca del cibo naturale, cioè cosa è più adatto per l'uomo, cosa rientra nella fisiologia della persona umana, e allora magari dovremmo rispolverare un'altra vecchia materia che nelle università non si studia più, ed è l'anatomia comparata. Una volta si paragonava la struttura anatomica dell'uomo con quella degli altri animali. Allora si capiva che l'erbivoro ha una dentatura particolare, un intestino particolare, che il carnivoro parimenti ha un altro tipo di struttura, quindi dei denti adatti a predare e un intestino, per esempio, corto, che permetta l'eliminazione dei prodotti necrobiotici dell'animale divorato, quindi dell'alimento carneo. Allora poi andiamo a vedere dove collocare l'uomo, in quale ambito, e lo si colloca ovviamente non tra i predatori carnivori, ma tra i primati, quelli che consumano prevalentemente frutta, vegetali e forse occasionalmente della carne, come fanno gli scimpanzé anche. E allora è chiaro che a questo punto dobbiamo mettere in evidenza questo aspetto fondamentale come una chiave di lettura di base per quello che noi stiamo dicendo. Dobbiamo capire la struttura umana com'è e qual è quindi l'alimentazione più adatta. Sicuramente un'alimentazione prevalentemente carnea, oppure che fa largo uso di prodotti che vengono elaborati dall'industria, per esempio, no? I prodotti confezionati e quindi meno naturali danneggiano la macchina uomo. Certo. La danneggiano a volte in modo irreparabile, e quindi i tumori sono in aumento anche per questo.
1: Quindi c'è qualcosa che comunque non va nel nostro orientamento, allora bisognerebbe rivalutare diverse cose.
3: Bisogna rivalutare il naturale, ma certo, nel senso più originale del termine, no? Perché è un termine molto abusato, il naturale, no? In realtà bisogna andare alle radici di un'alimentazione che è quella che si riscopre continuamente, perché poi alla fine questa ricerca del World Cancer Research Fund non è che sia una ricerca originale, francamente ha ribadito dei concetti importanti, poi magari che l'alcol ci si è resi conto che provoca più tumori di quanto non si credesse prima, questo diciamo che è un approfondimento di un concetto che si sapeva prima, perché l'alcol causa tumore, aumenta il tumore della mammella, aumenta il tumore dell'intestino, insomma, quindi l'alcol incrementa la patologia tumorale, quindi è un fattore di rischio importante, che sì. Oggi si dice, è più importante di quanto non credessimo, questo è un altro aspetto che va ovviamente valorizzato, ma non è una novità.
1: Certo. Ma a volte si parla delle vitamine come protettivi, funzionano veramente?
3: Ma proprio le vitamine noi le troviamo in natura. Io dico sempre che dobbiamo andare dal fruttivendolo piuttosto che dal farmacista per prendere le vitamine, e quindi andare lì alla fonte naturale anziché dall'industria che ci propina in maniera reiterata il prodotto che fa bene comunque in ogni caso, che va benissimo perché contiene gli antiossidanti, i sali minerali, questo e quest'altro, ma lo troviamo in natura. Allora, se l'uomo consumasse più vegetali crudi, per esempio, più frutta, più verdure, avrebbe un introito vitaminico adeguato.
1: Certo. Ma si sta passando il messaggio pubblicitario, insomma, ti diamo tutto noi, tutto nelle pilloline, dentro il pacchettino, prendile, sì, sei a posto, insomma.
3: Per l'ira sentiamo però la favola metropolitana, insomma, che le vitamine possano proteggere, non sono quelle che proteggono, certo, non sono quelle dell'industria, sono quelle della natura. Poi che l'industria cipropini, vitamine ad alto dosaggio. Bene, se c'è una carenza vitaminica in determinate situazioni, è possibile anche utilizzare l'integratore. Però teniamo presente che in condizioni di normalità, se noi diamo un eccesso di vitamine, non combiniamo niente, perché tutto in relazione alla capacità che ha l'organismo di utilizzarle. È come versare, del liquido in un recipiente, e quando il recipiente è pieno noi continuiamo a versare del liquido.
1: Certo.
3: E quindi stravasa e viene fuori, è un po' la stessa cosa. Cioè la capacità del corpo di utilizzare le vitamine è di un certo tipo, quindi darne un eccesso, a meno che, ripeto, non ci troviamo di fronte a carenze oggettive, non fa più bene di quanto pensiamo.
1: Sì, professore, quindi continuiamo appunto sull'argomento dei tumori legati agli alimenti, legati all'alimentazione. Ecco, quali sono quelli maggiormente legati proprio al cibo?
3: Allora, ci sono alimenti che oggi noi definiamo cancerogeni in un certo senso, ma credo anche impropriamente, perché diciamo che la cancerogenicità dell'alimento può essere dovuto a vari fattori, cioè anche un alimento che normalmente è accettabile, fisiologico, è in sintonia con la biologia dell'uomo, però in certe situazioni può diventare cancerogeno. Parlo poi di diverse forme di cottura, per esempio, eccetera. Grosso modo i tumori che sono maggiormente, più direttamente legati invece agli alimenti sono i tumori che riguardano per esempio l'esofago, che riguardano un po' il tubo digerente, che riguardano il fegato, quindi tutto ciò che è legato all'apparato digerente e in modo particolare il colon. Ecco, per esempio la diverticolosi, la diverticolite, quindi le patologie a carico del colon, quindi dell'ultimo tratto di intestino, che poi è un intestino crasso o grosso, intestino, che è la parte terminale dove gli alimenti poi fermentano. E allora se lì la persona fa una dieta prevalentemente carnea, si va a creare una flora microbica di tipo putrefattivo. Se invece la dieta è prevalentemente vegetariana, si crea una flora microbica di tipo fermentativo. Allora, queste due realtà producono microbi diversi che popolano l'intestino e quindi equilibri della flora microbica diversi, e ovviamente le flore microbiche di tipo putrefattivo creano più danno nell'intestino.
2: Professore, la fermo un attimo, abbiamo un ascoltatore in linea. Pronto?
4: Sì, sono Giuliano.
1: Ciao.
4: Volevo chiedere una cosa. Io sono un vegetariano, ma faccio degli usi un po' di formaggio, e questo mi inquieta un tantinello, perché ho la sensazione che le stesse fenomenologie microbatteriche che si generano per gli carnivori si possono generare per chi mangia i formaggi. Tendo ad avere degli equilibri dal punto di vista alimentare, perché ci mangio molta frutta, molta verdura e fibre. E questa è una questione che mi preoccupa un bel pochino. Credo che ci siano, è corretto pensare che ci siano delle sinergie a livello di flora batterica tra le due condizioni, secondo quello che diceva lei prima, l'alternanza dei tipi di flora microbatterica.
2: Grazie. Professore, cosa possiamo rispondere?
4: Anche molto ragionevole quello che diceva sul punto di vista degli istinti e il pensiero. Beh, il pensiero in fondo è una parte, è un allungamento della parte istintuale, non dovremmo pensarlo alla tedesca come eterno, tutto lì.
1: Bene, grazie Giuliano.
3: Sì, io ringrazio questo intervento, il nostro ascoltatore Giuliano, e dico che comunque ci sono delle differenze, però attenzione, differenze voglio dire fra un'alimentazione che fa meno della carne ma consuma latte e derivati, e una alimentazione che fa a meno anche di latte e derivati, no? Sappiamo i veganiani, per esempio, escludono tutto ciò che è di origine animale. Allora, fatta la premessa per chi ascolta che non esistono, è meglio non mettere regole universali nel senso che bisogna fare in questo modo e bisogna fare in quell'altro modo. Anche per un'alimentazione vegetariana bisogna educare un po' la persona, il corpo e il suo equilibrio ad una sterzata, perché è chiaro poi che gli organismi viventi si adattano in un certo modo all'ambiente e quindi anche agli alimenti, per cui bisogna rieducarlo gradualmente. Allora, molte volte una virata brusca, anche in senso vegetariano, a qualcuno può far male, ecco, questo voglio dire. Però una educazione graduale all'alimentazione che preveda quindi l'incremento dei vegetali e la riduzione della carne, fino anche ad una scelta totalmente vegetariana, e diciamo il consiglio che mi sento di dare a chi ci ascolta. Per quanto riguarda la flora microbica, quella della carne è diversa da quella di latte derivati, perché lì abbiamo i lattobacilli che costituiscono già di per sé una tipologia di flora microbica selettiva, che è diversa da quella putrefattiva della carne. Però ci sono individui che possono avere particolari intolleranze proprio al latte e ai suoi derivati. Mi riferisco in modo particolare al lattosio, per cui in questi casi si creano anche delle flore disfunzionali che in un certo senso fanno avvertire alla persona il disagio, quindi si creano fermentazioni eccessive, quindi produzione di aria intestinale e quindi anche nella la consistenza delle feci è diversa, insomma si possono avere fasi alternate di stipsi e di diarrea, insomma il colon si risente e quindi protesta in una qualche maniera.
2: Quindi ci sono insomma dei sintomi che fanno capire questa intolleranza.
3: Sì, esatto, qualcuno avverte, no, come mi sembrava a volte di percepire da signor Giuliano, avverte che qualcosa non va anche con gli alimenti di origine, quindi latte derivati. No? Di origine.
2: Ma se invece non ce ne fosse intolleranza in senso generale, lei
3: e c'è da prendere in considerazione un altro aspetto importante, che i derivati del latte vanno consumati comunque con parsimonia nell'età adulta. Allora torniamo ad un altro aspetto che riguarda proprio l'equilibrio biologico degli esseri viventi. L'uomo è un mammifero, tutti i mammiferi nel momento in cui vengono alla luce consumano il latte, perché la loro biologia, la loro struttura organica è fatta in modo tale che il latte della madre rappresenta l'alimento ottimale nella prima fase della vita, dopodiché gradualmente e in tempi piuttosto brevi l'animale comincia a differenziare la sua alimentazione.
1: Certo.
3: E quindi il carnivoro mangerà la carne e l'erbivoro mangerà l'erba, ecco, però non più il latte. Ecco, l'uomo è questa creatura straordinaria, dopodiché gradualmente e in tempi piuttosto brevi l'animale comincia a differenziare la sua alimentazione.
1: Certo.
3: E quindi il carnivoro mangerà la carne e l'erbivoro mangerà l'erba.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Notiziario del 6 agosto 2026, un buon ascolto. Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, citato da Al Arabiya. Una dichiarazione congiunta di Iran e Oman è nelle sue fasi finali, ha aggiunto il portavoce del Ministero. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessato il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Mentre da Las Vegas Donald Trump precisa: stiamo parlando con l'Iran, preferirei fare un accordo perché non mi piace uccidere le persone. E Washington rimuove le sanzioni alle società legate ai Pasdaran. Due soldati riservisti israeliani sono stati uccisi e quattro sono rimasti gravemente feriti dopo essere stati colpiti ieri da un ordigno esplosivo nella città di Maydal Zun nel Libano meridionale, secondo quanto annunciato dall'IDF. Lo riporta il Times of Israel. I militari deceduti sono il maggiore Harel Birenstock, 34 anni, comandante di compagnia di Noctim, e il sergente maggiore di riserva Tamir Vaknin, 33 anni, di Eilat. Secondo una prima indagine dell'IDF, i soldati della brigata di riserva sono entrati in un edificio a Maydal Zun nel corso di operazioni volte a distruggere le infrastrutture di Hezbollah. Nel momento in cui sono entrati nell'edificio si è verificata un'esplosione che ha causato la morte e il ferimento dei militari. I soldati feriti sono stati trasportati in ospedale e le loro famiglie sono state informate, aggiunge l'esercito. Negli Stati Uniti tre persone sono morte e una è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta in un'abitazione in North Carolina. Secondo quanto riportano la NBC e le autorità locali, gli agenti della contea di Caswell sono intervenuti poco prima delle 8 di mattina in una casa di Brooks Road a Prospect Hill, dopo aver ricevuto una richiesta di soccorso. Una volta arrivati all'interno dell'abitazione hanno trovato tre persone, tra cui il sospetto autore della sparatoria, colpite da arma da fuoco. Nuova truffa dai cosiddetti residence fantasma, questa volta a Milano Marittima. Una turista milanese ha raccontato al Resto del Carlino la propria esperienza dopo aver versato una caparra per una struttura totalmente inesistente, il residence Ferrino. I pagamenti sarebbero stati richiesti da una banda di truffatori su Postpay. La donna avrebbe versato un acconto di 170 euro. Lei è la 20ª turista che truffiamo, denunci pure, i suoi soldi sono già in Lituania. Sarebbero state queste le parole pronunciate dalla banda al telefono con la vittima. Come racconta la donna, da parte dei truffatori non ci sarebbe stato neanche il tentativo di negare quanto appena scoperto. Nel pomeriggio di ieri, verso le 17.30, sei centri commerciali nel milanese sono stati evacuati a causa di un allarme bomba. Secondo quanto si apprende, le direzioni delle strutture hanno ricevuto un'email identica con oggetto "leggere urgentemente". Nel testo, in mezzo a frasi sconnesse, l'autore ha affermato di avere piazzato più ordigni esplosivi nella speranza di provocare il maggior numero di vittime. L'artefice delle email ha inoltre chiesto di incontrare il Presidente della Repubblica Mattarella. Nei sei centri commerciali si sono recati carabinieri, titolari delle indagini, con pattuglie di cinofili del nucleo radiomobile, squadre di vigili del fuoco e della polizia locale, che hanno passato a setaccio i siti. L'autore delle email del terrore non è ancora stato rintracciato. Nella notte tra martedì e mercoledì un uomo è stato colpito con una bottiglia dopo essere intervenuto in soccorso di una donna che aveva chiesto aiuto. L'episodio è avvenuto in via Giordano Bruno, dove è intervenuta la polizia di Stato a seguito della segnalazione di una presunta aggressione. Secondo quanto riferito dalla donna, agli agenti della squadra dei volanti, poco prima era stata avvicinata con fare molesto da un connazionale a lei noto che si era fermato a bordo della propria autovettura. Dopo le richieste d'aiuto della donna, un suo amico era intervenuto in suo soccorso, mentre l'altro uomo era risalito a bordo del veicolo per poi allontanarsi. Nel frattempo un'altra persona estranea ai fatti, che aveva udito le urla,
e le richieste di aiuto della donna senza avere compreso la reale dinamica dell'accaduto, è intervenuta colpendo con una bottiglia l'uomo che in realtà la stava aiutando. Il ferito è stato trasportato presso l'ospedale locale per ricevere le cure del caso. L'ondata di caldo continua a farsi sentire su gran parte del paese, i primi effetti si vedono anche negli ospedali. Secondo i medici, gli accessi al pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, un dato che riflette le difficoltà provocate dalle temperature elevate, soprattutto tra le persone più fragili. Intanto il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta in gran parte delle città monitorate, con condizioni che continueranno almeno nei prossimi giorni. E infatti veniamo alle previsioni del tempo di oggi. L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo, la giornata di conseguenza ampiamente stabile su gran parte del territorio nazionale. Durante le ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sui confini alpini, localmente di forte intensità. Qualche isolato rovescio sarà possibile anche sui rilievi calabresi e siciliani. Il caldo continuerà a essere opprimente. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È il 6 di agosto e come ogni giorno a quest'ora la nostra radio vi propone l'almanacco del giorno. Ed io qui vi do il benvenuto e vi invito a restare.

0: Accadde oggi.
1: 6 agosto 1890, nella prigione di Auburn a New York viene eseguita la prima esecuzione con la sedia elettrica. Il condannato fu l'omicida William Kemmler. 1945, bombardamento atomico di Hiroshima. Una bomba atomica chiamata in codice Little Boy viene sganciata dal B-29 statunitense Enola Gay sulla città di Hiroshima in Giappone alle 8:16 di mattina ora locale. Esplode ad un'altitudine di 576 metri con una potenza pari a 12.500 tonnellate di TNT, uccidendo all'istante 80.000 persone. Altre 60.000 moriranno entro la fine dell'anno a causa delle malattie provocate appunto dal fallout nucleare. La bomba atomica distrusse circa l'80% dell'area edificata della città. 1960, rivoluzione cubana. In risposta all'embargo degli Stati Uniti, Cuba nazionalizza tutte le proprietà straniere della nazione. 1990, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ordina un embargo commerciale globale contro l'Iraq in risposta all'invasione del Kuwait. 1991, Tim Berners-Lee pubblica il primo sito nella rete internet, dando vita al fenomeno della tripla W. 1993. Louis Freeh viene confermato dal Senato statunitense come direttore dell'FBI. 1997, la Microsoft compra una quota di azioni del valore di 150 milioni di dollari dalla Apple Computer, che si trova in difficoltà finanziarie. 2005, un ATR-72 partito da Bari con destinazione Dierba, dopo un'ora circa dal decollo precipita a 12 miglia dalla costa di Palermo, provocando la morte di 16 persone e il ferimento di altre 23. E per chiudere, 6 agosto 2012, l'atleta italiano Alex Schwarzer è risultato positivo per quanto riguarda l'EPO e quindi squalificato dai giochi della 30ª Olimpiade. Intanto, lo stesso giorno, Curiosity atterra con successo sul suolo di Marte alle 5:31 del mattino.

0: Pensieri cristiani.
1: Ecco un'altra persona oggetto dell'amore e delle attenzioni di Cristo. È un personaggio che troviamo nella Bibbia in un racconto del Vangelo di Marco, il cosiddetto giovane ricco che si accosta al Signore desideroso di conoscere la via della salvezza e convinto di trovarsi in una posizione di favore, avendo fino allora osservato i comandamenti in modo scrupoloso. Probabilmente egli si aspetta delle lodi, ecco perché la risposta di Gesù lo sorprende e lo rattrista, trovandolo del tutto impreparato. Le parole del Maestro lo mettono di fronte ad una realtà che non aveva mai valutato appieno, ossia l'osservanza dei comandamenti non è sufficiente a procurargli la salvezza. L'attaccamento alle proprie ricchezze era troppo forte e costituiva un ostacolo insuperabile. Quell'imperativo che gli intimava di rinunciare ai propri beni era troppo difficile da accettare per un giovane che evidentemente vi riponeva il cuore e tutta la sua fiducia. Quella rinuncia rappresentava, nel caso specifico, una condizione essenziale per ottenere la vita eterna. Non sono le ricchezze che precludono il cielo all'uomo, sia chiaro. Affermando che è difficile per un ricco varcare la soglia del regno dei cieli, Gesù non intendeva condannare le ricchezze in sé. Non è necessariamente un male per un credente essere ricco. L'importante è che il primo posto non sia riservato alle ricchezze stesse, ma sempre al Signore. Solo quando non si riesce a dare a Dio la priorità, il benessere costituisce un impedimento alla salvezza. È il Signore che pone tutto a nostra disposizione, anche il danaro. Come suoi amministratori dobbiamo sapere subordinare a Lui tutte le cose materiali di cui possiamo disporre, perché così facendo i nostri tesori si accumuleranno in cielo e la nostra ricchezza spirituale avrà un valore eterno. In questo modo saremo veramente ricchi, all'altezza della chiamata e degni del regno dei cieli. Allora che il Signore ci aiuti affinché ogni volta in cui ci troviamo o troveremo a dover fare una scelta, possiamo e potremo in ogni caso decidere con Cristo.

0: Gospel Jukebox.
1: Era il 2009 quando usciva la canzone che oggi voglio riproporvi qui nel nostro Gospel Jukebox. Un cantautore di musica cristiana contemporanea ad oltreoceano come Chris Tomlin in Jesus, Messiah, ossia Gesù, il Messia.

0: Le citazioni celebri
1: che oggi si concentrano intorno al termine abisso, cominciando con la citazione che venne nel tempo attribuita a vari capi di Stato e che dice: un anno fa il nostro paese era sull'orlo dell'abisso. Per fortuna da allora abbiamo fatto un decisivo passo avanti. Invece, è da attribuirsi a Stanislao Lec la frase: in cima ad ogni vetta si è sull'orlo dell'abisso.

0: Avete ascoltato A come Almanacco.
1: Il programma finisce infatti qua, ma ci ritroveremo, se lo vorrete, di nuovo domani alla stessa ora. Ciao!

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
1: E abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Biagio Tinghini in collegamento telefonico. Buongiorno, dottore, grazie per essere in nostra compagnia. Ben trovato.
2: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, come sanno già gli ascoltatori che ci seguono da diverse settimane, il dottor Tinghino è medico, divulgatore, si occupa in primo luogo di tabagismo, ma anche promozione della salute a tutto tondo, le dipendenze, e c'è una pagina Facebook dal titolo Promuovere e comunicare salute, dove trovate tanti argomenti approfonditi. E tra l'altro segnaliamo che il dottor Tinghino è anche l'autore di un libro edito da Tecniche Nuove dal titolo Vivere senza carne. Ecco, proprio su questo tema oggi vogliamo concentrarci, perché tra l'altro i vegetariani non sono una sparuta minoranza come poteva essere alcuni anni fa, ma sono attorno al 5, qualcuno dice fino all'8,5% della popolazione. E tra loro anche una percentuale importante di vegani, poi magari ci spiegherà la differenza tra vegetariani e vegani. Insomma, si parla di milioni di persone che hanno fatto una scelta non solo salutistica in senso stretto, ma anche con dei principi, diciamo, di carattere etico. Prima di sentire il dottor Tinghino, Claudio?
3: No, mi veniva da dire, quindi se votassero al centro sarebbero 8,5% e tanta roba.
1: Ma vedi, Claudio è proprio concentrato sulle elezioni, quindi per lui quando vede 8,5 lui pensa subito alle elezioni. Vabbè, a parte gli scherzi. Dottor Tinghino, insomma, è una cosa seria il vegetarianesimo, questo non c'è dubbio.
2: Assolutamente è una cosa seria che viene da molto lontano, e che prende le sue radici prima di ogni cosa su motivazioni etiche, nel senso che il primo motivo del vegetarianesimo è l'attenzione alla sofferenza degli animali. Al di là poi vedremo eventualmente degli aspetti salutistici, ma questa cosa peraltro è stata presente nella storia da tantissimo tempo. Abbiamo esempi di famosi filosofi, scienziati vegetariani, a partire da Pitagora, ma per venire a tempi più recenti anche Einstein, altri famosi personaggi. Pare che lo stesso Leonardo da Vinci fosse vegetariano, quindi prima che arrivassero, diciamo, dei dati sui possibili benefici sulla salute, c'era questo aspetto, l'attenzione verso la sofferenza degli animali, che credo sia il motivo più importante, anche se non ce ne fossero altri.
1: Senta, però l'obiezione che in genere viene subito posta rispetto alla proposta vegetariana è: sì, però ci sono delle sostanze, insomma, che senza l'apporto della carne vengono a mancare, per cui uno è costretto a prendersi delle pasticche, delle cose. Ecco, cosa c'è di vero e cosa c'è invece di sbagliato? Ecco.
2: Ma allora, in realtà questa cosa è parzialmente vera, nel senso che non ci sono sostanze presenti unicamente nella carne che non possono essere ricavabili altrove. Le proteine della carne sono delle proteine di facile assorbimento, ma anche i vegetariani ricavano delle ottime proteine. Ecco, i vegetariani anche dai derivati animali, quindi latte, uova, formaggi, i vegani dai legumi e da una alimentazione, diciamo così, bilanciata. Ecco, buone proteine si ottengono per i vegani, ma anche dal mix, da un'alimentazione varia che contenga i legumi, i carboidrati, cioè i cereali, la frutta e la verdura. L'unico problema esiste per i vegani, i quali non hanno fonti di vitamina B12 nei vegetali e quindi devono ricorrere a qualche piccola integrazione, possono avere anche carenze di ferro e di zinco. Però oggi, diciamo, tutto questo è ottenibile senza problemi, sia attraverso le integrazioni. Oggi integrare, voglio dire, non è più un problema, perché le vitamine hanno un basso costo, sono prodotte industrialmente, non sono prodotti con, diciamo, come si faceva una volta, dagli estratti degli animali, e quindi è una scelta. E d'altra parte anche l'alimentazione onnivora spesso richiede delle integrazioni, quindi questo non è un elemento a sfavore se si è vegani informati e intelligenti. Ecco, questo è importante. Okay. Quindi la prima cosa è la consapevolezza quando si fanno le cose, che i problemi ci sono, sia per l'alimentazione vegana e vegetariana, ma anche per l'alimentazione onnivora.
1: Certamente, certamente. Allora, Claudio?
3: Mi è arrivato un messaggio da un'ascoltatrice, e approfitto per passarlo al dottor Tinghino. Dice, per esempio, si può, può essere d'aiuto le mandorle e la frutta secca a sostituire quelle proteine che si trovano nella, nella carne? Non, che,
2: per un... Allora, il punto, ci fermiamo solo un secondo sulle proteine. Le proteine vengono classificate in rapporto alla loro percentuale di assorbimento, si chiamano proteine più o meno nobili, o più c'è, cioè, un cosiddetto indice di assorbimento. I vegetali contengono delle proteine, ma il loro livello di assorbimento è un po' più basso rispetto a quello, non so, dell'uovo, della carne o dei formaggi. Per cui sì, la frutta secca è ricca di proteine, è ricca anche di grassi. Queste proteine non si assorbono completamente, quindi per fare l'esempio della frutta secca, vado a memoria, quindi posso sbagliare, ma abbiamo una percentuale di assorbimento che sarà intorno al 55-60%, mentre per esempio una carne bovina ha una percentuale che varia tra il 70-80%. Quindi i vegani devono mangiare più proteine per poter assumere la quantità, alla fine arrivare al punto giusto, e fare un'alimentazione varia. Significa che quando l'alimentazione è mista, per esempio si mangiano i legumi, ma nell'arco della giornata si mangiano anche i cereali, che è la cosa più comune, o la frutta secca e i cereali, si crea nel sangue una sorta di pool, un mix, per cui quello che manca alle proteine che so io dei fagioli è presente un po' di più nelle proteine dei cereali. Mangiando, facendo un'alimentazione varia, alla fine il vegano ha una quota proteica assolutamente sufficiente. Okay. Però bisogna avere un po' di informazioni.
1: Ecco, non si fa, non ci si inventa, insomma, le diete, quindi occorre avere delle informazioni. Ma le informazioni su internet, insomma,
2: bisogna, come solito, internet è uno strumento, bisogna vedere se siamo capaci di analizzare fonti. Adesso nel libro che avevo scritto, Vivere senza carne, mi ero posto proprio questo obiettivo: dare informazioni scientificamente fondate, anche di esperienza personale. Fra l'altro vorrei ricordare che io sono un vegetariano quasi di seconda generazione.
1: Vegetariano o vegano, dottore? Vegetariano,
2: sono
1: giusto?
2: Vegetariano, okay. Ma anche con un consumo di alimenti di derivazione animale piuttosto ridotto, e quindi un po' di testimonianza personale, ma anche, come dire, un punto di vista di un medico che c'è cresciuto e ha cresciuto.
1: È ancora reperibile il libro Vivere senza carne, edizione Tecniche,
2: sì,
1: Nuove. Ok, perfetto.
2: Sì,
1: allora
2: sì,
1: è anche un modo per eventualmente indirizzare i nostri ascoltatori.
2: C'è anche un capitolo per i bambini, cioè per l'alimentazione pediatrica vegetariana, che perfetto, è un aspetto che a volte preoccupa.
1: Ah, certo, certo. Torniamo a parlare con il dottor Biagio Tinghino, medico divulgatore, promotore della salute, anche attraverso la pagina Facebook Promuovere e Comunicare Salute. Quest'oggi ci stiamo soffermando sul vegetarianesimo, abbiamo visto i motivi etici, ma ci sono delle motivazioni che forse vanno al di là dell'aspetto, appunto, della sofferenza animale, che pure è importantissima, ma oggigiorno si parla anche di un impatto sul clima degli allevamenti intensivi, e questo dovrebbe fare la differenza anche nel dibattito sul tema dell'alimentazione. Dottor Tinghino, su questo argomento.
2: Questo è un argomento importante, perché in realtà il settore zootecnico rilascia una quantità enorme di metano, cioè i bovini, le mucche, con questo gas inquinano tantissimo. Faccio un esempio: in Italia tutta l'agricoltura produce circa il 7% delle emissioni di gas serra, 7%, ma di questo 7% quasi l'80% deriva dagli allevamenti, capite? Quindi noi parliamo di quello che costa l'agricoltura in termini di inquinamento di CO2, ma quasi il 70-80% di questo inquinamento è legato agli allevamenti. E poi c'è un problema anche di deforestazione, cioè perché per fare carne bisogna allevare le mucche o altri animali, questi hanno bisogno di mangimi. La quantità di terre nel mondo che sono destinate ai pascoli o alla coltivazione di mangimi è enorme. Cioè l'80% delle terre coltivate serve a produrre mangimi per gli animali, e poi gli uomini mangiano gli animali, quindi si sottraggono foreste importantissime che assorbirebbero invece il carbonio atmosferico.
1: Ecco, tra l'altro uno dei motivi per cui la deforestazione in Amazzonia è molto forte è proprio perché hanno bisogno continuamente di altre terre che sono normalmente utilizzate appunto per produrre il cibo per gli animali sostanzialmente, no?
2: Sì, peraltro assolutamente sì, e quindi se noi, come dire, ci avviassimo tutti verso una dieta di transizione, non sto dicendo se tutti diventassero vegetariani, ma si riducesse fortemente l'uso di animali, di carne bovina in particolare, noi potremmo ridurre in maniera importantissima la produzione di anidride carbonica sulla Terra, cioè in qualche modo la salvezza del nostro pianeta dipende in parte ovviamente anche dalle nostre scelte alimentari.
1: Eh sì, consumo di acqua, anche questo è un altro aspetto che non può essere sottovalutato, in che senso?
2: Ma nel senso che per produrre mangimi ci vuole acqua, e se facciamo i conti netti, per produrre un chilo di carne bovina ci vogliono mediamente 15.400 litri d'acqua, quindi circa 15 metri cubi. Per produrre un chilo di fagioli secchi, che più o meno hanno la stessa quantità di proteine della carne bovina, anche se avessero, non so, un rendimento 20% meno, ma non è questo il problema, ne richiede invece 4.000-5.000, quindi siamo a un terzo. Se dovessimo pensare alle zucchine, che sono un ortaggio, quindi non le possiamo paragonare con le fonti proteiche, un chilo di zucchine bastano 200-300 litri d'acqua, capite? Passiamo dai 15.000 ai 300, dai 15.000 della carne ai 5.000 dei fagioli.
1: Dottor Tinghino, abbiamo pochissimo tempo a disposizione, solamente un flash sui benefici per la salute del vegetarianesimo. Siamo partiti nella nostra conversazione con qualche obiezione in rapporto appunto ai benefici o alle controindicazioni, invece ecco, che cosa ci può dire a questo proposito?
2: Complessivamente i vegetariani hanno dei benefici rispetto agli onnivori. Nel mio libro ho dedicato anche qualche capitolo alle difficoltà che possono avere vegetariani e vegani e anche come superarli ovviamente. Parliamo di tumori e parliamo di malattie cardiovascolari. Allora, i vegetariani hanno una qualche protezione nei confronti dei tumori, complessivamente hanno un rischio che è stato calcolato tra il 10 e il 15% inferiore rispetto agli altri. Io ci tengo ai numeri, perché qualche volta, e lo dico anche ai vegetariani, c'è questa idea che il non mangiare carne ci protegga da tutto. In realtà sì, c'è un rischio inferiore, ma non stiamo parlando del rischio inferiore del 100%, stiamo parlando di un abbattimento del 10-15%, che varia a seconda dei tipi di tumore. Per esempio c'è stato uno studio pubblicato proprio quest'anno che ha tenuto sotto osservazione, pensate, 1.800.000 persone, che ha visto che il cancro dello stomaco è molto più ridotto nei vegetariani, circa il 45%, così i linfomi, il pancreas, il colon retto circa 10-15%, un pochino anche la prostata, mentre per esempio non c'è nessuna differenza per i tumori del fegato, dell'utero, dell'ovaio, del polmone o le leucemie. I vegani rispetto ai vegetariani a volte hanno qualche modesto vantaggio di 2, 3, 4 punti percentuali, poi ci sono delle cose strane, ma i numeri hanno sempre ragione, per cui si è visto che i vegani hanno un aumento del rischio di tumore del colon circa il 40%. Ecco, quindi voglio dire anche lì, non vorrei che nessuno si fossilizzasse sulla propria teoria, no? Dice quelli lì perché non sono.
1: Allora, dottore, siamo costretti a concludere. Comunque, io ricordo il libro che lei ha scritto, Vivere senza carne, e ancora la pagina Facebook Promuovere e comunicare salute. E intanto la ringraziamo e a risentirci alla prossima. Grazie.
2: Grazie a voi.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 53 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Le considerazioni curate da Andrea Becciolini sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo ci portano oggi alla lettura del capitolo 3, versetto 12. Dove è scritto: tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Vivere piamente in Cristo Gesù, vivere in un modo che metta in risalto Gesù e non il proprio ego, per esempio riguardo ad ambizioni e traguardi personali. Pensare in un modo che onori Dio mostrando fiducia in ciò che Egli dice più che in ciò che ascoltiamo intorno a noi, per esempio sugli stili di vita sessuale. Parlare in un modo che rifletta il carattere mansueto di Cristo e non seguendo il pensiero diffuso per il quale devi alzare la voce per farti valere. Se vuoi vivere per Gesù, la tua vita sarà per forza di cose controcorrente rispetto alla maggior parte delle persone che ti circondano e ciò porterà all'ostilità. Puoi aspettarti beffe, scherni, pressioni, insulti, perfino violenze psicologiche e fisiche. Non tirarti indietro allora quando hai il sentore di queste cose e non stupirti quando le subirai, ma persevera in Cristo, continuando a confidare in Dio e nella Bibbia, a vivere esaltando Gesù e a riflettere il suo carattere mansueto.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo da Filippesi capitolo 4 versetto 6. In ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio. E ancora Isaia capitolo 55 versetti 8 e 9. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Il problema, non la soluzione. Alcuni turisti sono partiti per una gita sul lago con una barca a vela. Grazie ad una leggera brezza, la barca veleggia dolcemente al largo. Ma quando sono in mezzo a quella grande distesa d'acqua, il vento cessa. La barca si ferma e loro si trovano su una superficie d'acqua liscia come uno specchio, in pieno mese di agosto, col sole a picco sul capo. Il tempo passa, la preoccupazione aumenta. Allora chiedono a Dio che faccia alzare nuovamente il vento, ma il lago resta sempre immobile, senza un'increspatura. Ora l'ansia cede il posto all'angoscia. Dio non ascolta? Dopo molte ore scorgono un punto nero che si avvicina e riconoscono il battello del pescatore presso il quale avevano affittato la barca che veniva incontro a loro per tirarli fuori dai guai. Uno dei turisti racconta che questo episodio lo ha fatto riflettere. Hanno chiesto a Dio che il vento riprendesse forza, ma non era quella la sua soluzione. Avevano bisogno di rientrare a casa sani e salvi, ma il vento non era che una delle soluzioni. Dio ne aveva un'altra. Non ha esaudito la richiesta della loro preghiera, ma ha risposto al loro bisogno a modo suo. Quando esponiamo a Dio un problema, non dettiamogli anche la soluzione. Dio è più grande di noi e ha tutti i mezzi a sua disposizione e può risponderci in modi che noi neppure immaginiamo. La nostra soluzione non è sempre la migliore. Esponiamogli semplicemente con fiducia i nostri problemi. Se lo amiamo e gli siamo fedeli, ci risponderà. E la sua risposta sarà sempre la più saggia e la più adatta alla situazione. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È 6 agosto e dal libro di Daniele nel capitolo 1 leggeremo il verso 8. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Quando Nebuchadnezzar ha conquistato Gerusalemme, ha deportato una parte dell'elite di Giuda a Babilonia. Era una strategia degli Assiri quella di cambiare nome ai giovani scelti, dargli nuovi abiti, nuova istruzione e insegnare la loro lingua per un periodo di 3 anni, alla fine dei quali sarebbero diventati funzionari del re. La rieducazione prevedeva di consumare i pasti alla tavola del re, il che era un onore enorme, e questo era un vero problema, perché il rischio di contaminazione era ovvio, perché venivano consumati i cibi sacrificati o offerti agli idoli, le carni non erano macellate secondo le leggi della Torah e veniva servito vino offerto agli idoli. Consumare questi cibi significava condividere quella religiosità e diventare impuri. Per questo Daniele chiede di consumare solo legumi. Seppure tacita, questa era una grave forma di ribellione verso la cultura babilonese, che non nasceva però come una protesta, ma da un profondo desiderio interiore di non farsi contaminare spiritualmente. Poteva passare che gli avessero cambiato il nome, che lo avessero vestito con abiti della loro tradizione, che lo istruissero secondo i loro dettami, che erano tutte cose esteriori, ma nell'interiore Daniele, che ricordo aveva circa 15-16 anni, non voleva in alcun modo farsi contaminare. Mi chiedo quanti fra noi riescono a resistere alla tentazione di omologarsi ai tempi, alle mode, adeguandosi anche a certe interpretazioni della Bibbia che mettono in subbuglio le certezze che hanno fatto della strada maestra un insieme confuso di percorsi alternativi e fuorvianti.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Tutti non significa sempre tutti. Nicholas tornò da scuola con l'invito di Roberto a guidare la sua moto da cross su alcuni sentieri dietro casa sua. «Devo andare adesso, mamma», insistette. «Puoi portarmi?» «I ragazzi si incontreranno lì tra poco». «Nicholas, ti ho già detto di no», ripeté la madre. «Per favore, mamma», implorò Nicholas. «Tutti i ragazzi vanno». «Non mi interessa quanti dei tuoi amici andranno. Non voglio che tu vada a casa di nessun amico quando non ci sono adulti presenti». Nicholas restò furioso fino a tarda notte, finché il lunedì non parlò con Roberto. Apprese che solo uno dei ragazzi era andato e che cadendo dalla bicicletta si era rotto il polso. E poiché non c'era nessun adulto, Roberto dovette chiamare un'ambulanza. Nicholas era caduto nella trappola del «lo fanno tutti». Che bugia! Non tutti fumano, non tutti bevono alcol e non tutti fanno uso di sostanze stupefacenti. I sondaggi mostrano che oltre il 70% degli studenti delle scuole superiori non fanno queste cose regolarmente. E non tutti stanno perdendo la fede in Dio. In uno studio recentemente condotto dal Barnard Research Group, il 65% dei giovani ha dichiarato di volere avere una relazione con Dio. I ragazzi spesso usano la storia che lo fanno tutti per manipolare i loro amici, i genitori. Non crederci. Tu puoi essere come Daniele e i suoi 3 amici che non si conformarono agli altri e ricevettero la benedizione di Dio. Caro amico e cara amica, non ti conformare. Fai la differenza.
3: Ci si conforma alla massa. Si pensa di essere una piccola goccia in un immenso oceano, una piccola goccia che non è capace di fare la differenza. Ma in realtà non è così. Ci sono tantissimi esempi nella Bibbia di giovani che hanno fatto la differenza. Daniele, come abbiamo ascoltato dal verso letto in apertura, i suoi 3 amici. Giuseppe, un giovane schiavo ebreo divenuto poi vice re d'Egitto. Gedeone, un piccolo fanciullo mandato a combattere contro un intero popolo. Davide, il giovane pastorello, chiamato a diventare re di Israele. Samuele, chiamato da giovanissimo a diventare profeta dell'Eterno, e così via, tanti altri. Tutti molto giovani, tutti ancora inesperti, ma con Dio hanno fatto la differenza. Ognuno di noi, con Dio, può fare la differenza, a qualunque età e in qualunque situazione. Dobbiamo solo scegliere da chi farci condurre e guidare. Se scegliamo la via larga, quella della maggioranza, andremo in perdizione, come diceva Gesù nel Vangelo di Matteo al capitolo 7. Ma se scegliamo la via stretta, quella che ci consiglia Dio, la via dei pochi, quella che sembra meno piacevole, ci condurrà alla vita. E allora sì, che in noi risplenderà la luce di Gesù e potremo fare la differenza in tutta la nostra condotta. Riflettiamo e scegliamo la vita. Buona giornata e un abbraccio a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 12 minuti.
1: Mario Calvagno e siamo giunti ad appuntamento con Dio di oggi. Penultima tappa verso Gerusalemme, questo è il titolo. Stiamo proseguendo anche noi insieme a Gesù su un itinerario che ci porta lungo il Vangelo di Marco. Quello di oggi è il brano dal 46 al 52, i versetti dal 46 al 52 del capitolo 10. Abbiamo visto precedentemente Gesù che insieme ai suoi apostoli si sposta lungo la strada da villaggio in villaggio per arrivare alla fine a Gerusalemme. E questo titolo, penultima tappa verso Gerusalemme, non è un titolo che ho messo a cuor leggero, perché sapete, a Gerusalemme Gesù è atteso purtroppo da coloro che poi vorranno eliminarlo, vorranno farlo fuori, vorranno inchiodarlo sulla croce, con tutto quello che accadrà prima e tutto quello che accadrà dopo. E nella precedente puntata abbiamo visto Gesù che deve dare una lezione, intendiamo questo termine in tutti i modi che volete, una lezione ai suoi apostoli, che avevano cominciato a litigare per chi dovesse essere il primo nel regno di Dio quando Gesù finalmente avrebbe chiuso con tutte queste faccende che lo riguardavano personalmente, come se loro ne dovessero o ne volessero rimanere completamente al di fuori. E addirittura, ciliegina sulla torta, i due fratelli, i figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, apostoli essi stessi, addirittura chiedono un posto specifico per entrambi. Vorranno sedere uno alla destra e uno alla sinistra di Gesù, ciascuno su un proprio trono, magari un po' meno splendido del trono di Gesù che starà al centro, però insomma noi dobbiamo esserci a destra e a sinistra. E Gesù glielo dice chiaramente, lo dice a loro due, lo dice a tutti gli altri: il più grande nel regno di Dio è colui che si fa servitore degli altri, colui che aiuta gli altri, colui che si mette non al di sopra degli altri, ma sta almeno un gradino giù, se non due, se non tre, se non dieci. E quest'oggi, dicevamo, penultima tappa verso Gerusalemme, e Gesù passa per Gerico, questa città molto conosciuta sin dall'antichità, nel momento in cui addirittura il popolo di Israele aveva conquistato la terra promessa da Dio. Una città al tempo di Gesù molto importante ancora, una città commerciale, una città piena di gente. E dicevamo, una città attraverso la quale Gesù passa proprio sulla strada per andare a Gerusalemme. E proprio qui, mentre si trova fra due ali di folla, questa folla che lo circonda da tutte le parti, addirittura Marco ci dice una gran folla si mise a seguire Gesù insieme ai suoi, e mentre stavano uscendo dalla città c'è un mendicante cieco, un mendicante che non vede. Il suo nome è Bartimeo, figlio di Timeo, cioè, e stava seduto come sempre, come tutti i giorni della sua vita, lungo la strada, e chiedeva l'elemosina. Era l'unico modo all'epoca che c'era per una persona ammalata, per una persona che non poteva vivere del proprio lavoro, per una persona che in qualche modo era ai margini della società. Quello del chiedere l'elemosina era, dicevamo, l'unico modo per poter vivere, per potersi sostentare almeno un minimo. E Bartimeo, come sempre, come tutti i giorni, sì, non vede, ma sente molto bene, sente i rumori. E in questo caso sente da lontano un brusio, un brusio che si espande, un brusio che si estende, un brusio che cresce. E la folla dove le persone parlottano fra di loro, le persone commentano, parlano di quello che Gesù ha fatto anche nelle altre città, parlano di Gesù e di quello che potrebbe rappresentare. Alcuni dicono che è il figlio di Dio, altri dicono che è semplicemente un maestro, un uomo di spiritualità. E Bartimeo sente questo vociare che si avvicina sempre di più e si rafforza. E anche se non vede, nella sua mente si formano le immagini che corrispondono a quello che lui sente. E sente che c'è Gesù. Sente che c'è Gesù che è lì accanto a lui. Sta per passare, si approssima, si avvicina. E quale occasione mai potrà ripetersi come questa? E allora Bartimeo comincia a gridare: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me! E grida, non una volta, non due, ma grida in continuazione. E ci sono molte persone che anch'esse si mettono a gridare, ma contro di lui, contro Bartimeo, cioè lo sgridano, lo rimproverano. Devi stare zitto, basta, finiscila, sta passando il maestro. Invece Bartimeo non vuole perdere l'unica occasione della propria vita che ha per cambiare vita, per cambiare la sua situazione di salute, la sua situazione sociale di emarginazione, e grida sempre più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me! E Gesù lo sente, lo aveva sentito nel proprio cuore prima che con le orecchie, lo aveva sentito nelle necessità che Bartimeo ha. E allora fra poco vedremo come si sviluppa ulteriormente questa situazione così particolare, così bella, così profonda. E continuiamo appuntamento con Dio di oggi, penultima tappa verso Gerusalemme. Marco capitolo 10 versetti da 46 a 52. Gesù che si sposta insieme ai suoi apostoli per andare verso Gerusalemme, dove poi ci sarà l'ultima tappa della sua vita terrena, della sua vita come uomo, perché lì incontrerà la croce e tutto il resto. Ma Gerico è anch'essa una tappa importante, anch'essa una tappa cruciale, diciamo così, nel vero senso della parola, proprio per assonanza con la croce, una tappa importantissima anche per noi. Ma in primo luogo è importantissima per un non vedente, un cieco, Bartimeo, figlio di Timeo, che era lì seduto sulla strada mentre Gesù, seguito da una folla immensa, usciva da Gerico, questa città che costituiva appunto la penultima tappa prima di arrivare a Gerusalemme. E Bartimeo era lì come ogni giorno a chiedere l'elemosina, sente che c'è Gesù nelle vicinanze e comincia a gridare per attirare la sua attenzione. Viene rimproverato da diversi della folla, ma lui insiste, vuole parlare con Gesù, vuole cambiare la propria vita, la propria condizione spirituale e sociale. E Gesù quindi alla fine si ferma, come dicevamo, l'aveva già sentito non solo con le orecchie ma nella propria interiorità, aveva sentito i bisogni di Bartimeo. E allora dice a quelli della folla che erano accanto a lui: andate da Bartimeo, ditegli di venire. Allora chiamano il cieco, gli dicono quasi con spocchia, quasi disturbati, visto che l'ha avuta vinta lui nonostante loro lo rimproverassero: su, dai, coraggio, alzati, ti vuole parlare. Allora Bartimeo cosa fa? Balza in piedi, ci dice Marco, fa un salto da terra in piedi, getta da parte il suo mantello e va incontro a Gesù. E Gesù qui pone un'altra domanda che ci fa sorridere. e chiede a Bartimeo: cosa vuoi che faccia per te? Lo sapeva, ovviamente, ma Gesù vuole che Bartimeo abbia lo spazio, abbia l'opportunità per esprimere il proprio bisogno, per manifestare anche la portata della propria fede. Sì, perché Bartimeo, già gridando per strada, aveva cominciato a manifestare una fede forte, come prima cosa, ma come seconda cosa Bartimeo chiama Gesù figlio di Davide, quindi riconosce l'autorità di Gesù così come viene data dalle profezie della Bibbia: Gesù discendente del re Davide, Gesù Messia, Gesù colui che porta la salvezza per l'uomo. Ma qui il Signore vuole che Bartimeo si esprima ancora di più, si esprima ancora meglio. E quando Bartimeo si trova al cospetto di Gesù, si trova davanti a Gesù, faccia a faccia con Gesù, Bartimeo dice: mio maestro, io voglio vedere. E qui nell'originale è rabbuni, rabbi, lo abbiamo sentito forse altre volte per indicare maestro. Rabbuni è ancora qualcosa di più intimo, mio maestro, rabbuni. Ed è un'espressione di fede non solo intima, ma di fede profonda e personale. Rabbuni, io voglio vedere. E Gesù dice allora a Bartimeo: non preoccuparti, è fatto, la tua fede ti ha guarito. E subito Bartimeo recupera la vista, ci dice Marco, e segue Gesù per la via. Questo è molto importante, perché dopo averlo guarito non è Gesù a chiedere a Bartimeo di seguirlo, come aveva fatto con altri magari, ma Gesù dà la piena libertà a Bartimeo di andare dove voleva, ed è lui, Bartimeo, che decide di seguirlo, e fa così. Qualche puntata fa del nostro appuntamento con Dio abbiamo visto il giovane ricco che era andato da Gesù quasi un po', dicevamo, per vantarsi delle cose buone, delle cose belle che lui aveva fatto nella sua vita, e quindi sotto sotto per chiedere una specie di approvazione da parte di Gesù per quanto riguarda il regno di Dio. Era come se volesse sentirsi dire che lui lo meritava, viste tutte le cose buone e belle che aveva fatto in vita sua. E quando Gesù gli dice di rinunciare a se stesso, in quel caso una specie di approvazione da parte di Gesù per quanto riguarda il regno di Dio, era come se volesse sentirsi dire che lui lo meritava, viste tutte le cose buone e belle che aveva fatto in

0: questo caso Bartimeo, che è povero, che chiede l'elemosina, nel momento in cui era balzato in piedi con un salto, visto che l'avevano chiamato per andare davanti a Gesù, lui si toglie il mantello e lo getta via da parte, ci dice Matteo. Era l'unica cosa che possedeva, eppure ci rinuncia per andare verso Gesù senza che nessuno gliel'abbia chiesto, perché non era più importante il mantello nella sua vita, era importante altro. Era importante vederci, era importante parlare con Gesù per entrare in contatto spirituale con lui. A differenza del ricco, che aveva moltissimo da perdere dal punto di vista umano e vede le cose spirituali come un di più di cui eventualmente vantarsi, e qui Bartimeo capisce qual è invece la traccia vera, reale, da seguire nella propria vita e il traguardo da conseguire, il traguardo a cui arrivare. Ed è toccante vedere questa scena, e credo che io dovrei pormi una domanda e voi dovreste porvi una domanda: la mia fede ha qualche similitudine con quella di Bartimeo? Sento questa forte impellenza dentro il mio cuore di conoscere da vicino Gesù, di parlare con Gesù, di avere esperienza con Gesù, di seguire Gesù in maniera definitiva, in maniera totale, in maniera anzi totalizzante, così come mi è chiesto. E allora riflettiamo su questa domanda, e ciascuno di noi può dare la propria risposta. E se la risposta attualmente, diciamo così, è sbagliata, la possiamo sempre correggere, la possiamo sempre cambiare. Possiamo sempre dire: sì, Signore Gesù, voglio lasciare dietro di me tutto me stesso, tutta me stessa, così come sono stato o stata fino ad oggi, e voglio seguirti. Che il Signore ci benedica.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Amico mio di Pino Prota. E ben ritrovati al nostro Disco Highlight. Fra le varie collaborazioni musicali di questo 33 giri, vale a dire chitarre, tastiere, violoncello e flauto, questo album vede anche la partecipazione della moglie di Pino Prota, Patrizia, voce nota qui sulla nostra radio, e la troviamo nella traccia che vi presento adesso come voce solista. È un adattamento in musica del Salmo 62. Sta per iniziare. La voce, come dicevo, è quella di Patrizia Prota.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: A volte ci sono dei versi che sono più facili da leggere che da vivere. Filippesi 3:13-14 dice: «Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù». Possiamo riassumerlo così: oggi scelgo di dimenticare ciò che è dietro, premendo in avanti verso ciò che è davanti. Scelgo di dimenticare il passato e di non tenerne più conto. Quello che è successo è finito, a partire da ora posso andare avanti. In realtà, purtroppo, non basta dichiararlo per poterlo sperimentare, anche se è un buon inizio. Ti faccio un esempio. Immagina di preparare un pasto e di tagliarti. Ti vai a sciacquare, disinfettare e metti una benda sulla ferita per impedire che si riapra mentre comincia a guarire. Poi, una volta deciso di toglierti la benda, dubito che tu ti metta a toccare continuamente la ferita. Perché? Perché fa ancora male. Una cicatrice che si è completamente formata può sembrare guarita, ma negli strati più profondi dell'epidermide il lavoro è ancora in corso. Eppure, a volte, quello che facciamo con il passato, lo tocchiamo, ne parliamo. Quanto può essere difficile smettere di parlare della situazione in cui rimaniamo bloccati. L'ex che ti ha ferito, il collega che ha ottenuto la promozione con l'inganno, la situazione finanziaria che è andata in discesa, il membro della Chiesa che non si è assolutamente comportato come un fratello in Cristo. È già successo e ti sembra di averlo superato, di essere passato ad altre cose. Tuttavia, al minimo ricordo di ciò che è successo, ricominci a soffermarti di nuovo su di esso. Il processo di guarigione è iniziato, ma non è mai stato completato. Se riesci a capire questo, ti invito a restituire tutto a Dio, credendo che Lui l'abbia già preso, portato tutto al posto tuo. Egli vuole liberarti dal passato. Preghiamo insieme. Signore, aiutami a non soffermarmi più sul mio passato. È così allettante e troppo spesso cedo nella tentazione. So che quando passo il tempo a guardare indietro è impossibile andare avanti in modo efficace. Guarisci, ti prego, le ferite del mio passato per poter vivere la vita straordinaria che hai progettato per me. Una vita in cui vivo nel presente, qui e ora, anticipando la possibilità che il futuro mi riserva. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie di esistere.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lava i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 8 minuti.
1: Questa è RWS e abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia quest'oggi il pastore avventista Eugen Avreschuk. Buongiorno Eugen, ben trovato.
2: Buongiorno a voi, felice di essere oggi in compagnia di RWS.
1: Allora, e come sempre prendiamo spunto da alcuni articoli che troviamo sui giornali e ne ho trovato uno molto interessante su Avvenire dal titolo La fede non è un do ut des, io do per ricevere, perché credere significa anche scegliere di non seguire le regole. Allora, insomma, un articolo su Avvenire, che è il quotidiano ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana. Nell'articolo si legge, un articolo che vi dico subito chi l'ha scritto, è Luigino Bruni. Si legge che dopo un periodo in cui, insomma, ci si innamora della fede in Dio, di Gesù, poi subentra spesso, o comunque troppe volte, un incontro con Gesù che avrebbe dovuto ribaltare la logica religiosa e invece fallisce miseramente in un ritorno all'etica pre-cristiana della salvezza per le opere e alla sua meritocrazia. Tutte le meritocrazie, si legge su Avvenire, fanno molti danni morali, di più quelle religiose, perché producono oceani di sensi di colpa in persone che si sentono sempre demeritevoli. La meritocrazia religiosa amplifica a dismisura il senso di imperfezione e di colpa. La partita doppia, terra-cielo, di colpe e di meriti è sempre in rosso. Ci si sente perenni debitori insolventi di un debito che cresce anche per gli interessi cumulati e ritorna all'uomo vedico, precristiano arcaico, che nasceva con quattro debiti da saldare nel corso della sua vita. Ecco, questo è un tema al di fuori della fede cristiana, ma insomma il tema della giustificazione per opere o per fede è un tema vecchio, come dire, da sempre ci accompagna e ha diviso le chiese. Ecco, mi piacerebbe che prendessimo questa dimensione molto esistenziale. Intanto, quanto condividi queste osservazioni, Eugen?
2: Allora, sicuramente meritano di essere prese in atto. È una descrizione quanto realistica della realtà, oppure forse non dice fino in fondo, non arriva davvero, perché la questione della meritocrazia, a mio modo, riguarda due cose che io personalmente ho provato, parto dalla mia esperienza personale. Quando mi comportavo in maniera diversa dall'etica, dai comportamenti che i miei genitori o la mia fede mi dicevano, da adolescente arrivavo a casa e è come se facessi finta che ero troppo stanco per inginocchiarmi e concludere la giornata in ginocchio come al solito faccio nell'incontrare Dio, perché non mi sentivo meritevole di incontrarlo, perché quella giornata non mi permetteva di presentarmi davanti all'Onnipotente. E quindi la prima prospettiva è il primo punto su cui riflettere, è che la meritocrazia in realtà è una errata valutazione di chi è Dio e di come Dio è.
1: Naturalmente stiamo parlando della meritocrazia religiosa, perché nel nostro paese un po' di meritocrazia, insomma, in altri campi ci vorrebbe, secondo me. Però insomma, la meritocrazia religiosa è una brutta bestia, perché insomma, vabbè
2: ma noi dovremmo molto molto di più superare la meritocrazia, perché in realtà la connessione, la relazione laddove esiste produce dei risultati molto migliori di quelli che li produce la meritocrazia, la competizione tra persone che vogliono in qualche modo presentarsi alla società o crescere all'interno della società, perché quando la crescita è semplicemente frutto della competizione non dà necessariamente risultati ottimali, mentre quando è frutto di una relazione, di un desiderio di tornare indietro, di restituire qualcosa di quello che ho ricevuto, allora cambia completamente la storia. Ed è ecco perché Cristo, in qualche modo predicando la salvezza per fede, per grazia, presenta una prospettiva completamente diversa, no? e cambia questa modalità di vedere la fede e Dio, in cui io faccio qualcosa per Dio, in qualche modo lui dovrebbe riconoscermi, approvarmi, benedirmi. E quindi non riguarda solo le regole della comunità religiosa, può accadere in ogni esperienza cristiana, perché preghiamo, serviamo, leggiamo la Bibbia, partecipiamo alla vita della Chiesa, tutte cose belle e importanti, ma quasi senza accorgersi se possiamo cambiare il loro significato, cioè non le viviamo più come risposta all'amore di Dio, cosa che dovrebbe essere, come frutto di una relazione che matura, ma come prezzo per sentirci accettati da Lui.
1: Ecco, e questo forse è il tema chiave. Senti, visto che abbiamo letto all'inizio questo bel testo dell'Apostolo Paolo, io chiederei a Claudio se ce lo può rileggere, perché forse ci aiuta anche a capire ancora meglio dove sta il problema, insomma, perché uno potrebbe dire, ma vediamo un po'.
3: Mi sembra che si colleghi molto con quello che stava dicendo Eugen in questo momento. Per grazia, infatti, siete stati salvati mediante la fede. E ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene.
1: Ecco, intanto questa idea del vanto, che è una cosa triste, che a volte, insomma, i cosiddetti cristianoni, no? Che ti fanno pesare il senso della loro, non so come definirla, insomma, come il loro senso di giustizia, ecco, che allontana tante persone. Però, ecco, non è che oggi viviamo in un'epoca completamente diversa, per cui il vero problema è il disimpegno più che non la meritocrazia religiosa. Oppure esistono sensibilità diverse e bisogna, insomma. Non so,
2: disimpegno
1: cosa ne
2: perché,
1: pensi.
2: Roberto? Disimpegno perché? Disimpegno. Io mi disimpegno laddove i risultati sono sempre negativi, laddove la prendo sempre in faccia. Quando io torno a casa e trovo qualcuno che mi dice non sei sufficiente, non sei sufficiente, non sei abbastanza.
1: Si passa la voglia, certo.
2: Come mi fa venire voglia di... Il cristiano quando torna in chiesa o nell'incontro con gli altri credenti, anziché sentirsi il valore di essere figlio di Dio, quando viene preso a pesci in faccia perché non sei sufficiente, non sei abbastanza, io invece guarda l'altro, guarda quelli che stanno chiusi dentro quella struttura religiosa e non mangiano, non bevono, non gioiscono, no? E tu ti guardi semplice, allora io non sono niente. E questa insoddisfazione infinita che deriva da una visione errata di cosa significa Dio e cosa significa una relazione con Lui, crea necessariamente questa disillusione. Quindi la gente non si impegna semplicemente perché non può riuscirci.
1: Allora ci fermiamo un attimo e ci ascoltiamo un brano, Tracy Chapman, poi torniamo a parlare con Eugen Avreshchuk, perché mi sembra un tema importante questo: quali sono le motivazioni che ci portano a essere discepoli di Gesù. Abbiamo il piacere, lo ricordo, di avere con noi Eugen Avreshchuk, pastore avventista. Quest'oggi stiamo prendendo in considerazione, perlomeno come spunto di partenza, un articolo di Luigino Bruni dal titolo «La fede non è un do ut des», dove si parla anche di meritocrazia religiosa, che è un pericolo, è una trappola. Tra l'altro, mi sono andato a vedere, ma chi è Luigino Bruni? È un economista, è un editorialista di Avvenire, però è un economista. Allora, un economista che ti mette in guardia dal fatto che la religione, la fede cristiana, non può essere un do ut des, sennò diventa un'altra cosa pre-cristiana. Anche questo mi pare molto interessante. E a un certo punto lui, nel suo articolo, parla del pericolo che la meritocrazia religiosa produca oceani di sensi di colpa in persone che si sentono sempre demeritevoli. Io non so se tu hai mai conosciuto persone di questo tipo, Eugen, o se in fondo qualche volta capita anche a te, a me, insomma. Certo, mi viene in mente Martin Lutero, che parte la sua crisi religiosa parte proprio da quello, cioè la sua incapacità di sentirsi soddisfatto di fronte a Dio, perché c'è sempre l'idea che sei una persona assolutamente imperfetta e quindi forse non meritevole dell'attenzione di Dio. Qualche spunto, Eugen?
2: Grazie per la possibilità. La fede, come dicevamo, invece di liberarci, diventa una contabilità di meriti e colpe. E probabilmente l'economista che ha scritto l'articolo ha letto il Vangelo di Matteo, ma anche Matteo Levi era uno che faceva i conti, è diventato un discepolo di Gesù, anche lui ha avuto le sue crisi.
1: Sì, anche lui è economista,
2: Esatto. E allora, per tornare, l'Apostolo Paolo conosceva bene questo rischio quando, per esempio, in Galati dice: se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo dunque è morto inutilmente.
1: Come per legge si intende le opere che uno fa sulla base di regole esterne.
2: Esattamente. Quindi non sta dicendo che il bene non conta o che l'obbedienza sia inutile, sta dicendo che se penso di salvarmi attraverso la mia prestazione, allora ho smesso di mettere Cristo al centro, anzi l'ho fatto fuori. E il problema della meritocrazia religiosa è proprio questa: non è soltanto stanchezza o senso di colpa, è l'illusione di poter fare da soli e dire: Dio, dimmi cosa devo fare, poi ci penso io. Mentre Gesù dice: senza di me non potete fare nulla, non dice poco. E questa parola non è che ci umilia, ci libera, perché siamo finalmente liberi. Ci ricorda che il cristianesimo non è un programma per migliorare il nostro ego. Gesù non è soltanto un grande modello da imitare con le nostre forze. Se fosse soltanto questo, ci lascerebbe davanti a un ideale meraviglioso, ma impossibile da raggiungere. Ed è quello che la maggior parte delle persone vivono, questo senso di colpa infinito dovuto a una teologia sbagliata, a un'immagine di Dio sbagliata. Quindi Paolo dice: guardate che Cristo è diventato per noi giustizia, santificazione e redenzione. Traduco: giustizia, giustificazione. Quello che tu dovevi fare l'ha fatto lui. Santificazione, il percorso per diventare simile a lui, lo realizza sempre lui. E la possibilità della redenzione, cioè la capacità poi di vivere da redento con Dio, è sempre in Cristo. Quindi non ci dà soltanto istruzioni per diventare giusti, egli stesso diventa la nostra giustizia.
1: Allora,
2: non ci
1: questo...
2: mostra solo il cammino, egli opera la santità in noi.
1: Su questo credo che valga la pena ritornare in una prossima occasione per approfondire questo tema, però ci lasciamo con una citazione che Claudio vuole fare?
3: Ma no, stavo riguardando la lettera ai Romani al capitolo 1, versetti 16-17. Non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima, poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come scritto: il giusto vivrà per fede.
1: E la giustizia di Dio, Lutero ci dice, non è la giustizia di chi ti inchioda alle tue responsabilità, alle tue contraddizioni, ma è colui che a un certo punto decide: io ti salvo per grazia. Ecco, questo è un po'...
2: Esatto.
1: Va bene, ci ritorneremo su questi temi che sono veramente molto importanti, al di là dei dibattiti che ci sono stati nei secoli passati, però è... qual è la motivazione che ti porta a essere cristiano sostanzialmente? Su cosa si fonda la tua fede? Allora, ci ritorneremo con Eugen Avreschuk, che intanto ringraziamo, a cui auguriamo anche
2: grazie,
1: buone vacanze.
2: Grazie, buona giornata a voi.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio in fondo possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi, bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.
1: Radio Logos, Foggia.

0: oameni grande mari.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Bene, continuiamo la nostra meditazione con l'Evangelo di Matteo. Vangelo di Matteo, capitolo 23, leggiamo tutto l'intero capitolo. Il titolo che daremo a questo brano è Un giudizio sconvolgente del Signore Gesù. Un giudizio sconvolgente. Allora, leggiamo dal primo versetto, dice così: Allora Gesù parlò alle turbe e ai suoi discepoli dicendo: Gli scribi e i farisei seggono sulla cattedra di Mosè, fate dunque e osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le opere loro, perché dicono e non fanno. Difatti leggono dei pesi gravi e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure col dito. Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini, difatti allargano le loro filatterie ed allungano le frange dei mantelli, ed amano i primi posti nei convitti e i primi seggi nelle sinagoghe, e i saluti nelle piazze ed essere chiamati dalla gente maestro. Ma voi non vi fate chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il Padre vostro, quello che è nei cieli. E non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Ma il maggiore fra voi sia vostro servitore. Chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli dinanzi alla gente, perché né vi entrate voi né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché scorrete mare e terra per fare un proselito e fatto che sia lo rendete figliolo della Geenna, il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il Tempio non è nulla, ma se giura per l'oro del Tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, poiché qual è maggiore, l'oro o il tempio che santifica l'oro? E se uno voi dite giura per l'altare non è nulla, ma se giura per l'offerta che c'è sopra resta obbligato. Ciechi, poiché qual è maggiore, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare giura per esso e per tutto quello che c'è sopra, e chi giura per il tempio giura per esso e per colui che l'abita. E chi giura per il cielo giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta e dell'aneto e del comino e trascurate le cose più gravi della legge, il giudizio e la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Guide cieche che colate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché nettate il di fuori del calice e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapina e di intemperanza. Fariseo cieco, netta prima il di dentro del calice e del piatto, affinché anche il di fuori diventi netto. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti ed ogni immondizia. Così anche voi di fuori apparete giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché edificate i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti e dite: se fossimo stati ai dì dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. Dacché voi testimoniate contro voi stessi che siete figlioli di coloro che uccisero i profeti, e voi colmate pure la misura dei vostri padri. Serpente, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna? Perciò ecco, io vi mando dei profeti, dei savi, degli scribi, di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e le perseguirete di città in città, affinché venga su voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figliolo di Baracchia, che voi uccideste fra il tempio e l'altare. Io vi dico in verità che tutte queste cose verranno su questa generazione. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figlioli,
come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, poiché vi dico che d'ora innanzi non mi vedrete più, finché diciate benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vediamo che sembra un capitolo un po' particolare questo, vero? Perché in tutti gli altri capitoli, almeno degli Evangeli, vediamo come il Signor Gesù è così amoroso, così pieno di pazienza, dolce, ma qui usa parole molto dure, un po' particolare. Vediamo che il Signor Gesù era stato tentato più di una volta, che i farisei, gli scribi, i sadducei andavano sempre per tentarlo, cercavano di farlo cadere. Sembra che il Signore aveva visto ormai che era il colmo. E qui viene ripetuto per 7 volte la parola guai, 7 volte. I farisei, gli scribi avevano, diciamo, colmata la misura della loro ipocrisia. 7 volte viene ripetuto questa parola guai. E il numero 7 è un numero perfetto. E per 6 volte ripete la parola ipocriti. Per 6 volte, potete sottolinearlo. E qui vediamo che il Signore si rivolge, dice all'inizio, ai discepoli e alle folle. Abbiamo detto altre volte che i farisei, i sadducei erano religiosi di quel tempo. E vediamo che il Signore in questo capitolo preannunzia, non soltanto lancia 7 guai a queste persone religiose, ipocriti, falsi, ma bensì preannunzia quella che è la distruzione del Tempio e di Gerusalemme. E poi vediamo che alla fine dà quasi come un segno di speranza, un bagliore di luce, nel versetto 39, che poi alla fine dice: poiché io vi dico che d'ora innanzi non mi vedrete più, finché diciate benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quindi qui il Signore preannunzia un qualcosa che sarebbe avvenuto qualche decennio dopo. Ed esattamente quando è avvenuto questo? Nel 70 d.C. Che Gerusalemme e il Tempio furono distrutti dai Romani. Però qui vediamo che il Signore proietta anche un qualcosa che riguarda i nostri giorni, perché questo versetto che dice così: finché diciate benedetto colui che viene nel nome del Signore, vuole dire che Gesù ancora deve ritornare e ritornerà. C'è un qualche cosa che si proietta dopo ancora 20 secoli. Perché noi viviamo, diciamo, i giorni anche di quella cristianità, possiamo dire, di nome, che è piena di orgoglio, piena di ipocrisia, piena di falsità. E questo non fa altro che preannunziare la imminente venuta di Gesù. In Apocalisse, che si collega al ritorno di Gesù, Apocalisse capitolo 1, versetto 7, parla proprio riguardante che Israele griderà al Signore e il Signore verrà per liberare Israele dalle mani di chi? Dalle mani dell'Anticristo. Dalle mani dell'Anticristo. Infatti dice, Apocalisse 1,7 dice: ecco, egli viene con le nuvole ed ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero. E tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. E questo è qualcosa che è legato a quello che Gesù dice: non mi vedrete più finché non diciate benedetto colui che viene nel nome del Signore. Perché Israele sarà in una morsa dove nessuno lo potrà liberare. E allora Gesù verrà per liberare il suo popolo dalle mani dell'Anticristo. Vediamo qui che il Signore Gesù dice
che i farisei siedono sulla cattedra di Mosè. Che cosa vuol dire in altre parole essere seduto sulla cattedra di Mosè? Cioè loro facevano da insegnanti, loro insegnavano quella che era la parola di Dio, ma non erano stati scelti da Dio per compiere questo servizio, perché loro dicevano, ma non facevano. Quindi era una contraddizione. C'è un versetto nel Salmo 50, Salmo 50, versetto 16 e 17, che dice così: ma quanto all'empio, il Dio gli dice, spettagli a te di parlare dei miei statuti e di avere sulle labbra il mio patto, a te che odi la correzione ti getti dietro alle spalle le mie parole. Questo vale per tutti quelli, diciamo, che vogliono insegnare la parola di Dio, ma che non sono stati eletti e scelti per fare questo servizio. E i farisei, gli scribi, non erano lì stati chiamati a compiere questo servizio, ma si erano autoeletti, perché nella sostanza loro erano falsi, ipocriti. E qui, ripeto, il Signore per sei volte dice ipocriti. Che cosa vuol dire ipocrita? Che cosa significa ipocrita? Sapete cosa significa ipocrita? Ipocrita, la parola attore, proprio è fare la parte, cioè dimostrare un qualcosa che poi lui stesso non è. Questo è ipocrita. Cioè essere una persona falsa, una persona, diciamo, che inganna. E quindi qui i farisei erano persone totalmente false, che dimostravano agli altri di essere santi, bravi, buoni, religiosi, consacrati, però è tutto un altro, perché il Signore non vede all'esteriore, ma vede l'interiore della persona, il loro cuore, la loro mente, la loro vita. Era tutto all'opposto di quello che essi apparivano alla gente. E il Signore dà qua degli attributi, ne voglio menzionare alcuni. Dice, li chiama guide cieche. Perché li chiama guide cieche? Perché loro sviavano il popolo, anziché guidarlo sulla via maestra, sulla via giusta, sulla via ad osservare i comandamenti di Dio, loro insegnavano dottrine e precetti d'uomini. Insegnavano tutto altro che la parola di Dio. Anzi, era in contraddizione con la parola di Dio. E un altro passo Gesù dice che se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa. Questi farisei erano delle guide cieche. Quando è che una persona è cieca e rimarrà sempre cieca? Potrà vedere attraverso la cultura, attraverso la conoscenza della parola di Dio, attraverso la sua intelligenza? Come si può ricevere la vista spirituale? Come si può ricevere? Ci sono tre passi nell'Evangelo di Giovanni dove il Signore Gesù dice queste testuali parole: io sono la luce del mondo, chi mi seguite non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Giovanni 8:12. In Giovanni 9:5 dice: mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. E in Giovanni 12:46 dice il Signore Gesù: io sono venuto come luce nel mondo affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. I farisei, gli scribi, erano guide cieche perché avevano rifiutato Gesù. La persona, anche la più intelligente che ci sia, la più colta, anche se abbia studiato teologia, filosofia e qualunque materia, però non ha Gesù nella propria vita, non ha lo Spirito di Dio, rimarrà sempre una guida cieca.
Perché la vista ce la deve dare Gesù. È Gesù la luce. C'è un salmo che dice: per la tua luce noi vediamo la luce. Se non abbiamo la luce dello Spirito di Dio, che illumina anche il più semplice credente, vediamo che siamo sempre persone cieche. Una persona può avere occhi bellissimi, vero? Dice: che bei occhi che c'ha, c'ha l'azzurri. Si elogia quando una persona ha gli occhi azzurri. C'era una famosa attrice che aveva gli occhi verdi. Ma tutti gli occhi sono belli. Però se sono belli ma non si ha la vista, a che serve? Si possono avere gli occhi bellissimi, però no, se non ha la vista, la persona rimane ed è cieca. E così se una persona non ha la vista, non ha la luce di Dio, non ha Gesù nella sua vita, rimarrà sempre una persona cieca. Gesù li chiama queste persone stolti. Voi siete stolti, perché si consideravano di essere saggi, si pensavano di essere intelligenti. E una volta gli hanno detto: Signore, siamo anche noi ciechi? Se diceste che non ci vedete, sareste magari scusati. Ma siccome siete ciechi e dite di vederci, siete sempre ciechi. Quindi loro dicevano di vederci. Ma il Signore dice: proprio per questo siete doppiamente ciechi. C'è l'orgoglio, l'ipocrisia, la falsità, li rendeva ciechi. Li chiama con un altro appellativo veramente tremendo. Voi siete serpenti, razza di vipere. Che cosa fa una vipera? Appena morde, avvelena la persona, non è così? Non è così? Quindi il loro dire era così velenoso, così pungente, che uccideva le anime delle persone. La dottrina falsa uccide le persone, perché li porta all'inferno. Vediamo due cose inseparabili sono, che purtroppo non c'era nella vita dei farisei, era il dire non corrispondeva al fare. Erano due cose diverse. Quante volte sentiamo dire: fai quello che ti dico, ma non fare quello che faccio. A volte il padre dice al figlio: figlio mio, non fumare perché il fumo fa male. Però lui magari ce lo dice fumando. Figlio mio, non bere. Però lui tutti i giorni si ubriaca. Che esempio è questo qua? Come dice: non predicare l'amore agli altri e poi non praticarlo noi stessi. Non desiderare una vita agiata e nello stesso tempo amare il denaro. Predicare l'umiltà e poi ambire a posti o posizioni elevate. Esortare gli altri alla purezza e poi tollerare in noi una vita impura. Questo possiamo dire che è ipocrisia. Diciamo una cosa e ne facciamo un'altra. E questo al Signore non piace. Vediamo che la religione dei farisei quindi consisteva più nell'apparenza che nella sostanza. Loro si vantavano che loro pregavano 3 volte al giorno, digiunavano, facevano elemosine, ma non era altro, come dice il Signore qui, per apparire buoni, bravi davanti alle persone. Pregavano sulle strade per essere notati, facevano elemosine credendosi di essere così accetti a Dio, digiunavano per sembrare più santi degli altri. Non c'è seduzione peggiore di quanto il diavolo si insinua e seduce la gente facendo loro credere che le pratiche religiose, i riti, le cerimonie e le feste siano graditi a Dio. E questo lo erano i farisei. La persona religiosa è la persona che è ingannata dal diavolo, perché pensa, crede, perché si affida a queste cose pratiche, a queste cose esteriori e non in Dio e in Gesù Cristo. E quante sono le persone religiose che credono di essere a posto con Dio? Ma le persone religiose sono persone perdute. Perché la persona religiosa si fida di quello che fa
e non si fida su quello che Gesù ha fatto. Quindi, perché nessuna religione ci garantisce la salvezza e la vita eterna. Quindi Satana, sapete, sa lavorare bene, sa sviare e sa ingannare bene le persone. E tante pensando che con i digiuni, le elemosine, con le preghiere, con i pellegrinaggi possono guadagnarsi il paradiso. Quale inganno satanico e diabolico. Ma diciamo che non tutti i farisei sono menzionati nella Bibbia sono stati come questi. Vi ricordate che erano due farisei che sono stati diversi? Diciamo due persone. Chi sono queste due persone che poi divennero discepoli di Gesù? Due farisei che vengono menzionati col nome. Nicodemo era un fariseo, è andato di notte a Gesù perché voleva sapere, voleva conoscere come poter entrare nel regno di Dio. Era un uomo sincero. E questa persona poi si è convertita ed è diventato un discepolo di Gesù. Che l'altro fariseo? L'apostolo Paolo era un fariseo orgoglioso. Di essere un fariseo, si credeva di essere a posto. Ma quando il Signore gli apparve sulla via di Damasco, vediamo che lui seguì il Signore e poté dire quello che io credevo di essere, una persona irreprensibile, osservatore della legge, anche nei minimi particolari, lo reputo tutto ciò spazzatura. In confronto alla conoscenza di Gesù Cristo. Bene, qui il Signore ci dà tre tipi di ammonimento. I farisei non solo desideravano avere una posizione alta, ma anche avere i nomi alti o titoli onorifici. Qui il Signore Gesù dice che i farisei si facevano chiamare con nome di padre, maestro o guida. Ebbene, nell'Antico Testamento troviamo delle persone che sono state da guida. Un grande condottiero chi è stato? Mosè fu un grande condottiero, fu da guida, sempre sotto la guida del Signore, chiaro. Condusse per 40 anni il popolo di Israele nel deserto, fino quasi ai confini con la terra promessa. Anche Giosuè poi condusse Israele nella terra promessa. Ci vengono menzionati dei giudici, dei re che sono stati da guida fra il popolo di Israele. Ma nella Chiesa, chi ci vengono menzionati come persone che hanno delle responsabilità? Che hanno delle mansioni, che hanno dei ministeri. Ne voglio menzionare quattro. Gli anziani, i dottori, i pastori, che sono stati da guida fra il popolo di Israele. Ma nella Chiesa, chi ci vengono menzionati come persone che hanno delle responsabilità, che hanno delle mansioni, che hanno dei ministeri?

queste persone, pur avendo una posizione e una responsabilità, nessuno di loro, nessuno di noi, nessuno nella Chiesa del Signore può rivendicare di essere un padre, una guida o un maestro. Il Signore dice, perché dice, non chiamate nessuno padre, perché uno solo è il vostro padre, quello che è nei cieli. Non chiamate nessuno maestro, perché uno solo è il vostro maestro. E non chiamate nessuno guida, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Quindi questi titoli, giustamente, non vanno dati a delle persone. L'esempio che abbiamo degli apostoli è quello che loro si ritenevano fratelli tra i fratelli. Quali sono i titoli di cui l'apostolo Paolo menziona nelle sue epistole? E anche l'apostolo Pietro. Quali sono questi titoli? Voglio leggere in Romani capitolo 1, versetto 1. Dice così: Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio. Quali sono i nomi? Servo e apostolo. L'apostolo Pietro, capitolo 1, versetto 1, dice, seconda Pietro, 1:1 dice: Simon Pietro, servitore e apostolo di Gesù Cristo. Quindi i titoli, per esempio, Sua Eccellenza, Sua Eminenza, Sua Santità, Santo Padre, non sono mai dati ai servi di Dio, sono estranei alla parola di Dio. Sapete, noi abbiamo tutti le persone un nome in comune che vale per tutti gli esseri umani. Cosa siamo noi davanti a Dio? Davanti a Dio tutti gli uomini. Tutti gli uomini davanti a Dio siamo peccatori. Questo è quello che ci accomuna. Nessuno può dire io non sono un peccatore. E la Bibbia dice queste parole, come ci descrive a noi uomini della terra. Isaia 64:6 è un bellissimo versetto, quasi poetico, dice così. Isaia 64:6: Tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro e tutta la nostra giustizia come un abito lordato. Tutti quanti passiamo come una foglia e le nostre iniquità ci portano via come il vento. Quindi, cosa impariamo dalla parola di Dio? Che noi siamo salvati per grazia, mediante la fede in Gesù Cristo. Il credente ha dei bellissimi titoli o dei bei nomi, perché quando una persona accetta Gesù, uomo o donna che sia, uno dei bei titoli, dei bei nomi, qual è? Siamo figlioli di Dio, siamo gli eletti, siamo i salvati, siamo membri del corpo di Cristo che è la Chiesa. Tutta la Chiesa è la sposa di Cristo. Siamo pecore e Gesù è il nostro buon pastore. Siamo pietre viventi nell'edificio spirituale che è la Chiesa. Sono bei titoli che abbiamo. Ma non troviamo Sua Eminenza, Sua Eccellenza, Sua Santità. Quindi qui vediamo che questi titoli di padre, di guida e di maestro vanno dati solo a Dio e solo a Gesù. Perché Gesù, Lui possiede tutti i migliori attributi e tutti i migliori titoli, perché Gesù è Dio uguale a Dio Padre. Quindi a Lui noi diamo la lode, l'adorazione, l'onore, perché Lui è tutto. E ricordiamoci, siamo tutti figlioli di Dio, salvati per grazia mediante la fede in Gesù. È bello chiamare Dio nostro Padre, è bello chiamare Gesù nostro Salvatore e Signore, e lo Spirito Santo lo possiamo chiamare nostro Consolatore.
perché vive.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male, il giudizio di Dio è vicino, ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Salve amici. Eccoci ancora oggi insieme per trascorrere questi 10 minuti in compagnia mia, di Matteo, e con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. E vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi fa parte della serie che stiamo avendo da alcuni giorni, gli attributi di Dio, e stiamo vedendo gli attributi comunicabili, cioè quelli che appartengono a Dio per primo e che poi Dio vuole che anche noi come uomini e soprattutto come credenti dobbiamo non solo possedere, perché già li possediamo, ma dobbiamo esercitarli. E oggi vedremo la conoscenza di Dio e anche quella dell'uomo. Leggo dalla seconda lettera che l'Apostolo Pietro ha scritto, nel capitolo 1 al verso 5. E dice così l'Apostolo: voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza. Sapete amici, la conoscenza di Dio è la perfezione divina per la quale in maniera completa e unica Dio conosce se stesso e tutte le cose proprio per mezzo della sua onniscienza. Il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. Questo lo dice, sta scritto nel libro di Prima Samuele al capitolo 2 al verso 3. La conoscenza di Dio è eterna ed è immutabile come tutti gli altri attributi. Dio ha sempre conosciuto ogni cosa e così sarà per sempre. Egli conosceva tutte le cose già prima che esse esistessero, come realtà finite nel tempo e nello spazio, e le conoscerà anche dopo che esse saranno diventate polvere. Dio non acquista conoscenza da qualcosa al di fuori di Lui. Dio non dipende in alcun modo da cause secondarie o effetti, né riceve conoscenza dalle sue creature o dalle loro azioni. Dio non ha bisogno di testimoni o di informatori, né di saggi o di consiglieri, dice il profeta Isaia nel suo libro al capitolo 40, i versi 13 e 14. Dio dipende esclusivamente e assolutamente da se stesso e dalla sua infinita conoscenza che appartiene alla sua intelligenza e alla sua sovranità. La conoscenza di Dio è simultanea e immediata e consiste in un singolo indivisibile atto di conoscenza, il quale comprende tutte le cose, come dicevo, le loro relazioni e successioni, come se fossero tutte internamente presenti. Tutta la sua conoscenza è immediatamente e direttamente e completamente presente nella sua mente.
Dio conosce tutti gli eventi, sia del passato che del futuro, come se fossero presenti. Possiamo dire: la conoscenza di Dio è perfetta, è infallibile. Dice il famoso personaggio Giobbe nel suo libro, al capitolo 37, al verso 16: conosci tu l'equilibrio delle nuvole, le meraviglie di colui la cui scienza è perfetta? Dio è perfettamente al corrente di ogni singolo dettaglio della vita di tutte le sue creature, nel cielo, sulla terra, sotto i mari e dovunque, anche se per quanto riguarda gli uomini le scelte che fanno non le condivide. Niente può sfuggire alla sua attenzione, nulla gli è nascosto. Letteralmente Dio conosce ogni cosa, come dicevo prima. Grande è il nostro Signore e immenso è il suo potere. La sua intelligenza è infinita, dice il salmista nel Salmo 147 al verso 5. Il che significa necessariamente che Lui possiede una conoscenza senza limiti e un intendimento perfetto della sua essenza eterna. La conoscenza di Dio è il fine di tutti gli esseri umani. La felicità dell'uomo consiste proprio in questo, nella contemplazione di Dio. Perciò la fede, cari amici, non è creduloneria, tantomeno imposta, oppure tramandato dalle tradizioni popolari tante conclamate. La fede è quel qualcosa che nasce dal cuore e nella mente di una persona che cerca Dio con tutto se stesso. Dice l'apostolo Paolo nella lettera che scrisse ai Romani al capitolo 10 al verso 17: la fede viene dall'udire e l'udire sia per mezzo della parola di Dio. Ed è per questo motivo, cristiani, non si nasce, amici, ma si diventa. Bene, anche oggi la meditazione termina qui. Vi saluto, vi do appuntamento a domani. Grazie per il vostro ascolto e che Dio vi benedica.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 11 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Le considerazioni curate da Andrea Becciolini sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo ci portano oggi alla lettura del capitolo 3, versetto 12. Dove è scritto: tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Vivere piamente in Cristo Gesù, vivere in un modo che metta in risalto Gesù e non il proprio ego, per esempio riguardo ad ambizioni e traguardi personali. Pensare in un modo che onori Dio mostrando fiducia in ciò che Egli dice più che in ciò che ascoltiamo intorno a noi, per esempio sugli stili di vita sessuale. Parlare in un modo che rifletta il carattere mansueto di Cristo e non seguendo il pensiero diffuso per il quale devi alzare la voce per farti valere. Se vuoi vivere per Gesù, la tua vita sarà per forza di cose controcorrente rispetto alla maggior parte delle persone che ti circondano e ciò porterà all'ostilità. Puoi aspettarti beffe, scherni, pressioni, insulti, perfino violenze psicologiche e fisiche. Non tirarti indietro allora quando hai il sentore di queste cose e non stupirti quando le subirai, ma persevera in Cristo, continuando a confidare in Dio e nella Bibbia, a vivere esaltando Gesù e a riflettere il suo carattere mansueto.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo da Filippesi capitolo 4 versetto 6. In ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio. E ancora Isaia capitolo 55 versetti 8 e 9. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Il problema, non la soluzione. Alcuni turisti sono partiti per una gita sul lago con una barca a vela. Grazie ad una leggera brezza, la barca veleggia dolcemente al largo. Ma quando sono in mezzo a quella grande distesa d'acqua, il vento cessa. La barca si ferma e loro si trovano su una superficie d'acqua liscia come uno specchio, in pieno mese di agosto, col sole a picco sul capo. Il tempo passa, la preoccupazione aumenta. Allora chiedono a Dio che faccia alzare nuovamente il vento, ma il lago resta sempre immobile, senza un'increspatura. Ora l'ansia cede il posto all'angoscia. Dio non ascolta? Dopo molte ore scorgono un punto nero che si avvicina e riconoscono il battello del pescatore presso il quale avevano affittato la barca che veniva incontro a loro per tirarli fuori dai guai. Uno dei turisti racconta che questo episodio lo ha fatto riflettere. Hanno chiesto a Dio che il vento riprendesse forza, ma non era quella la sua soluzione. Avevano bisogno di rientrare a casa sani e salvi, ma il vento non era che una delle soluzioni. Dio ne aveva un'altra. Non ha esaudito la richiesta della loro preghiera, ma ha risposto al loro bisogno a modo suo. Quando esponiamo a Dio un problema, non dettiamogli anche la soluzione. Dio è più grande di noi e ha tutti i mezzi a sua disposizione e può risponderci in modi che noi neppure immaginiamo. La nostra soluzione non è sempre la migliore. Esponiamogli semplicemente con fiducia i nostri problemi. Se lo amiamo e gli siamo fedeli, ci risponderà. E la sua risposta sarà sempre la più saggia e la più adatta alla situazione. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È 6 agosto e dal libro di Daniele nel capitolo 1 leggeremo il verso 8. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Quando Nebuchadnezzar ha conquistato Gerusalemme, ha deportato una parte dell'elite di Giuda a Babilonia. Era una strategia degli Assiri quella di cambiare nome ai giovani scelti, dargli nuovi abiti, nuova istruzione e insegnare la loro lingua per un periodo di 3 anni, alla fine dei quali sarebbero diventati funzionari del re. La rieducazione prevedeva di consumare i pasti alla tavola del re, il che era un onore enorme, e questo era un vero problema, perché il rischio di contaminazione era ovvio, perché venivano consumati i cibi sacrificati o offerti agli idoli, le carni non erano macellate secondo le leggi della Torah e veniva servito vino offerto agli idoli. Consumare questi cibi significava condividere quella religiosità e diventare impuri. Per questo Daniele chiede di consumare solo legumi. Seppure tacita, questa era una grave forma di ribellione verso la cultura babilonese, che non nasceva però come una protesta, ma da un profondo desiderio interiore di non farsi contaminare spiritualmente. Poteva passare che gli avessero cambiato il nome, che lo avessero vestito con abiti della loro tradizione, che lo istruissero secondo i loro dettami, che erano tutte cose esteriori, ma nell'interiore Daniele, che ricordo aveva circa 15-16 anni, non voleva in alcun modo farsi contaminare. Mi chiedo quanti fra noi riescono a resistere alla tentazione di omologarsi ai tempi, alle mode, adeguandosi anche a certe interpretazioni della Bibbia che mettono in subbuglio le certezze che hanno fatto della strada maestra un insieme confuso di percorsi alternativi e fuorvianti.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Tutti non significa sempre tutti. Nicholas tornò da scuola con l'invito di Roberto a guidare la sua moto da cross su alcuni sentieri dietro casa sua. «Devo andare adesso, mamma», insistette. «Puoi portarmi?» «I ragazzi si incontreranno lì tra poco». «Nicholas, ti ho già detto di no», ripeté la madre. «Per favore, mamma», implorò Nicholas. «Tutti i ragazzi vanno». «Non mi interessa quanti dei tuoi amici andranno. Non voglio che tu vada a casa di nessun amico quando non ci sono adulti presenti». Nicholas restò furioso fino a tarda notte, finché il lunedì non parlò con Roberto. Apprese che solo uno dei ragazzi era andato e che cadendo dalla bicicletta si era rotto il polso. E poiché non c'era nessun adulto, Roberto dovette chiamare un'ambulanza. Nicholas era caduto nella trappola del «lo fanno tutti». Che bugia! Non tutti fumano, non tutti bevono alcol e non tutti fanno uso di sostanze stupefacenti. I sondaggi mostrano che oltre il 70% degli studenti delle scuole superiori non fanno queste cose regolarmente. E non tutti stanno perdendo la fede in Dio. In uno studio recentemente condotto dal Barna Research Group, il 65% dei giovani ha dichiarato di volere avere una relazione con Dio. I ragazzi spesso usano la storia che lo fanno tutti per manipolare i loro amici, i genitori. Non crederci. Tu puoi essere come Daniele e i suoi 3 amici che non si conformarono agli altri e ricevettero la benedizione di Dio. Caro amico e cara amica, non ti conformare. Fai la differenza.
3: Ci si conforma alla massa. Si pensa di essere una piccola goccia in un immenso oceano, una piccola goccia che non è capace di fare la differenza. Ma in realtà non è così. Ci sono tantissimi esempi nella Bibbia di giovani che hanno fatto la differenza. Daniele, come abbiamo ascoltato dal verso letto in apertura, i suoi 3 amici. Giuseppe, un giovane schiavo ebreo divenuto poi vice re d'Egitto. Gedeone, un piccolo fanciullo mandato a combattere contro un intero popolo. Davide, il giovane pastorello, chiamato a diventare re di Israele. Samuele, chiamato da giovanissimo a diventare profeta dell'Eterno, e così via, tanti altri. Tutti molto giovani, tutti ancora inesperti, ma con Dio hanno fatto la differenza. Ognuno di noi, con Dio, può fare la differenza, a qualunque età e in qualunque situazione. Dobbiamo solo scegliere da chi farci condurre e guidare. Se scegliamo la via larga, quella della maggioranza, andremo in perdizione, come diceva Gesù nel Vangelo di Matteo al capitolo 7. Ma se scegliamo la via stretta, quella che ci consiglia Dio, la via dei pochi, quella che sembra meno piacevole, ci condurrà alla vita. E allora sì, che in noi risplenderà la luce di Gesù e potremo fare la differenza in tutta la nostra condotta. Riflettiamo e scegliamo la vita. Buona giornata e un abbraccio a tutti voi.
0: Più che vincitori, con Laila Dadri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: open our eyes.
1: Open the eyes of my heart,
0: Lord. Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 21 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: È il 6 di agosto e come ogni giorno a quest'ora la nostra radio vi propone l'almanacco del giorno. Ed io qui vi do il benvenuto e vi invito a restare.

0: accadde oggi.
1: 6 agosto 1890, nella prigione di Auburn a New York viene eseguita la prima esecuzione con la sedia elettrica. Il condannato fu l'omicida William Kemmler. 1945, bombardamento atomico di Hiroshima. Una bomba atomica chiamata in codice Little Boy viene sganciata dal B-29 statunitense Enola Gay sulla città di Hiroshima in Giappone alle 8:16 di mattina ora locale. Esplode ad un'altitudine di 576 metri con una potenza pari a 12.500 tonnellate di TNT, uccidendo all'istante 80.000 persone. Altre 60.000 moriranno entro la fine dell'anno a causa delle malattie provocate appunto dal fallout nucleare. La bomba atomica distrusse circa l'80% dell'area edificata della città. 1960, rivoluzione cubana. In risposta all'embargo degli Stati Uniti, Cuba nazionalizza tutte le proprietà straniere della nazione. 1990, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ordina un embargo commerciale globale contro l'Iraq in risposta all'invasione del Kuwait. 1991, Tim Berners-Lee pubblica il primo sito nella rete internet, dando vita al fenomeno della tripla W. 1993, Louis Freeh viene confermato dal Senato statunitense come direttore dell'FBI. 1997, la Microsoft compra una quota di azioni del valore di 150 milioni di dollari dalla Apple Computer, che si trova in difficoltà finanziarie. 2005, un ATR-72 partito da Bari con destinazione Dierba, dopo un'ora circa dal decollo precipita a 12 miglia dalla costa di Palermo, provocando la morte di 16 persone e il ferimento di altre 23. E per chiudere, 6 agosto 2012, l'atleta italiano Alex Schwarzer è risultato positivo per quanto riguarda l'EPO e quindi squalificato dai giochi della 30ª Olimpiade. E intanto, lo stesso giorno, Curiosity atterra con successo sul suolo di Marte alle 5:31 del mattino.

0: Pensieri cristiani.
1: Ecco un'altra persona oggetto dell'amore e delle attenzioni di Cristo. È un personaggio che troviamo nella Bibbia in un racconto del Vangelo di Marco, il cosiddetto giovane ricco che si accosta al Signore desideroso di conoscere la via della salvezza e convinto di trovarsi in una posizione di favore, avendo fino allora osservato i comandamenti in modo scrupoloso. Probabilmente egli si aspetta delle lodi, ecco perché la risposta di Gesù lo sorprende e lo rattrista, trovandolo del tutto impreparato. Le parole del Maestro lo mettono di fronte ad una realtà che non aveva mai valutato appieno, ossia l'osservanza dei comandamenti non è sufficiente a procurargli la salvezza. L'attaccamento alle proprie ricchezze era troppo forte e costituiva un ostacolo insuperabile. Quell'imperativo che gli intimava di rinunciare ai propri beni era troppo difficile da accettare per un giovane che evidentemente vi riponeva il cuore e tutta la sua fiducia. Quella rinuncia rappresentava, nel caso specifico, una condizione essenziale per ottenere la vita eterna. Non sono le ricchezze che precludono il cielo all'uomo, sia chiaro. Affermando che è difficile per un ricco varcare la soglia del regno dei cieli, Gesù non intendeva condannare le ricchezze in sé. Non è necessariamente un male per un credente essere ricco. L'importante è che il primo posto non sia riservato alle ricchezze stesse, ma sempre al Signore. Solo quando non si riesce a dare a Dio la priorità, il benessere costituisce un impedimento alla salvezza. È il Signore che pone tutto a nostra disposizione, anche il danaro. Come suoi amministratori dobbiamo sapere subordinare a Lui tutte le cose materiali di cui possiamo disporre, perché così facendo i nostri tesori si accumuleranno in cielo e la nostra ricchezza spirituale avrà un valore eterno. In questo modo saremo veramente ricchi, all'altezza della chiamata e degni del regno dei cieli. Allora, subordinare a Lui tutte le cose materiali di cui possiamo disporre, perché così facendo i nostri tesori si accumuleranno in cielo e la nostra ricchezza spirituale avrà un valore eterno. In questo modo saremo veramente ricchi.

0: per Jukebox.
1: Era il 2009 quando usciva la canzone che oggi voglio riproporvi qui nel nostro Gospel Jukebox. Un cantautore di musica cristiana contemporanea ad oltreoceano come Chris Tomlin in Jesus Messiah, ossia Gesù il Messia.

0: Le citazioni celebri
1: che oggi si concentrano intorno al termine abisso, cominciando con la citazione che venne nel tempo attribuita a vari capi di Stato e che dice: un anno fa il nostro paese era sull'orlo dell'abisso. Per fortuna da allora abbiamo fatto un decisivo passo avanti. Invece, è da attribuirsi a Stanislao Lec la frase: in cima ad ogni vetta si è sull'orlo dell'abisso.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Il programma finisce infatti qua, ma ci ritroveremo, se lo vorrete, di nuovo domani alla stessa ora. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 33 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Nel continuare le riflessioni sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo, oggi leggiamo dal capitolo 3, versetto 16. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Andrea Becciolini scrive: ogni scrittura è ispirata da Dio. In ogni sua parte e nella sua interezza, la Bibbia è ispirata da Dio. Non nel senso che gli scrittori dei vari libri che la formano sono stati ispirati come se Dio fosse stato una sorta di musa. Dio stesso ha soffiato, ha espirato la sua parola, facendo sì che fosse scritta da autori umani con il loro stile e la loro peculiare personalità. Per questo tutta la Bibbia e ogni sua parte è utile a insegnare, riprendere, correggere ed educare alla giustizia, perché è parola del Dio Creatore che determina ciò che è utile, ciò che è giusto per la nostra vita. Se ancora non hai questa certezza, chiedi a Dio stesso di dartela mentre leggi la Bibbia, perché è questa, e solo questa, a poterti dare la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Se invece già credi questo, allora persevera in ciò che hai appreso e continua a imparare dalla Bibbia, sapendo che solo tramite di essa potrai essere perfettamente pronto per compiere ogni opera buona.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo da Atti degli Apostoli, capitolo 3, versetto 19. Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati. E ancora Matteo, capitolo 18, versetto 3. Gesù disse: se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Le parole del Vangelo. Convertitevi. Convertitevi. Il senso originale di questo verbo è di fermarsi, ruotare su se stessi e tornare indietro. L'Apostolo Paolo scriveva ai credenti di Tessalonica, giovani nella fede: vi siete convertiti dagli idoli a Dio. Prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 9. Anche noi dobbiamo fare questo dietro front, anche se non abbiamo mai adorato degli idoli. Tuttavia, come scritto in Isaia, capitolo 53, versetto 6, ognuno di noi seguiva la propria via e, lontani da Dio, eravamo perduti. Questo versetto della Bibbia descrive bene il nostro stato. I nostri pensieri naturali e la nostra vita lontana da Dio devono cambiare orientamento e rivolgersi a Dio e al Signore Gesù, unico Salvatore e modello di vita per chi crede in Lui. I contemporanei ebrei dell'Apostolo Pietro erano persuasi di essere nel giusto, ma Pietro li chiama a convertirsi, a volgersi verso Dio. Questo suo appello vale anche per noi. L'essenziale non è avere una religione giusta, ma una giusta relazione con Dio, una relazione personale basata sulla fede in Lui e nel suo Figlio Gesù. E questo presuppone la conversione. Pentimento e conversione. Ecco il risultato che l'amore divino vuole ottenere nei nostri pensieri e nella nostra vita. Non ostacoliamolo. Pentirsi presuppone la consapevolezza della necessità di un cambiamento di pensieri e di vita. Convertirsi è attuare questo cambiamento, è la conseguenza diretta del pentimento nel nostro modo di essere, è avere un nuovo scopo. L'Apostolo Paolo ha detto: ho predicato che si ravvedano e si convertano a Dio, facendo opere degne del ravvedimento. Atti capitolo 26, versetto 20. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto, anche oggi 7 agosto andremo a leggere dal Libro dei Salmi nel capitolo 62 il verso 8. Confida in Lui in ogni tempo, o popolo, apri il tuo cuore in sua presenza, Dio è il nostro rifugio. Penso che molti fra noi possano riconoscersi in questa immagine che Davide ci dà di se stesso. È grato a Dio perché è l'unica persona di cui ci si possa veramente fidare e a cui si possa aprire il proprio cuore. Alcune versioni scrivono «versa il tuo cuore» e credo che questa espressione calzi benissimo se pensiamo di riversare su Dio tutto ciò che ci affligge. Le paure, la rabbia, la delusione, i desideri. Il cuore non è solo sentimento, perché è la nostra volontà, la nostra mente, la nostra scelta. Il cuore è lo scrigno dove il nostro essere tiene chiusa tutta la sua interiorità, il suo intimo più profondo. Ma per quanto intimo e profondo, Dio lo conosce, ma non sollecita, non si intrufola, non indaga. Sa di essere l'unica via d'uscita, l'unico sfogo e purtroppo non è neppure la prima scelta. Quindi Dio aspetta. Sa che cercheremo prima o poi aiuto e rifugio in qualche persona o in qualche istituzione. Aspetta che la smettiamo di tenerci tutto dentro pensando di affrontare da soli le situazioni. Dio aspetta che svestiamo i panni degli eroi di cartapesta e andiamo a Lui per versare il nostro cuore ai suoi piedi, proprio come l'acqua che si versa da una brocca. Ed è lì che Dio raccoglie tutto, ascolta tutto e trasforma tutto. Versa il tuo cuore davanti a Dio e lasciati benedire dal suo amore, dalla sua consolazione, dal suo consiglio. E quell'acqua che hai versato ai suoi piedi, amara, sporca, densa, si trasformerà e ritornerà a te dolce, fresca e zampillante per ristorare il tuo cuore e farti tornare a percorrere il tuo cammino.
2: La riflessione prevista per oggi ha per titolo Tempo di asciugatura. Avevo chiesto a mio padre di fare alcuni lavori nell'ufficio in cui lavoro. Non si trattava di una semplice tinteggiata, ma di un intervento che avrebbe richiesto l'uso di cemento e stucco. Iniziamo il venerdì, nel tardo pomeriggio, dopo che mio padre ebbe finito di lavorare nella sua azienda. Gli chiesi se avremmo terminato entro la domenica, visto che l'ufficio doveva riaprire il lunedì. Mi rispose subito che sarebbe stato impossibile. In quel momento pensai che era solo il suo modo negativo di pensare, ma mi ricredetti ben presto. Il sabato eravamo in ufficio per continuare i lavori e le pareti sulle quali era stato passato il cemento erano ancora fresche e bagnate. Era impensabile passare lo strato di stucco successivo. Così Dio parlò al mio cuore. Ci sono dei tempi di asciugatura da rispettare. Molte volte vogliamo fare le cose saltando dei passaggi obbligatori. Passare dello stucco su una parete ancora fresca di cemento avrebbe vanificato ogni lavoro fatto prima. Caro amico e cara amica, che ci piaccia o meno, ci sono dei tempi necessari che dobbiamo rispettare prima di vedere il risultato. Ci sono dei deserti che dobbiamo vivere prima di vedere la terra promessa. Per ogni cosa Dio ha stabilito un tempo. Anche per quel miracolo che stai aspettando c'è un tempo stabilito. Fidati di Dio.
3: Davide, nel Salmo 62 non ci sta descrivendo una condizione tranquilla e di pace, piuttosto si trova nel bel mezzo di una terribile prova, mentre tutto intorno a lui è un disastro. Ma l'uomo dal cuore per Dio però non cede alla lamentela e la parola che pronuncia a se stesso è confida in lui in ogni tempo. Riflettiamo un attimo, è facile confidare in Dio quando tutto è ok, no? La famiglia è unita, il lavoro gratifica, ma quando improvvisamente veniamo minacciati dalla malattia? Quando ci ritroviamo nella solitudine? Quando attraversiamo quei momenti in cui sentiamo solamente il silenzio di Dio? È lì che la fede vera deve mostrare il suo carattere. Una fede tenace che rifiuta i dardi nella mente e combatte dirà «Signore, non capisco cosa mi sta accadendo, dove mi stia portando tutto questo, ma tu sei fedele e io mi fido di te. Ecco che il Salmo 62, e non solo, tutta la Bibbia direi, ci fornisce una chiave terapeutica e fondamentale per affrontare i momenti di oppressione, la preghiera. Davide dice: apri il tuo cuore in sua presenza. Questo verso è l'equivalente di un altro dove Dio dice: venite, parliamone insieme. Dio ci invita sempre al dialogo perché vuole spostare la nostra attenzione dal dolore alla sua grazia per guarirci. E nel momento in cui ci arrendiamo alla sua grazia realizziamo la promessa finale del Salmo 62: Dio è il nostro rifugio. Cerchiamo allora questo rifugio oggi, deponiamo ai suoi piedi tutto ciò che ci preoccupa e camminiamo a testa alta, sapendo che il nostro domani non è nelle mani del destino, ma è custodito nel cuore e nella volontà di Dio per darci un futuro e più che una speranza. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 55 minuti.
1: Il sentiero. Un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.

Gentili amici, un caloroso benvenuto all'ascolto di questa nuova puntata di Il Sentiero. Come ho detto già all'inizio di questa serie di programmi, il titolo Il Sentiero mi è stato suggerito dal fatto che la riscoperta della natura non può prescindere dal muoversi in mezzo ad essa senza nessun altro ausilio che quello delle nostre gambe, cosa appunto che un sentiero rende obbligatoria. Oggi dunque il nostro sentiero si inoltra sulle montagne dell'Appennino modenese. Non in alto però, ma ad una quota moderata, diciamo fra i 600 e gli 800 metri sul livello del mare. Vi accompagnerò in mezzo ai boschi di roverelle, di cerri e di castagni e vi dirò qualcosa di due uccelli che mi è capitato di incontrare. A fra poco.

Casa Merlino è una piccola frazione di Serra Mazzoni, sull'Appennino modenese. Anzi, dire frazione è dire troppo, perché si tratta di tre case di numero, una vicina all'altra. Qui, io e la mia famiglia abbiamo deciso di trascorrere le ferie estive. Così questi ultimi giorni di giugno mi vedono vagabondare, alla mattina molto per tempo, fra i boschi ed i prati di questa zona. L'ambiente è suggestivo. Di bosco ce n'è ancora parecchio. I campi sono coltivati per lo più a fieno ed erba medica. Ci sono ampi tratti di terreno incolto dove i fiori spontanei e i cespugli di rovo e di rosa selvatica prosperano indisturbati. Dunque si tratta di un ambiente ancora abbastanza integro dal punto di vista naturalistico. Qui si possono incontrare più di 50 specie diverse di uccelli e anche i mammiferi selvatici sono ben rappresentati. È dunque una zona ideale questa per chi, come me, ama la natura e vuole imparare a conoscerla meglio. Le primissime ore del mattino, dunque, mi vedono camminare in mezzo ai boschi ai piedi del Monte Faeto. Avanzo lungo un viottolo che di lì a poco esce allo scoperto per costeggiare un campo di erba medica. Assaporo dentro di me la quiete e la serenità di questi momenti. Sto per uscire dal bosco quando odo distintamente il richiamo di un'upupa. Mi fermo dunque, ancora protetto dalla penombra del querceto. Punto il binocolo verso la direzione dalla quale è provenuto il richiamo e scruto attentamente i cespugli e gli alberi dall'altra parte del campicello di erba medica. Eccola. L'upupa è posata sul ramo secco di un acero campestre, non troppo lontana dal tronco. Il sole la illumina completamente, facendo risplendere i colori magnifici della sua livrea. Il piumaggio è di un bel colore rosato arancione, ma le ali e la coda sono juventine, cioè a strisce bianche e nere. La cosa più caratteristica, però, è la grande cresta che l'animale porta sul capo, formata da lunghe penne arancioni con la punta nera. Una cresta simile non ha paragoni fra gli uccelli europei e contribuisce a rendere l'upupa un uccello inconfondibile. Quella che sto osservando se ne sta tranquilla sul ramo. Un paio di volte alza e abbassa la cresta, ma niente di più. Osservo pieno di riconoscenza la figura snella di questo splendido uccello, che completamente ignora la mia presenza. Non riesco a trattenere dentro di me un moto di trionfo. L'immagine, attraverso le lenti del binocolo, è così chiara che posso scorgere distintamente anche un semplice sbattere di palpebre dell'animale. Le upupe arrivano qui da noi a nidificare, provenienti dall'Africa, in marzo-aprile, e hanno bisogno di ambienti aperti, ma con buona presenza di alberi, nelle cavità dei quali pongono il loro nido, che di solito emana un odore piuttosto sgradevole, tanto che l'upupa si è fatta una fama poco bella a questo riguardo. In realtà non è vero che questo uccello curi poco la pulizia. L'odore che il nido emana è dovuto alla secrezione di una particolare ghiandola dei nidiacei che con ogni probabilità ha la funzione di scoraggiare eventuali predatori. Un frullo d'ali improvviso e la mia upupa se ne va, con il suo volo leggero. La seguo con lo sguardo per qualche decina di metri, poi la vedo scomparire dietro gli alberi del bosco.

La mia passeggiata prosegue senza incontri di rilievo, fatta eccezione per uno. Sono ormai sulla via del ritorno quando, nei pressi di un palo di legno che sostiene i fili della luce che vanno ad una vicina casa di contadini, noto un movimento fra l'erba. Mi avvicino e con sorpresa vedo un caprimulgo che si dibatte sbattendo in modo disordinato un'ala. Il caprimulgo, detto anche succiacapre, perché la fantasia popolare gli attribuisce l'abitudine di attaccarsi ai capezzoli del bestiame, è un uccello non raro, ma molto difficile da scorgere, perché ha abitudini notturne. Comincia a volare verso sera e caccia al volo, come fanno le rondini, farfalle e insetti di altro genere. Durante il giorno se ne sta nascosto sul terreno, nei boschi, aiutato dalla sua livrea dai colori estremamente mimetici. Ha un becco brevissimo, ma largo e dalla grande apertura, adatto al tipo di alimentazione che ho appena descritto. Raccolgo l'uccello ferito da terra. L'ala sinistra è veramente messa male, con ogni probabilità fratturata. Anche la pelle presenta una vistosa lacerazione, dalla quale certamente l'animale ha perso una certa quantità di sangue, come testimoniano le penne remiganti macchiate di rosso. Probabilmente, volando piuttosto veloce, l'uccello ha urtato involontariamente contro uno dei fili elettrici che corrono lì vicino. L'unica possibilità di salvezza per questo caprimulgo è quella di essere curato da una persona competente, un veterinario, tanto per intenderci. Così forse si salverà, senza però avere la certezza di recuperare l'attitudine al volo. Mi affretto verso casa con l'animale. Percepisco, però, un progressivo indebolimento di questo esserino che tengo fra le mani. Inizialmente dotato ancora di un minimo di vivacità, ora sta progressivamente rilassandosi. Chiude anche gli occhi e abbandona il capo. Il cuore però continua a battere veloce, ma non per molto. Dopo poco il caprimulgo ha un ultimo tremito, poi cessa di vivere. Sono dispiaciuto. D'altra parte, anche la morte fa parte della vita, fa parte dell'equilibrio perfetto che Dio ha stabilito nella natura. Già, la morte fa parte della vita. Vengo colpito da questo pensiero che mi riporta dal mondo degli animali a quello degli uomini. Anche noi abbiamo nella morte il nostro punto d'arrivo. Per chi crede, però, la morte è soltanto un passaggio ad un livello di vita più elevato, migliore sotto ogni punto di vista. Tante volte, per esempio, ho pensato che la creazione di Dio è meravigliosa. Tante volte ho goduto del rapporto con la natura, anzi ne sono rimasto appagato nel profondo di me stesso. Ebbene, mi dico, se così ricco e stimolante è il rapporto con ciò che è stato creato, quanto lo sarà di più quello diretto con il Creatore che sperimenteremo dopo la nostra morte? Questi pensieri mi riaccompagnano a casa e inducono in me una serenità che compensa il dispiacere per la morte del caprimulgo. Mi giro un'ultima volta a guardare il bosco e le montagne. Così, baciati dal primo sole del mattino, questi monti assumono un fascino arcano. Questi sono i miei monti.

0: Amici, grazie per il cortese ascolto. Da Fabio, un cordiale a risentirci alla prossima trasmissione.
1: Avete ascoltato
2: Il Sentiero,
1: un programma di appunti e considerazioni sulla natura, condotto in studio da Fabio Arini.
2: Tecnico del suono Stefano Casolari.
1: Regia di Gianfranco Piccirillo.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: A volte ci sono dei versi che sono più facili da leggere che da vivere. Filippesi 3:13-14 dice: «Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù». Possiamo riassumerlo così: oggi scelgo di dimenticare ciò che è dietro, premendo in avanti verso ciò che è davanti. Scelgo di dimenticare il passato e di non tenerne più conto. Quello che è successo è finito. A partire da ora posso andare avanti. In realtà, purtroppo, non basta dichiararlo per poterlo sperimentare, anche se è un buon inizio. Ti faccio un esempio. Immagina di preparare un pasto e di tagliarti. Ti vai a sciacquare, disinfettare e metti una benda sulla ferita per impedire che si riapra mentre comincia a guarire. Poi, una volta deciso di toglierti la benda, dubito che tu ti metta a toccare continuamente la ferita. Perché? Perché fa ancora male. Una cicatrice che si è completamente formata può sembrare guarita, ma negli strati più profondi dell'epidermide il lavoro è ancora in corso. Eppure, a volte, quello che facciamo con il passato, lo tocchiamo, ne parliamo. Quanto può essere difficile smettere di parlare della situazione in cui rimaniamo bloccati. L'ex che ti ha ferito, il collega che ha ottenuto la promozione con l'inganno, la situazione finanziaria che è andata in discesa, il membro della Chiesa che non si è assolutamente comportato come un fratello in Cristo. È già successo e ti sembra di averlo superato, di essere passato ad altre cose. Tuttavia, al minimo ricordo di ciò che è successo, ricominci a soffermarti di nuovo su di esso. Il processo di guarigione è iniziato, ma non è mai stato completato. Se riesci a capire questo, ti invito a restituire tutto a Dio, credendo che Lui l'abbia già preso, portato tutto al posto tuo. Egli vuole liberarti dal passato. Preghiamo insieme. Signore, aiutami a non soffermarmi più sul mio passato. È così allettante e troppo spesso cedo nella tentazione. So che quando passo il tempo a guardare indietro è impossibile andare avanti in modo efficace. Guarisci, ti prego, le ferite del mio passato per poter vivere la vita straordinaria che hai progettato per me. Una vita in cui vivo nel presente, qui e ora, anticipando la possibilità che il futuro mi riserva. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie di

quel senso di colpa mi inchiodo a terra. Sia tu il mio scudo,

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 31 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

credo, signore, dà la forza per vivere. Questo è quello che è importante. Quindi godiamoci la vita, soprattutto servendo il Signore. Una ce n'abbiamo, è un'esperienza particolare quella che viviamo qui sulla terra, perché almeno per noi figli di Dio presto saremo col Signore, sarà tutta un'altra esperienza con un corpo nuovo, meglio, sicuramente meglio. Però voglio dire, già che ci siamo, cerchiamo di goderci questi giorni che abbiamo e di viverli glorificando Dio, Saluto Francesca Interlandi, buonasera Francesca, Tonia Pizzano, buonasera Toria, saluto la famiglia Cosci, a tutti quelli che ci seguono dall'Italia e dall'estero. Dio vi benedica, grazie di essere con noi. Antonio Dessì, buonasera Antonio, un saluto a tutti nel Signore. Giovanni Zambini e gli altri, alcuni state già scrivendo, quindi siete messi lì a scrivere. Allora, come sapete, ascolteremo un solo canto, poi un altro canto lo ascoltiamo dopo quattro capitoli di lettura. Siamo nel libro di Giobbe, siamo partiti con l'Evangelo di Matteo, se vi ricordate abbiamo fatto tutto il giro, Nuovo Testamento, Genesi, Davidico, numero d'oro, Giosuè, giudice Lutti, siamo arrivati al libro di Giobbe. Quindi leggeremo questa sera questi capitoli, dal capitolo 9 al capitolo 15. A me piace riascoltare questi programmi, anche quando guido, mi piace molto riascoltare la parola di Dio in momenti che magari non posso leggere, però ascoltare, capire, ricordare quello che è successo, in che modo il Signore è intervenuto, è sempre una benedizione. Regia, ricordiamo i nostri contatti, numero di telefono 350 152 20 21, ripetiamo 350 152 20 21, la nostra email è cristianonline@gmail.com. E volevo anche dirvi che per quanto riguarda la situazione nelle zone dei campi Fregrei a Napoli, è partita una raccolta fondi per poter aiutare alcune famiglie, e quindi non da parte di Salvati per Servire, ma si può donare all'ente murale aiutando soprattutto la famiglia di Stefano Bonavolta, che sapete che Stefano ha uno spazio su Cristiano Online, godiamo molto i suoi insegnamenti, è in casa d'affitto, quella casa si è distrutta e quindi non è più agibile e dovrà cercarne un'altra. Per cercarne un'altra, sapete, va bene, non ci vogliono soldi per ricostruire altre case, ma comunque c'è bisogno di anticipare diversi affitti, dare delle garanzie, delle cose. Quindi se volete, o ci scrivete in privato, vi daremo anche un'indicazione, o comunque rivolgersi all'ente morale, sicuramente opere delle assemblee di Fratelli in Italia. Va bene, ci tenevo a fare questo inciso sia per il caro Stefano, per i cari, alcune famiglie, ecco, che hanno un po' bisogno di la nostra attenzione. Vogliamo pregare, poi tanto dobbiamo metterci a leggere, leggeremo dopo, vogliamo pregare e chiedere al Signore la guida anche in questo programma, anche se è solo di lettura, ci atterremo alla lettura, sapete, ci sarebbe ogni versetto, ogni capitolo, tante cose sicuramente da condividere, ma questo programma, leggiamo la Bibbia insieme, prevede solo lettura. Preghiamo, ascolteremo un canto, poi dopo andremo a leggere Giobbe capitolo 9, e quindi dal verso 1, ok? Siamo nel libro di Giobbe. Giobbe capitolo 9, verso 1, poi leggeremo fino al capitolo 15. Grazie regia. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo per la possibilità di stare insieme, che la tua benedizione possa andare verso tutti i tuoi figli e verso coloro che ancora non ti conoscono, affinché possano essere sensibilizzati e interessati a cercarti e a cercare salvezza per le proprie anime. Guida questo programma di lettura e ti ringraziamo perché possiamo stare insieme. Preghiamo per chi non sta bene fisicamente, Signore, preghiamo per loro che tu possa intervenire. Ti preghiamo per il caro Stefano e qualche altra famiglia di credenti che hanno subito questa situazione nei campi Fregrei, che tu ci dia modo di stargli vicino con la preghiera e con gli aiuti.
nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora, un canto e torniamo insieme. Vai, regia.

Bellissimo canto, grazie regia. Quindi salutiamo gli ultimi che hanno scritto: Patrizia Luxa, poi mia cara mamma, Rosaria Arcidiacono, buonasera mamma, Maria Grazia Marcello, Anna Maria Biscotti, Orlando Sacchetti. Dio vi benedica, grazie di essere con noi, per noi è una gioia. Allora, andiamo, Giobbe, capitolo 9. Versetto 1, andiamo a leggere la parola del Signore. Dopo quattro capitoli ascolteremo un altro brano. Quindi, il libro di Giobbe, capitolo 9, verso 1, è scritto così. Allora Giobbe rispose e disse: sì, certo, io so che è così. Come potrebbe il mortale essere giusto davanti a Dio? Se all'uomo piacesse disputare con Dio, non potrebbe rispondergli su un punto fra mille. Dio è saggio. E grande in potenza, chi gli ha tenuto fronte se non ne è trovato bene? Egli trasporta le montagne senza che se ne accorgano, nel suo furore le sconvolge. Egli scuote la terra dalle sue fondamenta e le sue colonne tremano. Comanda al sole ed esso non sorge, mette un sigillo sulle stelle, da solo spiega i cieli. Cammina sulle più alte onde del mare, è il creatore dell'orsa di Orione, della Pleiadi e delle misteriose regioni dello cielo australe. Egli fa cose grandi, imperscrutabili, meraviglie innumerevoli. Ecco, egli mi passa vicino e io non lo vedo, mi scuote accanto e non me ne accorgo. Ecco, afferra la prede, chi si opporrà, chi oserà dirgli che fai? Dio non ritira la sua collera, sotto di lui si curvano i campioni della superbia. Io come farei a rispondergli, a scegliere le mie parole per discutere con lui? Avesse anche ragione, non gli replicherei, ma implorerei misericordia al mio giudice. Se io lo invocasse ed egli mi rispondesse, non per questo cadrei e crederei che avesse dato ascolto alla mia voce. Egli mi piomba addosso dal seno della tempesta, moltiplica senza motivo le mie piaghe. Non mi lascia riprendere fiato e mi sazia di amarezza. Se ti tratta di forza, ecco, egli è potente. Se di diritto, egli dice: chi mi convocherà? Se io fossi senza colpa, la mia bocca mi condannerebbe. Se fossi innocente mi dichiarerebbe colpevole. Sono innocente? Sì, io sono. Di me non mi preme la disprezzo la mia vita. Per me è la stessa cosa, perciò dico, egli distrugge ugualmente l'integro e il malvagio. Se un flagello a un tratto semina la morte, egli ride dello sgomento degli innocenti. La terra è data in balia dei malvagi, egli vela gli occhi ai giudici di essa. Se non è lui, chi è dunque? I miei giorni se ne vanno più veloci di un corriere, fuggono via senza aver visto il bene. Passano rapidi come navicelle di giunghi, come l'aquila che piomba sulla preda. Io dico: voglio dimenticare il mio lamento, abbandonare questa faccia triste e stare allegro, ma mi spavento per tutti i miei dolori. Sono certo che non mi considererai innocente. Io sarò condannato, perché dunque affaticarmi invano? Anche se mi lavassi con la neve, mi pulissi le mani con il sapone, tu mi tufferesti nel fango di una fossa, le mie vesti mi avrebbero in orrore. Dio non è un uomo come me perché io gli rispondo e perché possiamo comparire in giudizio assieme. Non c'è fra noi un abito che posi la mano su tutti e due. Dio allontani da me la sua verga, smetta di spaventarmi con il suo terrore. Allora io parlerò senza temerlo, perché sento di non essere quel colpevole che sembra. Capitolo 10 del libro di Giobbe, verso 1, leggiamo. Io provo disgusto della mia vita. Voglio dare libero sfogo al mio lamento, voglio parlare nell'amarezza dell'anima mia. Io dirò a Dio: non condannarmi, fammi sapere perché sei in contesa con me.
Ti sembra cosa ben fatto opprimere e disprezzare l'opera delle tue mani e favorire i disegni dei malvagi? Hai i tuoi occhi di carne? Vedi tu come vede l'uomo? Sono i tuoi giorni come i giorni del mortale, i tuoi anni come gli anni degli esseri umani? Che tu investighi tanto la mia iniquità, che ti informi così del mio peccato, pur sapendo che io non sono colpevole e che non c'è chi mi libera dalla tua mano? Le tue mani mi hanno formato e mi hanno fatto tutto quanto, eppure mi distruggi. Ricordati che mi hai plasmato come argilla e tu mi fai ritornare in polvere. Non mi hai colato forse come il latte e fatto rapprendere come il formaggio? Tu mi hai rivestito di pelle, di carne, mi hai intessuto d'ossa e di nervi. Mi hai concesso vite, grazie alla tua provvidenza, ha vegliato sul mio spirito. Ed ecco quello che nascondevi in cuore. Sì, lo so, questo meditavi. Se avessi peccato, l'avresti ben tenuto a mente, non mi avresti assolto dalla mia iniquità. Se fossi stato malvagio, guai a me. Se giusto, non avrei osato alzare la fronte. Saccio di infamia, spettatore della mia miseria. Se l'avessi alzata, mi avresti dato la caccia come un leone contro di me, avresti rinnovato le tue prodezze, avresti trovato contro di me nuovi testimoni, avresti raddoppiato il tuo sdegno contro di me. Legioni su legioni mi avrebbero assalito. Perché mi hai fatto uscire dal grembo di mia madre? Sarei spirato senza che occhio mi vedesse. Sarei stato come se non fossi mai esistito. Mi avrebbero portato dal grembo materno alla tomba. Non sarei forse, non sono forse pochi i giorni che mi restano? Smetta egli dunque, mi lasci stare perché io possa resserenarmi un poco prima che me ne vada per non più tornare nella terra delle tenebre e nell'ombra di morte, terra oscura come notte profonda dove regnano l'ombra di morte e il disordine, il cui chiarore è come notte oscura. Capitolo 11 di Giobbe, verso 1. Allora Zofar di Naama rispose e disse: questa abbondanza di parola rimarrà forse senza risposta, basterà quindi essere loquace per avere ragione. Verranno le tue ciance a far tacere la gente? Farai dunque il beffardo senza che nessuno ti contesti? Tu dici a Dio quel che sostengo è giusto e io sono puro in tua presenza. Ma volesse Dio parlare e aprire la bocca per risponderti e rivelarti i segreti della sua saggezza, poiché infinita è la sua intelligenza, vedresti allora come Dio dimentichi parte della tua colpa. Può forse scandagliare le profondità di Dio arrivare a conoscere appieno l'Onnipotente? Si tratta di cose più alte del cielo. Tu che faresti? Di cose più profonde del soggiorno dei morti? Come le conosceresti? La loro misura è più lunga della terra, più larga del mare. Se Dio passa, se incarcera, se chiama in giudizio, chi si opporrà? Egli infatti conosce gli uomini perversi. Scopre senza sforzo l'iniquità, ma l'insensato diventerà saggio quando un puledro, donagro diventerà uomo. Tu però, se ben disponi il cuore e tendi verso Dio le mani, si allontana il male che è nelle tue mani e non alberghi l'iniquità nella tua tenda, allora alzerai la fronte senza macchia. Sarai incrollabile e non avrai paura di nulla. Dimenticherai i tuoi affanni, te ne ricorderai come d'acqua passata. La tua vita sgorgerà più fulgida del pieno giorno, l'oscurità sarà come la luce del mattino. Sarai fiducioso perché avrai speranza, ti guarderai ben attorno e ti coricherai sicuro. Ti metterai a dormire e nessuno ti spaventerà. E molti cercheranno il tuo favore, ma gli occhi degli empi verranno meno, non ci sarà più rifugio per loro.
e non avranno altra speranza che esaltare l'ultimo respiro. Capitolo 12 di Giobbe, verso 1. Allora Giobbe rispose e disse: Voi certo valete quanto un popolo, e con voi morirà la saggezza, ma di senno ne ho anch'io quanto voi. Non mi sono affatto inferiore. Cose come queste, chi non le sa? Io dunque dovrei essere il ludibrio degli amici, io che invocavo Dio ed egli mi rispondeva, il ludibrio, io, l'uomo giusto integro, il disprezzo per la sventura altrui è nel pensiero di chi vive nella prosperità. Esso è sempre pronto a colpire se uno ha il piede che vacilla. Sono invece tranquille le tende dei ladri. Chi provoca Dio? Chi si fa un Dio dalla propria forza e se ne sta al sicuro? Ma interroga un po' gli animali e te lo insegneranno, gli uccelli del cielo e te lo mostreranno. Oppure parla alla terra ed essa te la insegnerà, i pesci del mare e te lo racconteranno. Chi non sa, fra tutte queste creature, che la mano del Signore ha fatto ogni cosa? Che Egli tiene in mano l'anima di tutto quello che vive e lo spirito di ogni carne umana. L'orecchio non discerne forse le parole come il palato assaggia i cibi? Nei vecchi si trova la saggezza e lunghezza di giorni da intelligenza. In Dio stanno la saggezza e la potenza, a Lui appartengono il consiglio e l'intelligenza. Egli abbatte, nessuno può ricostruire, chiude un uomo in prigione e non c'è chi gli apre. Egli trattiene le acque e tutto inaridisce. Le lascia andare ed esse sconvolgono la terra. Egli possiede la forza e l'abilità, da lui dipendono chi erra e chi fa errare. Egli manda scalzi i consiglieri e colpisce di demenza i giudici, scioglie i legami delle autorità del re e cinge i loro fianchi di catene, manda scalzi i sacerdoti e rovescia i potenti. Priva della parola i più eloquenti e toglie il discernimento ai vecchi, sparge il disprezzo sui nobili e scioglie la cintura ai forti, rivela le cose recondite facendole uscire dalle tenebre e porta alla luce ciò che è avvolto in ombra di morte. Accresce i popoli e li annienta, amplia le nazioni e le riconduce nei loro confini, toglie il senno ai capi della terra e li fa peregrinare in solitudini senza sentiero, barcollano nelle tenebre senza alcuna luce e li fa barcollare come ubriachi. Allora, prima di entrare al capitolo 13, ascoltiamo un canto.

Bellissimo canto, grazie Carmelo, ringraziamo Carmelo Gallo per questo bellissimo canto, Dio lo benedica. Allora, continuiamo la nostra lettura, siamo arrivati a Giobbe capitolo 13, leggeremo questi altri tre capitoli, 13, 14 e 15 per questa sera. Quindi Giobbe capitolo 13, versetto 1, leggiamo, così è scritto. L'occhio mio tutto questo l'ha visto, l'orecchio mio l'ha udito e l'ha inteso. Quel che sapete voi lo so anch'io, non vi sono affatto inferiore. Ma io vorrei parlare con l'Onnipotente, ci terrei a ragionare con Dio, poiché voi siete investitori di menzogne, siete tutti quanti medici da nulla. Oh, se faceste silenzio, esso vi sarebbe contato come saggezza. Ascoltate, vi prego, quel che ho da rimproverarvi. State attente alle repliche delle mie labbra. Volete dunque difendere Dio parlando con menzogna? Sostenere la sua causa con parole di frode? Volete avere riguardo alla sua persona e costituirvi difensore di Dio? Sarà un bene per voi quando egli vi scruterà a fondo. Credete di non ingannarlo come si inganna un uomo? Certo, egli vi riprenderà severamente se nel vostro segreto avete dei riguardi personali. La sua maestà non vi farà sgomenti. Il suo terrore non piomberà su di voi. I vostri detti memorabili sono massime di cenere. I vostri baluardi sono baluardi d'argilla. Tacete, lasciatemi stare. Voglio parlare io, succeda quel che succeda. Perché dovrei prendere la mia carne con i denti e trattarne la mia vita con le mie mani? Ecco, mi uccida pure o continuerò a sperare. Soltanto io difenderò in faccia a lui il mio comportamento. Anche questo servirà alla mia salvezza, poiché un empio non ardirebbe presentarsi a lui. Ascoltate attentamente il mio discorso, porgete orecchio a quanto sto per dichiararvi. Ecco, io ho predisposto ogni elemento per la causa, so che sarò riconosciuto giusto. C'è qualcuno che voglia farmi opposizione? Se c'è, io taccio e sono pronto a morire. Ma oh Dio, concedimi solo due cose e non mi nasconderò dalla tua presenza. Ritira da me la tua mano e fa che i tuoi terrori non mi spaventino più. Poi interrogami e io risponderò, oppure parlerò io e tu replicherai. Quante sono le mie iniquità? Quanti i miei peccati? Fammi conoscere la mia trasgressione, il mio peccato. Perché nasconditi? Nascondi, perché nascondi il tuo volto e mi consideri un nemico? Puoi dunque atterrire una foglia portata via dal vento? Vuoi forse perseguitare una pagliuzza inaridita? Tu mi condanni a pene così amare e mi fai aspirare gli sbagli della mia giovinezza. Tu metti i miei piedi nei ceppi. Spii tutti i miei movimenti e prendi nota delle orme dei miei piedi. Intanto questo mio corpo si disfa come legno tarlato, come un abito rosso dal tar. Giobbe capitolo 14, verso 1, leggiamo. L'uomo nato di donna vive pochi giorni ed è sazio d'affanni. Spunta come un fiore, poi è reciso, fugge come un'ombra. E non dura. E sopra un essere così, tu tieni gli occhi aperti e mi fai comparire con te in giudizio. Chi può trarre una cosa pura da un'impura? Nessuno. Se i tuoi giorni sono fissati, il numero dei suoi mesi dipende da te, e tu gli hai posto un termine che egli non può varcare. Distogli da lui lo sguardo perché abbia un po' di tranquillità e possa godere come un operaio la fine della sua giornata. Per l'albero almeno c'è speranza, se è tagliato germoglia e continua a mettere germogli,
Quando la sua radice è invecchiata sotto la terra e il suo tronco muore nel suolo, a sentir l'acqua rinverdisce e mette rami come una giovane pianta. Ma l'uomo muore e perde ogni forza. Il mortale spira e dov'è egli? Le acque del lago se ne vanno, il fiume viene meno e si prosciuga. Così l'uomo giace e non risorge più. Finché non vi siano più cieli, egli non si risveglierà, né sarà più destato dal suo sonno. Oh, volessi tu nascondermi nel soggiorno dei morti, tenermi occulto finché l'ira tua sia passata, fissarmi un termine e poi ricordati, fissami un termine, no, scusate, fissarmi un termine e poi ricordarti di me. Verso 14, il capitolo 14. Se l'uomo muore, può egli tornare in vita? Aspetterai fiducioso tutti i giorni della mia sofferenza finché cambiasse la mia condizione? Tu mi chiameresti e io risponderei. Tu vorresti rivedere l'opera delle tue mani. Ma ora tu conti i miei passi. Tu osservi i miei peccati. Le mie trasgressioni sono sigillate in un sacco e alle mie iniquità altre ne aggiungi. La montagna frana e scompare, la roccia è divelta dal suo luogo, le acque consumano la pietra, le loro inondazioni trascinano via la terra. Così tu distruggi la speranza dell'uomo. Tu lo sopraffai una volta per sempre ed egli se ne va. Gli muti la sembianza, lo mandi via. Se i tuoi figli salgono in onore, egli lo ignora. Se cadono in disprezzo, egli no lo vede. Questo solo sente che il suo corpo soffre, che l'anima sua è in lutto. L'ultimo capitolo per questa sera, Giobbe capitolo 15, verso 1, dice: Allora Elifaz di Teman rispose e disse: Il saggio risponde forse con vana scienza, si gonfia il petto di vento, si difende con chiacchiere inutili e con parole che non giovano a nulla. Tu poi distruggi il timore di Dio, sminuisci la preghiera che egli è dovuta. La tua iniquità ti detta le parole e adoperi il linguaggio degli astuti. Non io, la tua bocca ti condanna, e le tue labbra stesse depongono contro di te. Sei forse tu il primo uomo che nacque? Fosti tu formato prima dei monti? Hai forse sentito quanto si è detto nel consiglio di Dio? Hai forse accaparrato la saggezza tutta quanta per te solo? Che sai tu che noi non sappiamo? Che conoscenza hai tu che non sia anche nostra? Ci sono fra noi uomini canuti, anche vecchi più attempati di tuo padre. Fai così poco caso delle consolazioni di Dio e delle dolci parole che ti abbiamo rivolto? Dove ti trascina il cuore? E che vogliono dire codeste torve occhiate? Come? Tu volgi la tua collera contro Dio e ti lasci uscire di bocca tali parole? Chi è mai l'uomo per essere puro, il nato di donna per essere giusto? Ecco. Dio non si fida nemmeno dei suoi santi. I cieli non sono puri ai suoi occhi. Quantomeno quest'essere abominevole e corrotto, l'uomo, che tracanna iniquità come acqua. Io voglio istruirti. Porgimi ascolto e ti racconterò quello che ho visto. Quello che i saggi hanno riferito senza nulla celare. Di quel che sapevano dai padri, ai quali soltanto è stato dato il paese, in mezzo ai quali non è passato lo straniero. L'empio
è tornato e, scusate, l'Empi è tormentato. Tutti i suoi giorni e poche sono gli anni riservati al prepotente. Sempre ha negli orecchi rumori spaventosi e in piena pace gli piomba addosso il distruttore. Non ha speranza di uscire dalle tenebre e si sente destinato alla spada. Va peregrinando in cerca di pane. Dove trovarne? Egli sa che gli è vicino il giorno tenebroso. Le difficoltà e l'angoscia lo riempiono di paura. Lo assalgono come un re pronto alla battaglia. Perché ha steso la mano contro Dio, ha sfidato l'Onnipotente. Gli si è slanciato audacemente contro sotto il folto dei suoi scudi ricurvi. Aveva la faccia coperta di grasso e i fianchi carichi di pinguedine. Si era stabilito in città distrutte, in case disabitate, destinate a diventare mucchi di sassi. Egli non si arricchirà, la sua fortuna non sarà stabile. Né le sue proprietà si stenderanno sulla terra. Non potrà liberarsi dalle tenebre. Il vento infuocato farà inaridire i suoi germogli e sarà portato via dal soffio della bocca di Dio. Non confidi nella vanità e nell'illusione, poiché avrà la vanità per ricompensa. La sua fine verrà prima del tempo, i suoi rami non rivedranno. I rami non rinverdiranno più. Sarà come vigna da cui si strappa l'uva ancora acerba, come l'ulivo da cui si scuote il fiore, poiché sterile è la famiglia del profano. Il fuoco divora la tenda dei corrotti. L'empio concepisce malizia e partorisce rovina, egli prepara l'inganno. E questo era il capitolo 15, quindi terminiamo qui, stasera, un po' prima. Quanto dobbiamo porre attenzione a ciò che leggiamo dalla parola? Quando leggiamo tutti questi insegnamenti, tutte queste esclamazioni della parola di Dio, quanto ci fanno riflettere? Quando di tutte queste cose incontriamo nella nostra vita tutti i giorni. Sapete, sì, cambiano un po' i sistemi, cambia il modo di rapportarci, anche il modo di sentirci, no? Questa tecnologia non esisteva all'epoca, ma il cuore dell'uomo è uguale. L'anima dell'uomo non cambia. Il destino senza Dio è uguale. Noi dobbiamo meditare, dobbiamo tenere presente le benedizioni che riceviamo ascoltando la parola di Dio, avendo la parola di Dio nelle mani, abbiamo la possibilità di aprire la Bibbia e leggere, abbiamo la possibilità di poterla condividere fra di noi, abbiamo la possibilità di riflettere, di non rimanere sterili, abbiamo la possibilità di chiudere gli occhi e ringraziare Dio per quanto abbiamo capito. Allora, non permettiamo che nemmeno un giorno della nostra vita passi senza aver riflettuto su ciò che noi dobbiamo migliorare, su ciò che dobbiamo praticare leggendo nella parola di Dio. E che la lettura di questa sera, ovviamente il libro di Giobbe è un libro un po' particolare, sappiamo il suo inizio, il durante e poi la fine, quindi conosciamo già la storia di Giobbe e sappiamo che le benedizioni che poi Dio gli moltiplica alla fine. La fedeltà mostrata a Dio ripaga sempre, cari nella grazia. Quindi qualunque prova tu stia passando, ricorda di rimanere fedeli al Signore. Non importa se sia una prova fisica, di salute, quindi anche economica, non sappiamo che tipo di prove. Ognuno di noi abbiamo le nostre croci da portare, no? Quindi ognuno di noi in un modo diverso sicuramente
ad farsi forza e guardare l'obiettivo per cui siamo mirati. E la mia preghiera è che la tua fede possa rimanere salda nel Signore, che tu possa aspettare la mano di Dio all'opera, e ricordiamo che la nostra preghiera muove la mano di Dio, la nostra fede muove la mano di Dio. Detto questo, vogliamo pregare e poi ci salutiamo. Padre, ti ringraziamo per la lettura della tua parola, grazie che possiamo riflettere. Signore, aiutaci a rimanere fedeli, a non confidare le cose di questo mondo, alle nostre forze o forse ai beni anche che possiamo avere, sono cose che passano, durano poco. Il nostro tesoro sia nel cielo, non alle cose dove la tignola e la ruggine consumano. Che possiamo, Signore, così come abbiamo testimoniato di appartenerti, mostrare e vivere una vita consacrata a te. Tu conosci ognuno di noi e ti chiedo questa sera di investigare in che modo la nostra vita si sta adoperando all'avanzamento del tuo regno, in che modo te siamo tuoi testimoni, in ciò che facciamo, in ciò che diciamo e quanto ci adoperiamo per l'avanzamento del Vangelo. Benedici, Signore, questa riflessione, grazie perché sei con noi così come hai promesso e le nostre benedizioni vengono da te, non dalle nostre forze. Nel nome di Cristo Gesù ti preghiamo. Amen. Amen. Siamo arrivati al termine di questo programma e le benedizioni di Dio possono rimanere con tutti voi. Preghiamo gli uni gli altri e soprattutto che la fede in questi momenti un po' particolari. Magari si è in vacanza, magari si è coinvolti a fare una cosa diversa. Attenzione a quello che vediamo, attenzione a quello che diciamo, attenzione a quello che facciamo, perché anche quando siamo in vacanza, Dio non smette di essere con noi. Attenzione dove andiamo. E chiediamoci, può il Signore venire con me in questo luogo? Oppure il Signore può guardare le cose che io sto guardando? O il Signore può fare le cose che io sto facendo o dicendo, quindi ogni cosa facciamola alla gloria di Dio. Non dimenticate di rimanere nel cammino della santità, perché questo glorifica il Signore. Dio vi benedica, vi abbraccio, vi do l'appuntamento domani sera alle 19:30 su Radio Logos e su Cristiano Online. Buona serata.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Buon giovedì, ben ritrovati. Ancora insieme con Il libro più letto. Ricordate che all'inizio del libro di Ezechiele avevo parlato di Ezechiele quale sentinella di Dio. Sentiamo ancora cosa ci racconta Enzo in merito a questo discorso.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Siamo così arrivati, cari amici, al capitolo 33 del libro profetico di Ezechiele, il quale ci porta all'ultima principale divisione di questo libro di Ezechiele. Da questo capitolo fino al capitolo 48 vedremo la gloria del Signore, la venuta nel regno futuro, quello millenniale, ossia di 1000 anni. Il capitolo 32 si concludeva con le predizioni riguardanti le nazioni che attorniavano Israele o coloro che si erano imparentati con loro. Queste predizioni furono date prima della distruzione di Gerusalemme. Ora arriviamo alla seconda parte di questo libro profetico che riguarda il periodo che segue la caduta della città di Gerusalemme. E anche se in questi brani Ezechiele parlerà di nuovo di Gerusalemme, del paese di Israele, il suo messaggio sarà molto diverso. Fino al capitolo 25 Ezechiele puntava tutta la sua attenzione sulla distruzione di Gerusalemme, cosa che si verificò con la massima precisione, con la massima accuratezza. Ora invece guarderà in avanti, al futuro del regno millenniale che verrà quando la gloria del Signore Gesù sarà vista di nuovo sulla terra. Questo rende questa sezione molto interessante. L'incarico a Ezechiele è rinnovato da parte di Dio, anche per il fatto che fino a quel momento egli ha svolto un ottimo lavoro. Da ora in poi lui si rivolgerà e parlerà a quelli che si trovano in cattività, esortandoli a vivere aspettando fiduciosi il futuro. Essi, precedentemente, non avevano nessuna speranza a causa dei loro peccati,

ma nel futuro, a motivo della redenzione operata da Cristo, Ezechiele vede nuovamente un glorioso avvenire per tutti i figli di Israele. Anche oggi i credenti hanno questa speranza in Cristo a motivo della fede che hanno riposta in Lui. Questa certezza non è ancorata a qualcosa che l'uomo possa fare su questa terra, né tantomeno nella psicanalisi o nella filosofia. La certezza dei credenti, amici in ascolto, è appoggiata sull'opera compiuta da Gesù, sulla ferma parola di Dio e su ciò che essa dice che avverrà certamente nel futuro. Questo è il solo riferimento, la sola guida del Figlio di Dio. Noi stiamo andando verso la nuova Gerusalemme preparata nei cieli. So che queste parole suoneranno alquanto strane per qualcuno che mi sta ascoltando e che le sente magari per la prima volta, ma sono vere ed è ciò che aspettano i credenti. Passiamo quindi a considerare come viene rinnovato ad Ezechiele l'ordine di profetizzare leggendo il primo versetto. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Questa frase sembrerà un ritornello nel libro di Ezechiele, ma essa è nient'altro che la conferma che il profeta sta parlando da parte di Dio e ci ricorda costantemente che non dice le sue teorie o le sue idee come leggiamo nei versetti seguenti, dal 2 al 7. Figlio d'uomo, parla ai figli del tuo popolo e di loro. Quando io farò venire la spada contro un paese e il popolo di quel paese prenderà in mezzo a sé un uomo e se lo stabilirà come sentinella, ed egli, vedendo venire la spada contro il paese, suonerà il corno e avvertirà il popolo. Se qualcuno, pur udendo il suono del corno, non se ne cura, e la spada viene e lo porta via, il sangue di quel tale sarà sopra il suo capo. Egli ha udito il suono del corno e non se ne è curato. Il suo sangue sarà sopra di lui. Se se ne fosse curato, avrebbe scampato la sua vita. Ma se la sentinella vede venire la spada e non suona il corno, e il popolo non è stato avvertito, e la spada viene e porta via qualcuno di loro, questo sarà portato via per la propria iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla sentinella. Ora, figlio d'uomo, io ho stabilito te come sentinella per la casa di Israele. Quando dunque udrai qualche parola della mia bocca, avvertili da parte mia. Dio ritorna all'incarico dato a Ezechiele all'inizio del suo ministero e lo paragona alla sentinella di una città. Infatti, a quei tempi, la maggior parte delle città importanti erano protette da mura sulle quali venivano poste delle sentinelle per vegliare durante la notte su possibili invasori. E probabilmente, durante la notte, queste sentinelle ogni tanto si chiamavano dicendo «Tutto bene?» per assicurare, magari per tranquillizzare che non c'era nessun nemico. La cosa interessante è che i falsi profeti dicevano anch'essi che tutto andava bene, mentre il nemico stava arrivando per distruggere, questo perché loro erano troppo ciechi per vederlo. Ezechiele però era stata una sentinella fedele e aveva avvisato il popolo che il nemico, cioè i babilonesi, stavano arrivando. Ora, non avendo tenuto conto dei suoi avvertimenti, le persone sarebbero state giudicate non solo a motivo dei loro peccati, ma anche per l'incredulità alla parola di Dio. Se Ezechiele non li avesse avvertiti, sarebbe stato colpevole, ma ciò non avvenne. Ezechiele quindi aveva fatto un buon lavoro, adempiendo il suo incarico.

0: Leggiamo ora i versetti dall'8 al 15 da Ezechiele, capitolo 33, che ci parlano di questo tragico giudizio. Quando avrò detto all'empio: «Empio, per certo tu morirai», e tu non avrai parlato per avvertire l'empio che si allontani dalla sua via, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Ma se tu avverti l'empio che si allontani dalla sua via, e quello non se ne allontana, egli morirà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato te stesso. Tu, figlio d'uomo, di alla casa di Israele: «Voi dite così: le nostre trasgressioni e i nostri peccati sono su di noi, e a motivo di essi noi languiamo. Come potremmo vivere?» Di loro: «Com'è vero che io vivo, dice Dio il Signore. Io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie. Perché morireste, o casa di Israele? Tu, figlio d'uomo, di ai figli del tuo popolo: la giustizia del giusto non lo salverà nel giorno della sua trasgressione. L'empio non cadrà per la sua impietà nel giorno in cui si sarà allontanato dalla sua impietà. Nello stesso modo, il giusto non potrà vivere per la sua giustizia nel giorno in cui peccherà. Quando io avrò detto al giusto che per certo egli vivrà, se egli confida nella propria giustizia e commette l'iniquità, tutti i suoi atti giusti non saranno più ricordati e morirà per l'iniquità che avrà commessa. Quando avrò detto all'empio: per certo tu morirai, se egli si allontana dal suo peccato e pratica ciò che è conforme al diritto e alla giustizia, se rende il pegno, se restituisce ciò che ha rubato, se cammina secondo i precetti che danno la vita, senza commettere l'iniquità, per certo egli vivrà, non morirà. Come abbiamo detto, amici, avvertire del pericolo imminente era l'unico modo con cui la sentinella poteva salvare se stesso e gli altri. Infatti questa è la responsabilità di una sentinella. E così fece Ezechiele, agendo fedelmente verso il suo popolo, popolo di Israele, ma essi non vollero ascoltarlo. Questo avviene ancora oggi. Infatti vi sono persone che annunciano con fedeltà la parola di Dio e non solo non vengono ascoltati, ma anche derisi per quanto dicono. Ma nonostante ciò, la cosa importante è che la parola di Dio sia predicata come avviene in questo momento. Quindi sei avvertito del pericolo al quale vai incontro se rifiuti di credere in Gesù come tuo personale salvatore. Se svolgessi questo compito con superficialità o ti dicessi una mezza verità, io sarei ritenuto responsabile della tua vita per aver trascurato il mio dovere, ma ora non più. Sei tu responsabile del futuro della tua anima se rifiuti questo messaggio. Quindi, amico, non rimandare, ma prendi in questo momento la decisione di porre la tua fede in Gesù.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Leggiamo ora nei versetti dal 16 al 20 il proseguimento di questo capitolo 33, nei quali vediamo un lamento dei figli di Israele. Tutti i peccati che ha commessi non saranno più ricordati contro di lui. Egli ha praticato ciò che è conforme al diritto e alla giustizia. Per certo vivrà. Però i figli del tuo popolo dicono: la via del Signore non è ben regolata. Ma è la via loro che non è ben regolata. Quando il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità, egli muore a motivo di questo. E quando l'empio si allontana dalla sua impietà e cammina secondo il diritto e la giustizia a motivo di questo, vive. Voi dite: la via del Signore non è ben regolata. Io vi giudicherò ciascuno secondo le vostre vie, o casa di Israele. I figli di Israele, come abbiamo letto, avevano una lamentela da fare. Essa consisteva nel non ritenere che Dio agisse con giustizia nel suo giudizio, perché anche gli uomini pii, cioè quelli che confidavano in lui, furono portati in cattività. È importante notare che qui non si parla di perdere la salvezza, ma di Dio che giudica il peccato. Sappi però che Dio è sempre giusto in quello che fa, anche nel perdonare, anche nel salvare completamente se una persona torna a lui. Spesso si è identificati con la propria nazione, così le persone buone, pie, in Israele, soffrirono perché erano identificati con la loro nazione. Ma c'è di più. Nota ciò che Dio dice: «Io vi giudicherò ciascuno secondo le vostre vie, o casa di Israele». In altre parole, giudicherò ciascuno di voi. In 1 Pietro 3, al versetto 12, leggiamo: «Perché gli occhi del Signore sono sui giusti, e i suoi orecchi sono attenti alla loro preghiera, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male». Se lo supplichi, egli ti ascolterà. Egli ti risponderà dandoti la salvezza di cui hai estremamente bisogno. Ma se continui a rifiutarla, un giorno sarà proprio questo che ti condannerà. Dai versetti che ora vanno dal 21 al 29 di Ezechiele, capitolo 33, leggeremo come la città fu presa. Il dodicesimo anno della nostra deportazione, il decimo mese, il quinto giorno del mese, un fuggiasco da Gerusalemme venne da me e mi disse: «La città è presa». La sera prima della venuta del fuggiasco, la mano del Signore era stata sopra di me ed egli mi aveva aperto la bocca, prima che quello venisse da me la mattina. La bocca mi fu aperta e io non fui più muto. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: «Figlio d'uomo, gli abitanti di quelle rovine, nel paese di Israele, dicono: Abramo era solo, eppure ebbe il possesso del paese. E noi siamo molti, il possesso del paese è dato a noi. Perciò di loro: così parla il Signore, Dio. Voi mangiate la carne con il sangue, alzate gli occhi verso i vostri idoli, spargete il sangue e dovreste possedere il paese? Voi lo appoggiate sulla vostra spada, commettete abominazioni, ciascuno di voi contamina la moglie del prossimo e dovreste possedere il paese? Di loro: così parla Dio, il Signore. Com'è vero che io vivo, quelli che stanno fra quelle rovine cadranno per la spada, quelli che sono per i campi li darò in pasto alle bestie, e quelli che sono nelle fortezze e nelle caserme moriranno di peste. Io ridurrò il paese in una desolazione, in un deserto. L'orgoglio della sua forza finirà e i monti di Israele saranno così desolati al punto che nessuno vi passerà più. Essi conosceranno che io sono il Signore, quando avrò ridotto il paese in una desolazione, in un deserto, per tutte le abominazioni che hanno commesse.

0: Ezechiele aveva già detto che la città sarebbe stata distrutta perché Dio glielo aveva già detto, ma non aveva avuto informazioni su questo. E quando la notizia della distruzione della città li raggiunse, quella gente fu allibita, furono sopraffatti dalla notizia perché non avevano mai creduto che ciò si verificasse. Vi ricordate, amici? Abbiamo già considerato che lo stesso giorno in cui la notizia arrivò, la moglie di Ezechiele morì e Dio gli disse di non piangere per lei, perché voleva far capire al popolo che egli aveva ripudiata quella città. Forse quelle persone pensarono che Dio tenesse troppo alla città per distruggerla e non credevano che egli, il Signore, in questo modo giudicasse il loro peccato. Perciò Ezechiele non doveva piangere la moglie, ma doveva in questo modo far sapere a quella gente che la città veniva distrutta a causa del peccato. La città venne presa e distrutta. Vedi, alla fine del capitolo 24, Dio annunciò a Ezechiele la distruzione di Gerusalemme, la città di sangue. Da quel momento, cioè dal capitolo 25 sino al 33, egli non rivelò più nessuna profezia per Gerusalemme, mentre invece diede dei messaggi per le nazioni circostanti. Ora che arriviamo al capitolo 33, troviamo che Dio non fa tacere Ezechiele su questo argomento, ma gli dice: «Ora ho dei messaggi per te su Gerusalemme». Il popolo di Israele a questo punto si ricorda di come Dio si prese cura di Abramo, ed essi si aspettavano che Dio si prendesse cura nello stesso modo di loro. Ma ignorarono il fatto che c'era molta differenza tra Abramo e loro. Infatti, Abramo credette a Dio, che gli contò questo come giustizia, ma questa gente non credeva a Dio, e perciò Dio li giudicò. Era come se Dio dicesse a quel popolo: «Non vi farò avere il paese. Infatti, ho scacciato coloro che vi abitavano prima di voi per i loro peccati, e voi ora fate le stesse cose. Pensate che io possa tollerare questo?» Leggiamo ora gli ultimi versetti di questo capitolo 33 di Ezechiele, che evidenziano come il messaggio colpì i loro cuori. «Quanto a te, figlio d'uomo, i figli del tuo popolo discorrono di te presso le mura e sulle porte delle case. Parlano l'uno con l'altro e ognuno con il suo fratello e dicono: venite, vi prego, ad ascoltare la parola che proviene dal Signore. Vengono da te come fa la folla. Il mio popolo si siede davanti a te e ascolta le tue parole, ma non le mette in pratica, perché con la bocca fa mostra di molto amore, ma il suo cuore va dietro alla sua cupidigia. Ecco, tu sei per loro come la canzone d'amore di uno che ha una bella voce e sa suonare bene. Essi ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Ma quando la cosa avverrà, ed ecco che sta per avvenire, essi sapranno che in mezzo a loro c'è stato un profeta». La gente è scossa. E ora vogliono ascoltare Ezechiele, anche se non vogliono mettere in pratica ciò che dice. Superficialmente sembrano tornare al Signore e vogliono sentire ciò che il Signore dice, ma non hanno intenzione di ubbidirgli. Sono come quelle persone che vanno in chiesa per sentire una bella, interessante predicazione, ma ciò che sentono non cambia la loro vita. L'epistola di Giacomo al capitolo 1, nel versetto 22, è molto pratica quando dice: «Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi». Questa è la cosa che Dio dice a Ezechiele di questa gente deportata: ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Non essere così anche tu, amico. Se lo farai, sappi che sarà come se tu, guardandoti allo specchio e vedendo che sei sporco, anziché pulirti, te ne vai senza fare nulla. Non credo che tu lo faccia, quindi se sei così interessato a pulirti il viso, perché non ti preoccupi della tua anima? Sappi che solamente la fede in Gesù può pulirtela completamente e per sempre. Quindi ascolta un consiglio: non rimandare, non fare come il popolo di Israele che dovette vedere la distruzione di Gerusalemme per rendersi conto che Dio stava facendo sul serio. Infatti ora che Gerusalemme è caduta, come Ezechiele aveva profetizzato, il popolo sa che lui è il vero profeta di Dio. Ma anche se sanno che gli sta portando la vera parola di Dio, non lo ascoltano, non gli ubbidiscono. Vedi, amico mio, l'incredulità è un voler rifiutare, è una volontà di rifiuto. Non è perché l'umanità non ha una grande intelligenza che non può capire e accettare ciò che Dio dice. Il vero problema è che gli uomini non vogliono abbandonare il loro modo di vivere nel peccato. Era quello il problema delle persone a cui Ezechiele parlava. Essi volevano venire ad ascoltare ciò che Ezechiele diceva, ma non volevano credere e quindi quel messaggio non aveva alcun effetto su di loro. E quindi era come se Dio dicesse: è vero, vengono, ascoltano, ma non mettono in pratica. Ad essi piace solo ascoltare senza ubbidire. e questo non basta per essere in pace con me. E con queste riflessioni attorno al libro di Ezechiele mi fermo qua. Io vi ringrazio ancora una volta per l'ascolto e intanto, come al solito, ci sentiamo domani alla solita ora. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 6 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme, questo ci rallegra molto, per proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Il brano alla nostra attenzione, nel capitolo 13, è contenuto dai versetti 22 a 27, che ora gentilmente Patrizia ci leggerà. Buon ascolto.

I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo chi parlasse. Ora, a tavola, inclinato sul petto di Gesù, stava uno dei discepoli, quello che Gesù amava. Simon Pietro gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale parlava. Egli, chinatosi sul petto di Gesù, gli domandò: «Signore, chi è?» Gesù rispose: «È quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto». E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Per cui Gesù gli disse: «Quel che fai, fallo presto».

Il fatto che dopo la denuncia del tradimento fatta da Gesù, i discepoli si siano interrogati sulla persona del traditore prova che il Signore non aveva mai trattato Giuda in modo diverso dagli altri. La dichiarazione di Gesù fu precisa, ma non indicò il traditore. Pertanto non possiamo immaginare quanta curiosità e quanta preoccupazione animasse il cuore dei discepoli. Gli evangelisti Matteo e Marco ci comunicano un dettaglio trascurato da Giovanni, e cioè che tutti i discepoli chiesero a Gesù: sono forse io? Alla richiesta dell'evangelista Giovanni, che preferisce definirsi quello che Gesù amava, Gesù non ebbe reticenze ed indicò chiaramente il traditore in Giuda Iscariota. La predizione di Gesù divenne così completa. Non rimase nel vago come certi pronostici tanto generalizzati da trovare sempre un adempimento qualsiasi. Gesù indicò Giuda e mise in luce il suo peccato. Dopo aver preso il boccone dalla mano di Gesù, Satana, l'avversario di Dio e degli uomini, prese possesso di Giuda, che da quel momento divenne totalmente suo strumento. Possiamo considerare con sgomento, con orrore, quale possa essere la condotta di una persona posseduta dal diavolo, di una persona privata di freni inibitori, privata di timori, di rimorsi, di coscienza, di senso del male. L'azione di Giuda è nota, ma possiamo cogliere l'occasione per riflettere sulla strategia di Satana, che vuole piegare gli uomini alla sua volontà. Prima di tutto, il diavolo cerca di convincere gli uomini di non esistere. È logico, perché non si teme chi non esiste. Così, in tale convinzione, le persone non sono portate a vigilare sui loro comportamenti, sulle loro naturali debolezze, sulle inclinazioni della loro natura. E il nemico trova facili accessi per penetrare nelle persone, per piegarle al suo volere e per raggiungere i suoi malvagi scopi. E in secondo luogo, Satana prepara una breccia attraverso cui entrare nella mente e nel cuore delle sue vittime. Certamente non fu il boccone di cibo, perché gli spiriti usano vie spirituali e non materiali, ma fu l'amore per il denaro, la via usata dal diavolo per conquistare il cuore e la mente di Giuda. Cari amici, Satana esiste, è sempre attivo, non va mai in vacanza, e se noi tolleriamo dei peccati, dei difetti nella nostra vita, se abbassiamo la guardia della vigilanza su noi stessi, se siamo superficiali e non diamo peso al pericolo spirituale, se siamo favorevoli all'occultismo e alle pratiche spiritiche, stiamo abbassando il ponte levatoio delle nostre difese, offrendo al nemico la via della vittoria, la via della conquista, per cui egli compirà i suoi piani e i suoi desideri contro Dio e contro di noi, usandoci noi stessi per il suo successo.
riflettiamo su questo. Non siamo superficiali nel comprendere, nel vigilare sulle astuzie del nostro nemico.

su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 30 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Ultimamente abbiamo parlato abbastanza spesso di coppie, in fin dei conti, scoppiate. Scoppiate per vari motivi, uno dei quali, l'ultimo che abbiamo preso in considerazione anche ieri, per esempio, è quello della mancanza di dialogo, di interazione, di rapporto interpersonale, di espressione reciproca. Sì, perché la prima condizione per capirsi sicuramente è quella di volersi capire, ma la seconda è quella proprio di esprimersi. Ogni essere umano ha bisogno di esprimersi. Certo, non è solo nel matrimonio che ci si può esprimere, ci si esprime con i genitori, tra fratelli, tra amici, in tutti i rapporti sociali, però quando si è sposati è con il proprio coniuge che il bisogno di esprimersi è più forte che mai. E per esprimersi occorre trovare accoglienza, un'attenta, benevola atmosfera di intimità, di ascolto, e questo non è facile. Un'apertura profonda tra coniugi non si improvvisa facilmente, deve essere preparata a base di ore di approccio delicato. Occorre molto tempo per edificare un vero matrimonio. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Con Prende Mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza, è il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere, la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 2 minuti.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
2: E all'interno dell'ornitorinco ancora Mario Calvagno.
3: Carmen Zammataro, al telefono il professor Giacomo Mangiaracina, docente del Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma, presidente della SITAB, Società Italiana di Tabaccologia, e coordinatore dell'area tabagismo e formazione della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Professore, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
2: Buongiorno, benvenuto.
3: Grazie di essere con noi.
4: Eccomi.
3: Un rapporto sulla relazione tra il cancro e la dieta, l'attività fisica e il peso prova che uno stile di vita sano previene le malattie.
2: E secondo uno studio effettuato su 7.000 casi, gli scienziati hanno formulato 10 raccomandazioni per prevenire il cancro, che comprendono il mantenimento di un peso corretto ed un consumo limitato di carni rosse e alcol. Il rapporto è stato pubblicato a Londra dal World Cancer Research Fund, il fondo mondiale per la ricerca sul cancro, il 31 ottobre scorso, ed è, secondo i ricercatori, la più importante fonte di dati mai presentata sull'argomento. E fra le raccomandazioni c'è l'esercizio fisico, una dieta ricca di verdure, frutta e cereali, un consumo limitato di sale, di conserve e di bevande zuccherate. Lo studio rivela anche che l'alcol è oggi più del passato causa di cancro. Martin Wiseman, direttore del progetto, ha detto ai giornalisti che questo rapporto è una vera pietra miliare nella lotta al cancro, perché le sue raccomandazioni sono il frutto dei più recenti studi sulla prevenzione del cancro stesso.
3: Professor Mangiaracina, perché e come gli alimenti possono favorire o proteggere dal cancro?
4: Io credo che dovremmo prendere in considerazione la struttura fisiologica dell'essere umano, ovvero il suo equilibrio sia fisico che mentale, e in relazione a tutto ciò che è naturale, ovvero in piena sintonia con la fisiologia della persona. Intendo questo: gli animali mangiano e bevono non per abitudine, ma lo fanno in base a rigorose leggi fisiologiche. Se l'animale non ha fame e non ha sete, non mangia e non beve. L'uomo no, l'uomo mangia comunque, l'uomo si accoppia in ogni momento, in ogni stagione, e è proprio per questa capacità di gestire diversamente l'istinto, e questa è una parola su cui amerei ritornare,
2: certo.
4: Per questa qualità che noi riteniamo superiore, la ragione, no? Che ci permette di dominare su tutto, abbiamo assunto dei comportamenti devianti, quindi non in sintonia con quello che è l'equilibrio fisico e anche mentale, perché le cose sono interconnesse, della persona umana. Io vorrei rispolverare un vecchio concetto che venne elaborato in Italia alcuni decenni fa da Pecchiai, che è quello, il concetto di eubiotica umana, cioè a dire dovremmo andare a riscoprire proprio questo equilibrio, dando valore agli aspetti istintuali. Cioè, io credo dell'istinto si sono dette le cose peggiori, nel senso che, no, a volte si dice l'uomo con i suoi istinti bestiali,
2: gli istinti più bassi,
4: no? Gli istinti più bassi, usiamo il termine deteriore, certo, per identificare l'istinto, quando invece le qualità istintuali rientrano nella biologia dell'equilibrio degli esseri viventi e permette all'animale di scappare quando ha paura, di cacciare quando ha fame, no? E di nutrirsi in maniera adeguata, scartando quegli alimenti che gli fanno male. E quindi l'istinto guida l'equilibrio biologico. L'uomo, proprio perché li ha repressi, li controlla, esercita un dominio totale sugli istinti, Per cui credo che dobbiamo recuperarlo l'istinto.
2: Insomma, si è arrivati al punto di credere che l'istinto sia una cosa sbagliata, quindi va soffocato, eliminato, ma non
4: dobbiamo
2: è così.
4: Dobbiamo recuperarlo. Mm-hmm. Allora, ecco perché se recuperiamo questa capacità di dire, per esempio, non ho fame, quindi non mangio. Ecco, oppure preferisco, voglio andare alla ricerca del cibo naturale, cioè cosa è più adatto per l'uomo, cosa rientra nella fisiologia della persona umana, e allora magari dovremmo rispolverare un'altra vecchia materia che nelle università non si studia più, ed è l'anatomia comparata. Una volta si paragonava la struttura anatomica dell'uomo con quella degli altri animali. Allora si capiva che l'erbivoro ha una dentatura particolare, un intestino particolare, che il carnivoro parimenti ha un altro tipo di struttura, quindi dei denti adatti a predare e un intestino per esempio corto che permetta l'eliminazione dei prodotti necrobiotici dell'animale divorato, quindi dell'alimento carneo. Allora poi andiamo a vedere dove collocare l'uomo, in quale ambito, e lo si colloca ovviamente non tra i predatori carnivori, ma tra i primati, quelli che consumano prevalentemente frutta, vegetali e forse occasionalmente della carne, come fanno gli scimpanzé anche. E allora è chiaro che a questo punto dobbiamo mettere in evidenza questo aspetto fondamentale come una chiave di lettura di base per quello che noi stiamo dicendo. Dobbiamo capire la struttura umana com'è e qual è quindi l'alimentazione più adatta. Sicuramente un'alimentazione prevalentemente carnea, oppure che fa largo uso di prodotti vengono elaborati dall'industria, per esempio, no? I prodotti confezionati e quindi meno naturali danneggiano la macchina uomo. Certo. La danneggiano a volte in modo irreparabile e quindi i tumori sono in aumento anche per questo.
2: Quindi c'è qualcosa che comunque non va nel nostro orientamento, allora bisognerebbe rivalutare diverse cose.
4: Bisogna rivalutare il naturale, ma certo, nel senso più originale del termine, no? Perché è un termine molto abusato il naturale, no? In realtà bisogna andare alle radici di un'alimentazione che è quella che si riscopre continuamente, perché poi alla fine questa ricerca del World Cancer Research Fund non è che sia una ricerca originale, francamente ha ribadito dei concetti importanti, poi magari che l'alcol ci si è resi conto che provoca più tumori di quanto non si credesse prima, questo diciamo che è un approfondimento di un concetto che si sapeva prima, perché l'alcol causa tumore, aumenta il tumore della mammella, aumenta il tumore dell'intestino, insomma, quindi l'alcol incrementa la patologia tumorale, quindi è un fattore di rischio importante, che oggi si dice, è più importante di quanto non credessimo, questo è un altro aspetto che va ovviamente valorizzato, ma non è una novità.
2: Certo. Ma a volte si parla delle vitamine come protettivi, funzionano veramente?
4: Ma proprio le vitamine noi le troviamo in natura. Io dico sempre che dobbiamo andare dal fruttivendolo piuttosto che dal farmacista per prendere le vitamine. E quindi andare lì alla fonte naturale anziché dall'industria che ci propina in maniera reiterata il prodotto che fa bene comunque in ogni caso, che va benissimo perché contiene gli antiossidanti, i sali minerali, questo e quest'altro, ma lo troviamo in natura. Allora, se l'uomo consumasse più vegetali crudi, per esempio, più frutta, più verdure, avrebbe un introito vitaminico adeguato.
2: Certo. Ma si sta passando il messaggio pubblicitario, insomma, ti diamo tutto noi, tutto nelle pilloline, dentro il pacchettino, prendile, sì, sei a posto, insomma.
4: Per l'ira sentiamo però la favola metropolitana, insomma, che le vitamine possano proteggere, non sono quelle che proteggono, certo, sono quelle dell'industria, sono quelle della natura. Poi che l'industria cipropine, vitamine ad alto dosaggio. Bene, se c'è una carenza vitaminica in determinate situazioni, è possibile anche utilizzare l'integratore. Però teniamo presente che in condizioni di normalità, se noi diamo un eccesso di vitamine, non combiniamo niente, perché tutto in relazione alla capacità che ha l'organismo di utilizzarle. È come versare, del liquido in un recipiente, e quando il recipiente è pieno noi continuiamo a versare del liquido.
2: Certo.
4: E quindi stravasa e viene fuori, è un po' la stessa cosa. Cioè la capacità del corpo di utilizzare le vitamine è di un certo tipo, quindi darne un eccesso, a meno che, ripeto, non ci troviamo di fronte a carenze oggettive, non fa più bene di quanto pensiamo.
2: Sì, professore, quindi continuiamo appunto sull'argomento dei tumori legati agli alimenti, legati all'alimentazione. Ecco, quali sono quelli maggiormente legati proprio al cibo?
4: Allora, ci sono alimenti che oggi noi definiamo cancerogeni in un certo senso, ma credo anche impropriamente, perché diciamo che la cancerogenicità dell'alimento può essere dovuto a vari fattori, cioè anche un alimento che normalmente è accettabile, fisiologico, è in sintonia con la biologia dell'uomo, però in certe situazioni può diventare cancerogeno. Parlo poi di diverse forme di cottura, per esempio, eccetera. Grosso modo i tumori che sono maggiormente, più direttamente legati invece agli alimenti sono i tumori che riguardano per esempio l'esofago, che riguardano un po' il tubo digerente, che riguardano il fegato, quindi tutto ciò che è legato all'apparato digerente e in modo particolare il colon. Ecco, per esempio la diverticolosi, la diverticolite, quindi le patologie a carico del colon, quindi dell'ultimo tratto di intestino, che poi è un intestino crasso o grosso, intestino, che è la parte terminale dove gli alimenti poi fermentano. E allora se lì la persona fa una dieta prevalentemente carnea, si va a creare una flora microbica di tipo putrefattivo. Se invece la dieta è prevalentemente vegetariana, si crea una flora microbica di tipo fermentativo. Allora, queste due realtà producono microbi diversi che popolano l'intestino e quindi equilibri della flora microbica diversi, e ovviamente le flore microbiche di tipo putrefattivo creano più danno nell'intestino.
3: Professore, la fermo un attimo, abbiamo un ascoltatore in linea. Pronto?
5: Sono Giuliano.
2: Ciao.
5: Volevo chiedere una cosa. Io sono un vegetariano, ma faccio degli usi un po' di formaggio, e questo mi inquieta un tantinello, perché ho la sensazione che le stesse fenomenologie microbatteriche che si generano per i carnivori si possano generare per chi mangia i formaggi. Tendo ad avere degli equilibri dal punto di vista alimentare, perché ci mangio molta frutta, molta verdura e fibre. E questa è una questione che mi preoccupa un bel pochino. Credo che ci siano, è corretto pensare che ci siano delle sinergie a livello di flora batterica tra le due condizioni, secondo quello che diceva lei prima, l'alternanza dei tipi di flora microbatterica.
3: Grazie. Professore, cosa possiamo rispondere?
5: Anche molto ragionevole quello che diceva sul punto di vista degli istinti e il pensiero. Il pensiero in fondo è una parte, un allungamento della parte istintuale, non dovremmo pensarlo alla tedesca con il terno, tutto lì.
2: Bene, grazie Giuliano.
4: Sì, io ringrazio questo intervento, il vostro ascoltatore Giuliano, e dico che comunque ci sono delle differenze, però attenzione, differenza voglio dire fra un'alimentazione che fa meno della carne ma consuma latte e derivati, e un'alimentazione che fa a meno anche di latte e derivati, no? Sappiamo i veganiani, per esempio, escludono tutto ciò che è di origine animale. Allora, fatta la premessa per chi ascolta che non esistono, è meglio non mettere regole universali nel senso che bisogna fare in questo modo e bisogna fare in quell'altro modo. Anche per un'alimentazione vegetariana bisogna educare un po' la persona, il corpo e il suo equilibrio ad una sterzata, perché è chiaro poi che gli organismi viventi si adattano in un certo modo all'ambiente e quindi anche agli alimenti, per cui bisogna rieducarlo gradualmente. Allora, molte volte una virata brusca, anche in senso vegetariano, a qualcuno può far male, ecco, questo voglio dire. Però una educazione graduale all'alimentazione che preveda quindi l'incremento dei vegetali e la riduzione della carne, fino anche ad una scelta totalmente vegetariana, e diciamo il consiglio che mi sento di dare a chi ci ascolta. Per quanto riguarda la flora microbica, quella della carne è diversa da quella di latte derivati, perché lì abbiamo i lattobacilli che costituiscono già di per sé una tipologia di flora microbica selettiva, che è diversa da quella putrefattiva della carne. Però ci sono individui che possono avere particolari intolleranze proprio al latte e ai suoi derivati. Mi riferisco in modo particolare al lattosio, per cui in questi casi si creano anche delle flore disfunzionali che in un certo senso fanno avvertire alla persona il disagio, quindi si creano fermentazioni eccessive, quindi produzione di aria intestinale e quindi anche nella la consistenza delle feci è diversa, insomma si possono avere fasi alternate di stipsia e di diarrea, insomma il colon si risente e quindi protesta in una qualche maniera.
3: Quindi ci sono insomma dei sintomi che fanno capire questa intolleranza.
4: Sì, esatto, no? Qualcuno avverte, no? Come mi sembrava a volte di percepire da signor Giuliano, avverte che qualcosa non va anche con gli alimenti di origine, quindi latte derivati. No? Di
3: ma se invece non ce ne fosse intolleranza in senso generale, lei
4: e c'è da prendere in considerazione un altro aspetto importante, che i derivati del latte vanno consumati comunque con parsimonia nell'età adulta. Allora torniamo ad un altro aspetto che riguarda proprio l'equilibrio biologico degli esseri viventi. L'uomo è un mammifero, tutti i mammiferi nel momento in cui vengono alla luce consumano il latte, perché la loro biologia, la loro struttura organica è fatta in modo tale che il latte della madre rappresenta l'alimento ottimale nella prima fase della vita, dopodiché gradualmente e in tempi piuttosto brevi l'animale comincia a differenziare la sua alimentazione.
2: Certo.
4: E quindi il carnivoro mangerà la carne e l'erbivoro mangerà l'erba, ecco, però non più il latte. Ecco, l'uomo è questa creatura straordinaria che riesce a fare delle cose incredibili, che oltre a ficcarsi il fumo nelle vie respiratorie, ecco, che è come cosa incredibile, no? Che tutti gli animali rifuggono, continua a consumare un sacco di latte, di derivati del latte, che contengono molti grassi, fra l'altro. Quindi io quello che mi sento di dire a chi ci ascolta è: fate attenzione al latte e ai suoi derivati in particolare. I formaggi vanno consumati con parsimonia, specialmente i formaggi stagionati. I formaggi stagionati non sono fatti per essere mangiati, forse sono fatti per essere assaggiati. Ecco, questa è la mia personale convinzione, ecco, se qualcuno volesse smentirla sono ben lieto di accogliere una smentita, però la mia convinzione, proprio in virtù del fatto che nella biologia degli esseri viventi, dei mammiferi, gli animali differenziano l'alimentazione, quindi prendono le distanze dal latte, l'uomo no, perché ha imparato ovviamente a fare questa cosa straordinaria, no? Di manipolare il latte e riuscire a fare delle cose incredibili che hanno un loro valore. Quindi le carenze nutrizionali possono essere sicuramente sopperite dai formaggi, quindi il potere conservare un alimento nel tempo è una cosa straordinaria, però l'uomo ne mangia troppo oggi. Ecco, per esempio, sto pensando al caso quando al ristorante dopo un pasto c'è la lista dei formaggi, dopo che una persona ha mangiato, è sazio, c'è il piatto dei formaggi perché insomma un pezzettino di formaggio in più, insomma, e poi il dolce, insomma alla fine ci si rovina. Allora, quando parliamo di alimentazione e cancro dobbiamo, certo, parlare anche di queste cose, cioè della crisi dell'abbondanza ancora una volta.
3: Professore, forse la cosa ancora importante da sottolineare è che non solo al ristorante ma forse anche nelle case ormai c'è l'abitudine di fare dei pasti completi di tutto, dal primo, secondo, terzo, dolce, formaggi.
4: Questo è l'errore perché affonda le radici sicuramente in un passato in cui gli alimenti scarseggiavano e costituivano un miraggio.
3: Infatti, quindi adesso c'è la fase di recupero.
4: E adesso c'è la fase di recupero che purtroppo è la crisi dell'abbondanza.
3: Infatti.
4: In cui tutto è in eccesso. E questo è un mondo che continua ad essere il pianeta degli estremi, dove la gente muore di fame e dove la gente schiatta perché si abbuffa, mangia troppo, tanto.
3: Professore, allora, di fronte a queste informazioni che lei ci ha fornito, quanto incide il modo di alimentarsi?
4: Il modo di alimentarsi, abbiamo già accennato qualcosa a questo riguardo.
3: Infatti, no?
4: L'eccesso alimentare è un modo di alimentarsi sbagliato, oppure mangiare a tutti i costi è un modo di alimentare, per riallacciarci all'introduzione di questo nostro colloquio. Cioè dire la persona non si sente di mangiare però mangia, perché è l'una e mezza e quindi si deve mangiare, cioè, qualche volta, esatto, qualche volta saltare un pasto potrebbe essere utile, no? Allora il messaggio che io do a chi ci ascolta è che si dovrebbe poter essere capaci di ascoltare i segnali del corpo. Ecco, forse se li ascoltiamo, il corpo qualcosa ce lo dice, no? Come la persona che ci ha telefonato, dice io ho la sensazione che, quindi ascoltare i segnali del corpo è importante, quindi io ho fame, non ho fame, posso saltare, magari faccio un pasto di sola frutta per esempio, ogni tanto, che mi fa tanto bene e che mi permette di disintossicarmi meglio.
2: Certo.
3: Quindi dobbiamo fare una sorta di corso di rieducazione alimentare anche della mente.
4: Ascoltare comunque i segnali del corpo, credo che un altro corso sia proprio questo, per me, aiutare la persona a sentire come si percepisce. Per esempio, faccio un esempio, io nel campo del trattamento della dipendenza tabagica da sempre utilizzo un sistema che è stato poi proposto negli anni 50 addirittura, che è quello di tastarsi il polso e misurare i battiti.
2: Sì,
4: cioè la cosa più elementare possibile. Ebbene, nei gruppi di trattamento del tabagismo incontriamo molto spesso delle persone che il polso non se lo sono mai toccato, non hanno mai percepito, non sanno neanche dov'è. Cioè, vedere una persona di 70 anni che ha trascorso 70 anni della sua vita senza mettere due dita sul polso per capire che cosa sono i suoi battiti, guardate, è veramente straordinario,
2: certo,
4: no?
2: Certo.
4: Noi dobbiamo educare le persone a percepirsi, quindi a sentire che dentro c'è una vita che scorre, e probabilmente questo gesto, allora io invito in questo momento quelli che ci ascoltano a mettere le mani lì, a tastare il polso, l'arteria che pulsa e che facilmente percepibile, è dalla parte del pollice, non è dalla parte dell'indice, quindi se mettete le dita mettetele in quella direzione lì e voi sentirete questa vita che pulsa, no? Allora, misurateli magari i battiti, per esempio si sa che i fumatori hanno i battiti più accelerati, smettendo di fumare si riducono e si risparmiano battiti e si migliora la prestazione cardiaca, cioè facciamo durare di più il cuore.
2: Cioè, si risparmia il cuore, diciamo.
4: Certamente, certamente. Però quindi educhiamo le persone a percepire il sé, i segnali del corpo, e dobbiamo farlo, i genitori, ecco, devono educare i propri ragazzini a farlo, i propri,
2: certo,
4: figli.
2: Professor Mangiaracina, a proposito di incidenza, cancro, cibo, modo di alimentarsi, abbiamo sentito anche queste risposte, ma per quanto riguarda la cottura, alcuni parlano di crudismo, il cotto, certi cibi sì, altri no, forse tutti no, qualcuno sì, come la vede lei questa cosa?
4: Anche questo è un dibattito già avviato da decenni e che tuttora non ha che conferme. Sappiamo bene che una cottura in cui, ecco, quando noi cuciniamo il cibo e raggiungiamo elevate temperature, il cibo, qualsiasi alimento, si trasforma. E queste trasformazioni avvengono in maniera diversa: se utilizziamo l'acqua per cuocere, utilizziamo l'olio, per esempio, nelle fritture, oppure utilizziamo il barbecue, no? Per fare non solo la carne, ma anche gli ortaggi. E quindi è chiaro che se una persona consuma alimenti fritti, per esempio, anche utilizzati con cotti al barbecue, in cui si forma una piccola crosticina di depositi carboniosi intorno all'alimento, ecco, alla lunga possono diventare cancerogeni. Però con questo non voglio spaventare nessuno, cioè le grigliate fanno parte, no, della gioia del mangiare,
2: la
4: per
2: convivialità,
4: cui fateli pure tranquillamente. Perché, vedete, nella genesi del tumore quello che è importante è la reiterazione nel comportamento alimentare o anche nel comportamento anomalo di qualsiasi genere, cioè è una cosa che viene ripetuta nel tempo. Allora, se io la frittura la mangio come eccezione, la faccio anche una volta alla settimana, se poi una volta al mese, figurarsi, insomma. Quindi mangiatela tranquillamente senza avere il timore che questo possa recare un danno. Però se io devo, che so, 2-3 volte alla settimana ricorrere all'alimento fritto, ricorrere all'alimento grigliato, è chiaro che ne ricevo un danno. Quindi non intimoriamo nessuno su questo, e diciamo semplicemente di fare attenzione. Ecco, magari per esempio si danno quei consigli classici ormai, che se friggiamo qualcosa aggiungiamo nell'olio anche un pochino d'acqua. Allora, se si aggiunge dell'acqua con l'olio, anche un pochino, la temperatura dell'olio si riduce un po'. Si riduce, quindi viene mitigata,
2: sì, sì.
4: E quindi le trasformazioni negli alimenti sembra che non siano poi così pericolose se si usasse soltanto l'olio.
3: Certo. Professore, nell'era del tutto e subito di internet è comparso anche alcuni anni fa il forno a microonde, proprio per fare presto, per sbrigarsi. Lei, sì, cosa ne pensa? C'è da preoccuparsi o no?
4: Ma sul forno a microonde sono nate delle leggende incredibili, no?
2: Già la preoccupazione solo la parola microonde.
4: Sì, le microonde, no? Come oggi parliamo dell'elettromagnetismo e la gente rabbrividisce ingiustamente, perché all'elettromagnetismo insomma si attribuiscono forse 3 casi di leucemia l'anno in Italia. Quindi, in altre parole, Non c'è da avere timore dell'elettromagnetismo, nonostante qualcuno continui a sbraitare su questo. Parlo di evidenze scientifiche, attenzione,
3: sì,
4: parlo
3: di questo, di dati,
4: che poi, certo, che poi possiamo avere preoccupazioni latenti di cosa potrebbe accadere fra 30 anni di esposizione. Insomma, questo ovviamente è legittimo, avere una preoccupazione, però da lì a dire le cose stanno così e fa male ne corre. E su forno a microonde sono state create proprio delle leggende impressionanti, no? Che altera gli alimenti al punto da... Questo è dovuto all'ignoranza fondamentalmente, l'occupazione. Però da lì a dire le cose stanno così e fa male ne corre. E su forno a microonde sono state... create proprio delle leggende impressionanti, no? Che altera

0: scalda, va bene? Si scalda solo se contiene acqua all'interno. Attenzione, l'acqua può essere contenuta anche in una struttura di plastica, per esempio, per cui si può scaldare. Può essere contenuta all'interno, quindi, di materia inorganica. E ancor più nella materia organica e biologica. Quindi, laddove c'è acqua, si scalda. Le molecole di acqua vibrano in maniera così veloce che sviluppano un aumento della temperatura. Tutto lì. Quindi non è qualcosa, quando si diceva va ad alterare il DNA delle cellule, sia vegetali che animali, il microonde. Il calore altera, qualsiasi tipo di calore altera la struttura cellulare. Se noi prendiamo l'uovo e lo mettiamo o in padella o anche nell'acqua o lo cuociamo alla coque, si ha una trasformazione del citoplasma dell'uovo che anziché essere fluido e trasparente e giallognolo diventa bianco e duro. E fra l'altro lo mangiamo anche volentieri, con un po' di sale.
1: Certo.
0: No, il sale non è provata la cancerogenicità, quanto invece un problema per quanto concerne la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Perché il sodio, attenzione, quando noi diciamo sale intendiamo sodio, perché se fosse un sale di magnesio, voi sapete che in farmacia c'è il sale non sale, no? Quello che può essere utilizzato così come dolcificante.
1: Il sale cosiddetto dietetico.
0: Il sale dietetico che non contiene sodio, contiene magnesio, contiene altri alimenti, elementi inorganici, perché è il sodio che aumenta le resistenze vascolari, però, e quindi rende le arterie più sensibili alla contrazione. Però ecco, non ai fini del cancro non lo prendiamo in considerazione seria.
1: Certo, professore, allora come possiamo concludere questa puntata di oggi? Cosa possiamo raccomandare ai nostri radioascoltatori?
0: Possiamo raccomandare quello, il rapporto del World Cancer Research Fund
1: che abbiamo citato all'inizio. Sì.
0: Abbiamo citato in apertura di questo servizio e in cui si ripropongono quegli elementi già noti, ma in maniera molto più rafforzata, che l'alcol è cancerogeno, oltre che creare tutta una serie di problemi alla persona. Per cui io mi sento di dire, in una società anche fondata sull'alcol, in una società che è quella italiana, che consuma, badate bene, io vorrei che questo dato che adesso io dirò rimanga impresso nella memoria di chi ci ascolta. L'italiano medio consuma 14 litri di alcol puro a testa, inteso come insieme di tutte le bevande alcoliche, quindi birra, vino, superalcolici, aperitivi e cose varie. La somma del grado alcolico sono 14 litri di alcol puro a testa. È un dato forte, preoccupante.
1: Allarmante, certo.
0: E quindi in Italia si beve troppo e la promozione delle bevande alcoliche è ancora fortissima. Allora teniamo conto di questo dato per dire che se c'è un aumento di tumore è dovuto anche al consumo di bevande alcoliche spropositato.
2: Certo.
0: Quindi l'alcol miete vittime anche da questo punto di vista. Quindi creiamo un giusto allarme soprattutto per i nostri giovani, per i nostri ragazzi che ne consumano veramente tanto.
2: Bene, ringraziamo allora il professor Giacomo Mangiaracina, docente del Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica dell'Università La Sapienza di Roma, presidente della SITAB, Società Italiana di Tabaccologia, coordinatore dell'area tabagismo e formazione della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori.
1: Grazie professore, a risentirla.
0: Grazie a voi, prossima. Arrivederci.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa. Perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo. Che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione, che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: a Radio Logos. Sono le ore 22 e 51 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Paolo Moretti e il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nello scorso appuntamento abbiamo ascoltato la prima parte. Oggi ascolteremo la seconda parte. Buon ascolto!
2: Come facciamo, altra domanda, ad essere sicuri che il sacrificio di Gesù è perfetto e totalmente sufficiente ed efficace per l'espiazione dei miei peccati? Perché il sacrificio di Gesù fosse perfetto, era necessario che si realizzassero alcune condizioni, quattro in modo particolare. La prima condizione: la vittima offerta doveva essere senza difetto, cioè perfetta. È chiaro che davanti alla giustizia divina non poteva essere in debito colui che si offriva per pagare il debito degli altri. Se davanti alla giustizia divina si fosse presentato un uomo peccatore, perciò debitore come me, come voi, la giustizia divina non avrebbe mai potuto essere soddisfatta. Gesù era perfetto. Per la sua perfezione, ci ricorda Giovanni, capitolo 8, versetto 46, poteva sfidare i suoi avversari, i farisei, gli scribi, e dire a loro: chi di voi mi convince di peccato? Nessuno si fece avanti per convincerlo. Pietro rivelò in un testo che abbiamo ricordato ieri che nel momento in cui si è offerto per noi, Gesù era come un agnello, prima Pietro 1,19, senza difetto né macchia. E Giovanni, prima Giovanni versetto 5 del capitolo 3, ha dichiarato che Cristo è stato manifestato per togliere i peccati e, specifica subito Giovanni, in Lui non c'è peccato. Seconda considerazione: un sacrificio vicario, cioè un sacrificio, la parola vicario significa sostitutivo. Non so se sapete che, ad esempio, il vicepreside in una scuola, io lo sono da diversi anni, si chiama il vicario, cioè colui che sostituisce il preside quando il preside non c'è. O il Papa viene chiamato il vicario di Cristo, perché sarebbe, per la dottrina cattolica, colui che sostituisce Cristo. Un sacrificio vicario, cioè sostitutivo per l'umanità, poteva essere compiuto soltanto da uno perfettamente uomo. Perciò Gesù è diventato simile ai suoi fratelli. Abbiamo letto in Ebrei 2, versetto 17. Non c'è bisogno che ritorni su questo punto. Stamattina abbiamo visto che Gesù è stato perfettamente uomo. Terzo aspetto: perché l'espiazione fosse efficace, il valore del sacrificio doveva essere equivalente alla gravità della colpa. Il sangue delle vittime nel sacrificio dell'antico patto, come abbiamo letto ieri mattina, ieri pomeriggio, avevano un ruolo simbolico e provvisorio, perché, ricorda l'autore della lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetto 4, è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Per compensare il peccato del mondo, cioè l'insieme dei peccati compiuti dagli uomini di ogni tempo, di ogni epoca, occorreva qualcuno che pagasse a Dio con la realtà più grande che esista al di fuori di Dio. Ma questa realtà Dio l'ha trovata in se stesso. Quando Paolo salutò gli anziani della chiesa di Efeso, incontrandoli nella cittadina di Mileto, li salutò ricordando, versetto 28 del capitolo 20 del libro degli Atti, ricordando la cura che essi dovevano avere della chiesa, perché, ricorda Paolo, Dio l'ha acquistata col proprio sangue. È vero che Dio è spirito, ma il sangue di Dio, del Dio diventato carne nella persona del suo figlio che ha bagnato il legno della croce. Quindi il sacrificio del figlio di Dio diventato, incarnandosi figlio dell'uomo, esprime come la pena della crocifissione abbia avuto un valore equivalente alla gravità della colpa. In quarto luogo, la vittima doveva subire la stessa pena decretata dalla giustizia divina per tutti gli uomini. Qual è la pena decretata dalla giustizia divina per me, per tutti noi? La morte. Il salario del peccato è la morte. I quattro Evangeli ci raccontano che Gesù ha subito la morte fisica non per un incidente. Non è caduto inciampando su una pietra o rotolando in un burrone. Il Signore Gesù ha subito la morte fisica come conseguenza di un processo, di un atto legale, cioè di una pena, di un castigo. È stato inserito, come ricorda Isaia capitolo 53 versetto 12, fra i malfattori. Egli è realmente diventato peccato perché è stato condannato come un malfattore. Rimane sicuramente per noi un mistero incomprensibile, un mistero che tocchiamo con mano quando leggiamo nei Vangeli le parole del Salmo 22 versetto 1 pronunciate da Gesù sulla croce: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù, diventato peccato per noi, realizza la separazione dal Padre. Eppure Paolo ci ricorda che nel riconciliare il mondo Dio era in Cristo. Ma qui siamo davanti, e veramente la mia ragione non è più capace di comprendere, di seguire il discorso, se non nella prospettiva dell'amore. Siamo davanti all'evidenza di Dio abbandonato da Dio, di Dio che nella persona del Figlio è sulla croce, abbandonato dal Dio tre volte santo. Quello nel momento in cui il Signore Gesù gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Fu il momento più terribile di tutta la storia della salvezza, momento che, come sappiamo, fu avvolto dalle tenebre, dall'oscurità per ben 3 ore. 3 ore sono lunghe, 3 ore durante le quali Gesù non aprì bocca prima di erompere nel grido estremo della sua terribile angoscia, prima di gridare: tutto è compiuto, prima di gridare: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Non ci è possibile spiegare, però conosciamo, sappiamo che questo è avvenuto a causa dei nostri peccati e del salario della morte che Gesù ha pagato al mio posto. Abbiamo poi, e con quest'ultima parte sarà la parte conclusiva del nostro studio, abbiamo poi una prova storica dell'efficacia dell'espiazione. Allora, abbiamo detto che l'efficacia dell'espiazione, cioè la piena sufficienza del sacrificio di Cristo, la possiamo trovare nel fatto che Cristo è stato offerto sulla croce senza avere mai peccato, senza difetto, cioè come uomo perfetto. Il suo sacrificio è stato efficace perché è stato compiuto da uno perfettamente uomo. È stato efficace perché il valore del sacrificio è stato equivalente alla gravità della colpa. È stato efficace perché Gesù ha subito la stessa pena decretata dalla giustizia divina per il peccato degli uomini, la pena della morte. Ora andiamo a considerare la prova storica dell'efficacia dell'espiazione. Questa prova storica è formata da due momenti: la resurrezione e la successiva ascensione del Signore Gesù. La resurrezione di Gesù è la prova storica della piena sufficienza e della piena efficacia per l'espiazione dei nostri peccati del sacrificio compiuto da Gesù. Vi è prima di tutto la testimonianza stessa di Gesù. Se egli non fosse risorto, non sarebbe stato possibile predicare il ravvedimento per il perdono dei peccati. Ai due discepoli sulla via di Emmaus, Luca 24, versetti 46 e 47, Gesù ricordò: così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. La resurrezione è la testimonianza, secondo Gesù, che le sue sofferenze, il suo sacrificio, sono pienamente efficaci per annunciare il perdono dei peccati a tutte le genti. Abbiamo poi la testimonianza, anzi, le testimonianze di Paolo. Nella sua prima predicazione pubblica, durante il suo primo viaggio missionario, l'apostolo Paolo nella sinagoga di Antiochia di Pisidia disse ai giudei che erano presenti in quel giorno di sabato e che lo ascoltavano: «E noi vi portiamo il lieto messaggio». Lieto messaggio significa la buona novella, che la promessa fatta ai padri Dio l'ha adempiuta risuscitando Gesù. Vi sia dunque noto, cioè sia conosciuto a tutti voi fratelli, che per mezzo di lui vi è annunziato il perdono dei peccati, e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avreste potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Atti capitolo 13, versetti 32, 33, 38 e 39. Paolo poi scrive ai credenti di Roma, capitolo 4, versetti 23 a 25 della lettera ai Romani: ora non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia, qui sta parlando della fede di Abramo, ma anche per noi, ai quali sarà pure messo in conto, per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. E ai credenti di Corinto, capitolo 15, versetto 17 della prima lettera, Paolo scrive: se Cristo non è risuscitato, la nostra fede è vana, inutile. Voi siete ancora nei vostri peccati. La risurrezione è la testimonianza storica della piena efficacia per il perdono dei nostri peccati del sacrificio di Gesù. Ma vi è una testimonianza ancora più bella. Quando il Signore Gesù parlò intorno al tavolo dell'ultima cena con i suoi discepoli, il Signore Gesù annunciò loro la venuta dello Spirito Santo e disse: quando lo Spirito Santo sarà venuto, capitolo 16, versetti 7 e 8 di Giovanni, lui convincerà il mondo quanto al peccato, perché gli uomini non credono in me, quanto alla giustizia, perché io vado al Padre e non mi vedrete più. Ora, una domanda che viene naturale leggendo questo testo: cosa c'entra la giustizia con il ritorno al Padre? Eppure Gesù ha detto, Giovanni 16, versetto 10, quanto alla giustizia, perché io vado al Padre e non mi vedrete più. Subito dopo la sua morte, quando Gesù è apparso a Maria Maddalena nell'orto di Giuseppe di Arimatea, dove si trovava la tomba della sua sepoltura, Gesù a Maria, che cerca di toccarlo, di abbracciarlo, Gesù dice: non toccarmi, non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre, ma piuttosto vada ai miei fratelli e di loro. Cosa doveva dire Maria Maddalena ai discepoli? Gesù è risorto? No, va a dire loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio nostro. È strano, Gesù che manda a dire un annuncio: sono appena risuscitato, ma vi lascio, me ne torno via. Perché questo? Ricordiamoci la scena stupenda che abbiamo visto ieri, penetrando attraverso l'ascolto della parola del Signore nel cielo. Che cosa ha fatto il Signore Gesù dopo la sua ascensione al cielo? È entrato alla presenza di Dio. Alla presenza di Dio, come sommo sacerdote, ha portato il sangue di una vittima. Quella vittima era lui stesso, come abbiamo letto. Alla presenza di Dio egli ha offerto il suo sangue per i peccati di tutti gli uomini. E in quel momento, dopo la sua resurrezione, dopo il suo ritorno al Padre, è come se Gesù avesse detto al Padre: ecco, la tua giustizia, le esigenze della tua giustizia sono perfettamente soddisfatte. Io ho pagato. Ed è perfettamente soddisfatto il bisogno di giustizia degli uomini, perché io ho pagato al loro posto. Ora comprendiamo, vedete l'importanza di imparare a collegare i testi della Scrittura. Ora comprendiamo perché Gesù disse: lo Spirito Santo vi convincerà quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Gesù non sarebbe tornato al Padre se non fosse risorto. E se non fosse risorto e non fosse tornato al Padre, chi sarebbe entrato nel luogo santissimo del cielo, nel luogo santissimo vero, per portare come sommo sacerdote il suo sangue come vittima perfetta? Non sarebbe entrato nessuno. Noi saremmo ancora nei nostri peccati. La nostra fede, senza fede nella resurrezione e nell'ascensione, sarebbe una fede vana, inutile, come ricorda l'Apostolo Paolo. Ecco allora la grande verità: la resurrezione e l'ascensione del Signore Gesù sono la prova perfetta, la perfetta garanzia che Gesù, come ricorda l'autore della lettera agli Ebrei, capitolo 9, versetto 26, Gesù, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Care ragazzi e cari ragazzi, volete essere liberati da ogni peso? Volete essere liberati da ogni colpa? Volete avere il dono della vita eterna? Il sacrificio di Gesù ha la garanzia di essere perfettamente sufficiente e perfettamente efficace. Qualche anno fa mi sono trovato a conversare con una donna in ospedale che era lì, forse qualcuno mi avrà sentito altre volte raccontare questa storia. Era lì per visitare gli ammalati. Io ero in visita ad un giovane fratello che aveva una malattia e questa donna andava lì tutte le mattine, tutte le sere, perché mi disse doveva aggiungere ogni giorno un mattone sulla strada che gli era necessaria per arrivare al cielo. Ma io gli ho chiesto, ma quanti mattoni dovrà mettere? A questo non lo so. Dico, quindi cara signora, lei morirà, andrà davanti alla giustizia di Dio senza sapere se i suoi mattoni sono stati sufficienti o non sono stati sufficienti, se il ponte che ha cercato di costruire fra lei e il cielo è un ponte che è arrivato all'altra sponda o è un ponte che è rimasto sospeso a metà. E lei mi rispose, beh, quando io muoio lascerò dei soldi in modo che i miei familiari possano farmi dire delle messe, possano far ripetere il sacrificio di Cristo e andrò in purgatorio qualche tempo, ma saranno loro ad aggiungere dei mattoni. Che tristezza, che tristezza. Noi non abbiamo neanche un mattone da aggiungere. Noi non abbiamo nessun mattone da aggiungere. Quel ponte è già stato completato. Non è come il ponte di Messina che sembra diventata la novella dello stento. Lo faranno o non lo faranno? Quel ponte c'è già ed è perfettamente funzionante ed è perfettamente efficace. Quel ponte è rappresentato dal sacrificio di Cristo per noi sulla croce. Quel ponte è una croce sulla quale volontariamente il Signore Gesù, come innocente, ha accettato di deporre la sua vita per noi colpevoli. Vogliamo rimanere da quest'altra parte? Gli universalisti, come abbiamo visto insieme, insegnano una dottrina sicuramente affascinante. È bello pensare che non ci sia l'inferno e che Dio non abbia nessuna esigenza di giustizia, che Dio abbia soltanto esigenze, l'esigenza di manifestarci l'amore. No, Dio è un Dio giusto e colui che rimarrà nel suo peccato non sarà ritenuto perdonato da parte del Signore, precipiterà perché non troverà il ponte della croce, probabilmente sarà salito su altri ponti. Le religioni offrono tante vie, tanti ponti, tante possibilità, ma vi è una sola via che porta al Padre. Questa sola via è il Signore Gesù. Io vi esorto, vi incoraggio a percorrere questa via. Sapete, il momento nel quale il Signore può chiamarci non è così tanto distante da noi. Noi non lo sappiamo. Il Signore potrebbe tornare questa sera, potrebbe chiamarci. Sono 11 anni che mancavo dal Betel e ho trovato una foto là dove sono seduto fra i ragazzi, fra i giovani che erano al campo 11 anni fa. Fra questi giovani ci sono due ragazze che sono col Signore. Non sono morte a 80, 90 anni, hanno avuto tempo, tanto tempo per pensarci se salire sul ponte della croce per avere il perdono dei loro peccati. Erano ragazze giovani, una 35, una 28 anni, quando il Signore le ha chiamate. 8 anni fa, mi sono trovato ad annunciare l'Evangelo davanti a tre bare bianche, a Carapelle, qui vicino. Erano le bare che contenevano il corpo delle sorelle di mia moglie. 26, 30 anni, di una nipotina di mia moglie, 10 anni. Non sorridiamo quando pensiamo alla donna che nella sua, purtroppo devo dire, volontaria ignoranza, perché io le ho parlato senza che lei mi desse attenzione ed ascolto. Non sorridiamo alla donna che là, non so se è morta, se è ancora viva, a cercare di mettere i suoi mattoni. Ognuno di noi deve preoccuparsi di se stesso. Il sacrificio di Gesù è perfettamente sufficiente perché noi siamo liberati dalla colpa, perché possiamo ritornare a godere la comunione con Dio. È quel sacrificio attraverso il quale il Signore ha voluto risolvere il problema della caduta dell'uomo. Gesù è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Che tutti voi possiate uscire questa sera da questa tenda, non citando in questo modo questo versetto, ma dicendo: Gesù, una sola volta alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare con il suo sacrificio il mio peccato. Amen.
1: Avete ascoltato uno studio portato al Centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Paolo Moretti e ricordiamo che il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Oggi avete ascoltato la seconda parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

credibile fatto storico della venuta di Gesù, il figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Un caloroso saluto vi giunga da parte mia, Matteo, e vi auguro un buon ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Gli attributi di Dio e fa parte di una serie di meditazioni, 13 compreso questa, sugli attributi di Dio, appunto, e oggi vedremo la saggezza. La saggezza che è certamente prerogativa di Dio, ma che Dio stesso vuole che anche noi, almeno chi crede in Lui, sia saggio. Leggo due versi dalla Bibbia, il primo nel libro dei Proverbi, al capitolo 1, al verso 7, e dice: il timore del Signore è il principio della scienza, e gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Il secondo, sempre nel libro dei Proverbi, al capitolo 2, al verso 6, e dice: il Signore infatti dà la saggezza, dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza. Sebbene la conoscenza e la saggezza di Dio siano strettamente collegate, tra loro esiste una bella differenza. La conoscenza è qualcosa di teorica e la saggezza è invece pratica. La saggezza presuppone la conoscenza ed è l'uso pratico che l'intelligenza e la volontà fanno della conoscenza. La saggezza indica il possesso di tutta una serie di esperienze, unite poi alla potenza di applicarle perché gli scopi più buoni e nobili siano raggiunti. La saggezza fissa il giusto proposito, sceglie i mezzi più appropriati e li usa per fini più alti. La saggezza di Dio è la sua abilità di scegliere fra tutte le alternative possibili e con perfetto discernimento. L'applicazione della sua conoscenza è ciò che adempie il suo proposito in modo da dar gloria al suo nome e compiere il bene per le sue creature. Egli sceglie sempre dei giusti obiettivi e dei giusti mezzi per delle giuste ragioni e predispone e dirige ogni cosa in accordo con il proposito della sua gloria. La conoscenza e la saggezza di Dio possono essere considerate proprietà essenziali di Dio. Egli compie, dirige e ordina ogni cosa futura per la sua gloria. La saggezza di Dio, al pari delle altre sue perfezioni, è infinita ed eterna, nonché identica alla sua essenza. Lui solo possiede totalmente, fin dall'eternità, una saggezza illimitata. Questo significa che Dio non ha mai acquisito parte di questa saggezza, né ha mai dovuto studiare per ottenerla. Essa non è mai stata aggiunta in nessuna misura alla sua essenza. Questo significa altresì
che lui fu, è e sempre sarà la sola sorgente e fonte di saggezza per tutte le sue creature. Questo lo dice il profeta Daniele nel suo libro omonimo, nel capitolo 2, al verso 21. La sua saggezza è priva di difetti e non esiste cosa che potrebbe essere fatta con più discernimento di quanto ne possegga Dio. La sua saggezza è pura, amorevole e buona, e poiché agisce unita alla sua potenza, non può fallire. La sua saggezza vede la fine delle cose prima che essi comincino e muove le cose verso un obiettivo prestabilito. E questo esclude, pertanto, ogni congettura o rischio di offuscare il proposito divino. Una domanda che devo porre: se Dio è il sommo saggio, come abbiamo visto, come devono comportarsi i credenti suoi figli? Non certo da meno. Sapete, amici, sono innumerevoli gli appelli e gli inviti da parte della parola di Dio a comportarsi in modo degno del loro Signore. Dice l'apostolo Giacomo nella sua lettera al capitolo 1 al verso 5: se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data. Qualcuno giustamente ha definito la saggezza cristiana l'arte di vivere. E infatti, governare la propria vita come cristiani credenti significa riflettere tutti i caratteri di colui nel quale si è creduto, cioè Gesù Cristo. La coerenza è tra le necessità della testimonianza evangelica per la salvezza di chiunque crede. La coerenza in tutto quello che è l'insegnamento del nostro Signore Gesù. Bene, amici, il programma termina qui. Vi saluto, vi ringrazio per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Happy Thursday to everyone. Quest'oggi leggiamo il versetto 37 fino al 45, sempre del capitolo 9 del Vangelo secondo Luca. Il giorno seguente, quando essi scesero dal monte, una gran folla andò incontro a Gesù. Un uomo dalla folla gridò: «Maestro, ti prego, volgi lo sguardo a mio figlio. È l'unico che io abbia». Ecco, uno spirito si impadronisce di lui e subito egli grida. E lo spirito lo contorce facendolo schiumare e a fatica si allontana da lui dopo averlo straziato. «Ho pregato i tuoi discepoli di scacciarlo, ma non hanno potuto». Gesù rispose: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi e vi sopporterò? Porta qui tuo figlio». Mentre il ragazzo si avvicinava, il demonio lo gettò per terra e cominciò a contorcerlo con le convulsioni. Ma Gesù gridò lo spirito immondo, guarì il ragazzo e lo rese a suo padre. E tutti rimasero sbalorditi della grandezza di Dio. Mentre tutti si meravigliavano di tutte le cose che faceva, egli disse ai suoi discepoli: «Voi tenete bene in mente queste parole, il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini». Ma essi non capivano queste parole che erano per loro velate, così da risultare incomprensibili, e temevano di interrogarlo su quanto aveva detto. Abbiamo visto questa storia nei Vangeli precedenti. Un padre che è disperato e spiega la sua situazione a Gesù. Qui apprendiamo che il figlio dell'uomo era l'unico che avesse. In pratica questa era una tragedia. E quello che ho trovato interessante è il fatto che i discepoli non riuscirono a scacciare quel demone. Qualche giorno fa, all'inizio di questo capitolo, abbiamo visto che Gesù diede ai discepoli il potere di sconfiggere tutti i demoni. Quindi, cosa è successo qui? Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni scendevano dal monte della trasfigurazione, mentre gli altri 9 discepoli hanno fallito nel salvare questo giovane. E i sintomi descritti dal padre sembrano delle crisi epilettiche, ma abbiamo imparato dal Vangelo di Marco che un demone gettava il ragazzo nell'acqua o nel fuoco cercando di ucciderlo. Dobbiamo accusare allora i discepoli per il loro fallimento? Dopotutto Gesù gli ha dato autorità sui demoni ed ora li rimprovera con la sua dichiarazione: «Per quanto tempo dovrò essere con voi e sopportarvi?». Penso che questa osservazione sia per tutti loro, discepoli, scribi, il padre, che nel Vangelo di Marco dice: «Credo, ma aiutami nella mia incredulità». Un grido che molti di noi oggi stanno ancora rivolgendo verso il cielo. In Matteo leggiamo che Gesù disse ai discepoli che fallirono a causa della loro mancanza di fede. E questo è lo stesso commento che fece al padre del ragazzo posseduto. Però dice anche che questo demone era difficile da scacciare, richiedendo fede e preghiera, il che conferma quanto il padre ha detto sulla tenacia di questo spirito maligno. Quindi i discepoli avevano in loro la capacità di scacciare il demone, ma credettero? La verità è che Gesù si aspetta che noi si sia radicati in ciò che sappiamo di lui. I discepoli avrebbero dovuto credere di avere il potere di scacciare i demoni. Fede implica fidarsi di ciò che Gesù dice, anche se il nostro prossimo passo è nell'ignoto. Quante volte lui è intervenuto in situazioni diverse per noi? E quindi perché l'incredulità con qualcosa di nuovo? All'ombra del loro stupore, dopo il miracolo, Gesù dice loro di imprimersi qualcosa nelle orecchie. Dice: «Presto sarò consegnato nelle mani degli uomini». Questo è un tema che Marco ripete più volte. I discepoli sembrano avere difficoltà però nel rendersi conto che l'invincibile, il soprannaturale Messia stia per essere crocifisso. In questo momento gli uomini lodano Gesù,
Presto lo uccideranno. Giuda lo tradirà. Pietro lo rinnegherà. Una folla sarà manipolata per ordinare la sua esecuzione. Il tribunale civile o la giustizia crocifiggerà un uomo innocente. I leader religiosi pianificheranno consapevolmente la distruzione del Messia. E cosa preveniva i discepoli da recepirlo? Le loro precognizioni? E cosa sarebbe cambiato se avessero prestato attenzione all'avvertimento? Avrebbero trascorso diversamente i loro ultimi giorni con lui? Non lo so, ma siamo grati ora che egli sia solo ad una preghiera di distanza da noi. Riflessione. Lascia che le prove e difficoltà che trovi sulla tua strada aumentino la tua fede. Padre Celeste, quest'oggi voglio pregare per tutti coloro che stanno ascoltando e hanno delle problematiche pesanti, come questo padre che sentiva il dolore della sofferenza di suo figlio, anni senza risposte, neanche portandolo dai discepoli non ha ottenuto nessun risultato. Accresci la nostra fede e sorreggi quelli che ne hanno bisogno. Te lo chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ok cari, buona giornata a tutti, ci si sente domani. Ciao.

Riprendiamo di nuovo in modo più dettagliato il capitolo 23. Abbiamo letto la volta scorsa, però leggeremo, diciamo, una parte di questo capitolo 23 di Matteo e poi leggiamo anche i primi 12 versetti del capitolo 5 di Matteo. Diamo un titolo: Il contrasto fra le beatitudini e i guai. Vediamo che nel capitolo 5, parte di questo capitolo 23 di Matteo, e poi leggiamo anche i primi 12 versetti del capitolo 5 di Matteo. Diamo un titolo: Il contrasto fra le beatitudini.

E sono in netto contrasto con le otto guai che vediamo che lo stesso Gesù, nello stesso Evangelo, pronunzia quasi alla fine di questo Evangelo, che cosa, diciamo, è riservato a coloro che vivono secondo lo statuto del regno di Dio e quelli che invece vivono al contrario o all'opposto di quelle che sono questi comandamenti del Signore. Prima leggiamo Matteo 23, capitolo 23, versetto 13 al 33. Allora, Matteo 23, dal versetto 13 dice così: Ma guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli dinanzi alla gente, poiché né vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché scorrete mare e terra per fare un proselito e fate che sia, lo rendete, figliolo della gente, il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite se uno giura per il tempio non è nulla, ma se giura per il loro del tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, poiché qual è maggiore loro o il tempio che santifica loro? E se uno voi dite giura per l'altare, non è nulla, ma se giura per l'offerta che c'è sopra, resta obbligato. Ciechi, poiché qual è maggiore, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare, giura per esso e per tutto quello che c'è sopra, e chi giura per il tempio, giura per esso e per colui che l'abita, e chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta e dell'aneto e del comino e trascurate le cose più gravi della legge, il giudizio e la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Guide cieche che colate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché nettate il di fuori del calice e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapine e di intemperanza. Fariseo cieco, netta prima il di dentro del calice e del piatto, affinché anche il di fuori diventi netto. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti ed ogni immondizia. Così anche voi di fuori apparite giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché edificate i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti e dite, se fossimo stati al dì dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. Dacché voi testimoniate contro voi stessi che siete figlioli di coloro che uccisero i profeti. E voi colmate pure la misura dei vostri padri, serpente, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna? Poi leggiamo nel capitolo 5, sempre di Matteo, i primi 12 versetti. Matteo capitolo 5, i primi 12 versetti. E Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e postasi a sedere. I suoi discepoli si accostano a lui ed egli, aperta la bocca, li ammaestrava dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che fanno cordoglio, perché essi saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erederanno la terra. Beati quelli che sono affamati ed assetati della giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno il Dio. Beati quelli che si adoperano alla pace, perché saranno chiamati figlioli di Dio. Beati i perseguitati per cagione di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi oltraggeranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per cagione mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. Poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Bene, esaminiamo qual è il contrasto, come abbiamo detto, di queste beatitudini con i guai in cui il Signore, vediamo, lancia ai farisei ipocriti.

Ripetiamo, la prima beatitudine dice: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Chi sono i poveri in spirito? Attenzione, qui non dice quelli che sono poveri nei beni materiali, è tutt'altro. I poveri in spirito sono coloro che si sentono già di essere poveri e che vogliono essere arricchiti delle cose spirituali, di quelle che dicono: Signore, io sono misero, sono bisognoso, sono povero, spiritualmente povero, ma voglio essere arricchito. Quelle persone che sentono proprio la necessità di essere riempiti delle cose di Dio, quelli sono beati. Beati perché la persona che sente bisogno di Dio, bisogno delle cose spirituali, delle cose eterne, delle cose che hanno valore, ma un valore infinito, un valore eterno, sono quelli che il Signore chiama beati. Al contrario, vediamo qual è il primo guaio che il Signore pronunzia contro i farisei. E lo leggo, dice: ma guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli dinanzi alla gente. Perché né vi entrate voi né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Vediamo che i farisei, gli scribi, erano persone religiose, che avevano conoscenza e dimestichezza delle scritture, conoscevano la legge del Signore, però loro non indicavano alle persone la via della salvezza, non indicavano alle persone, cioè la via che porta a Dio, che porta a Gesù. Bensì loro cercavano di chiudere, in qualche modo, di serrare questa entrata che conduce al Signore. E cosa facevano? Sviavano le persone, sviavano il popolo. C'è un versetto molto forte nel profeta Isaia. Capitolo 9, versetto 15 dice così: quelli che guidano questo popolo lo sviano. E quelli che si lasciano guidare vanno in perdizione. Sapete, le persone oggigiorno dicono: ma per la nostra anima ci pensa il prete, ci pensa la chiesa, noi non ci interessa, basta che noi facciamo il nostro dovere. Andiamo alla messa, magari ascoltiamo la parola del Signore, cerchiamo di fare del bene, di non fare male a nessuno, di essere dei bravi padri o delle brave madri o dei bravi figlioli, dei bravi cittadini. Ma per quanto riguarda le cose del Signore, ci pensa la Chiesa. Lasciano tutto nelle mani degli altri e non si curano che la salvezza dell'anima è la cosa più importante, dico più importante della persona. Perché Gesù dice: anche se tu guadagni il mondo e perdi l'anima tua, a che serve? Se abbiamo un male fisico, facciamo tutto il possibile, no? Di andare dai migliori primari, dai migliori medici. Ma per quanto riguarda la nostra anima, la prendiamo molto, ma molto alla leggera. E tante persone sono impreparate di fronte alla morte. E sono tante le persone che pensano a tutt'altro che all'anima loro. Quale impreparazione. Come le persone non ci pensano che un momento all'altro il Signore tira il filo, si stacca la spina e la persona passa da questa vita all'altra. Ebbene, le persone non si curano, si lasciano sviare, non consultano la Bibbia e le persone che li guidano sono persone cieche. E il Signore dice: guai a questa gente che abusano del loro potere, e sono tanti gli ecclesiasti che fanno della loro religione una fonte di guadagno, e ancora peggio sviano la gente dall'indicare l'unica via, dall'annunziare la verità dell'Evangelo ed ottenere la vita eterna per mezzo di Cristo Gesù. L'Apostolo Pietro dice una frase molto bella. Ed è molto semplice per quelli che vogliono conoscere la via della salvezza.
Molte persone dicono, ma è difficile, perché ci sono tante religioni. Chi la dice così, quello dice cos'ha, ma che dobbiamo credere? C'è un versetto molto chiaro, che è uscito proprio dalla bocca dell'Apostolo Pietro. E dice così, in Atti capitolo 4, versetto 12, «E in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini, per il quale noi abbiamo ad essere salvati». Ripeto, «E in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini, per il quale noi abbiamo ad essere salvati». Chi è questo nome? Gesù. Gesù che vuol dire Dio salva. È difficile capirlo? Ci vuole tanta intelligenza? La seconda beatitudine cosa dice? La seconda beatitudine che abbiamo letto, e la ripetiamo, il capitolo 5, versetto 4, dice «Beati quelli che fanno cordoglio, perché essi saranno consolati». La persona che fa cordoglio, la persona che è triste, la persona che veramente si pente, soffre, per che cosa? Per che cosa soffre? Perché è beata la persona che fa cordoglio? Perché la persona che si sente triste, perché è beata? Sotto quale aspetto è beata? Perché è triste le cose che gli vanno male? Perché non riesce, possiamo dire, a fare più soldi? Ad accumulare più ricchezze? No! Beata è quella persona che sente tristezza, che sente dolore per la sua vita di peccato, che dice io ho fallito, io ho sbagliato, io mi pento, non voglio vivere una vita così, io voglio cominciare tutto da capo, ma con il Signore. Noi siamo persone che a un certo punto siamo arrivati a una conclusione. Siamo arrivati a una conclusione di dire io da solo non voglio più vivere. Io voglio vivere con il Signore, perché c'è tutto da guadagnare. Vale la pena avere Gesù nella nostra vita, perché senza Gesù noi siamo come bambini smarriti. E questo Gesù li chiama beati, perché sentono dolore per il loro peccato. Al contrario di quello del mondo, che si vantano dei loro peccati, vero? Ebbene, qual è il secondo guaio che il Signore pronuncia in contrasto con la seconda beatitudine? Questo non lo troviamo nel Vangelo di Matteo, lo troviamo nel Vangelo di Marco, che dice così, Marco 12, 40, «Essi, cioè gli farisei, gli scribi, che divorano le case delle vedove e fanno per apparenza lunghe orazioni, costoro riceveranno una maggiore condanna». Chiunque persona che cerca di sfruttare e di approfittarne delle vedove, si vede che ai tempi del Signor Gesù queste persone religiose andavano nelle case di queste vedove e per l'apparenza sembravano dei santi, che facevano lunghe orazioni, che pregavano, ma era tutta una falsa. Come oggi certi ecclesiasti vanno nelle case dei poveri, magari fanno un lungo rosario di 2 o 3 ore, pregano, citano qualche versetto e alla fine lo fanno per lo scopo di lucro, per sfruttare la situazione. E mi viene in mente quante vedove, credendo di poter portare sollievo all'anima del proprio marito defunto, che pensano che si trova nel purgatorio, pagano messe in suffragio, ignare del doppio inganno. Primo, perché il purgatorio non esiste, esse è un'invenzione umana, poiché la parola di Dio, cioè la Sacra Bibbia, non ne parla. Secondo, danno soldi senza che reca nessun beneficio al proprio defunto. E questo dura magari per anni. E quella povera vedova dice, ma mio marito sta un po' meglio o sta un po' peggio? Con tutte le messe che gli ho fatto fare in suffragio.
la risposta non arriverà mai, perché è tutta una frode, una truffa, un inganno. Guai a queste persone che approfittano delle vedove. La vedova è il simbolo, la figura della persona, possiamo dire, indifesa, abbandonata, avvolta sola e senza aiuto. La Bibbia parla della vedova e dice così: Dio è padre degli orfani e difensore delle vedove, è Dio che dimora nella sua santità. E dice ancora in Geremia capitolo 22 versetto 3, così parla l'Eterno: fate ragione e giustizia, liberate dalla mano dell'oppressore colui al quale è tolto il suo, non fate torto né violenza allo straniero, all'orfano e alla vedova. Dio è il difensore delle vedove, è il padre degli orfani. E quanta gente se ne approfitta, se ne abusa, froda e inganna. La terza beatitudine dice così: beati i mansueti, perché essi erederanno la terra. Chi è la persona mansueta? La persona mansueta, a mio avviso, è quella persona che porta un peso fisico, morale, per cui non si oppone né si ribella, ma è mansueta. L'esempio perfetto l'abbiamo nel Signor Gesù. Lui che disse nell'Evangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 28, dice: venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Imparate da me che sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Quindi il riposo lo troviamo solo in Gesù, perché Lui è mansueto ed umile di cuore. In contrasto a questa beatitudine, abbiamo il terzo guaio che dice così, versetto 15 del capitolo 23. Guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché scorrete mare e terra per fare un proselito, e fatto che sia lo rendete figliolo della genna il doppio di voi. Tutto al contrario, farisei e gli scribi, anziché adempiere con umiltà e abnegazione il loro servizio a Dio, scorrevano terra e mare per il bene della loro setta, per guadagnare proselite e far così crescere il numero dei loro adepti e renderli doppio di loro figli della genna o figli dell'inferno. Questo, vedete, è il normale procedere di tutte le religioni. E così non solo tutte le religioni, così anche le sette, ma questo non è da Dio. Qualunque religione cerca di guadagnare o di conquistare anime o persone per la propria religione, un guaio cade su quella persona o su quella religione, perché non c'è religione che può salvare. Non c'è religione che può salvare. Quando noi predichiamo, quando noi parliamo dell'Evangelo, questo dobbiamo dirlo spesso. Guarda che tu non devi diventare e convertirti alla Chiesa evangelica, perché non è la Chiesa evangelica che ti salva, non è la Chiesa che ti salva, come ha detto il Papa. Nessuno può andare a Dio se non per mezzo della Chiesa. Bugia. A Dio si ci va per mezzo di Gesù, non per mezzo della Chiesa. Bugia. Così ha detto. L'avete sentito? Nessuno può andare a Dio se non per mezzo della Chiesa. Bugia. Perché nessuno può andare a Dio, Gesù disse, se non per mezzo di me. Vedete come le persone sono sviate. E non conoscendo le scritture, credono a quello che dice il Papa. Quindi vediamo che le persone credono a queste cose. Ma qua ci va di mezzo l'anima. In mezzo alla tua anima, se tu non credi che Gesù è il Salvatore e Gesù è la via che porta a Dio. Abbiamo l'esempio meraviglioso di Giovanni Battista. Giovanni Battista era un fedele testimone di Gesù, perché quando le persone andavano a lui, lui diceva: non sono io il Cristo. Ma un giorno, mentre Gesù si avvicinava per essere battezzato, cosa ha detto? Quelle meravigliose parole.
Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. È Gesù l'agnello di Dio che avrebbe tolto il peccato del mondo. Non era Giovanni Battista e nessun altro santo o santa può condurci a Dio, ma solo Gesù. Come le persone sono sviate. E voglio leggere un versetto che è fra i più belli della Bibbia, per mostrare che Dio non ha dato una religione, ma che Dio ha dato una persona. Infatti dice così, in Giovanni 3, 16 e 17, «Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato il suo figliuolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui». Abbiamo la vita eterna solo in Gesù. La quarta beatitudine dice, versetto 6 del capitolo 5 di Matteo, «Beati quelli che sono affamati e assetati della giustizia, perché essi saranno saziati». Tante sono le persone che oggi soffrono di ingiustizia. Quanta ingiustizia c'è nel mondo? Perché c'è tanta ingiustizia? Vi sapete dare una risposta? Perché c'è tanta ingiustizia nel mondo? Perché l'uomo è egoista, perché l'uomo è invidioso. La radice di ogni sorta di male è proprio che è nato in ognuno di noi, purtroppo, è l'egoismo. Egoismo significa amore per se stesso. Dice, prima ci sono io, dopo ci sono io e poi sempre io. Posto per gli altri non ce n'è. Ecco perché c'è questa ingiustizia. Perché l'uomo vuole stare meglio degli altri e fa di tutto per commettere ingiustizie, purché lui stia bene. Però la Bibbia dice una parola meravigliosa, questo ci consola. Nel Salmo 11, versetto 7, dice, «Poiché l'Eterno è giusto, egli ama la giustizia, gli uomini retti contempleranno la sua faccia». Che bello. L'Eterno è un Dio giusto, egli ama la giustizia, e gli uomini retti contempleranno la sua faccia. Se noi amiamo la giustizia, un giorno vedremo Dio. E io dico, alleluia, grazie Signore, che tu sei santo, che sei giusto. Ma se una persona soffre per l'ingiustizia, quella è una persona giusta. Ed è molto bello sapere che abbiamo un Dio giusto. Alla fine quella che trionferà sarà la giustizia. Ed è questo, è meraviglioso. Meraviglioso. Il quarto guaio che dice il Signore, in contrasto con questa quarta beatitudine, versetto 16 di Matteo, capitolo 23, che dice, «Guai a voi guide cieche che dite, se uno giura per il Tempio non è nulla, ma se giura per l'oro del Tempio resta obbligato, stolte e cieche, poiché qual è maggiore, l'oro o il Tempio che santifica l'oro? E se uno, voi dite, giura per l'altare non è nulla, ma se giura per l'offerta che c'è sopra resta obbligato, ciechi, poiché qual è maggiore, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare, giura per esso e per tutto quello che c'è sopra, e chi giura per il Tempio, giura per esso e per colui che l'abita, e chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra». Vediamo che gli scribi e i farisei non amavano la giustizia, perché per loro non era importante l'altare, ma bensì l'oro. Ma l'altare santifica loro. Cioè, vediamo che loro davano più importanza alle cose come l'oro e non al Tempio che santifica loro. Cioè, vedevano le cose tutto all'inverso di come li vedeva Dio. E loro dicevano, anche qui, loro mettevano sulle pesi gravi sugli altri e loro non li toccavano con un dito. Cioè, vediamo questa ingiustizia. Beati gli affamati e sedati di giustizia, perché saranno saziati. Questa ingiustizia. E questo non lo vediamo noi forse nel campo religioso e politico. Non lo vediamo anche in questo campo. Loro insegnano, dicono agli altri, ma loro non lo fanno.
anche nel campo politico, vero? Dobbiamo fare tutti i sacrifici perché siamo in una forte crisi, ma i sacrifici li fanno le persone comuni, ma non quelle che sono al potere, perché loro crisi non ne conoscono. La crisi ce l'ha il semplice operaio, il semplice cittadino. E così gli ecclesiasti. E questo il Signore lo vede. Lo vede. Quindi loro non amano la giustizia, ma sono ipocriti, ciechi. La quinta beatitudine dice: beati i misericordiosi, perché loro misericordia sarà fatta. Chi è il misericordioso? Chi è la persona misericordiosa? Misericordia è quella persona che larga d'animo, che ha un cuore grande, viene in aiuto al bisognoso, a colui che è povero, colui che è nel dolore, nella difficoltà, che ha problemi. Beati i misericordiosi, beati coloro che hanno misericordia dell'afflitto. In contrasto con alla quinta beatitudine abbiamo il quinto guaio, dove il Signore Gesù dice: guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta, della neta e del comino e trascurate le cose più gravi della legge: il giudizio, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Guide cieche che colate il moscerino e inghiottite il cammello. Ancora una volta il Signore li chiama ipocriti. Perché loro, vedete, che cos'era il comino? Che cosa era l'aneto? Che cos'è la menta? Sono delle erbe aromatiche che non hanno tanto valore. Però loro dice: noi se abbiamo 10 foglie di menta, una lo do per il Signore. Ma una foglia di menta è? O una foglia di aneto, di comino? Come erano precisi, ma nelle cose da nulla. E mentre trascuravano la legge, la misericordia e il giudizio. Ma di un'ipocrisia proprio allucinante. E il Signore può sopportare queste cose? Non penso. Quindi il Signore lancia proprio un guaio a queste persone che tralasciano le cose importanti, la misericordia, il giudizio. Puntavano il dito sempre sugli altri e loro si sentivano di essere a posto. Erano contenti di quello che loro facevano, pensando di essere graditi a Dio. Ma era tutta ipocrisia. In Matteo capitolo 9, versetto 13, proprio il Signore dice: andate e imparate che cosa significhi: voglio misericordia e non sacrificio. La sesta beatitudine dice così, sempre in Matteo 5, versetto 8: beati i puri di cuore, perché essi vedranno il Dio. Chi sono i puri di cuore? Quando è che una persona diventa pura di cuore? Quanto ha accettato il Signore nella propria vita? Quando il Signore dimora nel nostro cuore? Quando il Signore ci ha purificato dai nostri peccati col suo sangue? Quando siamo diventati figlioli di Dio? Beati puri di cuore, perché si vedranno il Dio. Oggi noi vediamo il Signore con gli occhi della fede. Ma un giorno lo vedremo faccia a faccia. Già sentiamo la gioia. Lo sentiamo che è dentro di noi. E questo ci dà una grande gioia, un'ineffabile gioia. La persona non può essere mai pura fino a quando non accetta Gesù nella sua vita e non viene rigenerata dallo Spirito Santo. Solo il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Il sesto guaio dice: guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché nettate il di fuori del calice e del piatto, mentre dentro siete pieni di rapine e di intemperanza. Fariseo cieco, netta prima il di dentro del calice e del piatto, affinché anche il di fuori diventi netto. Versetto 25 a 26. Che cosa voleva dire Gesù con queste? Netta prima il di dentro del piatto e poi il di fuori. Noi sappiamo che i farisei e gli scribi erano scrupolosi, proprio erano molto attenti, che prima di prendere il cibo si lavavano le mani, lavavano i calici, lavavano i piatti,
proprio scrupolosi. Una volta quasi hanno detto: Signore, ma come i tuoi discepoli mangiano senza mani lavate? E il Signore ha detto: quello che esce dal cuore che contamina l'uomo, non quello che entra nello stomaco. In altre parole, il Signore dice: voi nettate, pulite i piatti, i calici, ma il vostro cuore è pieno di ipocrisia, di cattiveria, di malignità. Che vale una persona che indossa un bel vestito profumato e poi magari ha un mese che non si lava? Il Signore vuole che il nostro cuore sia nettato, sia pulito. C'è un versetto nella lettera agli Ebrei che dice: procacciate pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. La santificazione interiore operata dallo Spirito Santo. Non ci può essere santificazione mediante il lavacro di mani o di calice o di piatti. Bisogna lavarsi al di dentro. Dal di dentro è quello che vale agli occhi di Dio. Andiamo alla settima beatitudine che dice: beati quelli che si adoperano alla pace, perché si saranno chiamati figlioli di Dio. È molto bello essere portatori di pace in un mondo dove c'è guerra. Non c'è pace nel cuore di tante persone, così in molte famiglie e anche tra i popoli. L'uomo è in guerra con se stesso e con gli altri. Quanti omicidi e quanti suicidi avvengono tutti i giorni? Questo perché l'uomo non ha pace né con se stesso né con gli altri. Solo uno può dare la vera pace, e questo è Gesù Cristo. Questa pace si ottiene se nel nostro cuore, nella nostra vita, viene a dimorare Gesù. Solo così si può avere la pace, e questo lo possono testimoniare coloro che hanno fatto l'esperienza. E Gesù ci ha promesso la pace. E voglio leggere quello che lui dice in Giovanni capitolo 14, versetto 27. Dice: io vi lascio pace, io vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Io vi do la mia pace. Anche se siamo a volte tribolati, provati, abbiamo la sofferenza, la malattia, siamo in distretta, però abbiamo la pace nel Signore. Meraviglioso. In contrasto con questa settima beatitudine, abbiamo il settimo guaio, dove il Signore Gesù dice: guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché edificate i sepolcri ai profeti, adornate le tombe dei giusti. Se fossimo stati al dì dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. Perché voi testimoniate contro voi stessi che siete figlioli di coloro che uccisero i profeti, e voi colmate pure la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna? Qui il Signore li paragona a sepolcri imbiancati. Vediamo che quando andiamo davanti a una tomba, sembra che c'è silenzio, vero? Silenzio tombale. Così questi farisei sembravano che trasmettevano la pace, la serenità, tranquillità, ma dentro erano come le tombe, pieni di ossa di morti. E quindi erano come tombe piene di putredudine e di fetore mortale. Guai se si aprisse una tomba, ci sarebbe la peste. E così queste persone, i farisei, erano tombe. Tombe dove il loro cuore era pieno di putredudine e pieno di fetore. E per dirlo il Signore, significa che era proprio così. Andiamo alla conclusione. L'ottava beatitudine è una doppia beatitudine. E dice: beati perseguitati per cagione di giustizia, versetto 10 a 12 di Matteo capitolo 5, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi oltraggeranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per cagione mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Vediamo che i credenti sia nell'Antico Testamento sono stati perseguitati. Abbiamo come esempio Elia, che fu perseguitato. Abbiamo il profeta Geremia, il profeta Daniele,
che furono perseguitati a morte, questo prima della venuta di Cristo. Ma con la venuta di Cristo le persecuzioni sono iniziate contro i cristiani. Dal tempo degli apostoli vediamo che fino ad oggi ci sono persecuzioni, e beati sono coloro che sopportano, che vincono, perché un giorno saranno premiati. La loro fede sarà premiata. L'ottavo guaio è questo, dove dice il Signor Gesù, capitolo sempre 23, versetto 29 a 33, «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché edificate i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti. Quindi se fossimo stati ai dì dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti». Guai a coloro che perseguitano i cristiani. E oggi, anche se siamo nel ventunesimo secolo, ci vengono date notizie che in certe parti del mondo ancora oggi i cristiani sono perseguitati. Sapete, guardando al passato, anche nell'era cristiana, per secoli i credenti sono stati perseguitati proprio dalle religioni. E noi in Italia e in Europa, per secoli, per 5-6 secoli, c'è stata l'Inquisizione, capeggiata dai papi, dove hanno mandato in carcere, alle torture, ai roghi, migliaia di persone perché hanno rifiutato di convertirsi al cattolicesimo. Migliaia di persone sono state bruciate, torturate al tempo dell'Inquisizione, proprio perché hanno rifiutato di convertirsi al cattolicesimo, perché sono rimasti fedeli al Signore. Queste religioni, cade su di loro guai a loro. E mi ricordo quanto Saulo da Tarso perseguitava i cristiani, e il Signore gli apparve a Saulo da Tarso, che era sulla via di Damasco, diretto per prendere dei cristiani e portarli in carcere e anche ucciderli. Ma Gesù gli disse: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Perseguitare i cristiani vuol dire perseguitare Gesù. Ma poi sappiamo che Saulo da Tarso è diventato il grande apostolo Paolo. Ma guai a quelli che non si convertono, e guai a quelli che non si ravvedono. Per loro ci sarà il premio, per quelli che sono rimasti fedeli. Per gli altri ci sarà la giusta retribuzione, perché alla fine la Bibbia dice: dopo la morte vi è il giudizio per quelli che hanno perseguitato i cristiani. Ma per coloro che sono stati fedeli, sono beati, perché hanno sopportato la persecuzione e la morte, e il Signore gli darà un grande premio nel cielo. E anche noi vogliamo essere di quelli che fanno parte di queste beate persone, che vogliamo attenerci alla sua parola e ai suoi comandamenti. Amen.

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 13 minuti.
1: Siamo in compagnia di Alberto Corsani, direttore di Riforma, settimanale di Chiese Evangeliche Battiste, Metodiste e Valdesi. Ben trovato Alberto, grazie per essere con noi ancora una volta. Buongiorno.
2: Grazie a voi, un saluto a chi è in ascolto.
1: E come sempre prendiamo in considerazione alcuni temi presenti sull'ultimo numero di Riforma, in particolare la prima pagina. E vedo che si parla ancora del tema di Genova 2001, memoria, ferita, speranza, il ricordo delle attese si intreccia con quella della repressione. Insomma, anche questo è un argomento che ha fatto tanto discutere nell'opinione pubblica nazionale. Poi però si parla anche di un evento che è tipicamente protestante. Il sinodo vive anche oltre l'aula. Prosegue la sperimentazione dei lavori assembleari. Allora, spieghiamo che per quel che riguarda le chiese valdesi metodiste, il sinodo si svolge ogni anno verso la fine di agosto ed è un appuntamento molto importante per il protestantesimo italiano. Allora, ci vuoi anticipare qualche cosa di questo sinodo?
2: Diciamo, intanto istituzionalmente è l'elemento cardine, potremmo dire, dell'organizzazione e della strutturazione delle nostre chiese, che è regolata da una gerarchia di assemblee, come diciamo noi, a partire dalla comunità locale a quella delle strutture un po' intermedie, fino ad arrivare all'assemblea più grande, che è quella del sinodo. 180 persone, fra pastori e pastore da un lato e deputati e deputate dall'altro, in numero equivalente, quindi discutono i temi e l'amministrazione della Chiesa, ma anche le questioni eventualmente teologiche di attualità per 4-5 giorni, anzi diciamo 4, perché dall'anno scorso si è provato a sperimentare una forma più breve, concentrando un pochino i temi e chiedendo a tutti di essere particolarmente stringati nell'esposizione delle loro tesi. Però, in vista di questa scadenza, che è quella così centrale, che prende le decisioni importanti, ecco, parlando in questa intervista con la moderatora della Tavola Valdese, Alessandra Trotta, lei dice una cosa molto importante: abbiamo cercato di ridurre gli impegni, soprattutto serali, perché l'anno scorso si era rivelata un'assemblea molto faticosa, impegnativa, e l'abbiamo fatto perché bisogna valorizzare anche i momenti, diciamo, informali dell'assemblea sinodale, cioè non tutto avviene nell'aula. Noi siamo abituati a vedere una caricatura di questa cosa, no? Quando si dice che in Parlamento in realtà sì ci sono le votazioni in aula, ma poi i veri giochi si fanno nel transatlantico, nella buvette, nelle chiacchiere di corridoio, accordi sotterranei. Ecco, qui invece si tratta di vivere la fraternità che si esprime poi in decisioni prese in maniera assembleare, ma si permea, no? Si alimenta degli incontri tra le persone, componenti dell'assemblea o anche no, familiari, abitanti del posto, insomma gente che si ritrova e che concorre a orientarsi, discutere, prendere decisioni in consapevolezza di fede e di operatività gestionale, amministrativa, realistica.
1: Senti, prima di entrare nel merito, diciamo, di quello che potrebbe emergere dal prossimo sinodo, una cosa che a me ha sempre colpito nel sinodo delle chiese valdesi e metodiste è che si affrontano dei temi anche molto divisivi, però in qualche modo l'unità della Chiesa ne esce sempre intatta, ecco, sarebbe da dire questo. E questa è una cosa che non è ovvia, ecco, non è scontata. Come si spiega?
2: Non è ovvia, non è scontata, è un obiettivo a cui tendere, forse non sempre magari si riesce a pieno, magari poi rimangono dissapori, rimangono dissensi. Certamente si tratta di essere coscienti che qui non occorre far prevalere, non ci serve far prevalere una linea sull'altra, ma piuttosto far prevalere il carattere comunitario delle decisioni che si prendono. Naturalmente questo vuol dire grossa fatica, vuol dire che se alcuni che temi magari più brucianti, come può essere il conflitto dell'Israele-Palestina, ecco, questa cosa qui si cerca di metterlo all'inizio. Normalmente si vede che la discussione si radicalizza un po' su tesi anche molto diverse, allora la saggezza di chi conduce i lavori della presidenza è spesso quella di dire: beh, hanno parlato 5-6 persone con toni molto diversi, prego queste 5-6 persone di costituire un gruppo di lavoro, aggiorniamo la seduta, intanto stemperiamo i toni parlando d'altro, ma poi cerchiamo di ragionare, cogliere il meglio delle cose che sono state dette dall'una parte e dall'altra e sintetizzarle in qualcosa che sia intanto leggibile, un ordine del giorno che si capisca la sintassi, si capisca dove vuol parare, che renda conto il più possibile, perché qui non si tratta di far prevalere tesi, qui ognuno deve potersi sentire a casa propria dall'inizio alla fine.
1: Questo
2: della,
1: è successo lo scorso anno.
2: È successo due anni fa e poi anche lo scorso anno.
1: Ecco, per e quest'anno
2: succederà immagino ancora perché ci sono delle prese di posizione. C'è stato un pastore valdese che è stato a Betlemme nel novembre scorso, ha preso visione di questo documento Kairos Palestine che sta facendo discutere molto le chiese, ne abbiamo parlato anche su Riforma Online, perché ci sono prese di posizione di grandi chiese a favore, ma anche prese di posizione contrarie, come recentemente la Chiesa d'Inghilterra, che non è proprio una cosina da poco.
1: Che ha accolto, no, questo appello dei palestinesi?
2: La Chiesa d'Inghilterra no, la Chiesa metodista d'Inghilterra sì, la Chiesa d'Inghilterra, quindi la Chiesa anglicana, si è irrigidita dopo dei dialoghi col rabbinato di Londra e altre chiese stanno esponendo dei pareri negativi, quindi il panorama è diviso e divisivo. Non solo per noi pochi protestanti italiani, ma nell'ecumene.
1: Ecco, ma uno potrebbe chiedersi: sì, si litiga, ma a che scopo? Cioè, alla fine, che cosa cambia il fatto che si raggiunga un consenso anziché un altro? Proprio una battuta finale.
2: Diciamo che i piani in genere sono due: quello operativo si raggiunge con relativa facilità, quello operativo, perché vuol dire magari partecipare ad operazioni umanitarie, decidere di muovere delle risorse di concerto con altre chiese o con organismi ecumenici internazionali a sostegno, no, per esempio, dell'ospedale di cui si parlava mesi fa, gestito prima della Chiesa anglicana, poi della Chiesa battista. Ma quindi queste sono scelte operative. E poi rimangono delle impostazioni diciamo un po' identitarie, che portano con sé dei vissuti diversi, di militanza diversa, di percorsi diversi, di accentuazione di legami col mondo ebraico in Italia, che è molto forte, tra valdesi e ebrei, i primi ad avere riconosciuto i diritti civili da Carlo Alberto prima ancora dell'Unità d'Italia. E dall'altra parte sta dietro quel che succede, che non si può tacere. Nell'animo di credenti, in assenza di una visione magisteriale della Chiesa, naturalmente c'è il rischio delle spaccature, c'è il rischio delle contrapposizioni, sta nella saggezza di chi governa l'Assemblea cercare di incanalare il dibattito, insomma, su toni produttivi.
1: Allora, ci fermiamo un attimo con questo auspicio, che è una constatazione ma anche un auspicio. Perfectly Loved, questo è il titolo della canzone che ascolteremo tra pochissimo, e poi torniamo a parlare su questo e su altri argomenti con Alberto Corsani, lo ricordo, direttore del settimanale Riforma, settimanale di Chiese Evangeliche, Battiste, Metodiste e Valdesi. Torniamo a parlare con Alberto Corsani, direttore di Riforma. A proposito del Sinodo delle Chiese Valdesi e Metodiste, avremo occasione di esplorare i temi che sono previsti anche pochi giorni prima del Sinodo. Credo che sarà mercoledì 19 agosto, mi sembra che sia questa la data. Poi Claudio chiedo una conferma.
2: data di quando ci risentiamo.
1: Sì, esatto, sì, sì,
3: sì, 19.
2: Sì, sì.
1: Quindi avremo occasione 19. Ancora di parlare del sinodo. Ecco, io
2: il
1: vorrei
2: sabato 22 il sinodo.
1: Inizia il sabato 22, certo. Esatto. Vorrei concludere questa conversazione con Alberto Corsani con un altro titolo che troviamo sulla prima pagina, un articolo di Sabrina Baral. Intelligenza, sì, artificiale, una prospettiva protestante. È uscito un documento, credo importante, che esprime un poco quali sono gli auspici, le preoccupazioni del mondo evangelico sull'intelligenza artificiale, è così?
2: Allora, è appena stato licenziato un documento della commissione, che è una commissione fatta anche con le chiese battiste, in questo caso con esponenti delle chiese battiste, che è una commissione che ha un nome complicato, che però esprime molto bene quello che è il suo intendimento, cioè una commissione che lavora per i problemi etici posti dalla scienza. Volgarmente la chiamiamo in breve commissione bioetica, ma insomma per dire i problemi che l'evoluzione della scienza e della tecnologia pongono nell'ambito etico, che evidentemente ha anche un suo risvolto teologico. Allora, sull'intelligenza artificiale è stato fatto un documento in realtà introduttivo, molto agile, che ha cercato di per il quale si è cercato di sentire degli esperti, convocare, fare delle audizioni, introdurre alcuni temi che possono intrecciarsi con le necessità della vita di chiesa, le necessità pastorali, le necessità di cura, e soprattutto c'è anche una cosa utilissima in questo documento agile, c'è anche un glossario che serve a dare un orientamento su termini che si sentono aleggiare nelle discussioni, nei dibattiti. Non è che si debbano dare degli orientamenti etici di comportamento per i motivi che dicevamo prima parlando del sinodo. Non siamo una chiesa magisteriale, non ci danno istruzioni ai fedeli su come devono vivere, però il modo di comunicare e testimoniare delle nostre chiese viene a essere toccato da queste innovazioni tecnologiche, e bisogna capire in che cosa consiste tutto ciò, anche semplicemente per la velocità a cui viaggiano queste innovazioni, e che quindi rapidamente fa diventare obsolete delle strategie e delle visioni. Quindi è un tentativo di agganciare la ricaduta che può avere nelle nostre chiese un'innovazione di una portata di questo genere, ecco,
1: allora,
2: che sarà discusso nel giorno prima del sinodo, in una giornata teologica di studio.
1: Benissimo, quindi avremo occasione naturalmente di riparlare di questo tema anche nella prospettiva specifica del mondo evangelico, il mondo protestante, e intanto ringraziamo Alberto Corsani, direttore di Riforma, e ricordo che alcuni articoli della versione integrale, insomma, di Riforma, la versione cartacea ma anche online, li potete trovare su riforma.it, e lì trovate anche tutte le informazioni per chi desidera abbonarsi. Insomma, è una possibilità per seguire meglio, da più da vicino, quello che succede nel mondo evangelico. Grazie allora Alberto, e a risentirci presto qui su RWS.
2: Grazie, a questo punto mercoledì 19 agosto saremo puntuali al microfono.
1: Naturalmente buone ferie, a risentirci, a presto.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio. E se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli